0: Intanto anche Madrid ha confermato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Carla Macrellino, GR1.
1: Ancora alta la tensione nel Golfo. Colpiremo duro, è tornato a minacciare Trump dopo gli attacchi incrociati della scorsa notte. In serata una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz. Intanto ricominciano a salire i prezzi di petrolio e gas. Poi il presidente americano interviene sulla presenza russa del G20 finanziario in corso negli Stati Uniti. Ci piace andare d'accordo con tutti. Il corrispondente.
2: Un G20 economico dai connotati fortemente geopolitici, quello di Ashford in Carolina del Nord, a partire dall'inasprimento delle sanzioni all'Iran, per il quale il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per il sostegno, mentre non omaggia Cina e Russia, seppure presenti. Anche il tema degli squilibri macroeconomici divide. Washington auspica una riduzione della capacità produttiva in eccesso di Pechino e su questo mette in guardia gli altri paesi industrializzati. Ma ad allarmare ministri dell'economia e banchieri centrali c'è allo stesso tempo un altro potenziale squilibrio, cioè il debito pubblico americano crescente. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti in un momento così delicato. Quanto all'Italia, dice, è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
3: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
2: Infine fa discutere la presenza in persona, per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Protestano i delegati europei e alla fine Siluanov non trova spazio nella foto di famiglia del summit. Ashville, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Nella notte esplosioni a Kiev, dove è scattata l'allerta per possibili missili balistici dalla Russia. Intanto Zelensky ha avuto un colloquio telefonico dettagliato e costruttivo con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con i quali ha discusso anche di una possibile visita nella capitale ucraina. Abbiamo parlato di come spingere Mosca a porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, ma tutti i segnali indicano che vuole continuare a combattere. In Italia, con la cronaca, tragedia a Roma, padre, madre e figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa alla periferia della capitale. Secondo i primi accertamenti, uno dei due avrebbe sparato alla bambina affetta da una grave disabilità per poi uccidere l'altro e togliersi la vita, ucciso anche il cane. Da soli non ce la facciamo, avrebbero scritto in alcuni biglietti, riferendosi alle difficoltà nella cura della figlia e al loro isolamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali e da all'ASL. Ancora due morti sul lavoro. Un operaio di 55 anni è rimasto schiacciato da un bancale nel Varesotto. A Piacenza un corriere è stato stroncato da un malore.
4: Aveva scelto di lavorare mentre tutti i suoi colleghi erano in sciopero. Per Pasquale Andriotta, 42 anni, padre di 3 figli, era l'ultimo giorno di contratto alla BRT di Piacenza e proprio per questo aveva deciso di consegnare pacchi anche oggi. Li stava caricando sul suo furgone quando ha avuto un malore, forse un colpo di calore. L'intervento immediato dei medici, la corsa in ambulanza verso l'ospedale, la morte appena arrivato al pronto soccorso. E ora i sindacati sono sul piede di guerra. L'astensione era dovuta ai troppi carichi di lavoro, agli orari insostenibili. Andriotta temeva che non li rinnovassero il contratto, per questo aveva rinunciato allo sciopero, spiega la Filt CGL. Una nuova tragedia sul posto di lavoro in una giornata segnata da altri gravi incidenti. Un muratore di 55 anni è morto a Origgio nel Varesotto. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento, una soletta. La dinamica di quanto è accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sono in corso gli accertamenti sia per chiarire le cause dell'incidente sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. E poi in condizioni gravissime un operaio di 47 anni tra volto da un bancale che portava un peso di 500 kg. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta. Giuseppe Lisi, GR1.
1: La sparatoria rave di Arau, in cui è stata uccisa la 22enne Maria Spinelli. La polizia ha arrestato un uomo di 43 anni di nazionalità svizzera. Si ritiene abbia agito da solo, ma le indagini vanno avanti per stabilire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. L'Unione Europea sospenderà da giovedì le importazioni di carne e altri prodotti animali dal Brasile. Bruxelles chiede garanzie sul rispetto delle norme sanitarie, in particolare sull'uso degli antibiotici negli allevamenti. Lo stop riguarda anche pollame, uova e miele. Calcio, ancora un poker della Roma, 4-0 a Lecce con doppietta di Malen, 3 punti anche per l'Atalanta che supera il Bologna 1-0 in casa. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco annientano 3-7-0 la Bulgaria e si qualificano ai quarti. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.

festa con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump è di nuovo in pressing sull'Iran, valuta atti attacchi nello stretto di Hormuz, ma esclude l'arma nucleare. Non serve, puntualizzano, già perso, corrono intanto petrolio e gas. E il segretario dell'esercito USA si è dimesso dopo mesi di tensione con Exit, l'inviata Rai.
3: L'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran? Escluso. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. La presenza del ministro delle finanze russo al G20 nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump, io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Anche se con Teheran la Cina ha mostrato finora un certo immobilismo, chiosa. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Exit prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche, affonda Trump. E intanto su un altro suo progetto incassa il sì della Corte Suprema. I lavori alla nuova rivoluzionaria sala da ballo della Casa Bianca possono continuare. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: E a proposito del G20, finanziario negli Stati Uniti, Giorgetti rassicura sul debito italiano, le cose vanno meglio, ma intanto per la prima volta dal 2022 presente un ministro russo, protestano gli europei e lui rinuncia alla foto di gruppo. E poco fa un nuovo attacco ai droni russi ha preso di mira la città di Kiev, dove si sono udite esplosioni e sono stati registrati alcuni incendi, a riportarlo media locali. Ed è muro contro muro tra Roma e Madrid. Schengen infatti resta sospeso. L'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere per la crisi migratoria di Ceuta. Madrid risponde con la stessa misura. E l'Unione Europea sospenderà da giovedì le importazioni di carne e altri prodotti animali dal Brasile. Bruxelles chiede garanzie sul rispetto delle norme sanitarie, in particolare sull'uso degli antibiotici negli allevamenti. Lo stop riguarda anche pollame, uova e miele. E a mezzogiorno scade il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Il centrodestra, pur se in modo non congiunto, depositerà delle modifiche anche sul tema legato al ballottaggio e non solo per l'introduzione delle preferenze. Roberto Vannacci attacca la mossa della paura, critiche anche da parte della segretaria del PD, Elly Schlein. E cala il sipario sul PNRR. Con il 31 agosto è infatti scaduto il termine per completare riforme e investimenti. Gli obiettivi mancati non potranno più essere recuperati. L'Italia ha già ricevuto l'85% dei 194 miliardi complessivi. Per ottenere l'ultima rata dovrà dimostrare di aver centrato altri 159 obiettivi. I pagamenti europei si chiuderanno entro fine anno. E continua il calo demografico in Italia. Nel 2050 i residenti saranno 4 milioni in meno e l'età media supererà i 51 anni, quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Istat sulle prospettive demografiche del paese.
4: Le famiglie fanno sempre meno figli, gli anziani aumentano e cresce anche il numero delle persone sole. È il ritratto dell'Italia secondo il nuovo report Istat, un paese che va sempre più verso lo spopolamento. Nel 2080 ci saranno oltre 13 milioni di residenti in meno. Marco Marsili, dirigente di ricerca Istat.
5: È il quadro di un'Italia che ha un futuro caratterizzato da una riduzione della popolazione. L'invecchiamento è uno dei risultati più certi. L'età media della popolazione, che oggi è 36,9 anni, crescerebbe fino a 51,2 nel 2050.
4: Tra i cambiamenti più significativi, la struttura delle famiglie. Nel 2050 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli.
5: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
4: Cambieranno anche le famiglie
5: più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare è oggi circa 2,2 componenti per famiglia, e nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2. C'è senz'altro l'aumento delle persone sole e molte sono anziane.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La cronaca: è stato arrestato in Svizzera il presunto autore della sparatoria al rave party di Aarau, in cui è morta Maria Spinelli, italiana di 22 anni, e sono rimaste ferite altre 5 persone, anche 2 italiani. L'inviata Rai.
0: è un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. È stato fermato ed arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. La polizia ipotizza al momento che abbia agito da solo. Serrati i controlli in questi giorni anche oltre frontiera, in tutta l'area Schengen. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi acquisiti. Fino ad allora non saranno fatte altre dichiarazioni ufficiali. Si era parlato di proiettili di calibri diversi esplosi da più direzioni. Molte le ipotesi aperte, ma bisognerà aspettare per chiarire la dinamica e il movente dell'accaduto. Intanto i due giovani italiani feriti sono tornati a casa ed è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, 22 anni, la ragazza italiana vittima nell'attacco. Amava la musica, i tatuaggi, di origini abruzzesi. Si era trasferita in Svizzera da poco per lavorare. Dopo gli accertamenti, la madre potrà partire per il riconoscimento formale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Tragedia familiare a Roma. Due genitori e la figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Pietralata. Secondo i primi accertamenti, uno dei due avrebbe sparato alla bambina affetta da una grave disabilità per poi uccidere l'altro e togliersi la vita. Ucciso anche il cane. Da soli non ce la facciamo, hanno scritto in alcuni biglietti, riferendosi alle difficoltà nella cura della figlia e al loro isolamento. La famiglia era comunque seguita dai servizi sociali e dalla ASL. E sempre a Roma, un 16enne ha ucciso di botte la madre 50enne e poi ha chiamato il 112.
1: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio 16enne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
6: La sera, tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
1: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa, come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto. Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude. Ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Da Roma per il GR1, Claudio Vedovati.
2: Ancora tre vittime sul lavoro in provincia di Varese. Un muratore di 55 anni è morto schiacciato da un blocco di cemento vicino Ferrara. Un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo. A Piacenza un corriere ha perso la vita durante una consegna proprio ieri. Gli scadeva il contratto mentre i colleghi erano invece in sciopero. E parliamo del meteo. L'anticiclone resiste sull'Italia, ma correnti più fresche rendono il tempo instabile al nord. Oggi possibili temporali isolati sulle Alpi del Triveneto, mentre al centro prevarrà il sole con temperature fino a 36 gradi. Bel tempo anche al sud, salvo qualche pioggia sui rilievi calabresi. Domani ancora instabilità al nord e poi giovedì tornerà il sole quasi ovunque con temperature in calo. Chiudiamo con lo sport. Finisce l'era Messi, il fuoriclasse argentino annuncia il ritiro dalla nazionale. Una decisione dolorosa, ma è il momento giusto, ha scritto il fuoriclasse 39. Per il calcio giocato, la Serie A, i giallorossi calano il poker a Lecce, l'Atalanta piega all'ultimo secondo il Bologna. Per il volley, le europee femminili, tutto facile per le azzurre contro la Bulgaria agli ottavi, a quarti ad aspettarle c'è la Svezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 4, vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Attacco incrociato tra Russia e Ucraina, raid di Mosca su Kiev, almeno 4 morti e 5 feriti, attacchi ucraini sulla regione russa di Samara. Intanto Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con i quali ha discusso anche di una possibile visita a Kiev. Abbiamo parlato di come spingere Mosca a porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, ma tutti i segnali indicano che vuole continuare a combattere. Dal lato russo, al vertice SCO in Kirghizistan, Putin ha incontrato Xi Jinping e il premier indiano Modi. Si sarebbe parlato del conflitto, ma solo marginalmente. La corrispondente.
3: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto. Ci stiamo muovendo per mettere fine al conflitto, è stata la risposta di Putin, che avrà anche colloqui col presidente iraniano Pezeshkian. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR1.
2: La crisi migratoria di Ceuta ha prolungato per altri 15 giorni lo stop al trattato di Schengen per chi arriva dalla Spagna. In un mese di controlli, secondo il Viminale, sono stati oltre 180.000 i passeggeri identificati, 31 i respingimenti, tra cui 8 cittadini marocchini e 6 gli arresti. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Ancora alta la tensione nel Golfo, colpiremo duro, è tornato a minacciare Trump dopo gli attacchi incrociati della scorsa notte. In serata una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz, mentre ricominciano a salire i prezzi di petrolio e gas. Poi il presidente americano è intervenuto sulla presenza russa al G20 finanziario in corso negli Stati Uniti, oggetto della protesta dei paesi europei. Ci piace andare d'accordo con tutti, ha detto Trump, ma le polemiche non si fermano. Il ministro delle finanze di Mosca è stato escluso dalla foto di gruppo del summit. A Times Square, New York, una donna ha ucciso a coltellate una persona, ne ha ferito un'altra prima di essere colpita a morte dalla polizia. Secondo una prima ricostruzione, la donna Pamela Cisneros, 49 anni, era nota per altri episodi legati al suo stato di salute instabile. A Roma ha trovato in casa i corpi senza vita di padre, madre e figlioletta. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio legata a un disagio familiare.
4: Luca, Valentina e la figlia di 5 anni, Bianca, disabile, l'uno accanto all'altro, trovati senza vita dai soccorritori in camera nella loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, dopo l'allarme lanciato da una parente. Anche il cane Teo ucciso, le ferite d'arma da fuoco, i colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo, tecnico informatico, trovata nella stessa stanza. L'ipotesi dei carabinieri di un omicidio-suicidio, forse pianificato insieme. Per disperazione. Accanto, biglietti scritti da entrambi i genitori, lui 42, lei 41 anni. Da soli non ce la facciamo a prenderci cura di nostra figlia. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio. La donna aveva smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alla bambina.
5: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà, l'accettazione, una strage della solitudine.
4: Lo sgomento dei vicini.
6: Andavano a fare le passeggiate con questa bimba piccola, per loro era un pezzo d'oro.
4: Elena Baiocco, GR1.
2: La sparatoria rave di Arau, in cui è stata uccisa la 22enne Maria Spinelli. La polizia ha arrestato un uomo di 43 anni di nazionalità svizzera. Si ritiene abbia agito da solo, ma le indagini vanno avanti per stabilire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Ancora morti sul lavoro, 3 vittime in poche ore in provincia di Varese. Un muratore di 55 anni è rimasto schiacciato da un blocco di cemento vicino a Ferrara. Un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo. E a Piacenza un corriere ha perso la vita durante una consegna, proprio l'ultimo giorno di lavoro alla scadenza del contratto, mentre i suoi colleghi erano in sciopero. Restano in carcere 2 uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Lo ha deciso il GIP di Roma, che ha respinto la richiesta dei domiciliari presentata dopo l'interrogatorio dagli avvocati. Anche la procura aveva dato parere negativo. Secondo quanto si legge nel provvedimento del giudice, i 2 avrebbero fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti, quindi non sufficienti a superare la custodia cautelare in carcere. Approda su Rai 1 la prima stagione di La legge di Lidia Poët, la serie ispirata alla storia della prima donna iscritta all'ordine degli avvocati in Italia. Sullo schermo ha il volto di Matilda De Angelis.
0: Sono Lidia Poët. Sono un avvocato.
7: Personaggio storico Lidia Poët, alla quale alla fine dell'Ottocento fu negata l'iscrizione all'ordine degli avvocati perché donna. A dare voce e volto a Lidia, nonché humor e personalità, è Matilda De Angelis.
8: Che fa?
0: Si chiamano impronte digitali.
7: Matilda, cosa ti ha fatto amare Lidia Poët?
9: Sicuramente da donna ho sentito una vicinanza alle lotte di Lidia, questa sua ironia anche irresistibile, molto seria, avere la capacità anche sempre di rimanere nel gioco.
7: La battaglia personale si intreccia alle indagini, nel segno del mai convenzionale.
9: Fare cose insensate, stretta dentro un bustino, andare in bicicletta e correre, buttarsi giù dai treni con una gonna. In questo caso fa tantissimo il costume.
7: La regia di Matteo Rovere e Letizia La Martire, con la complicità del fascino austero di Torino. Miriam Mauti, GR1.
2: Calcio, ancora un poker della Roma, 4-0 a Lecce con doppietta di Malen, 3 punti anche per l'Atalanta che supera il Bologna 1-0 in casa. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco annientano 3-7-0 la Bulgaria e si qualificano ai quarti. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con il nuovo attacco incrociato questa notte tra Russia e Ucraina, raid di Mosca su Kiev, almeno 4 morti e 5 feriti, droni ucraini sulla regione russa di Samara e Leningrado. Intanto Zelensky ieri ha avuto un colloquio telefonico con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Dal lato russo al vertice in Kirghizistan Putin ha incontrato Xi Jinping e il premier indiano Modi. Ed è invece polemica per la partecipazione per la prima volta dal 2022 di un ministro russo al G20 finanziario negli Stati Uniti. Protestano gli europei e lui rinuncia alla foto di gruppo. E il presidente americano è intervenuto sulla presenza russa al G20 in corso negli Stati Uniti. Ci piace andare d'accordo con tutti, ha commentato Trump. Resta invece ancora la tensione del Golfo. Colpiremo duro, è tornato a minacciare Trump dopo gli attacchi incrociati nella scorsa notte. In serata una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz mentre ricominciano a salire i prezzi di petrolio e gas. Intanto il segretario dell'esercito USA si è dimesso dopo mesi di tensione con il capo del Pentagono, Exet. L'inviata Rai.
4: L'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran, escluso. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a Fiume, allo studio Ovale, ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. La presenza del ministro delle finanze russo al G20 nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump. Io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Anche se con Teheran la Cina ha mostrato finora un certo immobilismo, chiosa. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Exet prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche, affonda Trump. E intanto su un altro suo progetto incassa il sì della Corte Suprema. I lavori alla nuova rivoluzionaria sala da ballo della Casa Bianca possono continuare. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
3: Muro contro muro tra Roma e Madrid. Schengen resta sospeso. L'Italia infatti proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere per la crisi migratoria di Ceuta. Madrid risponde con la stessa misura. E a mezzogiorno scade il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Il centrodestra, pur se in modo non congiunto, depositerà delle modifiche anche sul tema legato al ballottaggio e non solo per l'introduzione delle preferenze. Roberto Vannacci attacca, è la mossa della paura, critiche anche dalla segretaria del PD Elly Schlein. Una legge vergognosa, la definisce Giuseppe Conte dei 5 Stelle. E cala il sipario sul PNRR, è scaduto ieri il termine per completare riforme e investimenti. Gli obiettivi mancati non potranno più essere recuperati. L'Italia ha già ricevuto l'85% dei 194 miliardi complessivi. Per ottenere l'ultima rata dovrà però dimostrare di aver centrato altri 159 obiettivi. I pagamenti europei si chiuderanno entro fine anno. E continua il calo demografico in Italia. Nel 2050 i residenti saranno 4 milioni in meno e l'età media supererà i 51 anni, quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Istat sulle prospettive demografiche del nostro paese.
5: Le famiglie fanno sempre meno figli, gli anziani aumentano e cresce anche il numero delle persone sole. È il ritratto dell'Italia secondo il nuovo report Istat, un paese che va sempre più verso lo spopolamento. Nel 2080 ci saranno oltre 13 milioni di residenti in meno. Marco Marsili, dirigente di ricerca Istat.
6: È il quadro di un'Italia che ha un futuro caratterizzato da una riduzione della popolazione. L'invecchiamento è uno dei risultati più certi. L'età media della popolazione, che oggi è 36,9 anni, crescerebbe fino a 51,2 nel 2050.
5: Tra i cambiamenti più significativi, la struttura delle famiglie. Nel 2050 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli.
6: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
5: Cambieranno anche le famiglie
6: più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare è oggi circa 2,2 componenti per famiglia. Nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2. C'è senz'altro l'aumento delle persone sole e molte sono anziane.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: È stato arrestato in Svizzera il presunto autore della sparatoria Rave Party di Aarau, in cui è morta Maria Spinelli, italiana di 22 anni, e sono rimaste ferite altre 5 persone. Il sospettato è uno svizzero di 43 anni e, secondo la polizia, avrebbe agito da solo, ancora sconosciuto il movente. E tragedia familiare a Roma: due genitori e la figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Pietralata. Secondo i primi accertamenti, uno dei due avrebbe sparato alla bambina, affetta da una grave disabilità, per poi uccidere l'altro e togliersi la vita. Ucciso anche il cane. Da soli non ce la facciamo, hanno scritto in alcuni biglietti, riferendosi alle difficoltà nella cura della figlia e al loro isolamento. La famiglia era però seguita dai servizi sociali e dall'ASL. E sempre a Roma, un 16enne ha ucciso di botte la madre 50enne e poi ha chiamato il 112.
0: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio 16enne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
7: La sera, tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
0: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa, come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto. Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude. Ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Da Roma per il GR1, Claudio Vedovati.
3: Ancora 3 vittime sul lavoro. In provincia di Varese un muratore di 55 anni è morto schiacciato da un blocco di cemento. Vicino Ferrara un 41enne è rimasto invece incastrato in un mezzo agricolo. A Piacenza un corriere ha perso la vita durante una consegna proprio nel giorno in cui gli scadeva il contratto e i colleghi erano in sciopero. E parliamo del meteo. L'anticiclone resiste sull'Italia, ma correnti più fresche rendono il tempo instabile al nord. Oggi possibili temporali isolati sulle Alpi del Triveneto, mentre al centro prevarrà il sole con temperature fino a 37 gradi. Bel tempo anche al sud, salvo qualche pioggia sui rilievi calabresi. Domani ancora instabilità al nord e poi giovedì torna il sole quasi ovunque, con però temperature in calo. E chiudiamo con lo sport e calcio. Finisce l'era Messi, il fuoriclasse argentino annuncia il ritiro dalla nazionale, una decisione dolorosa ma è il momento giusto, ha scritto il fuoriclasse 39enne. Per il calcio, Serie A, i giallorossi calano il poker a Lecce, l'Atalanta piega all'ultimo secondo il Bologna, volley europei femminili tutto facili per l'Azzurro contro la Bulgaria agli ottavi, ora da aspettarla c'è la Svezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento alle 5:30, ora vi lascio alle note di Radio 1.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. La crisi migratoria di Ceuta ha prolungato per 15 giorni lo stop al trattato di Schengen per chi arriva dalla Spagna. In un mese di controlli sono stati oltre 180.000 i passeggeri identificati all'ingresso in Italia, 31 respingimenti, tra cui 8 cittadini marocchini e 6 gli arresti, secondo i dati del Viminale.
3: Una scelta condivisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e basata sulle valutazioni elaborate dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, compresa quella jihadista. Il ministro dell'Interno la considera una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, anche se è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano, ha ribadito il ministro dell'Interno, resta di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Intanto anche Madrid ha confermato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Carla Macrellino, GR1.
2: Ancora alta tensione nel Golfo. Colpiremo duro, è tornato a minacciare Trump dopo gli attacchi incrociati della scorsa notte. In serata una nave è stata colpita nello stretto di Hormuz, mentre ricominciano a salire i prezzi di petrolio e gas. Poi il presidente americano è intervenuto sulla presenza russa al G20 finanziario in corso negli Stati Uniti, oggetto della protesta dei paesi europei. Ci piace andare d'accordo con tutti, ha detto Trump, ma le polemiche non si fermano. Il ministro delle finanze di Mosca è stato escluso dalla foto di gruppo del summit. Nella notte, attacco incrociato tra Russia e Ucraina, raid di Mosca su Kiev, almeno 4 morti e una decina di feriti. Mosca ha preso di mira anche le infrastrutture al confine con la Romania, chiusa temporaneamente la frontiera. Droni ucraini sulle regioni russe di Samara e di Leningrado. Intanto Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con i quali ha discusso anche di una possibile visita a Kiev. Abbiamo parlato di come spingere Mosca a porre fine alla guerra, ha detto Zelensky, ma tutti i segnali indicano che vuole continuare a combattere. In Italia, con la cronaca, a Roma trovati in casa i corpi senza vita di padre, madre e figlioletta. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio legata a un disagio familiare.
4: Luca, Valentina e la figlia di 5 anni, Bianca, disabile, l'uno accanto all'altro, trovati senza vita dai soccorritori in camera nella loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, dopo l'allarme lanciato da una parente. Anche il cane Teo ucciso, le ferite d'arma da fuoco, i colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo, tecnico informatico, trovata nella stessa stanza. L'ipotesi dei carabinieri di un omicidio-suicidio, forse pianificato insieme. Per disperazione. Accanto, biglietti scritti da entrambi i genitori, lui 42, lei 41 anni. Da soli non ce la facciamo a prenderci cura di nostra figlia. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio. La donna aveva smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alla bambina.
5: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà, l'accettazione, una strage della solitudine.

Alla rave di Arau in cui è stata uccisa la 22enne Maria Spinelli, la polizia elvetica ha arrestato un uomo di 43 anni di nazionalità svizzera. Si ritiene abbia agito da solo, ma le indagini vanno avanti per stabilire il movente e l'esatta dinamica dei fatti. Ancora morti sul lavoro, 3 vittime in poche ore in provincia di Varese. Un muratore di 55 anni è rimasto schiacciato da un blocco di cemento. Vicino a Ferrara, un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo e a Piacenza un corriere ha perso la vita durante una consegna. Proprio l'ultimo giorno di lavoro, alla scadenza del contratto, mentre i colleghi erano in sciopero a causa di un malore. L'Unione Europea sospenderà le importazioni di carne e altri prodotti animali dal Brasile. Bruxelles chiede garanzie sul rispetto delle norme sanitarie, in particolare sull'uso degli antibiotici negli allevamenti. Lo stop riguarda anche pollame, uova e miele. Sport, calcio, ancora un poker della Roma, 4-0 a Lecce con doppietta di Malen, 3 punti anche per l'Atalanta che supera il Bologna 1-0 in casa. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco annientano 3-7-0 la Bulgaria e si qualificano ai quarti. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Cari figlioli, sento le vostre voci.
10: Il cantante, anzi il cantatore.
11: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
12: Poi, come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partecipato.
13: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
14: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
15: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: primo settembre, che meraviglia, siamo entrati in settembre,
1: mese. Il tuo mese.
0: È il mio mese.
1: Adesso lo dirai, no?
0: Beh, è chiaro, è il mese che guarda indietro, quindi recupera l'estate, però anticipa l'autunno e l'inverno, quindi è il classico mese bifronte.
1: Sì. Prende di già. È un bel mese, però, bisogna dire.
0: Non c'è dubbio.
2: E anche buongiorno.
0: Buongiorno, maestro Bernardino.
2: Buongiorno. È anche Luca. Il mese, adesso sì? La sparo così, sì. Poi vediamo se è vero, sì. Che ha il maggior numero di canzoni, sì. Dedicate.
0: È vero. È
2: vai.
0: È vero. Settembre di Antonello Venditti.
2: Dimmelo
0: in settembre. September Morn con Del Diamond e Gilbert Becot. Alberta Fortis, come l'hai fatto in settembre, La Grande Grotta, l'hai fatto con me. Cioè, possiamo andare avanti parecchio, parecchio con le canzoni. Io ho completamente dimenticato, qui, stando qui, oramai mi si è impaludato il cervello. Abbiamo fatto veramente una villeggiatura.
1: Sì, bellissima.
2: Bellissima, bellissima villeggiatura, devo dire.
0: Con un buio terribile.
2: In una palude,
0: senza barbecue. Abbiamo dimenticato anche il nostro Frank Sinutria, che l'abbiamo lasciato praticamente nelle paludi di luglio.
1: Sì, dobbiamo indagare sulla sparizione di questo.
0: Questo è importante. Tanti auguri a Sammy Barbeau, con il quale 40 anni fa esatti, 40 anni fa, facevo Italia Mia, una trasmissione.

0: trasmissione che sostituiva Domenica Inn di estate.
1: C'era anche la Ruta.
0: C'era la Ruta, c'era Semmi Barbò, c'era Diego Abbatantone, c'era anche Gigi Marzullo che era ai suoi esordi praticamente, quindi quasi ai suoi esordi.
2: Oggi riascoltiamo la puntata del 4 giugno di Successo e ricordiamo Nino Manfredi, ricordiamo anche le truppe alleate guidate da Mark Wayne Clark.
0: La conosce la barzelletta di John Wayne lei?
2: No, me la deve raccontare.
0: Dopo la raccontiamo.
1: Dopo. No, la racconta, adesso dopo. Devi avere il coraggio.
2: No, io darei la parola a Patrizia che forse dice qualcosa di più nobile.
1: Non lo so, è una citazione di Leo Longanesi. Milano, 21 agosto 1955. Questi americani, Dio mio, che non hanno il coraggio di essere tedeschi. E questi tedeschi che non riescono a sembrare americani. E questi francesi che credono ancora di essere ancora francesi. E questi italiani, sempre italiani, dalla mattina alla sera.
0: Questa è fantastica. Questa è veramente fantastica.
1: Lei Longanesi, eh?
0: Sono quattro pennellate e ha messo a posto tutti praticamente. Va bene, dai, riascoltiamo. Il 4 giugno del 1944 a Roma, soprattutto a Roma, si ascoltava questo.

0: Eh già, perché il 4 giugno del 44 il generale Mark Wayne Clark entrava con la sua Jeep americana e liberava Roma. E noi riascoltavamo, io non c'ero, sono nato 10 anni dopo, quindi riascoltavamo i ritmi americani che erano stati soppressi dal regime fascista, e quindi tutta Roma si metteva per strada, le donne, gli uomini con le sigarette, con i cappelli. Se si vedono questi filmati si vede quanto siamo differenti. Le donne per la prima volta si sono tolte il foulard della testa, no? Perché era un segno anche di libertà dopo questi mesi di occupazione nazista di Roma, dove c'era il cibo, scarseggiava, dove c'era la guerra per strada, nonostante fosse stata dichiarata Roma città aperta, che poi in realtà non è stata dichiarata da nessuno, era una dichiarazione unilaterale, cioè gli italiani hanno detto Roma è città aperta, Badoglio ha detto Roma è città aperta. Città aperta voleva dire che non doveva essere bombardata per i beni archeologici, per i tesori monumentali. Però questa occupazione, Kesselring era il comandante in capo, era il periodo delle fosse ardeatine, ovviamente l'abbiamo ricordato tante volte. Clark entra a Roma perché prima era sbarcato a Salerno, aveva tentato di risalire su verso la linea Gustav, si era fermato a Cassino, la quinta armata, e poi a quel punto cerca e trova la strada di Roma, che era la statale 6, la Casilina. Sentiamo la voce di Clark quando ricorda questo evento che lo vide protagonista assoluto della liberazione di Roma. Oggi, 4 giugno 1944, parla Clark.
1: Eravamo alla vigilia dello sbarco in Normandia e sarebbe stato importante sul piano psicologico conquistare una delle capitali dell'asse prima di quel momento. Fu un giorno importante. Ricordo il primo cartello stradale con la scritta Roma, alla periferia della città, sulla strada numero 6. In quel punto dovemmo fermarci un bel po' prima di eliminare un posto di resistenza tedesca. E quel cartello invece ci faceva desiderare sempre più di passare ed entrare finalmente in città.

0: Era Pino Locchi che doppiava il generale Mark Wayne Clark, cioè anche il nome, il cognome Mark Wayne, come John Wayne, porta con sé. Io lo vedo davanti a me, io sono convinto che anche voi nelle automobili, a casa, con i computer, con i telefonini abbiate visto quel cartello Roma dove tutte le singole lettere erano punteggiate da lampadine che si accendevano di notte, Roma. E pensate quanto è strana la storia, come è curiosa la storia. Clark entra da sud e i nazisti, i tedeschi scappano da nord lungo la via Flaminia e commetteranno l'ennesima strage uccidendo Bruno Buozzi alla Storta, alla strage della Storta. Queste sono cose che abbiamo raccontato. La coincidenza storica è che nel VI secolo d.C. i Goti scappano da Roma. Goti, quindi comunque anche qui una gente tedesca, se vogliamo, tedesca nel senso lato, nord europea, scappano da Roma, da nord sulla via Flaminia, e mentre i bizantini, quindi gli eredi dell'impero romano, entrano dalla Casilina, dall'Appia. Evidentemente la storia sa come ripetersi. Pensate che ci sono tante leggende che leggende non sono. Clark, quando arriva con la sua camionetta, la sua Jeep a Roma, Roma anche oggi parecchio traffico, oggi abbiamo il navigatore, ecco, però non trova la strada per andare al Campidoglio, che deve chiedere dove è il Campidoglio, per cui glielo dicono, arriverà addirittura nella zona di San Pietro, dove il Papa aveva, Pio XII aveva fatto un discorso per la liberazione di Roma, eccetera eccetera, e arriverà in Campidoglio in maniera così quasi per occupare e per dire: guardate che da questo momento siete tutti liberi, e comandiamo noi. E camminando trova decine di migliaia di persone che gettano fiori, e loro rispondono appunto con le sigarette, rispondono con le cioccolate. Sentiamo ancora Clark che parla.
1: Poi passammo e io entrai a Roma su una Jeep, e quando arrivai al Colosseo ero pieno di emozione. E quel giorno le strade di Roma erano bloccate da decine di migliaia di persone che circondavano la mia Jeep, facevano festa, e i nostri carri armati erano carichi di gente che applaudiva e coi fiori nelle bocche dei cannoni. La radio trans-

Poi quando studiamo queste pagine, poi però sentirle realizzate per me è tutto un altro mondo, devo dire. Chissà cosa pensate voi, successo@rai.it per chi voglia magari commentare tutto quello che abbiamo ascoltato. Questo è Amedeo Minghi, ovviamente. 1150 è l'anno del giubileo, il giubileo che porterà Pio XII, cerca di portare la pace, la riconciliazione di quella che era stata appunto 5 anni prima, c'era la guerra. E questa è una canzone capolavoro di Amedeo Minghi, con il quale condivido questa esperienza che vi dico subito, va in onda tutti i martedì su Rai Storia, però verrà replicata, questa è la storia, verrà replicata dal 22 giugno su Rai 5, quindi il che vuol dire che evidentemente è andata bene questa storia, perché questa è la storia, con Ada Dardacchione, con Simona Vanni. Vogliamo cambiare atmosfera, maestro? Prego, prego.

0: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me. E fa la vita meno amara.
1: E dai, mamma mia, che meraviglia, che meraviglia. E ricordiamo così Nino Manfredi, Saturnino Manfredi di Castro De Volsci, Ciociaro, fusse che fosse la volta buona, tanta radio, poi Orazio Costa Giovangigli, Silvio D'Amico, i suoi maestri, la sua amicizia con Paolo Ferrari, uno dei quattro grandi mattatori della commedia all'italiana, del cinema, della cultura: Gassman, Tognazzi, Manfredi e Alberto Sordi, sono questi, sono irripetibili. Noi adesso qui lo ascoltiamo con Nicola Campogrande, 1969, è una intervista che aveva lasciato alla radio e parla di se stesso in maniera umile, dimessa, perché tutti i grandi sono così. Sentiamo.
2: Io sono un attore, diciamo, brillante, un attore comico, con l'aggettivo infamante di comico, quindi verrò sepolto fuori delle mura. Però sono un attore che avrei potuto essere comodo a molti registi, e sono pochi quelli che mi hanno usato. Io non ho mai lavorato con Germi, con Fellini, con Monicelli, De Sica. Forse se fossi stato adoperato da questi registi avrei faticato un po' meno.

0: Questa è per grazia ricevuta, perché canta anche bene. Sono i De Angelis gli autori del Me pizzica, me mozzica, per grazia ricevuta, 1971. Io vi prego di riguardare i film con Nino Manfredi, soprattutto quelli con Gigi Magni, che secondo me è quello che ha saputo valorizzare meglio le espressioni di Nino, che le ripassava davanti allo specchio per ore e ore, riusciva con un colpo d'occhio a dare la sensazione di quello che non c'è bisogno delle parole o dell'atteggiamento formale, no? Quindi la prossemica, ecco, no, direi bastava un colpo d'occhio specialmente per Nino Manfredi. Se ne va oggi, l'abbiamo detto prima, ed è stato secondo me obiettivamente proprio con sì, d'accordo, cioè la Genuini dice però mi raccomando Geppetto, Pinocchio, sì Pinocchio con Comencini, inevitabilmente lo dobbiamo ricordare, però Rugantino, quando ha fatto Rugantino con Guerrieri e Giovannini, vogliamo ricordarlo in Pane e Cioccolata, la grande esperienza con Danny Loy, lo vogliamo ricordare in tutti i film degli anni 60 dove faceva il perdente. Sentiamo ancora la voce di Nino, sentiamola, dai.
1: Com'è il Nino Manfredi uomo?
2: Beh, molto noioso secondo me, perché penso soltanto e sempre e continuamente al mio lavoro, e per me esiste soltanto la mia famiglia. Però è chiaro che l'uomo a volte è il contrario dell'attore, proprio perché per arrivare a far ridere la gente bisogna essere molto seri, e mentre mi sforzo a fare ancora qualche volta il comico con i miei figli, con mia moglie spesso invece sono molto serio.
3: La pennichella classica ha un

0: Questa era la sigla di Domenica In, una delle prime Domenica In. Questa pennichella riassume perfettamente quella che è appunto l'abitudine post-prandiale di noi italiani e di non solo. A questo punto vorrei sentire chi è andata a svegliare questa mattina, Chiara Terranova.
1: Luca Manfredi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Regista, autore, sceneggiatore, figlio di Nino Manfredi. Secondo lei come mai il cinema di suo padre, il suo modo di recitare, i suoi personaggi erano e sono così amati?
2: Silvio D'Amico, fondatore dell'Accademia d'Arte Drammatica, disse a mio padre che lui aveva una dote in più rispetto agli altri allievi e che lo avrebbe fatto emergere. Questa dote era l'ironia. E forse anche perché probabilmente mio padre si è fatto spesso interprete dei perdenti, degli sconfitti dalla vita, come per esempio l'emigrato in Svizzera di Pane e Cioccolata. Ecco, io credo che la gente comune simpatizzi e si riconosca di più nei personaggi perdenti, vessati ingiustamente da una società crudele senza scrupoli, che non nei vincitori o in quelli che alla fine la fanno franca.
1: Lei ritrova il cinema popolare di Nino in qualche regista o attore di oggi, oppure era un modo di interpretare la realtà che apparteneva solo a lui?
2: Quella grande stagione di cinema che identifichiamo come commedia all'italiana ha lasciato ben pochi eredi, credo. Mi viene in mente Paolo Virzì.
1: Ha un ricordo di suo papà che la fa sempre ridere.
2: Papà era molto schietto e diretto, e a questo proposito ricordo un episodio divertente quando fu invitato in Vaticano ad assistere alla rappresentazione della Bottega dell'Orefice, che era una commedia teatrale scritta in gioventù da Papa Wojtyla. Alla fine della rappresentazione, piuttosto noiosa, a dire di mio padre, tutte le autorità presenti si precipitarono a complimentarsi col pontefice. Santità, ma che meraviglia, ma perché non ha continuato a scrivere commedie? Il Papa notò mio padre, che si era tenuto prudentemente in disparte, e gli chiese: e lei, Manfredi, non dice niente? E mio padre gli rispose francamente: Santità, se vi posso dare un consiglio, io me del resto posso, perché come commediografo non ci diventavate così famoso. E il Papa si mise a ridere e se lo abbracciò per la sua indiscutibile franchezza.
1: Grazie Luca Manfredi.
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: Beh, questa la risentirete perché nel meglio di successo inseriremo anche questa, con questa bella intervista di Chiara Terranova, con questa ironia di Manfredi infinita, perché l'ha conosciuto e frequentato, l'ho rivisto praticamente. C'è un'immagine di Nino Manfredi che forse più di tutte ne racchiude il segreto, e così anche la Genuini è contenta: il volto di Geppetto. Sì, nello sceneggiato di Comencini, in quegli occhi c'è la miseria della povertà, ma c'è anche una dignità antica e incrollabile, una dignità che non si spiega e non si piega alle tempeste della vita. Come attore Manfredi lavorava di sottrazione, sui mezzi toni, sulle pause, su quella mimica facciale perennemente tra il sorriso e il pianto. Il suo italiano medio non era mai una macchietta, ma un individuo tragico e comico insieme, sospeso tra il disperato bisogno di sbarcare il lunario e un sussulto finale di moralità. Che fosse l'emigrante clandestino in Svizzera di pane e cioccolata o il barelliere ideale, dicevamo tanto amati, oh, ma che sto dietro? Perché aveva avuto una colluttazione con uno che corteggiava un po' troppo da vicino Stefania Sandrelli. Ecco, Nino portava sullo schermo la fatica del vivere, una fatica che non inventava perché la conosceva bene, fin troppo bene. Dietro quel sorriso sornione, quella battuta pronta, si nascondeva un animo spigoloso, austero, plasmato dalle durezze della giovinezza. Manfredi ci manca, direi mi manca, perché sapeva parlare alla pancia e alla testa del paese senza mai essere volgare, e invitava il pubblico a riflettere, smontava tutti i vizi dell'italiano medio per metterne a nudo il dramma, perché l'ironia non è un gioco, spesso è lo scudo necessario per sopravvivere alla realtà.
1: One more kiss, dear.
0: E a proposito di ironia, di arte, di interpretazione, il 4 giugno del 1994 se ne va un altro, Massimo Troisi. E anche qui potrei, ecco, ricordare, scusate il ritardo, Le vie del Signore sono finite, ricomincio da tre, per carità, però io invece lo ricordo personalmente, lo ricordo dietro uno sguincio delle vittorie, quando a Luna Park del 1979 portava la smorfia assieme ai suoi compagni da sempre, no? Lello Arena e De Caro, e lo ricordo che parlava solo in napoletano, lui non parlava in italiano, parlava con mio padre, parlava in napoletano stretto, e infatti lo spiega chiaramente questo frammento che abbiamo ripreso dalla radio, dalla nostra radio. Sentiamo.
2: Quando scrivo, quando penso, io lo faccio in napoletano, ma per un motivo proprio di ordine pratico, perché tutto mi viene più spontaneo, più celere, da certi meccanismi di comicità non ci sarei arrivato in italiano, perché probabilmente in me sarebbe stato un processo che avrebbe avuto bisogno di più tempo.
0: E anche qui l'ironia quando poi arriva il successo, arriva una casa bella ai Parioli a Roma, un quartiere residenziale di Roma, e mette tutti intorno a tavola i suoi vecchi amici e non solo, e gli si dice: ma Massimo, ma tu ti saresti mai aspettato quali camerieri, questo, dice, mangiare in questa maniera, serviti a tavola? E dice: ma figlio mio, io non mi credevo manco che prima o poi avrei potuto mangiare regolarmente, capito? Questo era Massimo Troisi. Maestro Bernardini mi accompagna al pianoforte con una frase che qui ha posizionato di Troisi, di Patrizia Cavalieri. Io non è che sono contrario al matrimonio, solo non lo so, io credo che in particolare un uomo e una donna siano le persone meno adatte a sposarsi tra di loro, sono troppo diversi. E va bene, ce ne andiamo, ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Nella notte ancora un massiccio attacco russo in Ucraina su Kiev e Odessa. Almeno 4 morti, diversi feriti. In diretta in studio Cecilia Rinaldini.
3: Mosca si accanisce sulla capitale ucraina per il 6° giorno consecutivo. Raid scuotono Kiev e la sua regione. Allarmi e decine di esplosioni in città con morti e feriti. Un vasto incendio si scatena in un'area non residenziale di Kiev, mentre a Borispil, a est della capitale, missili e droni colpiscono un condominio e un negozio, anche un bambino tra i feriti. Sirene in tutto il paese, anche Odessa sotto attacco, potenti esplosioni nella notte. Bersagliato di nuovo il porto fluviale sul Danubio di Izmail, nel sud-ovest del paese, Kiev chiude il vicino valico di frontiera con la Romania. L'Ucraina continua a reagire contro Mosca e le regioni interne russe per costringere il Cremlino a porre fine all'invasione che dura da 4 anni e mezzo. Nella regione di Samara, sede di importanti raffinerie petrolifere a circa 800 chilometri a sud-est di Mosca, un attacco aereo ucraino danneggia infrastrutture civili, riferisce il governatore locale. Droni ucraini anche sul porto russo di Ust-Luga, nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, importante snodo per l'esportazione di petrolio.
2: Il G20 di Asheville in North Carolina, polemiche per la partecipazione, per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, di un ministro russo. Il debito mondiale, il tema della prima giornata, il mondo è sommerso dal debito. L'unico modo per uscirne è la crescita, ha detto il segretario al tesoro americano Bessent. Sul fronte italiano il ministro dell'economia Giorgetti ha rassicurato sui conti pubblici italiani. Sentiamolo.
4: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, anche nei paesi del G7, non tutti sono messi come noi.
2: Palazzo Chigi non allenta le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, ha prolungato lo stop alla libera circolazione delle persone deciso all'indomani della crisi migranti a Ceuta.
5: L'Italia ha prorogato sino al 15 settembre i controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. A deciderlo è stato il governo, in accordo con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in base alle conclusioni del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. Il Ministro dell'Interno la definisce una misura necessaria e auspica sia l'ultima. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché il restano le motivazioni iniziali, ma è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo, insieme con l'Unione Europea, per tornare alla normalità. Intanto anche Madrid ha deciso di estendere i controlli sugli ingressi del nostro paese per altri 15 giorni. Il governo italiano ribadisce la disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Carla Macrellino, GR1.
2: E da Madrid Sanchez accusa reti di Russia e Israele hanno diffuso false notizie su Ceuta, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma sarebbe stato impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera e scagionando di fatto il Marocco. Immediata la risposta del ministro degli esteri israeliano Gideon Saar. Sanchez ha mentito di nuovo per distogliere l'attenzione dalla sua politica fallimentare. Trovati in casa i corpi di padre, madre e figlioletta a Roma nel quartiere di Pietralata, l'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio legato a un disagio familiare. La famiglia era seguita dai servizi sociali, mentre sempre a Roma la vicenda del sedicenne che ha ucciso di botte la madre poi ha chiamato il 112.
6: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
7: La sera, per il primo tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
6: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa, come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto. Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude, ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Da Roma per il GR1, Claudio Vedovati.
2: Siamo allo sport calcio, le sfide che hanno chiuso la seconda giornata di Serie A.
0: Ancora 4 gol, ancora le reti di Malen, questa volta doppietta, a cui si aggiungono le realizzazioni di Sole e Mora. La Roma batte 4-0 il Lecce al Via del Mare e conferma quanto di buono visto nell'esordio con la Fiorentina. Punteggio pieno e testa della classifica per la squadra di Gasperini. Giallorossi raggiungono il gruppetto formato da Inter, Juventus, Milan, Lazio e dall'Atalanta, che porta a casa altri 3 punti col gol last minute al 96esimo di Samardžić. Ultime ore di calciomercato, la Juve è un nuovo centravanti, il tedesco Nick Voltemade. Rowe passa alla Dea dal Bologna. Stasera alle 20 la chiusura ufficiale. Europei femminili di volley, l'Italia di Velasco batte in 3 set la Bulgaria e vola ai quarti di finale. Ad attenderla ci sarà la Svezia, squadra già incontrata nella fase a gironi. Qualificazione mondiale in maschili di basket, Italia sconfitta 76-64 dalla Serbia. Giacomo Prireschi, GR1.
2: Sono le 6:05 minuti, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
8: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
9: Ti fidi di me?
8: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
10: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
11: Perché ti sei fermato?
10: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
11: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
10: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
11: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
10: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
11: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
10: Vai su tvsat.tv.
12: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. I rapporti tra Italia e Spagna, tutto ovviamente legato alla vicenda Ceuta, il caso Reporta, la Vitola, Ranucci, la politica con la riforma elettorale, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dal Corriere della Sera, Italia e Spagna, nuova sfida, questa è l'apertura. Roma stop a Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Sanchez. Su Ceuta fake news da Mosca a Israele, nell'exclave risse tra i migranti, la polizia spara in aria. Poi c'è il ministro Tajani che dice il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista. E ancora dall'estero l'escalation a Hormuz, attacchi nel Golfo, Trump avverte colpiremo duro. La politica interna di spalla, Di Battista pronto il volo per il rientro dall'Havana, l'attesa per l'ok dei medici. Ancora la cronaca, tragedia, 3 vittime in famiglia, la figlia disabile, i biglietti, la pistola, delitto shock a Roma. E ancora la cronaca, ma andiamo all'estero, andiamo in Svizzera, fermato un 43enne rave, c'è un arresto, Maria è l'ultimo audio, qui mi sento rinata. In basso, sempre parliamo della prima pagina del Corriere della Sera, la rinuncia ai compensi, Fagnani pronta a lasciare la Rai. Passiamo al Messaggero, il titolone è questo: stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. A Ceuta disordini nelle strade tra migranti e polizia, controlli fino al 15, anche Madrid li proroga. In alto abbiamo la Vitola e Reporti, PM ora indagano, giudici al lavoro sulle interferenze. E poi lettera all'azienda, Fagnani è un caso, voci di addio alla Rai, Mediaset è pronta. A centro pagina anche qui la cronaca, il biglietto e gli spari. Così un'intera famiglia si è tolta la vita a Roma, padre, madre e figlia disabile sul letto, ucciso il cane. Andiamo al Fatto Quotidiano. Autogol della Rai, tutto report sta con Ranucci, censura Harakiri, intanto il DG Roberto Sergio lascia l'azienda, questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. In alto abbiamo Di Battista, post ed esami, giovedì parte per Roma su un aereo ambulanza. Passiamo al Giornale, confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid, a Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe ed israeliane. Il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo, la sinistra che tifa invasione fa le barricate. A centro pagina abbiamo la confessione Franceschini, io e il Parkinson, e poi autogrill caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci e la redazione annuncia lo sciopero. Andiamo al Dubbio, ricordiamo che fra poco dovremmo avere con noi il direttore del Dubbio, Davide Varì. L'apertura è questa: Ceuta e legge elettorale, la doppia mossa di Meloni per fermare Vannacci, dalla proroga dei controlli con la Spagna all'ipotesi del ballottaggio, la Premier si copre a destra per arginare l'avanzata del generale. C'è un commento di Tiziana Maiolo: la polemica report e alla fine il mostro divorò se stesso. In basso abbiamo il vuoto politico, la battaglia di Dibba e il partito antisistema. Passiamo alla Verità. Allarme Maranza, per la strada strappano le catenine dal collo. Furti quotidiani nelle città, gli arresti non bastano. In tutta Italia i giovani stranieri sfrecciano in monopattino, armati di coltelli e spray al peperoncino, aggredendo passanti. 3 casi in 10 minuti a Torino. Il problema è che qualcuno inizia a farsi giustizia da solo. A centropagina foto notizia che richiama un servizio di Matteo Carnieletto. A pagina 11 gli inviati di report non sono assunti in Rai, ma minacciano di fare sciopero. E ancora centropagina dall'estero: l'Islanda conferma una regola, se c'è un referendum l'Unione Europea perde. Pescatori denigrati per il no, ma in oltre 50 anni il sì ha sempre perso in Europa. Passiamo al Domani. Meloni-Sanchez, sfida infinita. Lo show su Schengen continua. Il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni. La Spagna replica con un provvedimento identico. La destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su 500.000 di controlli solo 31 respingimenti. La Premier alla prova della legge elettorale, è caos sull'ipotesi ballottaggio. In basso abbiamo: senza missili la folle guerra di Trump, un commento di Mattia Ferraresi. E poi dall'estero: raid incrociati, Iran USA, la pace resta una chimera, Hormuz di nuovo in fiamme. Passiamo a Libero. Forza Diba, ma su Cuba non raccontare balle. Di Battista era a L'Avana per spiegarci ancora la bellezza del regime dei Castro, puntini sospensivi. Il servizio è di Antonio Socci. Poi c'è un editoriale di Nicolò Zadon a proposito del referendum islandese. Solo i moralisti non capiscono il no islandese, dice in questo editoriale Nicolò Zadon. L'apertura, invece, il titolone è questo: report botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti Rai e guerre intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta, anche in politica, punto interrogativo. Dopo la vitola il giudice non crede neanche ai bombaroli, restano in cella. A centropagina abbiamo gli esteri da una parte, Putin e il Donbass, vinco o mi impiccano, e poi la politica, lo stop a Schengen funziona davvero, arrestati 6 migranti. Passiamo a Repubblica, la legge Vannacci. Questo è il titolo d'apertura. Pronta modifica su misura della riforma elettorale. Ballottaggio in caso di 2 coalizioni oltre il 40%. Obiettivo della maggioranza: arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Poi a centropagina, scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen, il governo proroga i controlli alle frontiere per altri 15 giorni, a Ceuta torna la tensione, la polizia spara in aria. E ancora a centropagina, l'Europa protesta per la Russia al G20, Trump, noi andiamo d'accordo con tutti. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, fare pace con il pianeta. La necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la Terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi. Dopo il Nepal, 5.000 dispersi, anche gli USA scossi dal maltempo, siccità record e piena nel Grand Canyon. Nel suo messaggio Leone XIV rilancia il legame tra rimozione dei conflitti e tutela dell'ambiente, emergenza sotto gli occhi di tutti. Centropagina, Italia-Spagna resta il blocco, ad agosto 31 i respingimenti. Vediamo il Sole 24 Ore. G20, allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato. Questa è l'apertura. Centropagina invece: le big tech affollano i mercati dell'Unione Europea, emesse obbligazioni per 40 miliardi, più controlli su ChatGPT. Passiamo alla Stampa. Italia-Spagna, colpo su colpo. Questo è il titolo d'apertura. Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni. Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. Sanchez chiede la solidarietà europea, crisi innescata da Russia e Israele, Ceuta scontri migranti, polizia. A centro pagina abbiamo la cronaca, Torino abusi anche su una donna, scarcerato dal GIP, violenta 13enne libero, ha mostrato dispiacere. E poi una fotonotizia che richiama un servizio pubblicato a pagina 9, Groenlandia, viaggio tra gli Inuit anti-Trump. Allora andiamo subito a pagina 2 della stampa, Schengen schiaffo a Madrid, blocco fino al 15 settembre, misura ancora necessaria. Questo è l'apertura di pagina 2 della stampa. Piante dosi dall'1 al 31 agosto, controllate 500.000 persone, 31 respinte, 8 marocchine. Il ministro degli esteri spagnolo, un affronto, chiudiamo anche noi per altre due settimane. E andiamo quindi subito a pagina 3 della stampa. Sanchez chiede la solidarietà europea, crisi innescata da Russia e Israele. Il premier ha annunciato la visita di Filippo VI a Ceuta, cosa non gradita a Rabat. Ieri scontri nell'exclave. Vediamo il Corriere della Sera, siamo a pagina 5, l'Italia prolunga lo stop a Schengen, la Spagna, manterremo i controlli, le misure tra i due paesi avanti per altri 15 giorni, Madrid fa appello alla solidarietà europea. In basso Sara Gandolfi ci parla dell'emergenza, rivolta e manifestazioni a Ceuta e Sanchez si scaglia contro l'internazionale della destra, accuse a Russia e Israele, assalto al campo, cariche sui migranti. Alla pagina successiva, pagina 6, c'è un'intervista ad Antonio Tajani. C'è il pericolo jihadista e agiamo per la nostra sicurezza. L'Unione Europea, punto interrogativo, a volte sbaglia. Il ministro, l'Europa deve essere più forte e va ridotto il voto all'unanimità. Vediamo cosa chiede Monica Guerzoni al ministro Antonio Tajani. Ministro Tajani, avete deciso di continuare il braccio di ferro con Sanchez perché è socialista e voi siete in campagna elettorale, punto interrogativo. Assolutamente no, questa è la risposta. La nostra priorità è la sicurezza interna. La proroga è stata decisa dopo un attento esame del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere e la ragione è la prevenzione del terrorismo e il contrasto all'immigrazione irregolare. È di questo che ci occupiamo, non di come la pensi Sanchez. L'Italia agisce in un quadro di solidarietà europea anche con la Spagna. Ancora una domanda, avete numeri preoccupanti? Punto interrogativo. Su 180.000 persone controllate, i respinti sono poche decine, pochissimi i marocchini. Durante l'ultimo mese, questa è la risposta di Tajani, ci sono stati 31 provvedimenti di respingimento alle frontiere marittime aeroportuali, di cui 8 erano marocchini, 6 sono stati arrestati, non sono pochi. Allora sentiamo subito le parole del ministro Antonio Tajani più le parole di Sanchez.
9: Visto che ci sono stati già l'altro mese arresti e respingimenti, compresi cittadini marocchini, e ora speriamo di poter vedere migliorare la situazione collaborando con l'Unione Europea e con la stessa Spagna.
13: I controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia in Spagna continueranno per altri 15 giorni.
14: Europa deve essere solidaria.
13: Abbiamo bisogno della solidarietà dei paesi dell'Europa centrale e settentrionale.
14: In Lampedusa, per esempio, Spagna.
13: A Lampedusa la Spagna era presente per accogliere i migranti in arrivo.
15: Quei giorni perduti a rincorrere

0: Era la voce di Franco Battiato, ovviamente, amore che vieni, amore che vai. Proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a pagina 7 del Messaggero. Sanchez, anche qui è un colloquio con il ministro Antonio Tajani. Sanchez sapeva della proroga, inspiegabile la sua ritorsione. Il ministro degli esteri, nella scelta italiana nessun intento politico, ma solo l'esigenza di garantire la sicurezza, la preoccupazione per la situazione a Ceuta. Andiamo avanti con il giornale. L'assalto ai confini. L'Italia proroga il blocco con la Spagna. Area Schengen chiusa per altri 15 giorni. Sicurezza. La decisione comunicata dal ministro Piantedosi. Dal 1 agosto oltre 30 respingimenti alla frontiera. Tajani, va impedita qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. E Molteni, tuteliamo l'interesse nazionale, eppure Madrid proroga i controlli. Ancora il giornale, la pagina successiva, pagina 7, Ceuta fuori controllo, i migranti sfruttano gli aiuti delle ONG per colpire i residenti. Vediamo Libero a pagina 8, lo stop a Schengen funziona, arrestati 6 immigrati. Fondati i timori dell'Italia, in un mese rimandati indietro 31 extracomunitari, tra questi 8 sono marocchini. E Roma proroga di 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna. Sanchez a picco nei sondaggi, urla al complotto di Israele. Vediamo Repubblica pagina 6, migranti muro con Madrid, l'Italia sospende Schengen per altre 2 settimane, Piantedosi, nell'exclave in Marocco ancora 10.000 persone non identificate, la Spagna replica con la stessa moneta e prolunga i controlli alle frontiere. Ancora Repubblica pagina 7, il caso, un lungo servizio di Benedetta Perilli. A Ceuta torna la tensione, l'ira di Sanchez, fake news diffuse da Israele e Russia. La polizia spara in aria per disperdere una rissa tra migranti, premevano per essere accolti in un centro di accoglienza. Vediamo L'Avvenire a pagina 6, sullo stesso argomento. A Ceuta disordini tra migranti, Italia-Spagna, il blocco resta. Ancora dall'estero, però stavolta voltiamo davvero pagina, USA, ministro russo al G20, gli europei protestano, Trump, io parlo con tutti. Il vice cancelliere tedesco, non si può tornare alla normalità, l'Italia aderisce, Siluanov poi escluso dalla foto di gruppo. Ancora dall'estero, andiamo in Medio Oriente, nuovi scontri nel Golfo, Trump minaccia l'Iran, distruggeremo Kharg. Raid USA contro i Pasdaran che cercavano di minare le acque di Hormuz, la risposta di Teheran, missili su Giordania ed Emirati. Sentiamo subito le parole di Modi, premier indiano, e le parole di Putin, sentiamo.
1: L'India sostiene ogni iniziativa di pace per mettere fine al conflitto in Ucraina, ogni giorno di guerra è un passo indietro dell'umanità. La Russia si sta muovendo per mettere fine alla guerra, di essere aperto a una soluzione negoziale che possa chiudere il conflitto, pronto a iniziative negoziali.
0: Andiamo avanti, pagina 8 del Fatto Quotidiano, su Hormuz tornano le bombe, per gli USA l'Iran si riorganizza. Vediamo pagina 6 della Stampa, Iran raid su basi USA in Medio Oriente, Trump pronti a colpirli di nuovo. I Pasdaran rispondono all'attacco del Pentagono sull'isola di Larachi, il Golfo teme che riparta la guerra. Vediamo ancora la stampa pagina 7, escalation nel Golfo, greggio sopra i 90 dollari, Bessent, più crescita contro l'inflazione. Al G20 finanziario proteste dei funzionari dell'Unione Europea per la presenza del ministro russo convocato dalla Casa Bianca. E ancora il Corriere della Sera, pagina 3, attacchi sulle isole e corridoio a Hormuz, l'Iran sente la pressione, scorte USA agli sgoccioli. Lo stallo del conflitto sta logorando entrambi i duellanti. Ancora dall'estero, questa volta andiamo in Groenlandia, ce ne parla la stampa, a pagina 9, un reportage di Francesco Semprini. Nella Groenlandia di salmoni, ghiacci e terre rare che non si rassegna a Trump. Nel fiordo artico la geopolitica irrompe nella quiete di un villaggio Inuit. Un pezzo interessante. E c'è un altro servizio interessante, sempre dall'estero, che riguarda l'Irlanda del Nord. Siamo a pagina 15 di Avvenire. A Belfast si va a scuola di irlandese per imparare il linguaggio della pace. Dopo gli anni delle tensioni, in Irlanda del Nord si sperimentano opportunità innovative di convivenza. Il centro Turas, nella roccaforte unionista protestante della capitale, invita a studiare l'idioma comune come via di riconciliazione tra comunità storicamente divise. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 1 settembre. Dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Michele Guidi di RAI Mobilità, sono le 6.27, apriamo in A2 in Calabria, dove il tratto tra Frascineto e Siberi rimane chiuso in direzione del raccordo di Reggio Calabria per il recupero di un mezzo pesante incidentato. Per le altre notizie ripartiamo dalla A8 in Lombardia, tra Legnano e Busto Arsizio, in direzione Varese, dove sono presenti 4 km di coda per lavori. Andiamo in A23 in Friuli, tra Udine Nord e Carnia, raccomandata prudenza alla guida per vento forte. Ci spostiamo in A14. Nelle Marche, tra Pedaggio e Grotta a Mare, in direzione Pescara, attenzione invece per la presenza di animali sulla strada. Ora sulla diramazione di Roma Nord della A1, tra Settebagni e Castelnuovo di Porto, verso l'Autosole, si registra un tamponamento in corsia di sorpasso. Chiudiamo infine in A16 in Campania, tra Avellino Ovest e l'allacciamento con la A1, in direzione Napoli, il traffico risulta rallentato. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio!
2: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6.28 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo dal Corriere della Sera, Italia e Spagna, nuova sfida, Roma stop a Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Sanchez su Ceuta, fake news da Mosca e Israele, nell'exclave risse tra i migranti, la polizia spara in aria, questa è l'apertura e ancora l'escalation a Hormuz, attacchi nel Golfo, Trump avverte colpiremo duro. C'è un'intervista al ministro Tajani, il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista. Poi il caso di Battista, pronto il volo per il rientro dall'Havana, l'attesa per l'ok dei medici. A centro pagina la cronaca, sia dall'interno, la figlia disabile, i biglietti, la pistola, delitto shock a Roma, tragedia, 3 vittime in famiglia, sia dall'estero, Svizzera, fermato un 43enne, rave, c'è un arresto, Maria è l'ultimo audio, qui mi sento rinato. In basso la rinuncia ai compensi, Fagnani pronta a lasciare la RAI. Vediamo il Fatto Quotidiano, autogol della RAI, tutto report sta con Ranucci, censura Harakiri, intanto il DG Roberto Sergio lascia l'azienda, così scrive il Fatto Quotidiano in apertura. Vediamo il giornale. Confini chiusi, l'Italia tiene duro. Crisi migratoria, alta tensione con Madrid. A Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe e israeliane. Il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo. La sinistra che tifa invasione fa le barricate. A centropagina abbiamo la politica, la confessione, Franceschini, io e il Parkinson, e poi Autogrill, caccia all'uomo, ombre sulle fonti di Ranucci, e la redazione annuncia lo sciopero. Vediamo la verità, allarme Maranza, per la strada strappano le catenine dal collo. In tutta Italia i giovani stranieri sfrecciano i monopattini armati di coltello e spray al peperoncino, aggredendo passanti. 3 casi in 10 minuti a Torino. Il problema è che qualcuno inizia a farsi giustizia da solo, scrive la verità. Furti quotidiani nelle città, gli arresti non bastano. E poi a centropagina gli inviati di Report non sono assunti Rai, ma minacciano di fare sciopero. È una serie servizio di Matteo Carnieletto, pubblicato a pagina 11. A centropagina della verità, l'Islanda conferma una regola: se c'è un referendum l'Unione Europea perde. Pescatori denigrati per il no, ma in oltre 50 anni il sì ha sempre perso in Europa. Passiamo al domani. Meloni Sanchez è sfida infinita, lo show su Schengen continua. Il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico, la destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su 500.000 di controlli solo 31 respingimenti. La Premier alla prova della legge elettorale e caos sull'ipotesi ballottaggio. In basso, senza missili la folle guerra di Trump verso il midterm, un servizio di Mattia Ferraresi, e poi Hormuz di nuovo in fiamme, raid incrociati, Iran USA, la pace resta una chimera. Andiamo al Libero. Forza Diba, ma su Cuba non raccontare balle. Questa è l'apertura. Di Battista era a L'Avana per spiegarci ancora la bellezza del regime dei Castro, puntini sospensivi. Il titolone invece è questo: Report, botte da Orbi, minacce di sciopero dei giornalisti Rai e guerre intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta, anche in politica, punto interrogativo. Dopo la vitola il giudice non crede neanche ai bombaroli, restano in cella. A centropagina sia la politica sia l'estero. La politica: lo stop a Schengen funziona davvero, arrestati 6 migranti, e dall'estero Putin e il Donbass, vinco o mi impiccano. Passiamo a Repubblica, la legge Vannacci, il titolo è legato alla politica, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di 2 coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. E ancora la politica, scontro Italia-Spagna, ancora stop a Schengen, il governo proroga i controlli alle frontiere per altri 15 giorni, a Ceuta torna la tensione, la polizia spara in aria. E ancora l'Europa protesta per la Russia al G20, Trump, noi andiamo d'accordo con tutti. Passiamo all'Avvenire, fare pace con il pianeta, questo è il titolo d'apertura. La necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la Terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi. Dopo il Nepal, 5.000 dispersi, anche gli USA scossi dal maltempo, siccità record, e piena nel Grand Canyon. Nel suo messaggio Leone XIV rilancia il legame tra rimozione dei conflitti e tutela dell'ambiente, emergenza sotto gli occhi di tutti. A centropagina la politica, Italia-Spagna resta il blocco, ad agosto 31 i respingimenti, altri 15 giorni di sospensione per Schengen, a Ceuta ancora tensioni. Vediamo il Sole 24 Ore, G20, allarme USA sul debito globale, caos Iran, salgono petrolio e titoli di Stato. A centropagina le big tech affollano i mercati dell'Unione Europea, emesse obbligazioni per 40 miliardi, più controlli su ChatGPT.

innescata da Russia, Israele, Ceuta, scontri migranti, polizia. A centropagina la cronaca, violenta tredicenne libero, ha mostrato dispiacere. Torino, abusi anche su una donna, scarcerato dal GIP. Chiudiamo con Il Dubbio, ricordiamo che fra poco avremo in linea con noi per commentare le notizie del giorno il direttore del Dubbio, Davide Varì. Il titolo d'apertura è questo: Ceuta e legge elettorale, la doppia mossa di Meloni per fermare Vannacci. Dalla proroga dei controlli con la Spagna all'ipotesi del ballottaggio, la Premier si copre a destra per arginare l'avanzata del generale. C'è un commento di Tiziana Maiolo, Report, e alla fine il mostro divorò se stesso, e poi in basso il vuoto politico, la battaglia di Dibba e il partito antisistema. Ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.

0: Martin Garrix ed Ed Sheeran. Buongiorno a Davide Evary, direttore del Dubbio. Dovremmo dare il buongiorno a Davide Evary, direttore del Dubbio. Vediamo se è in linea.
1: Chiedo. Sì, pronto?
0: Eccoci qua. Eccoci
1: buongiorno,
0: qua.
1: Buongiorno.
0: Ciao direttore, benvenuto, bentornato.
1: Grazie.
0: Anzi, a Radio 1.
1: Grazie dell'invito, buona
0: grazie
1: giornata.
0: Grazie a te. Allora, partiamo dal primo dei grandi temoni del giorno, questa vicenda Italia e Spagna, nuova sfida, come dice il Corriere della Sera. Il ministro Tajani dice non c'è rivalità con la Spagna, non c'entra nulla, e spiega ancora il blocco è necessario e non è contro qualcuno ma a tutela della nostra sicurezza. Ricorda il ministro Tajani che abbiamo diminuito di oltre il 60% l'immigrazione irregolare nel nostro paese. È un dato interessante questo. Che ne dici, direttore?
1: Sì, ma io credo che non sia direttamente contro la Spagna, benché sapete che insomma i rapporti tra Sanchez e Meloni non siano idilliaci, quindi da tempo, ma non può essere intesa come una forma di ritorsione nei confronti della Spagna.

0: In realtà in Italia è già iniziata la campagna elettorale, questa è la verità, e il tema principale della campagna elettorale sarà l'immigrazione e Meloni si è giocata immediatamente la carta immigrazione con una vicenda mediaticamente così esposta come è stata quella di Ceuta in agosto e come potrebbe esserla nei prossimi giorni. Quindi è una carta di propaganda politica, io credo non ha nulla a che vedere la Spagna in sé. La quale ha reagito, come sapete, come sappiamo benissimo, prorogando a sua volta i controlli per gli italiani che sbarcano in Spagna. È una vicenda dietro la quale si nasconde appunto quello che da anni governa la politica europea e mondiale, forse appunto il tema dell'immigrazione. Credo che sia questo alla base del conflitto tra Italia e Spagna.
1: Andiamo invece in Medio Oriente, Iran, raid su basi USA in Medio Oriente, appunto, è la stampa, pagina 6. Trump pronti a colpirli di nuovo. I Pasdaran rispondono all'attacco del Pentagono sull'isola di Larak. Il Golfo teme che riparta la guerra. C'è da aver paura, Davide?
0: Sì, c'è da aver paura, decisamente c'è da aver paura, non è un momento, purtroppo ormai molto lungo, un momento molto complicato, insomma, nel mondo, di conflitti aperti, e quello del Medio Oriente è un conflitto che riguarda Israele, che riguarda l'Iran, che riguarda gli stessi Stati Uniti, che riguarda il controllo del petrolio, insomma, c'è una forma di neoimperialismo che si sta muovendo in questi anni, che Trump ha mosso, e questi sono gli effetti probabilmente. Il fatto è che l'Iran è una potenza militare e politica molto, molto più forte e radicale di quel che immaginava lo stesso Trump. E quindi il conflitto probabilmente sarà lungo, sarà duro e forse non sarà definitivo. In questo momento il regime, sostanzialmente ormai rimane Pasdaran, è sempre più forte. Le opposizioni interne all'Iran, i dissidenti, sono sempre più silenziati in modi brutali. E quindi l'effetto che ha avuto questa guerra sulla società iraniana è stato paradossalmente quello di compattarla. Per questo io temo c'è da aver paura. E noi siamo in contatto, come dubbio, peraltro, con molti dissidenti iraniani, i quali in questo momento sono per forza di cose ricompattati intorno alla difesa, tra virgolette, della patria. E questo è inevitabile.
1: Allora, ti porto a pagina 10 di Libero. Intanto c'è una notizia interessante. Saluti romani per Ramelli, archiviati 18 militanti. Gli estremisti di destra che ricordano Sergio Ramelli non rappresentano alcun pericolo di ricostituzione del disciolto partito fascista e le loro azioni non sono sovversive dell'assetto democratico, scrive Libero. Però ti chiedo un commento invece su quest'altra storia, sempre a pagina 10 di Libero. Preferenze. C'è l'emendamento cortocircuito PD sul ballottaggio. Il centrodestra si scelgano fino a 3 nomi, sinistra contro il doppio turno, ma in passato era stato nel programma. Retromarcia Calenda, non vado coi Dem, insomma, che cosa succede?
0: Succede che credo che sia l'effetto Vannacci, anzi probabilmente, quasi sicuramente l'effetto Vannacci, che ha mandato in fibrillazione il governo di centrodestra e la Meloni stessa. Ora il punto è Meloni deve capire se fare a meno di Vannacci oppure se non può farne a meno, questo è il punto centrale. E sono tentativi di ingegneria istituzionale, quindi di legge elettorale, di manovra di legge elettorale, per cercare di capire in che modo prendere il maggior numero possibile di voti utili. Il punto qual è? Che il ballottaggio da un lato favorisce la solidità di Meloni, perché in qualche modo il voto utile di Vannacci viene preso dalla coalizione di Meloni, ma terrorizza la Lega, proprio per la stessa ragione, perché il voto utile potrebbe spingere, quello del ballottaggio naturalmente, potrebbe spingere il lettore centrodestra ad affidarsi a Vannacci e a lasciare una Lega che non sarà l'unico soggetto politico di destra a destra governista, quindi la partita è complicatissima, ma anche dall'altra parte, ieri c'è stato, come sappiamo, l'invito di Renzi, il nuovo invito di Renzi a Calenda a rientrare, sapete che i due bisticciano spessissimo, anche Calenda ci sta facendo un pensierino, nel caso in cui dovesse passare l'ipotesi del ballottaggio, il voto utile potrebbe schiacciarlo, a quel punto il campo largo potrebbe recuperare Calenda. Ma reggerà poi una coalizione che va da Calenda a Conte? Questo, insomma, sarà interessante vederlo, perché poi nei temi concreti tutte e due le coalizioni sono molto, molto spaccate, a partire da quello di cui parlavamo poco fa, dalla guerra, dalla questione sia iraniana, ma soprattutto quella ucraina.
1: C'è una bella pagina sul Corriere della Sera di oggi, pagina 10. La politica abbraccia Franceschini, da Dario una lezione di dignità, il Parkinson del senatore PD, sostegno bipartisan. Calderoli stima umana, Renzi è il più lucido. Poi c'è un'intervista sulla stessa pagina: ho ammirato il suo coraggio. I giorni difficili ci sono, ma il dialogo porta speranza. Vincenzo Mollica, trovo la forza in mia moglie e mia figlia. Ti ha colpito questa intervista pubblicata ieri?
0: Mi ha colpito. Sì. Mi ha colpito moltissimo, fai benissimo secondo me a parlarne, perché è un tema purtroppo che attraversa moltissime famiglie italiane,
1: ma
0: la stessa famiglia. Sì. Sì, sì. E quindi credo che il gesto di Franceschini sia stato un grandissimo gesto, un gesto fortemente politico, perché insomma ha messo sul tappeto, sul tavolo, è diventato, come dire, simbolo di una battaglia che lottano tantissime persone e che coinvolge tantissime famiglie, perché inevitabilmente l'assistenza deve coinvolgere, molti di noi ci sono passati, deve coinvolgere per forza di cose l'intera famiglia. E qui secondo me come dire, diventa politico nel momento in cui Franceschini ha la forza di porlo come tema politico forte. Voglio dire, ci stiamo scannando da anni sull'immigrazione, ma c'è un non detto che riguarda appunto il mondo della disabilità e dell'anzianità, che ha bisogno di un'assistenza fortissima secondo me in questo momento. Questo sarebbe, mi piacerebbe, come dire, che fossero i temi di cui parlasse la politica, di cui si occupasse la quotidianità delle persone e anche la fragilità delle persone.
1: L'Avvenire a pagina 15 ci porta a un tema di cui troppo spesso ci dimentichiamo, l'Irlanda del Nord. Una cosa interessante, scrive Riccardo Michelucci, a Belfast si va a scuola di irlandese per imparare il linguaggio della pace. Dopo gli anni delle tensioni, in Irlanda del Nord si sperimentano opportunità innovative di convivenza. Il centro Turas, nella roccaforte unionista protestante della capitale, invita a studiare l'idioma comune come via di riconciliazione tra comunità storicamente divise. Ti ha colpito questo titolo?
0: Mi ha colpito, ho sentito prima che lo leggevi, devo dire che mi era sfuggito e ho avuto un'ottima impressione, perché in un mondo di divisioni, quello che stiamo vivendo in questo momento, addirittura in Ucraina, che va esattamente dall'altra parte, no? La russificazione da un lato, l'ucrainizzazione dall'altro, ecco, ci sono esperimenti, viva Dio, in qualche modo che riconciliano le comunità, anche le comunità che hanno vissuto momenti tragici di conflitto pesantissimo, sanguinoso, ecco, insomma, dare uno spiraglio di speranza, un avvenire di convivenza, secondo me è un tema centrale in questo momento. Sarebbe un pochino, ogni tanto cambiare l'agenda dei giornali non farebbe male, no? Portare in evidenza queste cose, è bene che i giornali lo facciano, e fai benissimo tu a citarlo, perché insomma dai l'idea che questo mondo in qualche modo possa andare avanti.
1: Leggo pagina 11 del Corriere della Sera. Di Battista è vigile, l'attesa per una diagnosi, assicurazione e colletta, le scelte per pagare il rientro, il suo no al volo di Stato, il ruolo del Movimento 5 Stelle per coprire le spese. Come hai preso la notizia di questa vicenda? Che coinvolge
0: tanto con grande dispiacere, naturalmente, come tutti gli italiani, perché Di Battista sì, alla fine è riuscito a conquistare per la sua capacità di avere questa purezza, questo va al di là di come uno la pensi, insomma. Di conquistare insomma in qualche modo la fiducia degli italiani, la benevolenza degli italiani, quindi poi un giovane ragazzo, un giovane padre, quindi ci sono tutti gli elementi. E quindi ho assistito con molto, molto dispiacere, a volte con disgusto, devo dire, alle polemiche sull'aereo di Stato, insomma potevamo farne tutti a meno di questa polemica. Gli aerei di Stato sono a disposizione di tutti i cittadini italiani che abbiano difficoltà in qualsiasi momento, quindi non c'era nessun tentativo di scavalcare l'uno vale uno, no? Il famoso grillino uno vale uno. E poi c'è anche un dato politico interessante, insomma io spero che si rimetta presto, Di Battista, perché era in procinto di fondare anche un partito, certo, insomma, certo, che in qualche modo avrebbe potuto mettere in difficoltà anche Conte, avrebbe potuto rappresentare un po' il Vannacci del campo largo, quindi insomma interessante come prospettiva.
1: Grazie infinite Davide Varì, direttore del Dubbio, grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma condotto e curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Alessandro Pazienza, in regia Mauro Convertito, fra poco Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco, e noi torniamo come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6, a domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita, di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

0: La montagna incantata di Thomas Mann è il libro di oggi. È senza dubbio una delle opere centrali della letteratura europea moderna. Questo può intimorire chi si avvicina alla lettura e il consiglio è di affrontarla, questa montagna, come fosse una grande favola dove si intrecciano l'amore, la malattia e la morte, ma anche la politica e la filosofia. L'idea del romanzo nasce nel 1912 quando Thomas Mann va a trovare la moglie Katia in un sanatorio a Davos, dove era in cura per una malattia ai polmoni. All'inizio Thomas Mann voleva scrivere solo un racconto breve, ma poi arriva la Prima Guerra Mondiale e tutto si ferma. Quando riprende a lavorarci, il mondo è cambiato. La guerra ha lasciato molte domande aperte e così Thomas Mann decide di allargare il progetto. Il protagonista è Hans Castorp, un giovane ingegnere di Amburgo. Va a trovare il cugino Joachim in un sanatorio di Davos sulle Alpi svizzere. Dovrebbe restare solo poche settimane. Dopo una visita medica scopre di avere anche lui un problema ai polmoni e finisce per fermarsi un po' più a lungo, diciamo così, 7 anni. Già nella descrizione del viaggio di Hans, Thomas Mann fa capire che non sarà una semplice visita, ma un vero e proprio percorso di trasformazione. 2 giornate di viaggio allontanano l'uomo, specie l'uomo giovane, le cui radici sono ancora poco abbarbicate alla vita, lo allontanano dal mondo di tutti i giorni, da quelli che egli considera doveri, interessi, affanni, previsioni, assai più di quanto non abbia immaginato mentre la carrozza lo portava alla stazione. Lo spazio che rotando e fuggendo si dipana tra lui e la sua residenza sviluppa forze che di solito si credono riservate al tempo. Di ora in ora provoca mutamenti interiori molto simili a quelli attuati dal tempo, che però in un certo modo li superano. Come quest'ultimo, esso genera oblio, ma lo fa staccando la persona dai suoi rapporti e trasportando l'uomo in uno stato di libertà originaria, anzi, trasforma in un baleno persino il pedante borghese in una specie di vagabondo.
1: Noi la vita la usiamo in tutti i posti, ma lei passa senza neanche un ciao. Oppure vola come i ladri sopra i tetti, se ci provi non la puoi fermare. Io lo so perché da un certo punto in poi le cose cambiano e so anche perché. Amore per me non è mai stato facile.
0: Il sanatorio diventa un mondo chiuso, separato dalla vita di tutti i giorni. Qui Hans incontra personaggi molto diversi che rappresentano idee e modi opposti di vedere il mondo. Fra quelli che lo colpiscono c'è Settembrini, un letterato italiano, amico di Giosuè Carducci, ed è uno che segue la ragione e gli alti valori dell'illuminismo. Settembrini prende a ben volere Hans e cerca di insegnare a lui il modo di guardare la vita in un modo positivo, lontano dal fascino della malattia e della morte. Leggiamo le parole di Thomas Mann. Così sono gli educatori, concedono a se stessi le cose interessanti, dicendosi all'altezza di esse, e ai giovani invece le vietano e pretendono che essi non se ne sentano all'altezza. Settembrini si presenta così. Umanista, certo, lo sono. Non mi troverà mai colpevole di tendenze ascetiche. Onoro e amo il corpo, ne affermo il valore, come onoro e amo la bellezza, la libertà, la serenità e il godimento, e ne affermo il valore, come difendo il mondo, gli interessi della vita contro l'ascesi sentimentale, il classicismo contro il romanticismo. La mia posizione, penso, è chiara e univoca, ma esiste un potere, un principio cui devo la mia più alta affermazione, il mio massimo rispetto, il mio supremo amore. E questa potenza, questo principio è lo spirito. Come detesto che si contrapponga al corpo una sospetta chimera o un fantasma lunare detto anima. Settembrini si scontra spesso col gesuita Leo Nafta, anche lui ospite del sanatorio. Tra i due nasce una continua disputa per influenzare il giovane Hans. Dai loro dialoghi nascono alcune delle pagine più intense della letteratura. E i due sono in contrasto su tutto. Settembrini, che è un massone, difende la vita concreta, il progresso e la superiorità dell'Occidente, mentre il gesuita Nafta punta verso lo spirito e una visione più radicale. Per lui, infatti, il progresso è il famigerato infermo che muta lato continuamente perché spera di trarne sollievo. E questo famigerato infermo vede nella malattia una forma di nobiltà capace di portare a una verità spirituale più alta. Ed ecco il suo pensiero. Nafta faceva risalire il rispetto che il Medioevo cristiano ebbe per la miseria del corpo al consenso religioso che esso tributava allo strazio della carne. Le piaghe del corpo, infatti, non solo ne mettevano in evidenza il decadimento, ma rispondevano anche alla tossicata corruzione dell'anima in modo da offrire una soddisfazione edificante religiosa, mentre il corpo florido è un fenomeno ingannevole, tale da offendere la coscienza. Ebbene, benissimo si faceva a rinnegarlo, umiliandosi profondamente davanti all'infermità.

la disputa filosofica arriva fino al duello. Settembrini spara in aria, rifiutando di colpire, mentre Nafta, ferito nell'orgoglio, punta l'arma contro se stesso e si uccide. Nel libro c'è posto anche per l'amore. Hans rimane affascinato da Madame Chauchat. Proprio per lei accetta volentieri il consiglio del direttore di restare più a lungo nel sanatorio e nei mesi successivi non trova mai il coraggio di parlare con lei. Poi finalmente, la sera di Carnevale, riesce a rivolgerle la parola. Fra i due c'è attrazione e Thomas Mann fa proseguire il dialogo in francese, come a consentirsi con quella lingua una maggiore audacia. Durante il soggiorno Hans cambia lentamente, vive l'amore, la malattia, il dubbio, il fascino della morte e così anche il desiderio di capire la vita. Alla fine lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rompe l'incanto. Hans lascia il sanatorio e scende in pianura per andare in guerra. Nella montagna incantata, il lupus in fabula è la morte, una presenza costante che accompagna tutto il romanzo come un sottofondo. Se ne parla in modo filosofico, se ne avverte anche il fascino e lo stesso Hans ne è attratto. Per gran parte della storia però resta qualcosa di sospeso. Solo in alcuni momenti la morte diventa concreta, ma in generale rimane un'anticipazione di ciò che sta per arrivare. E alla fine, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando tutto cambia, Hans parte per il fronte e la morte, fino allora lontana, quasi teorica per com'era, diventa improvvisamente realtà. Questo è il libro, questo è il conto, questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto La montagna incantata di Thomas Mann, perché c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di capirla, la vita, e di capirla per conoscere la morte. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Simone Pagani, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
1: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
3: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
1: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 7.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: GR1.
8: Trump contro Teheran, escluso l'uso di armi nucleari. L'Iran è una nazione fallita, si dimette il segretario dell'esercito americano. Kiev sotto attacco, nella notte raid sulla capitale ucraina, almeno 7 le vittime. Putin parla con Xi e Modi. Lavoriamo per finire la guerra. Zelensky, ho parlato con gli Stati Uniti. Schengen, l'Italia proroga di 15 giorni i controlli con la Spagna. Piante dosi, misura necessaria. Sanchez, anche noi faremo controlli. Le opposizioni dal governo, solo propaganda. Le ultime dal calciomercato, Woltemade per l'attacco della Juventus, Rowe dal Bologna all'Atalanta. Stasera la chiusura delle trattative alle 20. Buongiorno da Luana Cremasco. Le crisi internazionali, il petrolio venezuelano, i rapporti con la Russia, anche alla luce delle polemiche per la partecipazione al G20 finanziario di Asheville di un ministro di Mosca, la prima volta dall'inizio della guerra con l'Ucraina. Dallo studio Ovale, il presidente Donald Trump parla a tutto campo, soffermandosi in primis sul conflitto nel Golfo Persico. Sentiamo l'inviata.
9: L'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran, escluso. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. La presenza del ministro delle finanze russo al G20 nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump, io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Anche se con Teheran la Cina ha mostrato finora un certo immobilismo, chiosa. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Hegseth prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche, affonda Trump. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
8: Nell'amministrazione americana intanto si è consumato lo strappo tra il capo del Pentagono Pete Hegseth e il segretario dell'esercito americano Dan Driscoll. Dopo mesi di tensioni nella notte italiana sono infatti arrivate le dimissioni di Driscoll, che lascerà il dipartimento nei prossimi giorni. La notizia riportata dal Wall Street Journal. Facevamo cenno in apertura alla partecipazione al G20 finanziario in North Carolina del ministro russo Anton Siluanov, che a margine della riunione ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent sul piano di pace per Mosca e Kiev. La presenza di Siluanov ha però irritato gli europei, che hanno minacciato di disertare la foto di gruppo, alla quale alla fine il rappresentante del Cremlino ha rinunciato. E veniamo ora alla guerra in Ucraina, perché sul campo ci sono stati nuovi attacchi. Mosca si accanisce in particolare sulla capitale Kiev, colpita per il sesto giorno consecutivo, 7 i morti almeno, diversi feriti.
10: Ancora una notte di allarmi aerei e potenti esplosioni nella capitale ucraina, alcune vittime, anche bambini tra i feriti. L'onda d'urto riduce in frantumi le finestre dei palazzi, fiamme alte illuminano il buio, squadre di soccorritori e pompieri in azione. A Borispil, a est di Kiev, missili e droni colpiscono un condominio di 5 piani e un negozio, sirene in tutto il paese. Anche Odessa sotto attacco con forti esplosioni, bersagliato di nuovo il porto fluviale sul Danubio di Ismail nel sud-ovest del paese, e Kiev chiude il vicino valico di frontiera con la Romania. L'Ucraina continua a reagire contro la Russia nella regione di Samara, sede di importanti raffinerie petrolifere. A circa 800 chilometri a sud-est di Mosca, un attacco ucraino danneggia infrastrutture civili, riferisce il governatore locale. Droni ucraini anche sul porto russo di Ust-Luga nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, fondamentale snodo per l'esportazione di petrolio. Cecilia Rinaldini, GR1.
8: Nelle scorse ore il presidente ucraino Zelensky ha parlato al telefono con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, conversazione definita costruttiva da Kiev. Gli emissari americani, spiega il leader ucraino, si stanno preparando per incontri coi russi e poi aggiunge: è necessario che da parte di Putin ci sia la giusta mentalità per porre fine alla guerra. Da Mosca però nessun cambiamento di linea. Il portavoce del Cremlino Peskov ritorce contro Kiev l'accusa di non voler ascoltare i mediatori. Anche di Ucraina ha parlato il presidente russo con il cinese Xi Jinping, ribadendo la solidità delle relazioni tra i due paesi. Putin ha avuto poi un colloquio anche con il premier indiano Modi, che ha affermato: ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità. Secondo Putin, il Cremlino sta in realtà lavorando per porre fine al conflitto. In Italia, Palazzo Chigi non allenta le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, prolungato lo stop alla libera circolazione delle persone, deciso all'indomani della crisi migranti a Ceuta. Il ministro dell'Interno Piantedosi ha comunicato la decisione a Madrid.
7: Una scelta condivisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e basata sulle valutazioni elaborate dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, compresa quella jihadista. Il Ministro dell'Interno la considera una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, anche se è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano, ha ribadito il ministro dell'Interno, resta di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Intanto anche Madrid ha confermato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Carla Macrellino, GR1.
8: E da Madrid arrivano anche le accuse del premier Sanchez. Su Ceuta dice: reti di Russia e Israele hanno diffuso false notizie, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma sarebbe stato impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Secca la replica di Mosca e Tel Aviv: non c'entriamo, sono falsità. E mentre a Ceuta ci sono state nuove tensioni tra migranti e polizia. Tema migranti che continua ad animare il dibattito politico italiano dopo la decisione di Palazzo Chigi su Schengen con la Spagna.
11: Necessario tutelare i confini. Da Fratelli d'Italia la soddisfazione per il prolungamento dello stop a Schengen con la Spagna. Decisione opportuna vista la situazione attuale di Ceuta, fa eco Forza Italia. Tre, le strade dell'Europa per combattere l'immigrazione clandestina, secondo il leghista Alessandro Morelli.
12: Bloccare i porti, realizzare centri per il rimpatrio all'estero extra UE, redistribuire in attesa di verificare lo status dei clandestini già presenti in Europa.
11: Un esecutivo di incapaci, replicano i 5 Stelle, per i quali con questo governo l'Italia sta diventando lo zimbello d'Europa. Con AWS che attribuisce la crisi di Ceuta alla diffusione di menzogne social. Nicola Fratoianni.
13: Oggi Pedro Sanchez lo conferma e accusa esplicitamente reti israeliane e russe. Per questo la decisione del governo di proseguire col blocco di Schengen è cinica e propagandistica.
11: Scontro anche sul caro energia. Niente nuove tasse, ma accordi con le società petrolifere contro i rincari, ribadisce Forza Italia. La Lega pensa a bonus anticaro energia e flat tax per i giovani. E Fratelli d'Italia attacca fiammata inflazionistica quando governava la sinistra. Giorgia Meloni pensa a festeggiare, gli italiani invece a pagare il pieno. L'attacco della segretaria PD Alice Schlein e AWS rincara, gli italiani pagano due volte, bollette più pesanti e meno servizi. Francesco Macaro, GR1.
8: Sull'economia italiana, le parole del ministro Giorgetti dal G20 finanziario negli Stati Uniti. Il tema della prima giornata è stato il debito mondiale e il titolare dell'economia ha rassicurato sui nostri conti pubblici. Sentiamolo.
14: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, anche nei paesi del G7, non tutti sono messi come noi.
8: La sparatoria a rave party di Aarau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa la 22enne Maria Spinelli, e altre 5 persone sono state ferite. È stato arrestato il presunto autore, uno svizzero di 43 anni. Secondo la polizia ha agito da solo, ma è ancora ignoto il movente. La cronaca, la tragedia nel quartiere romano di Pietralata. Trovati morti in casa padre, madre e figlioletta. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio legato a un disagio familiare.
15: Andavano a fare le passeggiate con questa bimba piccola, per loro era un pezzo d'oro.
16: Lo sgomento dei vicini, Luca, Valentina e la figlia di 5 anni, Bianca, disabile, l'uno accanto all'altro, trovati senza vita dai soccorritori in camera nella loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, dopo l'allarme lanciato da una parente. Anche il cane Teo ucciso, le ferite d'arma da fuoco, i colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo, tecnico informatico informatico trovata nella stessa stanza. L'ipotesi dei carabinieri di un omicidio-suicidio, forse pianificato insieme, per disperazione. Accanto, biglietti scritti da entrambi i genitori, lui 42, lei 41 anni. Da soli non ce la facciamo a prenderci cura di nostra figlia. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio. La donna aveva smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alla bambina.
17: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà, l'accettazione, una strage della solitudine.
16: Elena Baiocco, GR1.
8: Ancora morti sul posto di lavoro. Un operaio di 55 anni in provincia di Varese ha perso la vita in un cantiere e a Piacenza un corriere è stato stroncato da un malore durante un'ultima consegna.
18: Temeva di non vedere rinnovato il proprio contratto, per questo nell'ultimo giorno di lavoro previsto, mentre tutti i suoi colleghi erano in sciopero, Pasquale Andriotta, 42 anni, padre di 3 figli, corriere precario per la BRT di Piacenza, aveva deciso di consegnare pacchi anche ieri. Era impegnato a caricare e scaricare il suo furgone quando improvvisamente ha avuto un malore, forse un colpo di calore, un infarto, la corsa in ospedale, la morte non appena arrivato al pronto soccorso. E ora i sindacati sono sul piede di guerra, per oggi annunciano un nuovo sciopero, denunciano i carichi di lavoro insostenibili per i corrieri, mentre i colleghi di Andriotta lo ricordano così.
19: Faceva anche 3-4 giri di consegna al giorno.
18: Ma ieri è stata una giornata drammatica con altre tragedie sul posto di lavoro. A Origione, il Varesotto, un incidente in un cantiere edile è costato la vita ad Alessandro Pezzoli, muratore di 55 anni. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento, una soletta. In corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. È in condizioni gravissime poi un operatore di 47 anni travolto da un bancale che portava un peso di 500 kg. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta. Giuseppe Lisi, GR1.
8: L'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Restano in carcere i 2 uomini accusati di essere gli esecutori materiali. Lo ha deciso il GIP di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dopo l'interrogatorio dai loro avvocati. Anche la procura aveva dato parere negativo. Secondo quanto si legge nel provvedimento del giudice, i 2 hanno fornito dichiarazioni che si sono poi rivelate reticenti e dunque non sufficienti a superare la custodia cautelare in carcere. Come si profila il futuro demografico dell'Italia nei prossimi anni? I dati contenuti nel nuovo report dell'Istat.
20: Spopolamento, invecchiamento della popolazione e sempre meno figli. È l'Italia di un futuro non troppo remoto, quella tracciata dal nuovo report dell'Istat. Il calo demografico è una conseguenza del cosiddetto effetto culle vuote. Nel 2050 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli. Marco Marsili, dirigente di ricerca Istat.
21: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
20: Cambieranno anche le famiglie.
21: Più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare è oggi circa 2,2 componenti per famiglia. Nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2.
20: Ad aumentare saranno le persone anziane. Nel 2050 l'età media della popolazione supererà i 51 anni, contro gli attuali 46,9. E crescerà anche il numero delle persone che vivono da sole.
21: Le persone che oggi vivono sole sono 10 milioni circa, potrebbe arrivare a 11,6 milioni nel 2050. Molte persone sole sono anziane.
20: Nel nostro paese nel 2080 saranno oltre 13 milioni i residenti in meno. Maria Cristina Cusumano, GR1.
8: E siamo allo sport, il calciomercato, ultime trattative in vista della chiusura questa sera alle 20.
22: La Juventus ha il suo nuovo centravanti. Il tedesco Nick Foltemade arriva in prestito secco oneroso dal Newcastle ed oggi svolgerà le visite mediche. Il suo arrivo è stato propiziato dalla cessione in prestito con diritto di riscatto del canadese David dall'Atletico Madrid. La vecchia signora aveva sondato anche l'ex Bologna Zirkzee, ma il Manchester United non si è mosso dalla richiesta di un obbligo di riscatto. Rinforza l'attacco anche l'Atalanta, che nella giornata di ieri ha trovato l'accordo con il Bologna per Rowe. L'esterno inglese arriva in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 35 milioni più bonus. I felsinei hanno già trovato il sostituto. Si tratta dell'ex juventino Bangula nell'ultima stagione al Werder Brema. Il Como oggi ufficializzerà Ken dopo le visite mediche di ieri ed è vicino al portiere Robert Sanchez in uscita dal Chelsea. Tanto che i lariani hanno già ceduto in prestito l'estremo difensore svedese Torquist al Monza. A proposito di Premier League, il Liverpool ha ufficializzato l'acquisto di Bradley Barcola, che passa dal Paris Saint-Germain ai Reds per la cifra mostra di 124 milioni di euro più altri 20 di possibili bonus. Luca Cesaretti, GR1.
8: Arriva su Rai 1 la prima stagione di La legge di Lidia Poët, la serie ispirata alla storia della prima donna iscritta all'ordine degli avvocati in Italia. Protagonista Matilda De Angelis.
0: Sono Lidia Poët. Sono un avvocato.
2: Personaggio storico Lidia Poët, alla quale alla fine dell'Ottocento fu negata l'iscrizione all'ordine degli avvocati perché donna. A dare voce e volto a Lidia, nonché humor e personalità, è Matilda De Angelis.
3: Che fa?
0: Si chiamano impronte digitali.
2: Matilda, cosa ti ha fatto amare Lidia Poët?
0: Sicuramente da donna ho sentito una vicinanza alle lotte di Lidia, questa sua ironia anche irresistibile, molto seria, avere la capacità anche sempre di rimanere nel gioco.
2: La battaglia personale si intreccia alle indagini, nel segno del mai convenzionale.
0: Fare cose insensate stretta dentro un bustino, andare in bicicletta e correre, buttarsi giù dai treni con una gonna. In questo caso fa tantissimo il costume.
2: La regia di Matteo Rovere e Letizia La Martire, con la complicità del fascino austero di Torino. Miriam Mauti, GR1.
8: Sono le 7:15, la linea va ai GR regionali, poi Radio Anch'io. L'incontro tra i presidenti Putin e Xi Jinping, il riaccendersi del conflitto tra Stati Uniti e Iran, l'escalation russa in Ucraina, i temi della puntata di oggi e poi la proroga da parte dell'Italia della sospensione di Schengen con la Spagna. Con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8.
23: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
25: Ottimo!
24: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
25: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
24: Capisci perché ti ho sposato.
25: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
26: Iperceramica.
27: Quando sei uscita?
28: Ieri.
27: Che pensi di fare?
28: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
27: Le cose sono cambiate, Teresa.
28: Tu non ci devi venire qua.
27: Io solo te. Provaci a volermi bene.
29: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
30: Convenienza? Ma vai da Conad.
31: Via, via.
30: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
32: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
33: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Il dolore per la figlia disabile. A Roma trovati morti i genitori e la piccola di 5 anni, individuata la pistola, l'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. 16enne uccide di botte la madre, la tragedia a Roma a Centocelle, la donna lo aveva fatto visitare per problemi psichici il giorno prima. La comunità dell'Esquilino si mobilita per dare ospitalità alle famiglie che occupavano lo Spin Time, una gara di solidarietà, adesso si cerca una soluzione definitiva. Roma forza 4, Lecce demolito, doppietta del solito Malen, giallorossi a punteggio pieno in testa al campionato, orgoglio Gasp, la squadra a testa e cuore. Martedì 1 settembre, sono le 7:18 minuti e 50 secondi. Buongiorno da Alessandro Banfo in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. In apertura il dramma di Pietralata, trovata in casa senza vita un'intera famiglia, la mamma, il papà e la bimba di 5 anni, sui corpi ferite d'arma da fuoco, indagano i carabinieri, tra l'ipotesi un omicidio-suicidio legato a una grave situazione familiare. In casa un'arma regolarmente detenuta e alcuni fogli con frasi autografe. Sentiamo.
2: Li hanno trovati senza vita in camera da letto in una casa monofamiliare a via dell'Antracite, nel quartiere di Pietralata, a Roma. Lui aveva 42 anni, faceva il tecnico informatico. La moglie, 41, aveva smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alla figlia, che aveva 5 anni ed era nata con una disabilità. L'ipotesi di chi indaga è che sia un omicidio-suicidio. L'arma che ha sparato, trovata in casa dai carabinieri, era regolarmente detenuta dal padre e marito. A chiamare i soccorsi una parente che non riusciva a mettersi in contatto con loro. Da qualche tempo la famiglia non si vedeva in giro, ma i vicini li ricordano e insistono, stavano bene. La ASL seguiva la bambina, che faceva anche riabilitazione in un centro. I servizi sociali hanno monitorato la famiglia, che non viveva in condizioni di grave disagio economico, ma era conosciuta in municipio. In casa i carabinieri, con il medico legale e il pubblico ministero della Procura di Roma, hanno trovato morto anche il cane. C'erano alcuni fogli di carta scritti a mano, che fanno pensare alla volontà di un gesto estremo. Si tratterà di capire chi ha premuto il grilletto. Sgomento e dolore in tutto il quartiere. Il presidente del quarto municipio di Roma, Massimiliano Umberti, si chiede se le istituzioni e i servizi sul territorio avrebbero potuto fare qualcosa per evitare la tragedia. Paolo Martini, TGR Lazio.
1: Ancora la cronaca con un'altra storia di disagio. A Centocelle, un ragazzo di 16 anni ha picchiato brutalmente la mamma fino a ucciderla.
3: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
4: La sera, per il primo tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
3: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa, come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto. Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude. Ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso.
5: Con loro non l'ho mai sentito che hanno litigato, queste cose.
6: Un fatto del genere proprio senza parola.
5: Te dico, la signora sempre, ogni tanto saliva a casa e c'è un bambino e giocava con lui.
3: Il ragazzo è ora piantonato nel reparto di psichiatria di un ospedale romano. Nelle prossime ore verrà ascoltato dagli inquirenti con il supporto di un'equipe medica.
7: Non ce l'aspettavamo.
3: Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Tre agenti della polizia penitenziaria sono stati sospesi nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte violenze nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma. In totale sono 10 gli agenti indagati.
8: Interdizione dal servizio per un anno. Ad essere raggiunti dal provvedimento disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura Capitolina sono 3 agenti della Polizia Penitenziaria dell'Istituto Minorile di Casal del Marmo a Roma. Un capitolo dell'inchiesta che vede 10 agenti indagati a vario titolo per tortura, lesioni e falso ideologico. Al centro delle indagini le denunce di 12 ragazzi tra i 15 e i 19 anni, tutti senza cittadinanza italiana, che hanno riferito di avere subito pestaggi, minacce e umiliazioni tra febbraio e novembre del 2025, in particolare durante le ore notturne e in aree prive di videosorveglianza. Gli elementi raccolti dalla procura comprendono testimonianze, immagini di sicurezza, relazioni stazioni di servizio referti medici che documentano lesioni compatibili con le aggressioni descritte. L'indagine era nata a seguito di un esposto dell'associazione Antigone che aveva raccolto le segnalazioni di alcuni operatori della struttura, a cui erano seguite due denunce del Dipartimento per la Giustizia Minorile. Ed è proprio Antigone ad annunciare l'intenzione di costituirsi parte civile e a sollecitare interventi strutturali sulle condizioni degli istituti minorili, sulla formazione del personale e sui meccanismi di controllo. L'ordinanza del GIP richiama infatti una situazione di profondo degrado dell'istituto e la risposta non può essere limitata alla sospensione di alcuni agenti e all'attesa del processo, dice il presidente dell'associazione Patrizio Gonella. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: Per il GIP sono reticenti e non attendibili. Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci, considerati tra gli esecutori materiali dell'attentato al giornalista. Il giudice ha respinto la richiesta dei loro difensori di attenuazione della pena. A Guidonia, Monteceglio, l'esplosione di un ordigno artigianale davanti a un'abitazione. Danneggiate alcune auto, indaga la DDA, forse nel mirino l'abitazione di un uomo già noto alle forze dell'ordine.
9: Stanotte hanno danneggiato anche la vostra vettura?
10: Sì, quella che vede là fuori. Ok, grazie.
9: Non è l'unica automobile danneggiata ieri notte intorno all'una dall'esplosione di una bomba carta a Guidonia. Via Rattazzi è una tranquilla stradina tra file di villette a due piani dove un commando a bordo di una piccola utilitaria all'una ha lanciato l'ordigno che ha svegliato i residenti e infranto i vetri di altre due macchine parcheggiate. Probabilmente un attentato rivolto ad un uomo di 40 anni con precedenti. Indagano i carabinieri della compagnia di Tivoli che hanno eseguito i rilievi e lavorano per risalire agli autori. Che ora avete sentito questo botto?
11: Super giù, sì, l'una e mezza. Siamo scesi di fuori casa, insomma, a vedere cosa era successo.
9: Un'altra bomba in meno di 48 ore, la quinta dopo quelle scoppiate sulla Casilina davanti ad un noleggio auto, quella via Salemi, zona Due Leoni e Torre Maura.
12: È la prima volta che accadono episodi del genere in questo quartiere?
13: Questa è la prima volta, una cosa così del genere, parliamo di altri magari botti, petardi normali dei ragazzi, insomma, però così, cose del genere così, no.
9: Da qualche mese più frequenti, le bombe carta nei condomini e davanti ai negozi sono diventate il linguaggio della criminalità per l'intimidazione e il controllo del territorio. Sullo sfondo la droga, lo spaccio, i conti in sospeso. Sugli attentati dinamitardi di sabato e domenica indaga la direzione distrettuale antimafia. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Ora la vicenda dello spin time, ricollocate le famiglie che vivevano nello stabile occupato e poi sgomberato all'esquilino, adesso si cerca una soluzione definitiva.
14: Tolte le tende del presidio permanente in strada davanti allo spin time, transenne sul marciapiede a delimitare l'area delle attività che continuano nei gazebo montati. I nuclei familiari, circa 110 sfollati da fine luglio scorso, sono stati ricollocati in diverse strutture, tra cui anche diversi alberghi convenzionati con il comune di Roma, in attesa di una soluzione definitiva. Molte famiglie sono formate da donne con figli. Il quartiere esquilino si è mobilitato per andare incontro a queste persone. Linda Pennacchia, coordinatrice polo civico esquilino.
15: Sin dall'inizio abbiamo ospitato qui al Polo e al CSV una settantina di persone. Adesso con il progetto Casa Esquilino, che è supportato dal Comune di Roma, abbiamo dato ospitalità, cioè le famiglie del rione si sono attivate per dare ospitalità a 11 nuclei familiari, mentre altri 10 sono stati dislocati da queste zone e quindi stiamo cercando di riportarli qui.
14: Ioanna Omorowa, nigeriana, è qui da quando aspettava il suo primo figlio, che ora di anni ne ha 9. Poi ne ha avuti altri 2. Lavora part-time in un B&B. Dal polo civico esquilino adesso io sono in una casa con un uomo gentile che ha accolto me e i miei bimbi. Siamo lì ora. Vivo a San Lorenzo.
16: San Lorenzo.
14: Vivere allo spin time per molte rappresentava una situazione protetta e di socialità. Vania, nome di fantasia, si sta trasferendo in una casa nel quartiere che ospiterà lei e sua figlia. Ci ha raccontato che quando il suo datore di lavoro ha saputo che abitava nello stabile occupato e poi sgomberato, l'ha licenziata.
8: Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Lo sport con il calcio. La Roma travolge il Lecce in trasferta, secondo poker dopo quello rifilato alla Fiorentina. Doppietta per Malen, giallorossi a punteggio pieno. Sentiamo.
16: Devastante, marziano, immarcabile, si sprecano gli aggettivi per Daniel Malen. Doppietta a Lecce, 5 reti in campionato dopo solo 2 giornate. Giampiero Gasperini, allenatore della Roma.
17: Vorrei sottolineare i meriti della mia squadra, perché sono stati bravi su tutti gli aspetti, per come si sono presentati in campo, con quale personalità, con quale sicurezza.
16: Bastano poco più di 20 minuti alla Roma per regolare i giallorossi salentini. Dopo 4 minuti Malen approfitta dell'errore di Gaspar per portare i suoi in vantaggio. Tutto facile per l'olandese. Al 22esimo la doppietta. Wesley, servito da Soulé, mette al centro, tocchetto da sotto dell'attaccante olandese e 19esima rete in 20 partite, vicino al record assoluto. 2 minuti dopo è Soulé a mettersi in proprio. L'argentino, servito dall'olandese, tira. Falcone respinge, ma il 18 si avventa sul pallone e sigla il 3-0. Al 32esimo ancora Malen. Questa volta Falcone para. Al 38esimo lo squillo del Lecce. Goebbels semina Mancini e si avvia da solo, ma Svilard dice no. Nella ripresa è ancora Malen, ma questa volta calcia male. Poi ci prova il Lecce, che colpisce il palo. A salvare tutto è Hermoso. Al 64esimo la rete del 4-0. Con smarca Malen in aria, che serve Mancini. Palla al centro e Rodrigo Mora, appena entrato, sigla il poker definitivo. La Roma vince al Via del Mare, demolisce il Lecce e vola in testa alla classifica. Ora le ultime ore di mercato. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: Gli aggiornamenti sulla viabilità con Michele Guidi di Rai Pubblica Utilità.
18: A Viterbo per la Fiera di Santa Rosa, attivi fino a mezzanotte divieti di sosta con rimozione in Piazza Verdi, Via della Verità, Porta Fiorentina e Porta Romana. A Roma fino al 10 settembre, in orario 22:06, previsti lavori in Viale di Trastevere, chiuse le corsie laterali tra Viale Glorioso e Largo Bernardino da Feltre, con deviazioni sulle corsie preferenziali. Infine questa notte chiuso Viale Isacco Newton tra Via Alberese e il Viadotto della Magliana per verifiche agli autovelox. Interdette anche le rampe di accesso dall'Eur e da Via della Magliana.
1: È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, i regici Daniele Antelmi, da Alessandro Banfo, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
19: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
20: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
21: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
22: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
21: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
23: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
24: Sono le 7:31 di martedì, 1 settembre 2026. Bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Guerre infinite. Questo è uno dei titoli presenti stamani, che dice purtroppo la verità su quello che sta accadendo in Iran, su quello che sta accadendo in Ucraina. Nuovi scontri, anzi, nel primo caso, diciamo, si riaccende un conflitto che non si è mai realmente pacato. Nel secondo, purtroppo, c'è un incancrenirsi della guerra. Stanotte ennesimi costanti bombardamenti russi. Leggo adesso dalle agenzie, ma anche dal sottopancia, quella scritta che passa sotto le immagini di Rai News: raid russo contro deposito ferroviario a Kiev, 7 morti. Nel frattempo, come sapete, in Kirghizistan c'è il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione Shanghai, lo SCO, partecipano alcuni dei grandi leader dell'area centro-orientale del mondo. Modi ha detto a Putin: ogni giorno di guerra non fa che peggiorare il quadro generale. Anche Xi avrebbe suggerito di interrompere la guerra. Dalle indiscrezioni parrebbe che Putin abbia detto al suo inner circle, cioè ai suoi più stretti collaboratori: se non prendo tutto il Donbass mi impiccano. Parleremo di questo in apertura con vari ospiti, naturalmente, e i commenti di voi ascoltatori e ascoltatrici, 335-699-2949, nella seconda parte. Poi quello che i giornali definiscono l'ennesimo capitolo della sfida Meloni-Sanchez, sfida infinita di nuovo, nuova sfida, perché come sapete il governo italiano ha deciso di prorogare per altri 15 giorni il blocco Schengen nei confronti della Spagna, necessario, dice Tajani in diverse interviste stamattina, e gli spagnoli hanno replicato a loro volta prorogando e accusando l'Italia di mancanza di solidarietà, in buona sostanza, Pedro Sanchez ieri in un'intervista. Sono le 7.33 come sempre. Partiamo dalle voci, quelle dei due leader russo e cinese ieri in Kirghizistan a Bishkek.
2: La cooperazione tra Russia e Cina si sta sviluppando con successo in tutti i settori, compresa l'economia. Stiamo attuando grandi progetti nei settori dell'energia, dell'industria, dello spazio, dei trasporti, della logistica. La solidità è crescente nell'intesa tra Mosca e Pechino, con un ulteriore rafforzamento dei rapporti. Le fondamenta dello sviluppo delle relazioni tra Cina e Russia diventeranno più solide, il loro percorso sarà più stabile e le prospettive saranno ancora più luminose.
24: Stiamo per ascoltare Zelensky, la voce del presidente ucraino, però 335-699-2949, ho scordato di dare il numero al quale mandare i vostri WhatsApp, WhatsApp audio, SMS, che nel frattempo stavano comunque cominciando ad arrivare, come sempre. Qui ci sarebbe da fare della specie di psicologia sociale per capire perché i nostri ascoltatori, nel caos totale, nelle guerre che colpiscono nei contesti più diversi e quasi sempre non hanno gli europei come protagonisti, se la prendono con gli europei, con l'Europa, con l'Unione Europea, come se noi fossimo responsabili di tutti, mentre il resto del mondo si massacra. Sentiamo Zelensky.
2: È necessario che a Mosca ci sia la giusta mentalità da parte di Putin, una mentalità che voglia porre fine alla guerra, non continuare a combattere. Per ora purtroppo tutte le informazioni di intelligence, sia le nostre che quelle dei nostri partner, e tutti i segnali provenienti dalla Russia indicano che il leader russo personalmente desidera la guerra. Persino ora, quando la stragrande maggioranza della sua stessa società, tra l'altro, sarebbe d'accordo nel fermare

0: Chi esplicitamente ha suggerito a Putin di fermare la guerra è stato il presidente indiano Narendra Modi, che ascoltiamo, poi ascoltiamo di nuovo il presidente russo.
1: युद्ध में बिताया एक एक दिन
2: L'India sostiene: ogni iniziativa di pace per mettere fine al conflitto in Ucraina, ogni giorno di guerra è un passo indietro dell'umanità.
1: Endless war.
2: La Russia si sta muovendo per mettere fine alla guerra, di essere aperto a una soluzione negoziale che possa chiudere il conflitto, pronto a iniziative negoziali.
0: E questo riguarda il primo fronte, ma l'altro che si è riacceso con i bombardamenti americani, la reazione iraniana. Sentiamo Donald Trump.
3: Stiamo facendo un ottimo lavoro con i colpi finanziari che stiamo infliggendo all'Iran. Nessuno è mai stato colpito in questo modo e al momento sono una nazione al collasso. Sono persone estremamente violente e malvagie e se avessero un'arma nucleare Israele non esisterebbe più. Se non fossi io il presidente, Israele non esisterebbe più. Non ci sarebbe Israele e probabilmente non ci sarebbe nemmeno il Medio Oriente.
0: E sentiamo infine il presidente iraniano Pezeshkian.
4: Tutte le operazioni petrolifere nel hub sull'isola non si sono fermate. L'Iran non vuole la guerra, ma le forze armate della Repubblica Islamica sono pronte a reagire a tutte le aggressioni e che l'instabilità nella regione non giova a nessun paese.
0: E queste sono le voci che accompagnano, insomma, che introducono la prima parte di Radio Anch'io stamane. Solo una voce sulla seconda parte, che come vi dicevo è il nuovo capitolo della sfida italo-spagnola sulla questione migratoria, parte tutto da Ceuta, lo sapete, ed è la voce del ministro dell'Interno Piantedosi.
5: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
0: Tra poco comincerò a leggere i messaggi che ci state mandando sulle cosiddette guerre infinite. Tra l'altro non scordiamo il capitolo economico, che è doloroso, nel senso che gli idrocarburi, il loro prezzo, petrolio e gas, è ricominciato a correre con conseguenze su tutte le filiere dell'economia. Ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa qui a Radio Anch'io. Laura Silvia Battaglia è una collega e conduttrice di Radio 3 Mondo. Il suo libro I partigiani di Allah, dall'Iran all'Arabia Saudita, la lotta per il controllo del Medio Oriente, un libro prezioso per capire anche attraverso l'esperienza diretta di reporter e soprattutto di grandissima esperta di Yemen quello che è accaduto in Medio Oriente negli ultimi anni. Laura, buongiorno, benvenuta.
6: Buongiorno Giorgio, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Senti, ci racconti che cosa sta accadendo a tuo avviso in Iran? Stamane il Manifesto ha un titolo abbastanza icastico, nel senso che scrive, vediamo se lo ritrovo, eccolo qua, ristretto, e il sottotitolo è: ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz, è vero?
6: Ma diciamo innanzitutto penso che sia importante anche raccontare che cosa succede ai cittadini iraniani. Certo. C'è una povertà sempre crescente che mi viene comunicata da tantissime persone. Chi ha doppia cittadinanza sta cercando di uscire dal paese a grande velocità, perché anche chi sta bene inizia veramente a fare un'estrema fatica a sopravvivere. Quindi questo è già un segnale, certo un segnale che questa strozzatura economica creata dagli Stati Uniti di fatto un effetto. Dal punto di vista diciamo interno, ma anche sulle diciamo conseguenze esterne, c'è un aspetto molto interessante, un aspetto interno molto interessante, cioè che a questo punto la parte diciamo così militare del paese, quindi i Pasdaran, inizia ad avere sempre maggiore voce in capitolo rispetto ai giudici, rispetto agli Ayatollah. Non potremmo più definirlo presto veramente il paese degli Ayatollah, perché sotto il profilo decisionale ci sono una serie di misure interne che spostano le decisioni finali completamente sui pastelli. E questo è interessante anche naturalmente.
0: Questo è molto significativo.
6: Alla guerra, molto significativo, perché naturalmente diciamo che gli attacchi recenti degli Stati Uniti impongono ai Pasdaran, che sono già più realisti del re, come sappiamo, l'abbiamo già visto, delle reazioni probabilmente sempre più violente. Intanto, però, ciò che era stato detto, cioè che la risposta sarebbe stata attaccare la base statunitense in Giordania, attaccare un'altra postazione diciamo così statunitense o comunque del CENTCOM nell'area, negli Emirati. Non è accaduto, almeno secondo quanto dicono gli stati che sono interessati a questo potenziale attacco. Certo che diciamo non fa bene a nessuno.

0: nessuno e soprattutto non fa bene alle navi che passano allo stretto di Hormuz, perché non ci dobbiamo dimenticare che sono i marittimi, coloro che stanno sulle navi,
1: Certo,
0: che stanno
1: certo.
0: pagando un prezzo altissimo di tutto questo.
1: Laura Silvia Battaglia, la secondo nodo riguarda gli obiettivi di entrambe le potenze, chiamiamole così, gli Stati Uniti e l'Iran, cioè qual è a tuo avviso l'obiettivo di Trump e qual è l'obiettivo dei Pasdaran?
0: L'obiettivo di Trump è strozzare l'Iran e fare in modo che questo aspetto interno possa di nuovo creare una rivoluzione interna, quindi diciamo distrugge la struttura della Repubblica Islamica dall'interno, e questo è sicuramente un obiettivo molto, molto importante. Naturalmente dovrebbe presupporre che non ci sia come dire, sostegno completo alla Repubblica Islamica dall'interno, che è un tema sul quale ha scommesso molto,
1: Sì.
0: soprattutto all'inizio, perché è un tema che è stato suggerito fortemente a Netanyahu ed è un tema che ha anche la sua realtà, perché la Repubblica Islamica di oggi non è la Repubblica Islamica del 79, nemmeno quella degli anni 90, quindi sicuramente è un punto che può riuscire a suo favore. D'altro canto però gli attacchi sull'Iran fisici, quindi diciamo così i missili eccetera, rafforzano la popolazione, rafforzano i Pasdaran, perché il punto è un po' giocare all'Armageddon, è una cosa che ho sempre detto, cioè l'Iran ha tutto l'interesse a resistere fino alla fine, non è negoziabile, diciamo
1: Sì,
0: così, se non alle sue, appunto, alle sue richieste. E d'altro canto gli Stati Uniti, che hanno certamente una forza notevolissima, comunque rispondono, e lo diceva molto bene la clip che avete passato prima, rispondono alla necessità di Israele, che viene definita una necessità esistenziale. Quindi il problema è che dei due paesi l'uno, cioè il primo tra Israele e appunto l'Iran, che riesce a atterrare l'altro, è quello che vince, ma che vince non solo la guerra in sé, che vince in tutto il Medio Oriente. E questo è un punto importante, perché il prezzo a pagare potrebbe essere anche qualcosa di molto peggiore di quello che stiamo vedendo adesso, con uso magari di armi che prima non sono state utilizzate, che è una cosa che, sulla quale insomma io ho una certa preoccupazione su entrambe le, diciamo, i paesi.
1: grazie davvero a Laura Silvia Battaglia, che è tra le più attente e profonde conoscitrici del Medio Oriente. Ricordo i suoi partigiani di Allah. Sono le 7:42. Io saluto Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina. Ambasciatore, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: Editorialista della Stampa, Massimo Nava, editorialista del Corriere della Sera. Massimo, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno a voi.
1: Leggo un po' dei messaggi che ci state mandando, così come arrivano, quindi di nuovo, uso sempre questa espressione, però temo sia vera, prendeteli con beneficio d'inventario, perché alcuni sono molto aggressivi e mi permetto di definirli anche semplicistici. Umberto da Marghera, l'Ucraina, l'Europa, Draghi ci diceva: volete la pace, i condizionatori, non c'è stata la pace, e in molti possono. Non accedono al condizionatore, non so bene cosa significhi. Di fatto è un crimine degli Stati Uniti quello contro l'Iran, è la stessa cosa anche nei confronti di Cuba, scrive Fabrizio Dall'Aquila. Poi una serie di messaggi: siete voi che avete bisogno di psicologi, questo ce l'ha con me rispetto ai messaggi che arrivavano all'inizio. L'Europa ci ha rovinato con le autosanzioni, voi continuate a dare credito, e poi la solita sequela di insulti nei confronti di Zelensky. Putin tutta la vita, arrivano diversi messaggi per me misteriosi che appoggiano il dittatore russo. Se il genocidario è stato, come vi dicevo, vanno presi un po' con beneficio di inventario questi messaggi. Poi qualche altro ascoltatore mi dice: Zanchini, non legga i messaggi degli ascoltatori. Ma no, questa è una trasmissione in cui insomma, i cui obiettivi sono anche quei, tra gli obiettivi, diciamo, c'è anche quello di dar conto di quello che pensa la nostra comunità degli ascoltatori. Il motivo per cui gli ascoltatori se la prendono con l'Europa probabilmente sta nel fatto che, grazie al vostro modo di fare politica, di tipo stalinista, poi non si capisce chi si arrabbia, ma insomma, per fortuna ci sono sempre meno comunisti ad ascoltare, fatevene una ragione. Quindi, secondo voi del programma, la soluzione per la guerra ucraina è continuare a mandare armi e continuare a suicidarci economicamente, giusto? L'informazione merita giornalisti e trasmissioni più serie. Vabbè, andiamo avanti così. 335-699-2949, all'ambasciatore Sequi vorrei fare una domanda, diciamo, di natura un po' più seria. Sullo sfondo di due guerre che paiono infinite, dicevamo, ambasciatore, l'Iran e il fronte russo-ucraina, c'è questo incontro a Bishkek, in Kirghizistan, dove si stanno vedendo e si sono visti Putin e Xi, Putin e Modi, ci sarà anche Pezeshkian. Insomma, da quella parte del mondo si lavora per la pace, ambasciatore?
2: Da quella parte del mondo si lavora in realtà per un'altra cosa, se poi c'è anche la pace tanto meglio, ed è la possibilità di definire un sistema, diciamo così, di equilibri, di alternativo a quello considerato come il sistema occidentale. Noi sappiamo che la Shanghai Cooperation Organization sono paesi che vanno dalla Cina, alla Russia, all'India, all'Iran, il Pakistan, quindi paesi che non necessariamente sono nati per andare d'accordo. E qui ognuno in realtà gioca la sua partita, perché Putin è pezzeschiano, evidentemente, che tra l'altro hanno incontrato Xi Jinping, cercano il sostegno cinese. La Cina, che è il paese ormai più importante, direi, che ha più peso, cerca evidentemente anche all'interno di questo gruppo di manifestare quella che è la sua crescita geopolitica, oltre che economica, ma soprattutto geopolitica degli ultimi anni. Quindi questa, direi, in sintesi è un po' una piattaforma di legittimazione politica, economica e strategica per un sistema che vorrebbe essere anche alternativo all'Occidente.
1: Sto per andare da Massimo Nava, ambasciatore, le vorrei leggere però un paio di dichiarazioni che stamani i giornali riportano e che è bene che gli ascoltatori conoscano, cioè Putin avrebbe detto ai suoi: se non prendo tutto il Donbass mi impiccano, e poi quella richiesta di modi di mettere fine alla guerra che però gli fa da anni oramai. Che dice, ambasciatore?
2: Allora, sulla questa frase attribuita a Putin, io credo che sia molto corretta, e su questo vorrei dire: il fatto che ancora non ci sia una pace dipende, o un negoziato serio, dipende da due cose. La prima è che per tutte e due, diciamo, il costo politico di un negoziato definitivo è ancora maggiore del costo politico di sedersi, di continuare a combattere. Questa frase lo dimostra. Il secondo è che la definizione di successo, di vittoria, di successo, diciamo, è ancora abbastanza ambigua, e ognuno diciamo ha creato delle aspettative tali per cui diventa sempre più difficile. Una parola finale però, perché mi ha colpito molto questa presa di posizione contro l'Europa. Attenzione, quello che ci sfugge qui è un'altra cosa. Il problema dell'Ucraina non è soltanto il Donbass, è anche e soprattutto quello, ma anche il fatto che la Russia ha paura del grande contagio derivante da quei valori che sono i valori europei, che noi insomma dimentichiamo di avere, perché le stesse prese di posizione molto così semplicistiche a volte degli ascoltatori sono possibili qui,
1: esatto,
2: diciamo, non sono
1: scorda,
2: possibili
1: gli
2: altrove.
1: Ascoltatori si scordano e possono dire quello che vogliono,
2: perché la libertà, dicevo, è un valore, mettiamola così. La Russia ha paura del contagio.
1: Sì, no, è ambasciatore Sequi che sta parlando. Mi permetto di leggere un altro messaggio che mi colpisce sempre, no? Ovviamente qui, in queste conversazioni pubbliche, in questi cori che proviamo a mettere in scena ogni mattina, ci sono anche degli elementi semplicistici. È inutile che io faccia della demagogia e dica che gli ascoltatori dicono sempre delle cose, diciamo, da areopago ateniese. No, non è così. La gente si è stufata, scrive Salvatore da Lavagna in provincia di Genova, di mandare soldi al regime corrotto di Kiev. Fatevi una ragione, informate anche Rosetto e Meloni. Vorrei timidamente far osservare che l'Italia può benissimo fare come l'Ungheria di Orban, no? Ma non è che poi i soldi all'Ucraina non vengono più dati, perché gli altri europei continuano a darli, quindi non è che l'Italia da sola possa cambiare la politica dell'Unione Europea, questo non va sottovalutato. L'altro giorno Massimo Nava ha scritto un editoriale su Corriere della Sera, insomma, che ci ha fatto riflettere qualche tempo, che insiste su questo punto. Dovete mettervi in testa che con la Russia bisogna trattare. Massimo, aggiungerei però un particolare. Putin di nuovo ha ribadito: no al piano Zelensky, no al vertice a tre, o ottengo quello che io pongo e chiedo sin dall'inizio o noi andiamo avanti. Come facciamo a trattare?
3: Ma dunque, intanto bisognerebbe ricordare il fatto che già all'inizio della guerra questi discorsi si facevano e non hanno avuto nessuna credibilità e nessun esito, anche se a Istanbul 2022, mi pare maggio o aprile, questa autonomia del Donbass, autonomia sostanziale del Donbass, e addirittura via libera, semaforo verde per un processo di adesione dell'Ucraina non alla NATO ma all'Europa, alla UE, beh, questi erano discorsi già sul tavolo e già avanzati anche da parte russa. Il problema è che naturalmente la cosa si è talmente incattivita, si è talmente imbullonata in una crisi, oserei dire irreversibile, che è chiaro che l'Ucraina a questo punto non può perdere, la Russia non riesce a vincere e così si va avanti fino a quando l'unico interlocutore possibile che possa far staccare la spina sono ancora gli Stati Uniti. E questo viaggio del direttore della CIA a Mosca nei giorni scorsi forse dico è un possibile canale. L'altro mi risulta un prossimo ulteriore tentativo del Vaticano con un viaggio di un inviato del Vaticano, almeno questo è un notizia così che mi sono arrivate. E quindi diciamo che gli attori che oggi possono fare qualcosa sono gli Stati Uniti e il Vaticano, perché altri interlocutori, come di fatto nel scenario medio orientale, alla fine la mediazione è stata tentata dal Pakistan, quindi da un interlocutore tutto sommato non distante dagli Stati Uniti, ma comunque paese islamico, quindi ovviamente, tanto è vero che anche il presidente del Pakistan oggi è a questo meeting internazionale dell'alleanza di Shanghai, diciamo così. Che oltretutto, tanto io ho fatto un articolo anche stamattina su questa cosa, cioè l'alleanza di Shanghai, questo vertice di Shanghai avviene dopo il voto in Islanda, e il problema è che questo diciamo oriente autoritario fatto sì di... è vero che l'India è una democrazia, ma una democrazia sui generis, comunque paesi che hanno diciamo un potere decisionale rapido come la Cina o la Russia rispetto alla frammentazione dell'Occidente e dell'Europa. Lasciami dire una cosa a proposito di tutti i messaggi degli ascoltatori, cioè non dobbiamo prenderli perché anche questo è un modo come dire non troppo democratico, consentimi, cioè delegittimare costantemente con la reazione della pancia dei cittadini, perché qui ci troviamo di fronte a leader europei che sono loro sostanzialmente delegittimati.
1: Però, non Massimo, hanno più permettimi un'obiezione, non hanno più al tuo ragionamento. Autorità, però questo,
3: e nello stesso tempo scusami, avanzano in modo esponenziale le estreme destre, guarda il caso della Germania.
1: Allora,
3: ieri
1: questo è vero, però Massimo, queste posizioni così diciamo anti-ucraine o filorusse sono quasi solo italiane,
3: non è vero, questo è il problema, che noi confondiamo il giudizio di filorusso o di amici di Putin l'analisi della guerra, che non è questo. Cioè il problema è che la Russia abbia fatto un'invasione criminale, che abbia violato il diritto internazionale, questo non ci piove, io stesso lo scrivo da anni. Su questo anche gli ascoltatori si convincano, la Russia non ha legittimità su questo punto, ma che l'Ucraina sia un paese corrotto che è stato manovrato e spinto a una guerra senza nessuna ragione, se non quella.
1: Tutta franchezza, Massimo, non sono d'accordo, ma a mio parere vale tuo.
3: È una guerra che è cominciata nel 2014, non con l'invasione.
1: Non so se l'ambasciatore Secchi voglia chiudere con una osservazione sua. Ambasciatore, che dice?
3: È chiaro.
4: L'osservazione che faccio è che purtroppo io sono stato in Russia, ho partecipato a un incontro ristretto con Putin subito dopo l'invasione della Crimea, e ho seguito da vicino, direttamente sono stato a Istanbul e ho seguito questi negoziati. Allora, credo che il problema sia veramente la disinformazione a molti livelli. Però vorrei chiudere con una domanda. Siccome si parla di appunto armi all'Ucraina, eccetera, siccome si parla sostanzialmente di quei missili che consentono di intercettare poi i missili ucraini e i russi che arrivano e colpiscono sostanzialmente i civili, vorrei capire qual è il problema nel permettere a civili ucraini colpiti da missili russi deliberatamente di potersi salvare? Ecco, questa è una domanda aperta che pongo.
1: No, ma non solo ambasciatore, solo stanotte sono stati uccisi decine di civili ucraini, ma insomma vabbè. 335-699-2949, grazie davvero Ettore Sequi, Massimo Nava, Laura Silvia Battaglia. Poi parliamo dello scontro, lo vogliamo definire così, fra Italia e Spagna, la decisione di prorogare la sospensione di Schengen, la reazione spagnola. Vi aspettiamo tra mezz'ora, adesso GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un AI, Golia.
7: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno da Michele Guidi, Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo in A8 Milano Varese tra Malpensa e Legnano in direzione Varese, dove si segnalano 2 chilometri di coda per lavori. Andiamo in A26 Genova Gravellona Toce tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione Genova Voltri, attenzione per un camion fermo in corsia di emergenza. Ci spostiamo in A23 in Friuli tra Udine Sud e Carnia, raccomandata prudenza per la segnalazione di vento forte. In A14 sul tratto Bologna-Ancona in Romagna tra Riccione e Cattolica in direzione Ancona, segnalato invece un incendio. Andiamo in A1 in Toscana tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione Firenze, presenti 4 km di coda per un veicolo in avaria. E ancora in A1 tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma, il traffico invece è rallentato per un veicolo fermo. Chiudiamo tornando in A14 tratto Ancona-Pescara tra San Benedetto del Tronto e Grottammare verso Ancona, segnalata una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
13: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
14: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
13: Scontata!
15: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
13: Super scontata!
16: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
17: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
18: Elegance is a journey. Air France.
17: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
19: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
20: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Parola di Trump: già sconfitto l'Iran, escluso l'uso di armi nucleari, si dimette il segretario dell'esercito americano. Nessuna tregua, Kiev sotto attacco nella notte, almeno 7 i morti, proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 Finanze. È la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina. Muro contro muro, l'Italia blocca Schengen con Madrid per altri 15 giorni. Piante dosi, restano criticità. Sanchez: anche noi faremo controlli, le opposizioni dal governo, ridicola propaganda. Strage della solitudine, tragedia a Roma, padre, madre e figlia di 5 anni con disabilità, morti nella loro abitazione, ucciso anche il cane. Ipotesi omicidio-suicidio, il dolore di marito e moglie in un biglietto. Viaggiare per imparare, al via le iscrizioni al concorso Intercultura per l'anno scolastico 2027-28. 1700 studenti potranno frequentare scuole all'estero. Tributo ai grandi del pop in chiave sinfonica, a Taranto la musica protagonista con i concerti dell'orchestra della Magna Grecia. Messi saluta l'Argentina, addio alla nazionale albiceleste con una lettera sui social: non ho più niente da dare. Serie A, Roma e Atalanta vincono e raggiungono la vetta a punteggio pieno. Europei di volley, le azzurre di Velasco battono la Bulgaria, ai quarti la Svezia. Buongiorno da Luana Cremasco. All'indomani della ripresa delle ostilità fra Stati Uniti e Iran, con gli attacchi americani nell'area di Hormuz e la reazione di Teheran, resta alta la tensione tra i due paesi. Una petroliera che usciva dallo stretto è stata colpita da proiettili. Il capo dello Stato iraniano, Pezeshkian, ha richiamato gli Stati Uniti al rispetto del memorandum siglato a giugno, ma dal presidente Trump erano già arrivate parole durissime. Sentiamo l'inviata.
3: Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader, perciò usare l'arma nucleare contro l'Iran non avrebbe senso, una stupidaggine. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a fiume allo studio ovale affronta tutti i temi caldi sul tavolo. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma, dopo ore di fuoco in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da fine luglio è tornato a colpire. Nel mirino, due lanciarazzi sull'isola di Larak, cancella orientale su Hormuz, mentre è il sito Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi attacchi limitati sullo stretto. Fra segnali di tensioni anche interne, il segretario dell'esercito Driscoll, rivela il Wall Street Journal, si è dimesso. Divergenze con il capo del Pentagono, Hegseth. Sulle voci di una sua possibile candidatura alla Casa Bianca, Trump prende tempo, presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio venezuelano: riempiremo le nostre riserve strategiche, come anche sull'intesa con il presidente cinese Xi Jinping. Non vedo l'ora di incontrarlo il 24 settembre a Washington, afferma Trump. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: I rapporti cominciarono tra Stati Uniti e Cina sullo sfondo anche del G20 Finanze di Asheville negli Stati Uniti. Al centro del confronto la crescita economica, il debito globale. Sentiamo il corrispondente.
4: Al G20 di Asheville, in Carolina del Nord, anche il tema apparentemente più tecnico assume connotati politici. Gli Stati Uniti auspicano una riduzione della capacità produttiva in eccesso della Cina e su questo mettono in guardia gli altri paesi industrializzati. Ma ad allarmare ministri dell'economia e banchieri centrali c'è allo stesso tempo un altro potenziale squilibrio, cioè il debito pubblico americano crescente. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti in un momento così delicato. Quanto all'Italia, dice, è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
5: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
4: Capitolo sanzioni all'Iran. Il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per il sostegno, mentre non omaggia Cina e Russia, seppure presenti. Infine, fa discutere la presenza in persona, per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Ci piace andare d'accordo con tutti, commenta Trump a distanza. Protestano invece i delegati europei al G20 e alla fine Siluanov non trova spazio nella foto di famiglia del summit. Asheville, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: A proposito di Russia e Ucraina, diplomazia all'opera in Kirghizistan, dove si svolge il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Tra i partecipanti il presidente russo Putin, il cinese Xi Jinping, che hanno avuto un bilaterale. La corrispondente a Mosca.
0: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto. Ci stiamo muovendo per mettere fine al conflitto, è stata la risposta di Putin, che avrà anche colloqui col presidente iraniano Pezeshkian. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Per porre fine alla guerra è necessario che da parte di Putin ci sia la giusta mentalità. Così il presidente ucraino Zelensky, che delle prospettive diplomatiche tra Russia e Ucraina, ha parlato al telefono con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Una conversazione definita costruttiva da Kiev. Gli emissari americani, spiega il presidente, si stanno preparando per incontri con i russi. Sul campo però il conflitto prosegue, anche con particolare recrudescenza. Ancora una notte di massicci attacchi russi su Kiev e dintorni, almeno 9 i morti, diversi i feriti.
1: Arrivano in classe assonnati e impauriti gli alunni ucraini nel loro primo giorno di scuola dopo le vacanze estive. Ci sono anche bambini tra i feriti di questa notte terribile, con continui allarmi aerei ed esplosioni potenti a Kiev, di nuovo sotto attacco per il 6° giorno consecutivo. Nella capitale i missili russi centrano un deposito ferroviario e altre infrastrutture, diversi morti, in gran parte ferrovieri, traffico interrotto su 2 tratti di binario, poi riaperto, decine di persone sono riuscite a trovare riparo in tempo. Vittime anche a est della capitale, a Borispil, dove è stato colpito un condominio di 5 piani. Bersagliata anche Odessa, così come il porto fluviale sul Danubio di Izmail, cosa che ha indotto Kiev a chiudere il vicino valico di frontiera con la Romania. L'Ucraina risponde puntando ancora alle infrastrutture energetiche russe, almeno un morto nell'attacco ucraino sulla regione di Bielgorod. Droni contro l'oblast di Samara, sede di importanti raffinerie petrolifere, e sul porto russo di Ust-Lug nel Mar Baltico, cruciale polo che gestisce il 40% delle esportazioni marittime di petrolio del paese. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: In Italia, Palazzo Chigi non allenta le restrizioni per chi arriva dalla Spagna. Prolungato lo stop alla libera circolazione delle persone, deciso all'indomani dell'emergenza migranti a Ceuta.
6: Il governo italiano ha deciso di mantenere per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Un intervento introdotto il 1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta, è stato il ministro dell'Interno a chiarire che la scelta si è basata sulle valutazioni elaborate dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il vicepremier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, ma è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata e tornare alla normalità. Intanto anche Madrid ha deciso di estendere i controlli sugli ingressi del nostro paese per altri 15 giorni. La posizione del governo italiano resta di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Carla Macrellino, GR1.
2: Su migranti e frontiere, il Viminale fa sapere che dal 1 al 31 agosto, dopo il ripristino dei controlli con la Spagna, sono stati adottati 31 provvedimenti di respingimento alla frontiera. Quasi 500.000 persone controllate, oltre 180.000 provenienti dalla Spagna, identificate, 6 i fermati. Ma su Ceuta, da Madrid, arrivano le accuse del premier Sanchez. Reti di Russia e Israele hanno diffuso false notizie, dice, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma sarebbe stato impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Secca la replica di Mosca e Tel Aviv. Non c'entriamo, sono falsità. Mentre a Ceuta ci sono state nuove tensioni tra migranti e polizia. Tema migranti che continua ad animare anche il dibattito politico italiano dopo la decisione di Palazzo Chigi su Schengen con la Spagna.
7: Il prolungamento dello stop alla circolazione con Madrid, una scelta giusta per Fratelli d'Italia, serve a tutelare i nostri confini, la giustificazione del partito della Premier Raffaele Speranzon.
8: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna.
7: Scelta condivisa anche dagli alleati leghisti e azzurri. Una decisione ridicola invece per i 5 Stelle. Su Ceuta solo menzogne l'accusa di Verdi Sinistra. La usano come arma di distrazione, rincara Italia Viva. Scontro aperto anche sul caro energia. Niente nuove tasse, ma servono accordi con le società petrolifere, la linea di Forza Italia per recuperare risorse, con Fratelli d'Italia che accusa la sinistra. Il caro prezzi è partito con voi. Il carrello della spesa è alle stelle, rinfacciano invece dal PD. Ma Giorgia Meloni pensa all'autocelebrazione elettorale. Francesco Boccia.
9: La benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo.
7: Meloni festeggia, ma gli italiani pensano a quanto devono pagare per un pieno di benzina all'affondo, sempre dal PD della segretaria Elly Schlein. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Politica che discute anche di legge elettorale. A mezzogiorno scade il termine per presentare gli emendamenti. Il centrodestra depositerà modifiche per l'introduzione delle preferenze e anche, ma in modo non unitario, sul ballottaggio. Vannacci, contrario, attacca, è la mossa della paura. Dalle opposizioni il PD accusa, con l'emergenza caro carburanti la premier Giorgia Meloni pensa soltanto a cambiare la legge elettorale. Per Giuseppe Conte, 5 Stelle, si tratta di un provvedimento vergognoso. Il PNRR è all'ultimo miglio, restano 133 miliardi ancora da assegnare entro dicembre, 440 sono già stati erogati.
10: Il tempo per riforme e investimenti è arrivato ufficialmente al capolinea. Ieri, 31 agosto, era l'ultimo giorno per completare i piani nazionali di ripresa e resilienza, fulcro del Next Generation EU, il mastodontico piano messo in campo dall'Europa per far fronte al Covid e alle conseguenze della guerra in Ucraina. Da oggi gli Stati membri non potranno più aggiungere nuove misure per recuperare obiettivi mancati e salvare i fondi collegati. Per il PNRR si apre una nuova fase, quella delle verifiche e dei pagamenti finali. Entro il 30 settembre i governi dovranno presentare le loro richieste, mentre Bruxelles avrà tempo fino al 31 dicembre per i versamenti. I primi a tagliare il traguardo, Danimarca e Svezia, mentre per l'Italia la partita vale ancora oltre 28 miliardi, quelli della decima e ultima rata. Con 194,4 miliardi totali, il nostro paese è stato quello che ha ricevuto la dotazione finanziaria più elevata. Francesca Capannolo, GR1.
2: Sono le 8:12, parliamo delle alluvioni in Nepal e in Tibet, perché la situazione resta drammatica, ma ci sono degli aggiornamenti. Continua a crescere il numero dei morti accertati, sono ormai oltre 1000, la maggior parte segnalati sul versante nepalese. L'ultimo bilancio di pochi minuti fa parla di 987 vittime in Nepal e sono quasi 400.000 ancora i dispersi. In Svizzera c'è una svolta nelle indagini sulla sparatoria di Aarau, in cui ha perso la vita la 22enne Maria Spinelli. Un arresto. Da Berlino sentiamo l'inviata.
11: È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. È stato fermato ed arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Aarau. La polizia ipotizza al momento che abbia agito da solo. Serrati i controlli in questi giorni anche oltre frontiera, in tutta l'area Schengen. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi acquisiti e informeranno l'opinione pubblica attraverso un punto stampa. Fino ad allora non saranno fatte altre dichiarazioni ufficiali. Si era parlato di proiettili di calibri diversi esplosi da più direzioni. Molte le ipotesi aperte, ma bisognerà aspettare per chiarire la dinamica e il movente dell'accaduto. Intanto i due giovani italiani feriti sono tornati a casa ed è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, 22 anni, la ragazza italiana vittima nell'attacco. Amava la musica e i tatuaggi, di origini abruzzesi, si era trasferita in Svizzera da poco per lavorare. Dopo gli accertamenti la madre potrà partire per il riconoscimento formale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: La tragedia nel quartiere romano di Pietralata. Trovati morti in casa padre, madre, la figlia di 5 anni. L'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio legato a un disagio familiare.
12: Da soli non ce la facciamo a prenderci cura della piccola. piccola. Il dolore nei biglietti lasciati da moglie e marito avvalora l'ipotesi dei carabinieri di un gesto estremo, forse pianificato insieme, per disperazione. Luca, 42 anni, Valentina, 41, la figlia Bianca, 5 anni, disabile. Dopo l'allarme di una parente, i soccorritori li hanno trovati in camera, nella loro casa di Pietralata, periferia est di Roma. Erano l'uno accanto all'altro, senza vita, le ferite d'arma da fuoco, anche il caneteo ucciso. Li seguivano i nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio.
13: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà, l'accettazione, una strage della solitudine.
12: I colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo, tecnico informatico, trovata nella stessa stanza delle vittime. La donna aveva smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alla bambina, lo sgomento dei vicini.
14: Andavano a fare le passeggiate con questa bimba piccola, per loro era un pezzo d'oro.
12: Elena Baiocco, GR1.
2: Morire ancora di lavoro. Un operaio di 55 anni, vittima in un cantiere nella provincia di Varese. Mentre a Piacenza un corriere è stato stroncato da un malore mentre effettuava un'ultima consegna.
15: Un ultimo giorno di lavoro alla BRT di Piacenza, il contratto in scadenza proprio ieri, il timore che l'azienda non glielo rinnovasse, è stato questo a spingere Pasquale Andriotta, 42 anni, padre di 3 figli, corriere precario, a decidere di consegnare ancora pacchi nonostante tutti i suoi colleghi fossero in sciopero. Era impegnato a caricare e scaricare il suo furgone quando improvvisamente ha avuto un malore. La corsa in ospedale non è bastata a salvargli la vita, è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. E ora i sindacati sono sul piede di guerra, per oggi annunciano un nuovo sciopero. Denunciano i carichi di lavoro insostenibili, mentre i colleghi di Andriotta lo ricordano così.
16: Faceva anche 3-4 giri di consegna al giorno.
15: Ma ieri è stata una giornata drammatica con altre tragedie sul posto di lavoro. A Origio, nel Varesotto, un incidente in un cantiere edile è costato la vita ad Alessandro Pezzoli, muratore di 55 anni. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento, una soletta. In corso gli accertamenti per capire le cause dell'incidente e verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. In condizioni gravissime poi un operaio di 47 anni travolto da un bancale che portava un peso di 500 kg. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta. Giuseppe Lisi, GR1.
2: L'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. Restano in carcere i 2 uomini accusati di essere gli esecutori materiali. Lo ha deciso il GIP di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dopo l'interrogatorio dagli avvocati. Anche la procura aveva dato parere negativo. Secondo quanto si legge nel provvedimento del giudice, i 2 hanno fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti e dunque non sufficienti a superare la custodia cautelare in carcere. Il malore di Alessandro Di Battista a Cuba, l'ex deputato 5 Stelle, è vigile, sveglio, risponde sui social, ma il suo quadro clinico resta grave. Nell'isola sono arrivati un neurochirurgo e un rianimatore del Policlinico Gemelli di Roma per valutare la situazione e capire quando potrà essere rimpatriato per proseguire le cure in Italia. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha confermato che nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di farlo rientrare. Le aziende private che assumono donne vittime di violenza possono usufruire ancora di sgravi contributivi, ma resta poco tempo per ottenerli.
17: È un principio morale prima che legale, punta a favorire l'autonomia economica. Per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne beneficiarie del reddito di libertà, quindi riconosciute vittime di violenza, è previsto un esonero del 100% dei contributi previdenziali, un tetto massimo di 8.000 euro l'anno per ogni assunzione. La misura, introdotta con la legge di bilancio 2024, è finanziata però solamente fino al 31 dicembre 2026. Salvo nuovi provvedimenti, mancano solamente 4 mesi alla scadenza di questa agevolazione, considerata da associazioni e operatori del settore uno strumento fondamentale per favorire sì l'occupazione e l'autonomia economica, ma serve soprattutto a rimarginare quelle crepe dell'anima che una donna vittima di violenza si porterà per tutta la vita. Lorenzo Opice, GR1.
2: L'Italia non è un paese per giovani e il trend è destinato a confermarsi nei prossimi anni. È l'Istat a dirlo nel suo report sullo sviluppo demografico del nostro paese. È un'Italia destinata a invecchiare, quella tracciata dal nuovo report dell'Istat. Nel 2050 l'età media della popolazione supererà i 51 anni, contro gli attuali 46,9. Aumenterà il numero delle persone anziane, che saranno anche sempre più sole. Marco Marsili, dirigente di ricerca Istat.
18: Le persone oggi vivono sole sono 10 milioni circa, potrebbe arrivare a 11,6 milioni nel 2050, con una crescita del 16%. Molte persone sole sono persone anziane, che hanno più di 65 anni.
2: Entro il 2080 saranno oltre 13 milioni i residenti in meno. Il calo demografico è una conseguenza del cosiddetto effetto culle vuote. Nel 2050 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli.
18: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
2: Cambieranno anche le famiglie.
18: Più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare, che oggi è circa 2,2 componenti per famiglia, nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
19: Tocca a lui, tocca a Leo Messi, è il momento che ha atteso tutta la vita il DS, si avvicina ai propri compagni, vuole condividere con loro questa gioia immensa, il traguardo più alto per un calciatore, è il DS al centro del podio e alza il cielo di Doha, la Coppa del Mondo, questo!
2: Nella radiocronaca di Francesco Repi c'è il punto più alto della carriera di Leo Messi, la conquista della Coppa del Mondo con l'Argentina nel 2022 in Qatar, e poche ore fa Messi ha annunciato l'addio alla maglia dell'Albiceleste con una lettera sui social. È stata una decisione dolorosa, ma è arrivato il momento, ha scritto Messi, che lascia dopo 21 anni, 207 partite e 125 gol. Ho sempre dato tutto, ha concluso, ora stanno emergendo grandi giovani che meritano di essere qui. Al via oggi le iscrizioni al concorso Intercultura per l'anno scolastico 2027-28. È l'occasione per moltissimi studenti, quest'anno sono 1700, di frequentare la scuola all'estero.
20: Viaggiare e anche studiare, due verbi che si combinano in un sostantivo, conoscenza. Chi parte con Intercultura per una delle 60 destinazioni proposte ha modo di conoscere paesi e culture diverse e un diverso modo di fare scuola. Esempio concreto, uno studente di Trento può frequentare il terzo anno di liceo a Buenos Aires o in Nuova Zelanda. Lo spiega Anna Gomarasca, portavoce dell'associazione.
21: I ragazzi possono trascorrere un anno scolastico, 6 mesi, 3 mesi, 2 mesi, quindi scoprire nuovi modi di vivere, nuovi modi di imparare, di insegnare, di rispondere, e quindi fare questo switch mentale aiuta tantissimo ad avere uno sguardo ampio sul mondo.
20: E lo sguardo in questi progetti di studio all'estero è sempre reciproco.
21: Partire con Intercultura vuol dire essere accolti da una famiglia e da una scuola su base volontaria. Lo fanno perché vogliono arricchirsi con l'incontro con uno studente, uno studentesse di un altro paese.
20: Oggi aprono le iscrizioni fino al 10 novembre. Si possono fare online sul sito dell'associazione. Donatella Gori, GR1.
2: È ufficialmente cominciato il cammino verso il centenario della nascita di Domenico Modugno, che sarà il 9 gennaio del 2028. In quest'ottica esce una biografia emozionale che restituisce un ritratto intimo e profondo del mito di Mister Volare.
22: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
23: Domenico Modugno, l'uomo che sapeva volare. Da dove nasce l'idea di scrivere questo libro, Domenico Matarrese?
24: Cercando di percorrere un viaggio dell'anima e anche fisico fra i luoghi del cuore di Domenico Modugno, Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa.
22: Resta con me.
23: È un racconto di tipo diverso, è giusto il sottotitolo, una biografia emozionale.
24: Il Modugno trionfatore a Sanremo, famoso, il Modugno che ha rivoluzionato la canzone d'autore, ma perché no, anche l'uomo figlio del sud e che ha cercato di raggiungere il successo e ce l'ha fatta, ma non ha mai perso comunque sia il contatto con la realtà, il suo impegno civile, alle battaglie che ha fatto come parlamentare, come consigliere comunale, poi in Sicilia.
22: È vero. Credetemi accaduto.
23: C'è qualcosa che Domenico Matarrese ha scoperto di Modugno scrivendo questo libro?
24: Ma tanta gente comune che ha avuto con lui un rapporto in qualche maniera intima, emozionale, e cercando di restituire queste emozioni per raccontare questo Modugno in una maniera un po' diversa dal solito.
23: Marcella Sullo, GR1.
22: Forse un angelo.
2: Dopo Sotto Sole, inno ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, la musica torna protagonista a Taranto con i concerti dell'Orchestra della Magna Grecia.
0: davanti alla Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto un tributo ai grandi del pop in chiave sinfonica. Dopo la Beatles Symphony dell'Orchestra ICO della Magna Grecia, diretta da Walter Sivilotti, si prosegue con i concerti del Medita Festival. Il direttore artistico Piero Romano.
1: È un festival che sicuramente raccoglie il successo dei giochi e lo amplifica continuando a portare grandi produzioni, in particolare Michele Zarrillo il 7 settembre e poi il 6 settembre in occasione degli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, il grandissimo cantante Backlund a eseguire i più grandi classici dei Queen.
0: Un'occasione per musicisti fino a 25 anni d'età, spiega Piero Romano, che arrivano a Taranto da diverse parti del sud per imparare a lavorare insieme attraverso la musica.
1: L'orchestra giovanile si sta dimostrando il collante forte tra il territorio e questi giochi, e anche per un'immagine internazionale di questa città e di questa Puglia, ma della nazione tutta, che vuole guardare la realtà attraverso gli occhi dei giovani.
0: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Sono le 8:24 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. La sfida, definiamola così, Italia-Spagna sulla questione migratoria, la proroga della sospensione di Schengen, la reazione spagnola, insomma ne parliamo fra poco.
2: Restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico. Oggi regia Massimo Vasciavaio e Fernando Conti. Luana Cremasco al microfono dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
5: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, che cos'è un lascito testamentario?
25: Un lascito è un gesto di amore e di grande responsabilità. È un'azione semplice, sempre modificabile, che protegge i diritti dei propri cari senza intaccare la loro eredità legittima.
5: Qual è l'importanza di un lascito testamentario per la Lega del Filo d'Oro?
25: Permette alla Lega del Filo d'Oro di continuare a stare accanto a chi non vede e non sente, assicurando loro una vita quanto più autonoma possibile.
5: Come si possono avere maggiori informazioni in merito?
25: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
26: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
27: Ottimo!
26: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
27: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
26: Capisci perché ti ho sposato.
27: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
28: Iperceramica.
29: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
30: GR1 Sport.
31: Buongiorno da Giacomo Pireschi. La Serie A in primo piano con i posticipi della seconda giornata di campionato. Roma e Atalanta vincono e raggiungono il gruppetto di testa. In testa alla classifica, formato da Inter, Juventus, Milan e Lazio, partiamo dal successo della Roma 4-0 in casa del Lecce.
32: È una Roma travolgente, di gamba e di gioco, di qualità e concretezza. È una Roma che in poche parole vola. 4-0 al Lecce, 8 gol in 2 partite senza subirne nessuno, come dire, un meccanismo perfetto o quasi. A Lecce 2 gol del solito male, nel primo dopo appena 4 minuti, poi Sulè e Mora, classe 2007, al primo sigillo in Serie A dopo 2 partite. I giallorossi di Gasperini spaventano le altre big. Roma a punteggio pieno, ma soprattutto col pieno di autostima. Gasperini.
33: Non è mai facile per nessuno, noi siamo molto contenti indubbiamente di questi 2 risultati, soprattutto di queste 2 prestazioni. E danno un po' continuità al percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso, soprattutto che ci ha portato in Champions.
32: Lecce è troppo timido, certo prendere gol dopo appena 4 minuti non aiuta, ma è stato l'intero approccio della squadra a non convincere. convincere Di Francesco.
6: Di prendere la responsabilità di questa sconfitta, perché dovevamo essere un pochino più anche nelle match di determinazione, sia nei duelli, in tutto il resto, credo che sia importantissimo per affrontare un campionato di questo livello, specialmente contro squadre che ci sono superiori come la Roma.
32: Con Mauro Lorenzo, Lecce, Manuel Codignoni, GR1.
31: E come dicevamo, vince anche l'Atalanta 1-0 grazie alla rete di Samarsic nei minuti finali della partita. La squadra di Maurizio Sarri ha punteggio pieno, 6 punti in 2 giornate.
7: Un tiro da 30 metri di Samarsic al 96esimo ha regalato all'Atalanta una vittoria del tutto inattesa e forse inesperata. Un'Atalanta ancora imballata, ma è pericolosa, che ha subito una Bologna in crescita, pericoloso nella ripresa con un palo di Cambiaghi ed un tiro di Bernardeschi parato alla grande da Carnesecchi. Maurizio Sarri si prende i 3 punti meno la prestazione.
8: Non ci si aspettava più, probabilmente neanche noi, per fortuna i ragazzi in campo ci hanno creduto e sono andati a fare punti in una partita in cui abbiamo sofferto molto.
7: Domenico Tedesco vede sfumare il suo primo punto italiano, ma torna a casa con rammarico, certo, ma con la consapevolezza che la squadra è in crescita.
9: La crescita è visibile, però ovviamente siamo molto delusi, perché manca il gol, mancava contro la Lazio, mancano oggi sicuramente un paio di gol. Dobbiamo crescere anche lì, nell'ultimo terzo, dobbiamo avere più cattiveria, dobbiamo essere più bravi, più lucidi, più calmi.
7: Atalanta a punteggio pieno, si prepara alla sfida al vertice con la Roma dei grandi ex. Assistenza tecnica Gioele Campagna, Bergamo, Giuseppe Bisanti. Santis GR1.
31: Il calciomercato con gli ultimi movimenti delle squadre di Serie A prima della chiusura stasera alle 20. La Juventus ha un nuovo attaccante, il tedesco Walter Made del Newcastle, arriva in prestito secco oneroso da 5 milioni di euro. C'è l'intesa fra Atalanta e Bologna per Rowe, il giocatore andrà alla Dea in prestito con obbligo di riscatto. Passiamo alla pallavolo con gli europei femminili e il successo dell'Italia contro la Bulgaria. Le azzurre accedono così ai quarti di finale dove incontreranno la Svezia.
10: Sicure, consapevoli, anche incuranti delle provocazioni del CT della Serbia Terzic, secondo cui le azzurre sono fortunate più che brave. Velasco, dall'alto dei suoi trionfi e dei suoi 74 anni, non replica, lascia parlare il campo. E il campo, per la sesta volta in questi europei, ha certificato la superiorità impressionante dell'Italia. Liquidata la Bulgaria agli ottavi in appena 67 minuti, senza sbavature, senza perdere la concentrazione, puntando forte sul servizio, 12 ace, 6 solo quelli di Antropova, e sulle alte percentuali in attacco delle sue stelle Egonu e Antropova, con quest'ultima miglior realizzatrice, 18 punti. Domani, sempre a Brno, l'ultimo ostacolo verso le semifinali di Istanbul, i quarti contro la Svezia, già affrontata e battuta nella fase a gironi. Manuela Collazzo, GR1.
31: Il basket si complica il percorso di qualificazione ai prossimi mondiali dell'Italia. Azzurri sconfitti 76-64 dalla Serbia. Sentiamo.
11: Stavolta la Serbia si è dimostrata troppo forte per l'Italia, dominata soprattutto a rimbalzo. Davanti ai 10.000 della Vitrifrigo Arena non c'è stata storia. 76-64 il finale di una partita che l'Italia, con grande generosità e sotto la solida spinta di Nico Mannion, 23 punti per il neo giocatore della BC Roma, era riuscita a recuperare da almeno 14, impattando a quota 44 nel terzo quarto, ma poi è mancata la benzina negli ultimi 10 minuti. Il commento del CT Luca Banchi.
12: A tratti ho visto la Serbia intimidita dal nostro atteggiamento, era quello che mi auguravo di vedere. Non sempre a Tuzla c'era stato questo tipo di intensità e di combattività, mancata sicuramente la lucidità.
11: Italia terza in classifica e sono ancora intatte le possibilità di andare al mondiale. Prossimo appuntamento di nuovo in casa il 26 novembre contro la capolista Turchia, virtualmente già qualificata. Da Pesaro, Massimo Barchesi, GR1.
31: In chiusura il tennis con l'ultimo slam stagionale. Agli US Open passano il turno Berrettini e Darderi, eliminati Cina e Arnaldi. Oggi in campo Bellucci col bulgaro Piros, Cobolli con l'argentino Comesana, Musetti col britannico Ferri e Passaro con l'olandese De Jong e Guerrieri con l'australiano De Minor. Nel tabellone femminile lascia il torneo Cocciaretto, battuta in due set dalla ceca Siniakova. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buona giornata.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
15: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre.
0: Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
16: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa difesa a soli 69 centesimi nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
19: Porca vacca, non sul tappeto!
20: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
21: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo.
22: Europa deve essere solidaria.
23: Abbiamo bisogno della solidarietà dei paesi dell'Europa centrale e settentrionale.
22: In Lampedusa, per esempio, Spagna.
23: A Lampedusa la Spagna era presente per accogliere i migranti in arrivo. Non c'è alcuna informazione proveniente dai servizi di intelligence sul coinvolgimento delle autorità marocchine.
22: Redes sociales associadas tanto a Russia come también a Israel.
23: A scatenare l'arrivo di 70.000 migranti, invece, la notizia falsa che chi fosse entrato a nuoto non avrebbe potuto essere respinto. Informazioni diffuse da mafie e reti criminali legate alla Russia e a Israele, che avrebbero agito in sinergia con l'internazionale dell'ultradestra.
22: Tanto a Russia come a Israele.
24: Pesante l'accusa di Pedro Sanchez, primo ministro.

0: Sfida infinita, usano questa espressione altri giornali, laddove, non per gettare diciamo acqua sul fuoco, ma insomma laddove a leggere anche un quotidiano come Domani, se non sbaglio, che certo non è benevolo nei confronti del governo, si dice che nella lettera di accompagnamento della decisione di prorogare la sospensione di Schengen il ministro Piantedosi, ma l'abbiamo appena ascoltato, abbiamo ascoltato Piantedosi naturalmente, e Sanchez, abbia usato invece dei toni abbastanza morbidi che preluderebbero alla fine delle proroghe, in buona sostanza, cioè fra 15 giorni noi italiani la smetteremo di fare controlli su coloro che arrivano da paesi terzi nei nostri aeroporti e porti, e probabilmente anche gli spagnoli faranno lo stesso. Vi leggo 335-699-2949 qualche messaggio e WhatsApp. La polemica, scrive Antonio della provincia di Padova, sulla sospensione Schengen è un falso problema, esclusivamente ideologico e politico. Si tratta semplicemente del ripristino temporaneo del controllo dei documenti di chi proviene dalla Spagna, con ricadute praticamente nulle sulla libertà di movimento. Il provvedimento italiano è assolutamente legittimo e opportuno. Disegno completamente opposto. Buongiorno, sempre Sandra dalla Lucania, Parco del Pollino. Rapporti con la Spagna. Il nostro governo ha fatto l'ennesima azione irresponsabile. Da 4 anni vive alla giornata. Trump ne spara una al giorno, la Meloni e compagni ne combinano una al giorno, rinvii giornalieri sul caro carburante, sulla politica estera, eccetera eccetera. Vabbè, poi tutta una serie di considerazioni. La GIA del terrorismo, il nostro ministro Piantedosi ce l'ha nei suoi sogni notturni. Poi c'era un 7:43 di qualche, insomma, un'oretta fa quasi, che è il seguente di Elisa. Comprendo la reazione spagnola, perché oltre alla mancata solidarietà da parte italiana c'è la volontà di reiterazione di un provvedimento non solo miope, ma finalizzato al solito uso strumentale, identitario, elettorale del tema immigrazione da parte dell'attuale maggioranza. Poi ci sono invece messaggi di plauso alla decisione di prorogare da parte degli italiani. Vabbè, fermiamoci qui e diamo la parola ai nostri ospiti e ospiti. Elena Marisol Brandolini è una collega che opera in Spagna e collabora con varie testate, ISPI, Fanpage, Limes. Elena, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, gli spagnoli, capisco che sia un po' generica come espressione, ma insomma la Spagna, il governo Sanchez e Pedro Sanchez, l'abbiamo ascoltato, come hanno reagito alla decisione italiana?
1: Beh, è una misura di reciprocità che si usa in questi casi, così come quando Trump aumenta i dazi, il paese che ne viene colpito aumenta a sua volta i dazi. Ma la misura parte dall'Italia, la sospensione di Schengen. Io penso che sia una misura di pura propaganda politica, perché non ha nessuna effettività, peraltro, sul piano pratico. Primo, perché Schengen non si applica a Ceuta e Melilla, e secondo, si applica soltanto la penisola iberica, che peraltro non confina con l'Italia. Quindi è una cosa abbastanza ridicola. Evidentemente serve alla presidente Meloni per arrivare, così sembra che voglia arrivare fino al prossimo Consiglio europeo e dimostrare che c'è un'altra posizione, la sua, di chiusura ai migranti, opposta a quella del governo spagnolo, che è di regolarizzazione dei migranti.
0: Marisol, da quello che leggevo sui giornali stamane, il testo di accompagnamento e anche le parole che abbiamo ascoltato di Piantedosi sono più morbide, e di qui anche la sorpresa da parte del governo italiano, che in qualche modo si era convinto di aver porto l'altra guancia per la proroga anche da parte spagnola, a dire insomma fra poco ve lo togliamo, potevate già togliercelo voi.
1: Mi sembra una considerazione poco sensata da parte del governo italiano, se questo pensavano di ottenere con una lettera, con una semplice lettera. È stata prorogata la sospensione di Schengen tra Italia e Spagna, l'Italia nei confronti della Spagna. Questa è una cosa in sé che ha un valore, poi la si può accompagnare come si vuole, però è stata confermata per altri 15 giorni. Io penso che sia una misura incredibile, e la cosa abbastanza grave è che l'Unione Europea ancora non si sia pronunciata su questo, per quanto gli altri che hanno firmato la lettera insieme a Meloni poi non si sono azzardati a proporre una misura del genere nei propri paesi. L'Unione Europea su questo ha taciuto. Vediamo se si arriva al prossimo Consiglio Europeo, se sarà materia di discussione. Quando si applica da parte di un paese una misura del genere, è ovvio che c'è una risposta di reciprocità. Non credo che si potesse fare altrimenti.
0: Senti, dici un'ultima cosa, Elena. Le parole di Sanchez ieri, molto dure, colpivano quei toni nei confronti di Israele e Russia.

0: Sì, però il Marocco è il più fedele alleato di Israele nell'area. Allora, questa attribuzione ai social, a Israele, agli Stati Uniti, a un'internazionale reazionaria, è certo che c'è un attacco dell'internazionale reazionaria nei confronti del governo spagnolo, che è, diciamo, ormai è rimasto quasi l'unico, uno dei pochi fari democratici progressisti in Europa e nel mondo. Questo sì. Però che questo debba avvenire attraverso soggetti terzi, quarti, quando c'è il Marocco che è sostenuto dagli Stati Uniti nella rivendicazione di Ceuta e Melilla, ma non perché gli Stati Uniti sono così, sono gentili nei confronti del Marocco, semplicemente perché il Marocco in Africa è il principale compratore di armi americane e peraltro ha la roccia fosfatica che interessa moltissimo gli Stati Uniti perché serve per le batterie degli autoveicoli elettrici. Quindi ci sono delle ragioni politiche, di geopolitica molto importanti da questo punto di vista. Io Sanchez continua a dire, ed è l'unico però a dirlo, neanche nel suo governo, Sumar o gli altri partiti che accompagnano, diciamo, la maggioranza. Sono di questa opinione che il Marocco non c'entra nulla dentro questa cosa. È possibile che il Marocco non l'abbia favorita, non l'abbia prodotta, ma certamente l'ha sostenuta. Perché quando apri le frontiere e lasci passare migliaia di persone, significa che la sostieni. Ma questo succede quando si esternalizzano le frontiere a paesi terzi, spesso non democratici, come col Marocco o con la Libia.
1: Elena Marisol Brandolini è una giornalista italo-spagnola, collabora con varie testate, cito ISPI, Fanpage e Limes. Un messaggio che se la prende con noi e che mi sento anche qui di respingere nella maniera più ferma, cioè nella vostra radio anch'io organizzate la trasmissione citando spesso giornali israeliani come Domani e Repubblica, e questa è la libertà di stampa che abbiamo alla RAI. Questo è un messaggio antisemita, molto semplicemente perché immagino che evochi la proprietà di Domani, e cioè De Benedetti, famiglia De Benedetti, e la proprietà di Repubblica, attribuendola peraltro alla famiglia Elkann, che non è più la proprietaria di Repubblica, ma già soltanto associare la proprietà Israele e le posizioni espresse da quei giornali mi sembra francamente antisemitismo puro, quindi mi sento di respingere in maniera più totale questo messaggio. La professoressa Romeo insegna alla Bocconi diritto pubblico comparato. Graziella Romeo, benvenuta e buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Cerchiamo di dare una mano a chi ci sta ascoltando nel capire un po' di cose pratiche a proposito di Schengen. La sospensione di Schengen non è certo una novità italiana, nel senso che nei decenni passati, negli anni passati, è già accaduto, giusto?
2: Sì, è accaduto. Schengen è un meccanismo che consente queste sospensioni. È uno anche dei limiti di Schengen, è proprio questa flessibilità che garantisce. Quindi sì, è accaduto in passato, non era mai accaduto tra paesi che hanno una storia di collaborazione, ecco.
1: Beh, però se non sbaglio era accaduto anche con tra austriaci e italiani, gli austriaci, diciamo, sono
2: Era
1: austriaci.
2: accaduto, sì, una decina di anni fa e questo era stato all'apice di una tensione molto forte tra Italia ed Austria, in buona parte animata dall'Austria.
1: Però anche l'Austria è un paese amico, fino a prova contraria.
2: Sì, assolutamente sì. Beh, questo è intrinseco nella struttura di Schengen che consente sospensioni bilaterali.
1: Altro tema, il nuovo patto europeo. Da questo punto di vista non cambia nulla, su Schengen, giusto?
2: No, il nuovo patto non solo non cambia nulla su Schengen, ma da un punto sulla carta dovrebbe rafforzare Schengen perché l'idea è un rafforzamento della frontiera esterna, quindi quella con i paesi terzi e questo rafforzamento dovrebbe sulla carta evitare le sospensioni perché blinderebbe invece le frontiere interne, quindi la libertà all'interno dell'Unione. Bisogna vedere se questo succederà effettivamente perché c'è anche la possibilità che i meccanismi del nuovo patto funzionino in modo invece opposto, però sulla carta l'intenzione è blindare la frontiera esterna per evitare i passaggi secondari tra un paese e
1: Ecco, lo
2: l'altro.
1: spiega questo bene, che cosa sono i movimenti secondari, perché ce lo chiedono gli ascoltatori.
2: sono quelli che appunto riguardano i dublinanti, sì. Cioè persone che sono entrate in un paese in quanto paese di primo approdo o di primo ingresso, secondo la vecchia logica del regolamento di Dublino, che non è in realtà il loro paese di destinazione, ma è semplicemente il paese geograficamente più prossimo per loro, e che poi si muovono sfruttando diciamo le frontiere interne verso quello che è il paese di loro effettiva destinazione, perché hanno degli interessi, delle famiglie da raggiungere o altre motivazioni, e questo è ciò che ha spesso creato tensioni tra l'Italia e la Germania, l'Italia e l'Austria.
1: Professoressa, mi aiuta, perché io non so rispondere a Michele a Trieste, che ci ha appena scritto questa cosa. Dall'ottobre 2023 a tutt'oggi, a seguito degli attentati di Hamas in Israele, l'Italia sta sospendendo l'applicazione dell'accordo di Schengen con la Slovenia. È vero questo? Perdonatemi la mia ignoranza.
2: Ma è successo a singhiozzo, questo è diciamo di nuovo il problema essenziale. Io credo che non ci deve tanto scioccare la sospensione di Schengen, quanto dobbiamo riflettere sul meccanismo di per sé e sulla debolezza della struttura del regolamento dell'immigrazione in Europa. Quindi questi sono effetti secondari, ma il problema è innanzitutto risolvere la dimensione interna della gestione del controllo migratorio all'interno dell'Europa. E lì è sul passo, sull'immigrazione e sull'asilo che bisogna intervenire, ed è su quello che poi Schengen nella sua struttura lo consente. Tanti paesi lo hanno utilizzato, la sospensione, in modo sistematico.
1: Quindi, sì, questo va sempre ricordato, ha fatto bene Graziella Romeo, che insegna alla Bocconi a ricordarlo. Leggo gli ultimi messaggi arrivati, anche molto duri e franchi nei nostri confronti. Dal punto di vista pratico il blocco non serve a nulla, ma se diventa un caso politico, per sottolineare la differenza tra chi vuole fermare i migranti e chi, come la Spagna, gli mette il tappeto rosso, come la sinistra in Italia, che perderà sistematicamente tutte le elezioni per questo. La Francia l'ha sospesa Schengen in Liguria, ricorda Fabrizio da Modena, e non avete fatto tutto questo casino, aggiunge lui. La sospensione Schengen del governo italiano è un atto doveroso e vi garantisco la maggioranza del paese appoggia la scelta, ovviamente l'esatto opposto di quanto pensa lei e la sua redazione. Inoltre invitare giornalisti che dichiarano che uno dei pochi paesi democratici rimasti è la Spagna è una vergogna, l'Italia è un paese democratico anche se governato dal centrodestra, vi ricordo, ma lo sappiamo benissimo Alberto, non c'è bisogno che ce lo ricorderei, grazie al cielo l'Italia è una democrazia. Buongiorno, la cosa che fa più male è vedere quanto ci si concentra sul dito e non sulla luna. Il governo si è concentrato su una misura ridicola col solo scopo di non mostrarsi debole di fronte all'avanzare del generalissimo, senza il generalissimo sarebbe Vannacci suppongo, senza invece supportare gli spagnoli alla verifica di un fatto inaudito e gravissimo. E Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana, deputato di AVS, lei come la pensa? Buongiorno onorevole.
3: Il governo italiano sia stata una scelta propagandistica, c'è poco da fare, ci siamo trovati di fronte ad un attacco costruito a tavolino. Sanchez lo ha ribadito nelle ultime ore, indicando anche alcune responsabilità precise, ha parlato di reti russe e israeliane. Adesso, a prescindere dall'origine, io non ho gli strumenti per verificarlo, ma quello che è apparso evidente fin dalle prime ore è che in rete sono stati diffusi messaggi, in particolare su social network, che invitavano decine di migliaia di persone disperate ad attraversare un brevissimo confine, che però è tutto dentro il continente africano e sarebbe bene ricordarlo, garantendo che quell'attraversamento avrebbe consentito di accedere all'area Schengen, all'Europa, e che non sarebbe stato possibile alcun intervento di segno contrario. Era ovviamente falso, l'arrivo a Ceuta, per ragioni se non altro di natura geografica, non avrebbe consentito a quelle decine di migliaia di transitare prima in Spagna e poi nella Spagna continentale.
1: Però onorevole Fratoianni, scusi se la interrompo, sì. Le leggo una risposta, lei l'avrà già vista, ci sono due interviste oggi al ministro degli esteri italiani, cito quella di Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Avete numeri preoccupanti, chiede Guerzoni, su 180.000 persone controllate, in realtà complessivamente sono state 500.000, ma insomma i respinti sono poche decine, pochissimi marocchini, risponde Tajani, durante l'ultimo mese ci sono stati 31 provvedimenti di respingimento alle frontiere marittime aeroportuali, di cui 8 erano marocchini, 6 sono stati arrestati, quindi non sono pochi.
3: Ma siamo di fronte al ridicolo adesso, il ridicolo poi si commenta da solo, c'è poco da fare, perché appunto parliamo di numeri e i numeri indicano qual è il principio di realtà. Peraltro stiamo parlando di cittadini marocchini, ma c'è una certezza che quei cittadini arrivassero da Ceuta o che non fossero già presenti sul territorio spagnolo, perché se questo è il punto, allora dovremmo sospendere definitivamente Schengen, perché c'è sempre la possibilità che da un paese all'altro, come peraltro accade, possano cercare di entrare cittadini e persone che non hanno i titoli per farlo rispetto alla normativa sulla legislazione che regola le politiche migratorie. La verità però è una sola: Giorgia Meloni è parte di una rete che un minuto dopo che sono avvenuti i fatti di Ceuta si è scatenata contro Sanchez, legando in modo anche qui piuttosto ridicolo la sanatoria che diversi mesi prima il governo Sanchez aveva messo in campo per ragioni di tutt'altra natura con quello che era accaduto a Ceuta, facendo finta che quella vicenda fosse spontanea e naturale e non appunto costruita a tavolino come un attacco al governo Sanchez e anche all'Europa, e su questo ha costruito un pezzo della narrazione che pure è stata accompagnata da i suoi sodali in giro per l'Europa, le forze nazionaliste della destra e dell'ultradestra europea. È una rete di cui Meloni è parte integrante e di cui si sente, diciamo, un alfiere. A me pare evidente che si tratta di una scelta propagandistica, anche perché, e concludo, anche ricordando alcuni dei messaggi che lei ha appena letto, negli ultimi 20 anni, questa è la verità, a proposito di destra e sinistra, tutti i ministri e le ministre degli interni, anche di governi di segno diverso, nel nostro paese hanno applicato sempre lo stesso impianto di fronte alle questioni migratorie, sempre lo stesso. Non c'è mai stato nessun approccio diverso, e l'impianto che oggi viene proposto, riproposto all'infinito dalla destra, prima ancora che giusto o sbagliato dal punto di vista etico e politico, dovrebbe essere indagato dal punto di vista della sua efficacia. È inefficace, questo è il problema, e allora forse andrebbe rivisto.
1: Nicola Frattoianni, deputato di AVS, segretario di Sinistra Italiana, grazie, sono le 8:52.
3: Grazie a voi.
1: Nicola Molteni è il sottosegretario agli interni, deputato della Lega. Sottosegretario, benvenuto, buongiorno. Immagino che tutti gli ultimi passaggi dell'intervento di Frattoianni la vedano molto distante. Buongiorno a lei.
4: Sì, buongiorno, grazie. Sì, ho ascoltato in parte l'intervento che è stato fatto, ma io dico semplicemente, la penso in maniera diametralmente opposta. Sì. Le misure che sono state messe in campo dal governo con la sospensione di Schengen non hanno una natura propagandistica, ma hanno una natura diversa, che è quella di difendere e tutelare l'interesse nazionale e la sicurezza degli italiani. Ricordo una cosa per quanto riguarda la sospensione di Schengen, che non è più una misura straordinaria. Dal 2006 ad oggi sono oltre 500 le procedure
1: di
4: sospensione di Schengen attuate, quindi ormai, diciamo, è diventato uno strumento che viene spesso e volentieri utilizzato in maniera adeguata e proporzionata per poter difendere la sicurezza nazionale in una logica ovviamente di emergenza. A Ceuta c'è un'emergenza.
1: È su questo punto, sottosegretario Molteni, 180.000 controlli, 31, vediamo se ritrovo i numeri, 31 i respinti, tra questi solo 8 marocchini che non provenivano da Ceuta, scrive Repubblica. Quindi, diciamo, la montagna ha partorito un topolino.
4: No, invece la montagna ha partorito una misura che io definisco cautelare e di prevenzione rispetto ad un'emergenza. È sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo a Ceuta, è evidentemente sotto gli occhi di tutti, cioè non siamo di fronte a un fenomeno strutturale dell'immigrazione. Spesso e volentieri la sinistra parla di immigrazione in termini di logica strutturale. Quello che sta succedendo a Ceuta è una vicenda evidentemente di emergenza sanitaria, emergenza sociale, emergenza umanitaria, emergenza di sicurezza, e quindi credo che legittimamente alcuni paesi hanno rafforzato i controlli ai confini, altri paesi hanno sospeso Schengen, come il nostro paese. Ecco, quindi, tra l'altro, invece io credo invece che sia totalmente sproporzionata invece e totalmente motivata la decisione spagnola di sospendere Schengen con l'Italia. L'Italia sospende Schengen con la Spagna, ma non con gli spagnoli. La Spagna
1: sospende. Quella è una reazione, dice, propaganda.
4: Gli italiani a fronte di un'emergenza. In Italia non c'è un'emergenza migratoria, anche perché i numeri dicono, no, che gli sbarchi stanno crollando.
1: Però Sanchez ha gioco facile a dire arrivano molte più persone a Lampedusa che in Spagna dal Marocco.
4: Ma guarda, io su questo non lo so, io non so se la rotta del Mediterraneo centrale oggi è più complicata rispetto alla rotta del Mediterraneo occidentale. In questo momento, guardate, ho appena visto un'agenzia, sono arrivati 115 migranti a Formentera, quindi io credo che quello sia un problema tipicamente spagnolo. La rotta del Mediterraneo centrale, come lei ben sa, è una delle rotte più pericolose, è una delle rotte gestite dai trafficanti. Oggi i dati Frontex dicono che gli ingressi via rotta Mediterraneo centrale crollano del 50%, quindi vuol dire che le politiche italiane, nazionali soprattutto, messe in campo dal governo stanno dando risultati importanti in termini di riduzione dei flussi, in termini di aumento dei...
1: Sottosegretario, le faccio un'ultima domanda. Poco fa vedevo, se non sbaglio, sul TG2, abbiamo dei televisori qui accesi in studio, e il suo collega di partito, sottosegretario Morelli, che da Ceuta filmava quello che sta accadendo. Leggo dal Foglio, quindi un giornale non pregiudizialmente ostile a voi.
4: L'ho letto pure io.
1: Lei l'ha visto, lo dico per gli ascoltatori, però pare che Tajani, quando ha visto le immagini di Morelli da Ceuta, abbia detto, e cito testuale: pensate cosa succederebbe se domani mattina scendesse a Malpensa un sottosegretario di Pedro Sanchez e si facesse portare al parco di Rogoredo con la telecamera in mano come se fosse Sigfrido Ranucci. Morelli ha una delega alla programmazione della politica economica, e perché sta a Ceuta a filmare quello che accade?
4: Perché è un libero cittadino e credo che abbia il sacrosanto diritto di poter dare testimonianza, e anche un giornalista Morelli, quindi credo che abbia il sacrosanto diritto di dare testimonianza.
1: Però se un sottosegretario spagnolo andasse a Rogoredo, lei che farebbe?
4: Ma nulla, non vedo nulla di particolarmente critico, se così fosse, al netto del fatto che quello che sta succedendo a Ceuta è oggettivamente una situazione particolarmente complicata. Il fatto che il governo spagnolo abbia chiesto per la prima volta lo stato di emergenza a Ceuta, secondo me, è la cartina al tornasole che la situazione di Ceuta è particolarmente complicata, soprattutto soprattutto dal punto di vista sanitario. Lì ci sono 1500, secondo me anche di più, minori stranieri non accompagnati che potrebbero essere portati sul continente, e quindi da lì evidentemente poter arrivare anche in Europa.
1: Però
4: quindi
1: sono
4: è una situazione,
1: sono ragazzini, sono minori.
4: Sta roba dei minori stranieri non accompagnati, secondo me potremmo discuterne a lungo. Io credo, ad esempio, per quanto riguarda, parlo del mio paese, non parlo di quello che succede in Spagna, che oggi, ad esempio, il problema della criminalità giovanile, del tema del baby gang, sia anche fortemente strutturalmente legato al tema dei minori stranieri non accompagnati, tant'è che come Lega, lo dico in maniera estremamente chiara, abbiamo una proposta di legge anche per rivedere la legge Zampa, che secondo me non è stata un'intuizione.
1: Mi dice in 30 secondi, da quello che leggevo stamattina sui giornali, il testo di Piantedosi è abbastanza morbido a dire questa è l'ultima proroga, è così che dice?
4: Il testo è stato mandato alla Commissione europea, il governo ha detto che proroga per 15 giorni, dopodiché ovviamente tutto rimane legato a quella che è la situazione di Ceuta. L'intelligence spagnola dice che potrebbero esserci eventualmente ulteriori altri assalti alla frontiera di Ceuta o di Melilla. Quindi io credo che l'attenzione debba rimanere, l'allerta debba rimanere alta. Ripeto, la sospensione di Schengen è ormai diventato uno strumento non più straordinario ma ordinario, che tutti i paesi nazionali utilizzano in caso di emergenza, sia da un punto di vista migratorio, ma anche, come lei ben sa, il fenomeno migratorio spesso e volentieri diventa lo strumento anche per la penetrazione dei fondamentalismi o degli estremismi di matrice islamica in Europa, e quindi è giusto tenere alta l'attenzione.
1: Ci fermiamo e la ringraziamo, il sottosegretario agli interni Nicola Molteni, Alessandro Pazienza, Alessandro Adriani, stamane in console, Mauro Convertito in regia, poi la redazione di Radio Anch'io, Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. Adesso diamo la linea al GR1, poi Radio 1 Musica. Noi torniamo domattina alle 7.30. Buona giornata a tutti.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura, la guerra in Ucraina con il massiccio attacco russo nella notte a Kiev e dintorni, costato la vita ad almeno 12 persone. Ci sono anche diversi bambini rimasti feriti.
4: Mosca si accanisce sulla capitale ucraina. Per il sesto giorno consecutivo raid scuotono Kiev e la sua regione. Allarmi e decine di esplosioni in città. Missili russi centrano un deposito ferroviario e altre infrastrutture, diversi morti, in gran parte ferrovieri. Mentre a Borispil, a est della capitale, missili e droni colpiscono un condominio e un negozio. Anche Odessa sotto attacco, bersagliato di nuovo il porto fluviale sul Danubio di Izmail, nel sud-ovest del paese, e Kiev chiude il vicino valico di frontiera con la Romania. L'Ucraina risponde puntando ancora alle infrastrutture energetiche russe, almeno un morto nell'attacco ucraino sulla regione di Bielgorod. Droni contro l'oblast di Samara, sede di importanti raffinerie petrolifere, e sul porto russo di Ust-Luga, sul Mar Baltico, fondamentale snodo per l'esportazione di petrolio. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Sul fronte diplomatico, in Kirghizistan, dove si svolge il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente Putin ha parlato del conflitto ucraino con il cinese Xi Jinping e con il premier indiano Modi, il quale ha affermato: ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità. Secondo Putin, la Russia sta lavorando per porre fine al conflitto, ma per il presidente Zelensky è necessario che da parte del Cremlino ci sia la giusta mentalità. Delle prospettive diplomatiche tra Mosca e Kiev, il leader ucraino ha parlato al telefono con gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, una conversazione definita costruttiva. Gli emissari americani, spiega infine Zelensky, si stanno preparando per incontri con i russi. E siamo alla guerra tra Stati Uniti ed Iran, all'indomani dei nuovi attacchi incrociati. Nell'area di Hormuz una petroliera è stata colpita mentre usciva dallo stretto. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura: se gli Stati Uniti torneranno al memorandum di giugno, noi faremo lo stesso. Ma da Trump erano arrivate in precedenza parole durissime: ho già sconfitto l'Iran, è uno stato fallito, aveva sostenuto il capo della Casa Bianca, che ora sul fronte interno si trova ad affrontare anche la grana delle dimissioni del segretario dell'esercito Driscoll. Il passo indietro dopo mesi di tensioni e contrasti con il capo del Pentagono Esset. Le alluvioni in Nepal e Tibet resta drammatica, la situazione continua a crescere, il numero dei morti accertati, che sono oltre 1000, la maggior parte segnalati sul versante nepalese, quasi 4500 ancora i dispersi. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, pronta la contromossa di Sanchez. Anche noi effettueremo controlli, una scelta fatta in collaborazione con l'Europa. Madrid è stata informata, così il ministro degli esteri italiani in un colloquio sul Messaggero, che aggiunge: inspiegabile la ritorsione del premier spagnolo. Sulla proroga insorgono le opposizioni, dal governo solo ridicola propaganda. Questo dunque il contesto geopolitico. Sentiamo come stanno reagendo i mercati finanziari europei in apertura di contrattazioni. Da Milano in diretta Fabrizio Patti.
5: Sulle borse c'è cautela in avvio di seduta, non c'è una direzione unica, scendono di circa mezzo punto percentuale le borse di Londra e Francoforte, leggermente positive quelle di Parigi e Amsterdam. Milano apre a meno 0,08%, ieri aveva chiuso sostanzialmente in parità perché i titoli del settore energetico erano saliti in media di circa il 2%, avevano compensato il calo dei titoli industriali e della difesa. In evidenza anche oggi il prezzo del petrolio, che risente della ripresa del conflitto in Medio Oriente, ieri è tornato sopra i $90 al barile, oggi in avvio è a quota 91,17, con una salita nella settimana di circa il 4%. Sale anche il gas diretto all'Europa, che supera i 70 euro al megawattora. In Asia questa mattina borse leggermente negative, con l'eccezione di Seoul, più 0,23%, male Hong Kong soprattutto, meno 0,6%. 78%. Ci sono tensioni sui titoli di Stato giapponesi perché il rendimento del titolo decennale è al 3%, il massimo da 30 anni. In evidenza poi Hong Kong, il debutto di Shane, società di e-commerce a basso costo. Nelle prime ore di contrattazione il titolo è sceso del 9%, salvo poi recuperare in parte, ora scende di circa il 2,5%. Lì nello studio.
3: Per parlare ancora di economia, con il G20 di Asheville in North Carolina, polemiche per la partecipazione per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina di un ministro russo, Anton Siluanov, che dopo l'irritazione degli europei ha rinunciato alla foto di gruppo. La crescita economica, il debito globale, i temi al centro del vertice. Il ministro dell'economia Giorgetti ha rassicurato sui conti pubblici italiani. Sentiamolo.
0: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, anche nei paesi del G7, non tutti sono messi come noi.
3: La tragedia nel quartiere romano di Pietralata, trovati morti in casa padre, madre e la figlia di 5 anni in casa. Sono stati ritrovati alcuni biglietti. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio legata ad un disagio familiare.
2: Luca aveva 42 anni, sua moglie Valentina 41, la bambina 5. Li hanno trovati morti nella stanza da letto, morto anche il cane. Avevano ferite d'arma da fuoco e Luca aveva un'arma regolarmente denunciata in casa. Se si siano tolti la vita, se si tratti di un omicidio-suicidio, come si dice, lo stabiliranno le indagini. I carabinieri hanno passato diverse ore nella casa. La bambina era nata con una disabilità ed era seguita sia dalla ASL che da un centro riabilitativo. I vicini raccontano di una giovane famiglia che spesso usciva a passeggiare con la bambina.
6: Ogni mattina, ogni giorno, sempre ci salutavamo, sempre tranquilli, sempre...
2: Alla ASL non risultano tensioni o gravi problemi economici, ma la famiglia era seguita dai servizi sociali del municipio.
7: Paolo Martini, GR1.
3: Sono le 9:06, noi ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Rai Radio 1, prossimo GR come di consueto alle 10, buon ascolto.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
12: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
11: Scontata.
13: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
11: Super scontata.
14: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
15: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
16: E voilà, una ghiotta bontà.
17: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
16: Kiwi e Arturo!
18: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
19: Buona festa dell'amicizia, Frido!
20: Prendila! Presa!
18: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
21: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
22: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
23: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
24: Radio 1 Musica.
25: E ci siamo anche oggi, sono le 9:09. Buongiorno da Nicoletta Simeone, dalla squadra che è composta da Danilo Gionta in regia, Alessandro Pazienza alla parte tecnica. Un'ora di musica viaggiando tra i vari decenni, appunto, musicali. 335-699-2949, questo è il numero. Oggi è il 1° settembre, a me mi viene un po' di tristezza, e non si dice a me, però voglio proprio dire che la tristezza è di quelle proprio molto forti. Lo so che fa tanto caldo e quindi quindi molti di voi saranno sollevati, però insomma quando si abbandona l'estate per me è sempre un po' un dramma, allora ho bisogno di tirarmi su e lo faccio con il nuovo singolo di Bruno Mars. Devo dire, io non azzecco mai quelle che sono le scelte delle etichette, cioè dico di questo album la canzone secondo me più bella che potrebbe funzionare è questa e non la scelgono mai come singolo. Questa volta dai, è il terzo singolo, è il mio pezzo preferito di questo album, lui che ha tenuto due concerti a Milano che sono stati meravigliosi, però io non ero a Milano e quindi non potevo raggiungerla neanche, ma non so che cosa avrei dato per assistere a questo spettacolo. La canzone si intitola On My Soul.

album The Romantic, che è un po' il compendio di tutto quello che Bruno Mars ha fatto in questi anni. Se vi piace il genere, è un album che non potete assolutamente perdere, una produzione fantastica. Però cominciamo allora il nostro viaggio e partiamo dagli anni 60 per ascoltare un'antica canzone popolare che è diventata un brano di grande successo. Si intitola The House of the Rising Sun, che però è conosciuta anche come Rising Sun Blues, e presenta diversi testi a seconda della versione che ne viene fatta. Comunque parla senz'altro di una vita che viene vissuta in maniera sbagliata. Gli Animals, gruppo britannico, pubblicarono una versione commerciale nel 1964 che raggiunge la prima posizione della classifica nel Regno Unito, negli Stati Uniti e anche in Francia, ed è una canzone che è stata definita il primo successo folk rock di una rock band. È diventata una delle canzoni più riconoscibili del XX secolo, e secondo alcuni musicologi deriva da delle ballate popolari che si distinguevano invece dalle ballate tradizionali perché parlavano di religione, di amore, di leggende. Pensate che questa canzone viene menzionata per la prima volta nel Louisiana Gazette nel 1821, per dire quanti anni ha sulle spalle. La versione degli Animals, dicevamo che il testo cambia a seconda della cover, narra la discesa di un giovane nell'alcolismo e nel gioco d'azzardo. The House of the Rising Sun.

Ricordiamo che in Louisiana nel 1821 è comparsa questa canzone, è stata nominata, infatti dice New Orleans all'interno del testo. Dunque, noi abbiamo sentito un pezzo degli anni 60. Innanzitutto un saluto ad Alessandro Pazienza in console, perché i nostri ascoltatori salutano i nostri tecnici, perché dice che ti conosce da una vita, Marco da Roma, e quindi naturalmente Alessandro Pazienza, scusate se io faccio un attimo da raccordo, contraccambia il saluto, grazie Marco. Siamo agli anni 70, una delle hit soft rock più rappresentative della fine degli anni 70, perché siamo nel 1978. Da una parte c'era Susie 4, che aveva già pubblicato degli album che erano stati esaltati dalla critica, lei era una pioniera del glam rock, e poi dall'altra parte invece c'era Chris Norman, che era il bassista e il cantante principale degli Smokey. Queste due persone si ritrovano ad una festa in Germania, e allora si comincia a mettere un po' di musica e loro due salgono sul palco insieme. A questa festa erano presenti due produttori che li vedono vicini sul palco e dicono: ma guarda, questo duo sembra quasi naturale, insomma sembra che si conoscano da una vita, perché non proponiamo loro un duetto? E così fanno, quindi gli autori scrivono questo pezzo dal titolo Stumbling In. Questa canzone finalmente colpì anche il pubblico americano, perché Susie 4 era statunitense, però ebbe più successo in Gran Bretagna, a parte il successo che ha avuto perché era presente nella sitcom Happy Days. Però con questo pezzo arrivano a grande successo, pezzo poi di cui c'è stata una versione dance nel 2024, ma neanche due anni fa, del DJ australiano Cyril. Quindi la riascoltiamo in versione originale, Chris Norman e Susie 4 Stumbling In. I love it.

Che bellissima canzone, mette tanta allegria, ci scrive Roberto da Cosenza al 335-699-2949. Anche una passione per le canzoni allegre, non c'è assolutamente nulla da fare. Allora, stiamo cercando in questo viaggio tra i decenni di andare ad esplorare quelli che sono stati un po' tutti i generi, e quindi, visto che siamo arrivati agli anni 80, in realtà alla fine degli anni 80, mi sembra giusto parlare anche di house music, però ho scelto, diciamo, forse il brano più accessibile di questo genere musicale. Allora, Diva è un album di debutto della cantante americana che ha proprio questo nome, che è stato pubblicato nell'89. Lei era il membro di un coro di una chiesa, poi è diventata anche direttrice e vocal coach di questo coro. Diva non solo possedeva una voce potente, ma aveva anche una presenza scenica veramente importante, un po' come quella di Grace Jones. E la canzone di oggi vuole essere un omaggio non solo alla sua grandissima voce, ma anche al padre della house music, che è Frankie Knuckles, che purtroppo è scomparso troppo giovane, 12 anni fa. Ricordiamo che la house è stata un po' la naturale evoluzione della musica dance, con l'innesto di strumentazione elettronica. Il contributo di Frankie Knuckles alla musica house è assolutamente inestimabile, e nel 2015, un anno dopo la sua morte, è uscita una raccolta magnifica che contiene tutti i suoi progetti più importanti. Pensate che addirittura Elton John ha detto qualcosa su Frankie Knuckles, e uno dice non ci sono mondi più distanti, e invece no, ha detto: questa è una splendida raccolta del lavoro di Frankie, che mostra il suo spirito e il suo amore per gli artisti. La sua arte sarà sempre all'avanguardia della musica dance, così come la sua energia. Mentre per quello che riguarda Diva, dal 2015 lavora come insegnante, ritornata alla sua vecchia vita lontano dai riflettori. Se vi sono piaciuti Master at Work, questo è un pezzo per voi.

0: Adiva, Beautiful Love, tra poco le previsioni meteo, ci sentiamo subito dopo con Radio 1 Musica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 1 settembre. Dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Radio 1 Musica.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Si sente la poesia di Bruno Risas, scritta con lui e anche con Di Martino, questa canzone, il nuovo singolo di Gianna Nannini, che si intitola Meraviglioso Errore. E Adelaide ha scritto un WhatsApp al 335-699-2949, chiedeva chi cantava la versione originale, in italiano scusate, degli Animals, The House of Rising Sun. Erano i Bisonti e si intitolava La Casa del Sole. Quindi segnatela, Adelaide, così magari la puoi andare a ritrovare. Dicevo 335-699-2949 il numero per i vostri WhatsApp, perché ce ne stanno arrivando veramente tante. Adesso appena posso cerco di rispondervi, ma è il momento di quella che viene da molti considerata la migliore ballata rock della storia. Viene pubblicata il 18 febbraio del 92 come terzo e ultimo singolo dell'album dei Guns N' Roses, Use Your Illusion, parte prima. Si tratta di November Rain, una delle canzoni più lunghe ad avere raggiunto le classifiche, perché pensate, la versione originale di questa canzone durava 25 minuti. Poi Slash ha detto a Axl Rose: ti prego, 25 minuti mi sembra eccessivo, stiamo veramente perdendo un attimo la ragione, visto il successo che stiamo avendo, e quindi è stata ridotta a 8.

e l'ex chitarrista Tracy Guns ha detto: quando stavamo lavorando a quell'EP nell'83, lui suonava November Rain al pianoforte. Già allora era l'unica cosa che Axel sapeva suonare. Marea sua, diceva: un giorno questa canzone sarà davvero fantastica. E io rispondevo: è fantastica adesso, ma non è finita, sai. Ogni volta che eravamo in un hotel o in qualsiasi altro posto dove ci fosse un pianoforte, lui suonava quella musica. Quindi Axl Rose ha sempre amato questa canzone, era un ritmo che lui continuava a sentire dentro le orecchie. Ha detto: prima o poi io ne farò qualcosa. Però diceva al chitarrista degli LA Guns: io ancora non so che cosa farne di questo pezzo. Intanto hanno fatto un video che praticamente è un lungometraggio, perché è una cosa lunghissima, che tra l'altro è costata veramente molto. Andatelo a vedere, perché è proprio un film. November Rain.

bella tranquilla questa canzone, 25 minuti, pensate, dice Marco, la cosa più bella è il videoclip con il finale proprio di un film alla Hitchcock. Hai ragione, davvero andatelo a recuperare perché è veramente molto interessante. Intanto c'è un duetto che secondo me è riuscitissimo tra Blanco e Lisa. Questa canzone si ritrova nell'ultimo album di Blanco ed è una canzone che si chiama Ricordi, che nasce qualche anno fa durante il suo periodo trascorso tra Londra e Parigi, e lui ha spiegato la presenza di Elisa in questo modo: è una di provincia come me, credo che sia autentica, intensa, ma anche molto semplice e fragile. La stimo per tutto quello che ha fatto nella sua assurda carriera, per me è un onore. Blanco e Elisa, Ricordi.

Una ballata davvero assai riuscita questa di Blanco ed Elisa con Ricordi. Sono le 9:46 minuti, quindi abbiamo ancora una decina di minuti per ascoltare due pezzi a cui tengo davvero tanto. Innanzitutto questo è del 2001, perché ci siamo affacciati allora agli anni 2000, è degli Script, questa band irlandese. Il loro successo arriva con l'album di debutto omonimo nel 2008 e produce dei successi come per esempio The Man Who Can Be Moved e Break Even, che poi è la canzone che ascolteremo quest'oggi. Un gruppo molto influenzato da U2 e Van Morrison, naturalmente si parla di Irlanda, ma anche da Stevie Wonder, dai Police. E prima di formare la band, O'Donoghue, che è il leader della band, e Sheehan hanno lavorato come autori e produttori negli Stati Uniti e hanno scritto e hanno collaborato con artisti di fama, quindi si vede che hanno le spalle belle larghe. Infatti questa esperienza ha contribuito a plasmare quello che è l'approccio raffinato, però emotivamente diretto degli Script quando compongono una canzone. La loro musica è incentrata soprattutto sulla narrazione e sulle relazioni, e questo pezzo in particolare dice: cosa dovrei fare quando la parte migliore di me sei sempre stata tu? O'Donoghue ha detto che questa frase è ispirata a un'altra frase che si trova in un film che forse ricordate, del 2003, era un film natalizio, Love Actually, veramente molto carino, che diceva: la cosa più bella di me sei sempre stata tu. Un pezzo davvero che arriva al cuore. Break Even, loro sono gli Script.

Break Even degli Script, l'abbiamo ascoltata così quasi a ridosso dei nostri saluti finali. Dunque, io volevo leggere qualche messaggio, adesso li devo cercare. Carla dice che Los Marcellos Ferial, che era un gruppo italiano nonostante il nome, erano riusciti ad andare nella hit parade di Lelio Luttazzi con la loro versione, perché io ho parlato dei Bisonti, in realtà con la loro versione più bella e magica della versione dei Bisonti di The House of Rising Sun, che in italiano era La Casa del Sole. Quindi ti ringrazio tantissimo, Carla, per averci mandato questo messaggio, perché tanto c'è sempre qualcosa da imparare e molto molto spesso io perdo i pezzi. E poi è una canzone molto bella, dice sempre riguardo alla canzone degli Animals, è una canzone molto bella e mi ricorda la mia gioventù. Io sono di Passirano in Franciacorta ed è Adelaide che ci scrive. 335-699-2949, e questo è il numero per i vostri WhatsApp. Voi sapete che ogni tanto a me piace magari andare a prendere delle canzoni o degli artisti anche che non sono troppo conosciuti, perché spero che possano così farvi balzare il cuore, anche se non sono arrivati magari in classifica, però secondo me sono canzoni e sono artisti che vale la pena assolutamente scoprire. Allora, sappiate che c'è un cantautore britannico che si chiama Scott Matthews, che ha pubblicato un album strepitoso nel 2006, da non confondere con Scott Matthew senza la S, perché sono due persone diverse. Se non sbaglio, Scott Matthew senza la S è australiano, lui invece appunto è britannico. Con una canzone dal titolo Elusive ha vinto l'Ivor Novello per migliore canzone musicalmente e liricamente, e ha battuto anche una forte concorrenza allora come quella degli Arctic Monkeys. È stata però questa canzone reinterpretata da Leanne Lavavas, che è britannica anche lei e che ha inciso un album di debutto nel 2012, anche quello da comprare secondo me, e nella sua interpretazione c'è tutta la sofferenza nell'amare qualcuno il cui cuore rimane chiuso e distante. Dice così, questo è il testo: lui è sfuggente e io sono sveglia, ostinatamente reale, non c'è niente di finto. Ora è un mistero per me e per te. Apro gli occhi e sono accanto a te. Lui dice: il mio destino è nelle mani che mi libereranno. In pratica lei ha questa relazione con questa persona e la persona insomma praticamente dice che l'amore si esplica nel dare la libertà, quindi lei vorrebbe stargli più vicino, però lui non è proprio d'accordo. Leanne Lavavas, Elusive.

0: Sapete qual è la maggiore soddisfazione quando si propone un pezzo e si è liberi di dire chissà se questo pezzo piacerà o meno, mi piace tantissimo, vorrei condividerlo con gli ascoltatori, e quando scrivete dite questo pezzo è elegantissimo, questo pezzo mi è piaciuto tanto. Questa è proprio la cosa che mi riempie di gioia proprio in assoluto, quindi vi ringrazio molto per i messaggi che sono arrivati al 335-699-2949. Se vi va di scoprire un po' di più Lien La Havas, sappiate che ha fatto uscire una cover di Don't Look Any Further che verrà inserita nell'album di Michel Nziosello, che io spero si pronunci così, ho fatto una fatica, l'ho pronunciato bene, mi dice Danilo Giotto, grazie Danilo, perché io tutte le volte vado a vedere come si pronuncia questo nome ma faccio proprio fatica a replicarlo, e quindi è un album di cover di pezzi che sono stati scelti e sono fantastici. C'era anche un altro messaggio, sì, Gennaro che ci ascolta dal Belgio, e poi ci tenevo Alessandro da Rimini, ti consiglio la cantante francese Baldwin Leroy, fa un genere a metà tra il pop e la celtica e me la vado a cercare immediatamente. Nicoletta Simeone insieme ad Alessandro Pazienza e Danila Giunta vi saluta, vi dà appuntamento a domani sempre con Radio 1 Musica a partire naturalmente dalle 9, e tra poco ci saranno le notizie del GR1 e poi arriva l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Un abbraccio a voi, buona giornata, ci sentiamo domani, ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sempelmieri. La guerra in Ucraina, almeno 12 morti nei massicci raid russi della notte sulla capitale Kiev. Colpiti anche Odessa e un valico di frontiera con la Romania. Zelensky sollecita un aumento delle forniture di sistemi antimissile. Un morto nel lancio di droni ucraini nella regione russa di Bielgorod. Allerta aerea in Estonia dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo del paese. In risposta, decollati alcuni caccia della NATO. L'alta rappresentante della politica estera europea, Kaja Kallas, chiede ai paesi che hanno missili intercettori in scadenza di darli a Kiev. E la stessa Kallas sul fronte della guerra in Medio Oriente chiede azioni forti per la situazione in Cisgiordania. Manderebbero un messaggio chiaro ad Israele, afferma l'alta rappresentante. I 27 invece non trovano l'accordo su un possibile divieto agli scambi commerciali con gli insediamenti israeliani. Intanto non si fermano le violenze dei coloni ai danni dei palestinesi. Aggredita una coppia di anziani nei pressi di Ramallah, ferita la donna. Oggi ultima giornata del G20 finanziario ad Asheville, negli Stati Uniti. La presenza di un ministro russo per la prima volta dallo scoppio della guerra in Ucraina ha creato un caso diplomatico. Sul tavolo dei responsabili delle finanze e dei governatori delle banche centrali, il difficile quadro geopolitico ed economico.
3: Debito, crescita e tensioni internazionali al centro del G20 finanze di Asheville. Per il ministro dell'economia italiano, il debito per il nostro paese non rappresenta più il problema che era in passato. Giancarlo Giorgetti.
4: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, anche nei paesi del G7, non tutti sono messi come noi.
3: Lo scenario mondiale è diventato più complesso, ha ribadito il governatore della Banca d'Italia, Panetta, anche lui in North Carolina. Esistono altri squilibri finanziari, alcuni evidenti e altri meno visibili, mentre il debito pubblico non è più l'unico elemento con cui misurare la solidità di un paese. Per il segretario al tesoro americano Scott Bessent, però, la risposta decisiva resta la crescita. È questa la strada per ridurre il peso dei debiti. Il vertice è stato segnato anche dalle proteste europee per la presenza del ministro dell'economia russo. Dopo la minaccia di boicottaggio, Sulianov non ha preso parte alla foto di famiglia. Amalia Carosi, GR1.
2: E l'Italia non è un paese per giovani e il trend è destinato a proseguire nei prossimi anni. La popolazione conta sempre più anziani, nel 2050 ci saranno 4 milioni di residenti in meno, con un'età media di oltre 51 anni e soprattutto diminuiscono le nascite. I dati contenuti nell'ultimo report dell'Istat. Marco Marsili, dirigente ricerca dell'Istituto.
5: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota. La dimensione media familiare, che oggi è circa 2,2 componenti per famiglia, nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2.
2: Parliamo ora della crisi dei grandi campioni. Djokovic crolla in campo, Messi lascia l'Albi Celeste.
6: Carta e penna, una lettera scritta su un blocco note e poi postata sui social, così Messi saluta la nazionale argentina e 21 anni di amore travagliato, un mondiale e due Coppe America vinti con l'Albi Celeste. Non ho più niente da dare, dice la pulce. Spaesato, quasi in lacrime, è l'immagine di Djokovic dopo l'eliminazione al primo turno agli US Open. Erano 20 anni che il serbo non usciva all'esordio di uno slam. Mi sentivo malissimo, è un problema serio, ammetterà Nole nel post partita. Difficile immaginare il calcio senza Messi o il tennis senza Djokovic, ma il tempo passa e non fa sconti a nessuno. Entrambi classe 87, Nole compirà 40 anni a maggio dell'anno prossimo, la pulce a giugno. Nostalgia canaglia per i primi segnali di un epilogo scontato e a tratti indigeribile. La domanda sorge spontanea. Può esistere un futuro sportivo senza il calciatore più forte al mondo e il tennista più vincente di sempre? Giacomo Prioreschi, GR1.
2: E agli US Open ad affrontare l'argentino Navone, che ha eliminato Djokovic al primo turno, sarà Matteo Berrettini, che a sua volta ha sconfitto Wawrinka alla sua ultima apparizione in uno slam. Lo svizzero ha annunciato infatti il suo ritiro. Supera il primo turno anche Luciano Darderi. Nel tabellone femminile saluta il torneo l'azzurra Elisabetta Cocciaretto, non apparsa in condizioni fisiche ottimali. Pochi secondi alle 10:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio all'Italia in diretta, prossimo giornale radio come di consueto alle 11:00, un buon proseguimento di ascolto e di giornata.
7: L'Italia in diretta.
0: Buon martedì, primo settembre, sono le ore 10.05 da Emanuela Ronzitti.
6: E Gianfranco Valenti, eccoci qua.
0: Ben ritrovato, mio caro Gianfranco.
6: Ben trovata, sono contento di rivederti, poi oggi coloratissima, intonatissima.
0: E abbronzatissima, direi.
6: Complimenti.
0: Allora, dopo la pausa torniamo a parlare in questo primo settembre delle novità in arrivo, perché tanti italiani hanno terminato le ferie, sono ricominciati gli impegni lavorativi, si torna a fare i conti con la solita routine. E per chi ha i figli in età scolastica si comincia a pensare alla riapertura della scuola. Sono tante le novità in arrivo e ne parleremo tra pochissimo. Inoltre parleremo anche della fatica del rientro, del solito tram tram quotidiano nello spazio dedicato alla psicologia, perché siamo così traumatizzati dal rientro, mio caro Gianfranco. Io ne so qualcosa. Parleremo di moda protagonista da sempre, la mostra del cinema di Venezia che apre i battenti domani.
6: Sì.
0: E quindi immancabilmente avremo tanti ospiti.
6: Sì, Lina Sastri, grandissima protagonista del teatro e del cinema italiano, che verrà a farci compagnia. Poi per la musica ci sarà Tullio De Piscopo, che racconta il suo ultimo singolo Miranda e tutta la sua carriera, con lui anche Dada, un artista giovane, napoletana anche lei, con il suo percorso, Cora in Fabula, il suo ultimo album.
0: E allora che cosa...
6: Guarda, Dada è bionda anche come Malika Ayane, il 18 di settembre arriva il suo ultimo album che è Cicale e lei ci canta Una possibilità.

0: Alle 10.09 su Radio 1 con Malika Ayane, una possibilità. Mi pare che sia piaciuta anche ad Alessandra De Ani, che oggi è la parte tecnica con noi. Questo pezzo di Malika Ayane, che attende appunto l'uscita del suo ultimo album Cicale, arriva appunto il 18 di settembre, poi ci sarà il tour in autunno, parte il 1 novembre a Fermo al Teatro dell'Aquila. Ne approfitto, Emanuela, per ringraziare la squadra che naturalmente è con noi. C'è Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbani e Graziana Vella in redazione, e poi alla regia la sintesi di Mimmi Micocci.
1: E per la parte tecnica abbiamo Alessandro Andreani. Grazie a tutti per essere con noi. Allora, abbiamo annunciato in apertura, le vacanze sono ormai quasi finite, manca poco al suono della prima campanella che riporterà oltre 7 milioni di bambini e ragazzi sui banchi di scuola. Te lo ricordi, Gianfranco?
0: È stato un bel momento, mia cara, bellissimo.
1: Ogni anno si ripeteva.
0: Un'ansia tremenda, credimi, l'ultimo giorno di scuola è il primo, soprattutto un'ansia da paura, sempre, ogni
1: anno. L'ultimo è un giorno felice, no?
0: Dipende dai quadri.
1: Anche questo è vero. Questo ci fa capire qualcosa. E comunque i primi a ricominciare saranno gli alunni della provincia autonoma di Bolzano lunedì 7 settembre, mentre gli ultimi saranno quelli della Puglia 10 giorni dopo, con variazioni ovviamente poi da istituto a istituto, perché c'è l'autonomia scolastica. E con la riapertura delle scuole, tante le novità in arrivo che toccheranno i diversi gradi di scuola, e noi ne parliamo con Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, e con Emma Perrelli, professore di storia e letteratura italiana. Benvenuti all'Italia in diretta.
2: Buongiorno
3: e bentrovati.
0: Buongiorno.
1: Eccoci, allora, io inizierei con Grassucci. Allora, Grassucci, quest'anno si parla di una propria e vera svolta nei programmi didattici. Partiamo da quelli rivolti ai più piccoli. Che cosa cambia concretamente nella scuola primaria? Questo, insomma, è importante per tutti i genitori che hanno i figli piccoli. Che cosa sta cambiando?
2: Ma innanzitutto, diciamo, entrano in vigore le nuove indicazioni nazionali, quindi in qualche modo sia gli argomenti che vengono trattati a scuola, per spiegarlo, diciamo, in termini concreti, sia anche il modo in cui questi argomenti vengono trasmessi ai ragazzi. Se ne è parlato tanto, chiaramente i cambiamenti sono profondi, però di fatto c'è da una parte una riscoperta, o comunque un rimettere l'attenzione su dei fondamentali che sono appunto la lingua italiana, la conoscenza dei testi fondamentali della lingua italiana, come anche le strutture grammaticali e sintattiche. Dall'altra poi quella chiaramente di integrare il nuovo che avanza, ovvero l'intelligenza artificiale. Peraltro, ecco, da quest'anno è stata ufficialmente sdoganata, e qui ovunque, alle elementari, alle medie, alle superiori, l'intelligenza artificiale, ci sono delle linee guida ben precise sia sull'insegnamento sia sull'uso di questi strumenti all'interno della didattica. Ci sono stati stanziati 100 milioni di euro in maniera strutturale per la formazione dei docenti, che poi sono quelli che rappresentano un po' l'ultimo miglio di qualsiasi innovazione che viene proposta alla scuola. E questo vale sia per le indicazioni nazionali, perché giustamente si ricordava prima, c'è l'autonomia scolastica non solo nel calendario ma anche nell'implementazione di quelle che sono le linee guida, e poi c'è l'autonomia del docente, che introduce un'ulteriore varianza all'interno, diciamo, dell'applicazione della linea guida. E poi soprattutto c'è anche la formazione dei docenti, fa tutta la differenza del mondo. Però ecco, queste novità,
1: ecco, però partendo, esatto, proprio dalla scuola primaria, io so che entrano, no, e ci saranno novità, tra cui l'uso del corsivo, poesie da imparare a memoria. Ecco, che altro è
2: esatto
1: previsto?
2: quello se ne è parlato molto, come anche sia nella scuola primaria che nella secondaria. C'è l'educazione alle relazioni e al rispetto, all'empatia, quella, diciamo, entra all'interno dell'educazione civica e sarà obbligatoria, mentre per quanto riguarda esempio l'educazione sessuale, di cui si è tanto parlato, ci saranno degli argomenti che sono quelli curricolari stabiliti dall'educazione civica, della materia di indirizzo, che non richiederanno il consenso informato, mentre altri argomenti extracurricolari o extra linee guida, che invece richiederanno il consenso informato dei genitori, quindi i genitori dovranno sapere di che si parla, chi ne parla e i contenuti dell'educazione sessuale, e dovranno
1: questo
2: dare
1: questo però per i bambini, per i ragazzi più grandi, giusto, per le medie,
2: dalle medie e superiori. Però appunto l'educazione alle relazioni invece riguarderà tutti, chiaramente,
1: certo,
2: al proprio livello. Ma diciamo, questa rivoluzione delle nuove linee guida verrà applicata gradualmente, quindi solo in prima elementare e solo in prima media, e poi via via si propagherà nel corso dei prossimi anni, con una novità importante: il latino che ritorna alle scuole medie.
1: Ecco,
2: quest'anno
1: ci fermiamo
2: opzionale.
1: Un secondo, sennò ci bruciamo tutti gli argomenti. Allora, facciamo un percorso. Partiamo dalla scuola primaria. Abbiamo detto, insomma, ci sarà l'uso del corsivo, delle poesie da imparare a memoria, della scrittura dei riassunti. Quindi torniamo un po' a riscoprire, no, le vecchie le vecchie usanze del passato. Io chiederei al professor Emma Perrelli che cosa ne pensa dell'introduzione di questi elementi nella scuola di oggi. Sarà un po' perso questo, no?
3: Allora, direi che sono contenta e che era ora, perché comunque il ritorno in parte al passato non vuol dire tornare indietro, ma vuol dire andare avanti e comunque, diciamo, mettere i bambini in questo caso nella possibilità di aprirsi a un mondo nuovo, che un mondo nuovo per loro, che è quello della memoria, perché i bambini hanno difficoltà ad imparare a memoria, è quello della fantasia e della creatività, perché la scrittura, no, o la capacità di inventare una favola e di scriverla non con una scrittura in stampatello, che è abbastanza neutra, ma in corsivo, dove naturalmente entra la personalità e l'individualità del bambino, io la trovo una cosa molto positiva. Così come l'approfondimento dell'insegnamento della lingua, perché uno dei problemi oggi della scuola di tutti i livelli, quindi immaginate di arrivare all'ultimo anno del liceo e non capire ciò che si legge, cioè la comprensione, proprio la comprensione linguistica, la comprensione del vocabolario e la formazione di una frase secondo il paradigma grammaticale. I congiuntivi, i condizionali ormai praticamente sono spariti dal linguaggio comune, ma è sparito tutto un vocabolario dal linguaggio comune, per cui ben venga, evviva!
1: Bene, abbiamo anche accennato che alla scuola media arriverà una novità importante che riguarderà il latino,
3: certo.
1: Però sarà una materia opzionale, no? Che cosa ne pensa lei della reintroduzione del latino e perché bisogna tornare a studiare il latino?
3: Beh, per una serie di motivazioni. Intanto, come dicevo all'inizio, mettere insieme qualcosa, le esperienze positive del passato con la novità, io direi che qui dobbiamo mettere insieme, quindi un plauso, l'idea di introdurre il latino con le sue capacità linguistiche di comprensione, ma anche di cultura latina, che è la base poi della nostra cultura, con l'innovazione più importante del momento, con l'intelligenza artificiale. E quindi il latino che aiuta i ragazzi, dalle medie fin poi nel percorso, fino a tutto il liceo, a capire, a comprendere ciò che leggono o ciò che gli viene detto, perché ripeto, sembra una cosa banale, ma oggi molto spesso i ragazzi, quando leggono un testo anche abbastanza semplice, hanno difficoltà a comprenderlo, e così poi si può collegare anche il problema della concentrazione.
1: Ecco, no? Ci sono state un po' di critiche rispetto a questo, molti docenti e sindacati considerano questa misura un po' anacronistica ed elitaria. Che cosa ne pensa?
3: Beh, riscoprire le radici intanto non può essere anacronistico, ma significa sottolineare la nostra identità, che è fondamentale. Parliamo di quale identità? Per cui della più grande identità, almeno nel mondo occidentale, ma io direi a livello universale. E poi ripeto, la conoscenza del latino è una conoscenza fondamentale per capire l'italiano, perché tutta la base della linguistica e del vocabolario latino serve a noi per poi la lingua italiana. Quindi no, ben venga assolutamente, io sono d'accordissimo.
1: Allora, rimanete lì, i nostri ospiti ci aspettano, perché Gianfranco invece
0: sì, perché pensavo, a proposito di ragazzi e di studenti, 2 anni fa allo Stadio Olimpico il concerto dei Coldplay, sapessi quanti ce n'erano, io ero l'unico anziano, giuro.
1: Ascoltiamo. Che sapeva il latino, ovviamente.
0: Sapeva il latino. Up, Coldplay.

0: Un brano uscito 10 anni fa è Coldplay Up and Up. Questo, tra l'altro, prima parlavo del tour di un paio d'anni fa allo Stadio Olimpico di Roma. Nel 2027 attendiamo probabilmente i Coldplay in concerto da qualche parte. Dico da qualche parte, cara la mia Emanuela, perché Roma e Milano sono sold out in sostanza, e quindi lì probabilmente non ci sarà posto. Per cui Torino e Napoli sperano di avere Chris Martin e i suoi a suonare. Intanto, visto che stiamo parlando di scuola, 335-699-2949 se volete parlare con noi e con i nostri ospiti.
1: E torniamo a parlare con i nostri ospiti, con Daniele Grassucci, direttore scuola.net, ed Emma Perrelli, professoressa di storia e letteratura italiana. Allora, Grassucci, ci sono anche delle novità in arrivo per quanto riguarda i licei. Vero, giusto?
2: Sì, eccoci. Sì, diciamo, le novità sui licei però arriveranno arriveranno più avanti, nel senso che quest'anno scolastico verranno definite le nuove indicazioni nazionali, però ecco, già chiaramente si parla, ecco, di spostamenti di Dante e Manzoni e appunto
1: grandi
2: una
1: manovre.
2: Integrazione molto più forte chiaramente con l'intelligenza artificiale, obiettivi proprio sulle competenze di conoscenza su questo tipo di strumenti. Però, come dicono i ragazzi, oggi sono in cottura, le stanno cucinando, quindi verranno diciamo deliberate nella loro versione finale entro questo anno scolastico, per poi essere operative dal prossimo, sempre in maniera graduale, cioè si parte dalla prima classe del ciclo e poi via via si propagano. Però ecco, ci sono invece delle novità che sono già effettive, ne parlavo prima, le indicazioni sull'integrazione dell'intelligenza artificiale, le novità sull'educazione affettivo-sessuale, e poi abbiamo chiaramente quello che è il riordino dell'istruzione tecnica professionale, quindi ci sono nuovi indirizzi, ma soprattutto il 4 più 2 è diventato strutturale. Cosa vuol dire 4 più 2? Che gli istituti tecnici e professionali possono offrire dei percorsi che durano 4 anni invece che 5, però hanno la stessa validità e lo stesso livello di competenze raggiunto di quelli quinquennali, quindi un diploma di maturità a tutti gli effetti. A quel punto gli studenti possono decidere se andare all'università, se andare a lavorare, oppure perfezionarsi ulteriormente per ulteriori 2 anni, quindi qui il significato del più due, negli istituti tecnologici superiori, detti anche ITS Academy, che sono dei percorsi biennali, in qualche modo alternativi all'università, perché sono un percorso post diploma di alta specializzazione tecnica, che hanno una grossa connessione col mondo del lavoro. Pensate, 9 su 10 trovano lavoro al termine del percorso formativo entro un anno dal titolo, e quelli che non trovano lavoro sono tendenzialmente coloro o che non lo cercano oppure che continuano a studiare ad esempio all'università. E questi ITS Academy, che sono connessi col mondo del lavoro, in realtà lavorano in simbiosi con la scuola tecnica professionale, già appunto mentre gli studenti sono a scuola, portando commissioni col mondo del lavoro e portando un lavoro in campus, quindi all'interno di strutture in cui ci sono laboratori, in cui ci sono opportunità per i ragazzi anche di guardare già il mondo esterno mentre sono a scuola.
1: Ecco, novità in arrivo anche sul piano del comportamento. Alcune già sono entrate, sì, no, in vigore?
2: Sì, diciamo, in realtà quelle novità sono già tutte effettive, nel senso col 5 condotta si viene bocciati sia alle superiori che alle medie. Alle superiori era una cosa che esisteva da 20 anni, alle medie è esistita per una 15 anni, poi l'avevamo sospesa, poi l'abbiamo reintrodotta. La vera novità è che sarà più semplice, tra virgolette, combinare il 5 in condotta, perché prima era veramente riservato solo ai casi di violenza, appiccamento di incendi e cose simili, insomma,
1: estremi.
2: Quindi cose estremamente gravi, invece oggi diciamo potrà essere combinato anche in caso di gravi e reiterate violazioni del regolamento di istituto, e soprattutto terrà conto della valutazione dell'anno, perché prima poteva capitare, ed è capitato, che nel primo quadrimestre si potesse sparare con la pistola a pallini alla professoressa e nel secondo quadrimestre essere promossi con 8 in condotta.
1: Ecco
2: questo non
1: quindi,
2: potrà
1: insomma, diamo
2: non
1: po- non po- un'indicazione più
2: non
1: precisa
2: più,
1: ecco, di che cos'è non la
2: potrà,
1: scuola
2: non potrà più accadere. Non potrà più accadere, non potrà più accadere, come anche la sospensione non vorrà più dire, questa secondo me è la novità più rilevante che è stata introdotta lo scorso anno, non vorrà più dire non vai a scuola, quindi diciamo quasi un regalo per chi insomma ha difficoltà a stare in un ambiente scolastico, ma vai a scuola se diciamo la marachella tra virgolette è lieve, stai a scuola e fai delle attività, diciamo, per riflettere su quello che è il tuo comportamento. Se il fatto è grave, sospensioni dai 3 ai 15 giorni, c'è il volontariato in strutture convenzionate col Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quindi c'è l'idea che, insomma, la punizione, tra virgolette,
1: anche, no? Insomma,
2: esatto, sia si trasforma in partecipazione.
1: Ecco, professor Emma Perrelli, che cosa pensa lei di queste novità in arrivo? Ne abbiamo citate molte.
3: Beh, su quelle già attive di cui parlavate adesso, sicuramente il discorso della condotta e quindi di formare persone migliori, di formare cittadini che sappiano muoversi nella società così complessa come quella odierna, rispettando le regole, anche se a volte le regole non ci piacciono, non le condividiamo, se sono tali bisogna rispettarle. Quindi su questo sicuramente sono d'accordissimo. L'altro discorso che avete fatto è quello dell'intelligenza artificiale. I ragazzi sono nati digitali e quindi la sanno usare automaticamente. Il problema è proprio questo: insegnare loro i rischi e far capire loro che hanno ancora capacità proprio fisiologiche, biologiche, inferiori a quelle di un adulto, dove devono fermarsi, e quindi non diventare dipendenti dall'intelligenza artificiale, usare l'intelligenza artificiale per la grandezza che essa rappresenta oggi, perché è un pozzo immenso, quasi infinito di notizie, e quindi per lo studio può essere fondamentale. Una cosa che non avete toccato e che invece quest'anno è anche molto importante è la presenza su domanda, su richiesta dello psicologo e soprattutto il supporto genitoriale. Sì. Io questo lo trovo molto importante, cioè educare, aiutare i genitori ad affrontare per i propri figli le sfide di oggi. Quindi è un supporto reale per cui i genitori possono chiedere, e c'è un bonus di almeno 5 incontri con lo psicologo che naturalmente ti può aiutare moltissimo nel comprendere i primi segnali, per esempio, di un figlio che si avvicina a una dipendenza social o appunto a una dipendenza dal gioco, e quindi la ludo, che poi ti porta alla ludopatia ed altro. Interessantissimo il discorso degli istituti tecnici, perché chi va a un istituto tecnico ha sempre la possibilità di andare all'università, naturalmente, ma in linea di massima chi va all'istituto tecnico vuole lavorare, e quindi creare un ponte forte con il biennio che ti porta immediatamente nel mondo del lavoro. Quando sentivo 9 su 10 trovano lavoro nel primo anno, questo è molto importante, significa dare, sì, diciamo, una certezza.
1: Finalmente.
3: E poi l'ultima, poi mi taccio, il discorso del volontariato. Evviva anche qui, cioè che chi non rispetta le regole, chi, certo, si comporta male e quindi spara con la pistola a pallini, che poi anche su quello avrei molto da dire, perché c'è l'autorevolezza del docente che deve impedire assolutamente che si possa arrivare a un comportamento simile, non l'autoritarismo ma l'autorevolezza. E quindi è molto importante questo fatto di far capire ai ragazzi che cosa rappresenta l'importanza del volontariato nella nostra società. Donare il proprio tempo, donare il proprio know-how, donare la propria capacità empatica e di essere accanto all'altro
1: è fondamentale.
3: Sviluppa la sensibilità nei ragazzi.
1: Bene, grazie mille, tante novità ne abbiamo parlato con Daniele Grassucci, direttore scuola.net, e con Emma Perrelli, professore di storia e letteratura italiana. Grazie per essere stati con noi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
6: Un fantastico viaggio nel tempo.
5: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
6: No.
5: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
8: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
9: Onda Verde, viaggiare informati.
10: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 10.31 e 33 secondi, queste le principali notizie di traffico. Le maggiori criticità a Milano in tangenziale ovest, dove si registrano 9 km di code a causa di un incidente. Siamo tra l'allacciamento alla 7 e l'allacciamento alla 1 in questa direzione, occupata la corsia di marcia, il traffico defluisce nelle corsie di sorpasso e sorpasso veloce. Le altre notizie ci portano sulla 23, Palmanova a Tarvisio, tra Tarvisio Nord e Valbruna, in direzione della 4, 4 km di code a causa di lavori. Andiamo adesso in Liguria, sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole e Borbera e Serra Valle Scrivia in direzione di Milano, traffico intenso. Un incidente da registrare in Emilia-Romagna, sulla 14 tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona, un incidente che coinvolge tre auto con conseguenti code. Ci spostiamo poi in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Astrassigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze, code e code anche al sud sulla 16 Napoli-Canosa, tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa a causa di un incidente che vede coinvolti due mezzi pesanti. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: 1983, questa era Lina Sastri con Assaie, che è stata il più grande successo, una canzone che ancora oggi è bello sentire. Questa è l'Italia in diretta, questa è Radio 1 con Emanuela Ronzitti, con Gianfranco Valenti. E beh, Emanuela, abbiamo sentito Lina Sastri, ma possiamo sentirla ancora perché è con noi.
1: Eccola, benvenuta all'Italia in diretta, abbiamo scoperto subito le carte del nostro ospite di oggi, benvenuta.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Come stai, Lina?
2: Bene, molto bene. In questo momento, tra l'altro, sto benissimo perché sono di fronte al mare, quindi molto bene.
0: Ma che bello, che invidia. Lina, noi abbiamo ascoltato questo pezzo con grande piacere, anche se con Emanuela dicevamo che lo canti ancora benissimo. Tra l'altro, giusto per ricordare, Stefano De Martino, che condurrà Sanremo un paio d'anni fa, sei stata ospite al Bar Stella e ne hai fatto una bellissima versione. Ma ci ricordi i tempi di Mi manda Picone? Ricordiamo, fu un film che ebbe un grande successo alla metà degli anni 80.
2: È passato tanto tempo.

0: del compianto Nanni Loi con Giancarlo Giannini, e fu lì il mio ingresso, diciamo, dalla porta principale del cinema, e poi per 7, 8 anni, 10 anni ho fatto esclusivamente cinema, poi sono tornata al teatro e poi alla musica.
1: Con un pezzo scritto da un certo Pino Daniele, anche una grande responsabilità.
0: Questo pezzo, sì, lo scrisse Pino, era la canzone dei titoli di coda e di testa del film, perché lui vide il film, fu chiamato per fare la colonna sonora, ma non gli piacque il film, e poi la colonna sonora infatti la fece Tullio d'Episcopo, e lui preferì fare una canzone dedicata a me, che ero Lucella in questo film, la protagonista, che chiamò Assai, che poi è rimasto nel tempo, l'ho cantata solo io, ed è un po' un manifesto della musica, è importante secondo me, anche le parole sono belle.
2: Senti, a proposito di musica, non è che per caso tu ti trovi nei pressi di Melfi?
0: Ah, ci sarò, sì.
2: Sei in arrivo,
0: ci sarò
2: allora.
0: Adesso ci vado il 5 a Melfi a fare il mio Voce Notte, che è uno spettacolo, è l'ultimo degli spettacoli quelli che faccio, perché io sono un'attrice chiaramente di teatro, di cinema, ma ho il dono della musica, che amo molto e che ama anche il pubblico, e l'ultimo nato dei miei spettacoli, che non sono mai soltanto musica, perché essendo un'attrice faccio sempre un racconto, adesso mi pare che lo fanno un po' tutti, ma quando ho cominciato io non lo faceva nessuno, un racconto, diciamo, di prosa, poesia, in mezzo al quale c'è la musica, e si chiama Voce Notte questo spettacolo, perché soltanto voce e pianoforte, è proprio nudo, è semplice, e devo dire che tutte le volte la gente, io rimango sempre molto grata al pubblico e sorpresa, perché pensavo, oggi come oggi può essere una cosa noiosa, perché c'è la musica sia classica sia quella dei nostri amici, c'è qualche inedito eccetera, però pensavo solo pianoforte e voce, senza niente, senza effetti, senza cambi, senza nulla, la gente si annoia, invece no, perché poi il pubblico ti dimostra che se tu gli dai qualcosa dove naturalmente dietro la parola, dietro la nota, dietro le cose c'è un pensiero, c'è un'emozione, lui ti è grato. Beh. E quindi questo è molto bello.
1: Tra l'altro ricordiamolo, quindi 5 settembre al Castello di Melfi, che è un posto bellissimo che ho avuto la fortuna
0: è
1: di
0: molto bello,
1: di vedere,
0: sì,
1: molto
0: e
1: bello.
0: Il 6 invece sarò
1: San Sebastiano al Vesuvio.
0: A San Sebastiano, sì, esatto.
1: Altrettanto bello, per carità.
0: Altrettanto bello.
1: Elina, una
0: sì, poi continuo con altre cose dopo fino a metà. Per esempio anche il 13 settembre qui proprio al mare a Forio c'è questo festival dedicato al mare, del quale sono madrina. Il 13 sarò qui presente anche con un piccolissimo omaggio come madrina, però non con un concerto. Il 12 sarò sul lungomare, alla Rotonda Diaz di Napoli, con migliaia e migliaia di persone, partecipo alla sera, alla notte della Taranta, ma partecipo soltanto, e sarà anche quella una serata particolare.
1: Al 335-699-2949 ci sono già tantissimi messaggi, apprezzamenti per Lina Sastri qui su Radio 1, in particolare c'è Stefano da Bologna che ricorda, sì, quando qualche anno fa, diciamo così, facesti un concerto in Giappone, hai cantato anche un brano in giapponese,
0: sì, sì.
1: Lina?
0: Come no, sì, anche in Cina e ho cantato un brano cinese, nel senso che ho imparato, mi sono scritta le parole a modo,
2: certo,
0: mio, e poi l'ho fatto anche con, tra l'altro, con i miei musicisti che mi hanno seguito in un arrangiamento interessante. Beh, scoprì che il Giappone adora la musica napoletana e sono dei cultori, e devo dire anche i cinesi, poi sono andata un po' in tutto il mondo, perché la musica, ecco, rispetto alle altre arti, a quella della parola o al cinema, non ha proprio confini, va dovunque, laddove c'è il mare, laddove c'è un porto, laddove ci sono scambi di popoli, insomma è bellissimo. Infatti io farò proprio in aprile il mio nuovo spettacolo in musica, che è Storia di un amore, dove appunto parlo degli scambi fra mare e mare, fra mare vicino e mare lontano, dopo aver fatto, e questo in ottobre, tante cose ci sono, la madre di Maradona nel nuovo musical che si chiama Numero 10, su Maradona,
1: con
0: che
1: Maurizio Casagrande, che è stato con noi qualche giorno fa, sì,
0: lui sarà l'allenatore nella storia, sì. Io sarò la madre di Diego in questo spettacolo che debutta il 3 ottobre, si farà il 3-4 ottobre a Napoli al Palapartenope.
2: Ecco, tornando invece al cinema, nelle sale c'è Limoni a Varsavia, il film presentato all'ultimo Taormina Film Festival, che segna il ritorno al cinema di finzione di Bruno Colella, protagonista e Ninni Bruschetta. Ecco, tu invece che personaggio interpreti in questa
0: occasione?
2: Ma
0: io non faccio quasi niente. Io ho partecipato amichevolmente al film, che poi Bruno è un caro amico e secondo me è anche un bravissimo regista.

0: regista e racconta sempre delle storie un po' fuori dagli schemi, così come anche questa. E quindi sempre lui mi chiama, io partecipo in maniera veramente amichevole, faccio quasi niente, sono la moglie di Lanzetta, che è un atipico proprietario di una pizzeria e pizzaiolo egli medesimo. Non faccio quasi niente, ma è interessante, devo dire, il film. L'ho visto proprio l'altra sera in un'anteprima all'American Hall a Napoli, e mi ha sorpreso, perché poi non è facile parlare in questa storia così atipica, e parla in qualche modo di un piccolo miracolo, cioè di come poi al di là di ogni possibile logica, di costruzione utilitaristica delle cose, perché la storia di questi due con un ristorante un po' in dissesto, che cercano invece di trovare dei cuochi importanti, adesso che è così di moda, no, la cucina in Italia, loro sono in Polonia, alla fine invece quello che li salverà non sarà il cuoco importante, ma sarà in qualche modo quello che loro si portano dietro dalla loro infanzia, quindi una eredità interiore e affettiva che è molto ricca ed è molto importante. Quindi è un bel messaggio quello del film.
1: Ecco, e tu, oltre ad essere attrice, hai esordito anche alla regia, no? Con La casa,
0: sì,
1: di Ninnetta.
0: La casa di Ninnetta.
1: Esatto,
0: dedicata a mia madre.
1: Dedicata a tua mamma, uscita nel 2024 e poi trasmesso in prima visione su Rai 3. Ecco, che cosa racconta questa
0: storia? Guarda, è una storia, nasce con un piccolo libro che io scrissi, che sentì la necessità di scrivere quando mia madre se ne andò, dedicato a lei, perché lei morì di Alzheimer. Da questo piccolo libro nacque poi un monologo, che era proprio il libro pari pari che io facevo in teatro. Poi lì ho pensato di farne un film, cosa assurda, tutti hanno detto che è impossibile perché è un libro poetico, bla bla bla bla, e allora ho scritto la sceneggiatura, perché nessuno la scriveva. Poi, dopo aver scritto la sceneggiatura, ho cercato le produzioni, è diventato complicato, ho trovato Rai Cinema che mi ha appoggiato, e poi ho trovato un partner in Rai Cinema e l'ho prodotto io. Quindi l'ho scritto, l'ho prodotto, a quel punto lo dovevo dirigere.
1: Certo.
0: E l'ho diretto, e devo dire è stato
1: grande
0: bello,
1: maestria,
0: è stata un'avventura,
1: devo dire, esatto.
0: Ma non lo so, comunque sì, è stata un'avventura, sì, bella, con pochissimi soldi, in pochissimo tempo, dove io ho cercato di raccontare alle donne una famiglia, l'odio e amore per un marito, rapporto madre figlia, rapporto fra le donne che sono le tre badanti che assistono questa vecchia donna che è Ninetta. E parlando della vecchia donna Ninetta, naturalmente parlavo anche del passato, quindi parliamo anche degli anni 60 con una giovane Ninetta. Sono due attrici diverse, una è Angela Pagano, la vecchia Ninetta che non c'è più, ci ha salutato un anno fa, e un'altra è Maria Pia Calzona, che è la giovane Ninetta con i bambini, io e mio fratello piccoli. Quindi è un modo di raccontare in qualche modo una storia d'amore, e anche se non sempre d'amore, di una famiglia, e soprattutto tutto questo intorno ai colori acquerellati di Napoli. La musica è di Adriano Pennino, c'è la canzone poi dei Titoli di Coda, ecco, come Assaie di Pino c'è questa, che è il logo, che è la canzone di Ninetta, di cui io ho scritto le parole, Adriano ha musicato, e devo dire è andato molto bene il film, sia in tutti i festival internazionali a cui ho partecipato, pur non avendo una distribuzione. Noi avevamo una distribuzione indipendente, perché poi io non ho il potere, essendo la mia prima regia, non ho avuto questo potere, però è andato, è uscito in molti cinema, sempre con un successo straordinario, e ha avuto anche molto successo con Rai Play, quando è stato trasmesso in Rai, quindi è disponibile su Rai Play per chi volesse vederlo. E poi io, avendo avuto questa avventura, ho ripetuto la regia e la scrittura con un corto che si chiama La Mancanza, e che parla del Covid, ed è invece, diversamente dalla casa di Ninetta, questo corto molto doloroso, che è andato al Bifest, che è andato al Festival di Madrid, e che adesso vediamo come girerà. Adesso andrà al Festival di Matera a settembre, e anche la stessa Ninetta andrà di nuovo al Festival di Tropea, sempre a settembre. Quindi sono solo le cose che,
1: insomma, dei racconti che comunque girano intorno alla tua vita, ai tuoi dolori, insomma,
0: girano intorno
1: vissuto
0: alla mia vita, ma diventano poi quelle,
1: certo,
0: di tutti, perché,
1: certo,
0: se fosse soltanto la mia vita, uno dice: ma
1: è
0: chi
1: la vita
0: se ne frega della tua
1: assolutamente
0: vita?
1: Ecco. No, certo.
0: E invece no, è importante che al di là del fatto personale, queste gioie, questi dolori, queste prove della vita, questi rapporti, queste mancanze, queste ferite, queste allegrie, questi sorrisi passano attraverso il cuore di tutti. Ecco, vero. Questo è importante.
2: Lena, fai un regalo a noi, rimani ancora con noi, appunto, qui all'Italia in diretta, anche perché arrivano tanti messaggi dagli ascoltatori al 335-699-2949. Però ti facciamo ascoltare un inno al riscatto e alla sopravvivenza, la voce bellissima di Norah Jones, che è I'm Alive.

0: Jones, Nora Jones, che è soul, che è folk, che è pop, che è jazz, che è funky, alle 10.51 su Rai Radio 1. Lina Sassini che è in ascolto, hai sentito il pezzo di Nora Jones, Lina?
1: Bellissimo, bello, bellissimo.
0: È un po' una dedica che ti abbiamo fatto, perché comunque
1: grazie.
0: È un inno al riscatto in qualche modo, non è una canzone napoletana, però Nora Jones...
1: No vabbè, ma mica si canta solo in napoletano, per grazie del Signore si canta in tanti modi. Grazie.
2: Ci mancherebbe. Allora Nina, senti, dunque, le tue radici hanno il nome di Edoardo De Filippo. Noi ti facciamo ascoltare un piccolo spezzone tratto da Trentennale dalla morte e da Palazzo Madama e Filomena, un pezzo tratto da Filomena Marturano e interpretato
1: al Senato. Sì, sì, me lo ricordo.
2: Ascoltiamolo.
3: Ecco, lo c'è da te là. Da riguardo. Che la casa pare una reggia. Tornai la sera fino a Saliborio, o cuore mi sbatteva, pensavo non mi faranno entrare, ma mi metteranno fuori la porta. Nessuno mi disse niente, ma chi mi accarezzava, chi mi arrivava a secce. E mi guardavano come una superiore a loro, che dà soggezione. Solo mamma, quando aietta a salutare, teneva l'occhio chi di lacrime. A casa mia non ci tornai più, nulla ci accisa. E figlia, la famiglia. La famiglia! Per 25 anni ci ha pensato e vado cresciuto, vado fatto uomo, ha già rubato essa per crescere.
2: Beh, anche noi stiamo applaudendo qui in studio, insomma.
1: Sì, ma che bello. Bello. Fu un momento particolare perché fummo chiamati tutti, eravamo in tanti, attori, attrici, insomma, in quella mattinata. E quindi davanti a tutto il Parlamento, davanti ai senati, ai senatori, insomma, in un'aula del Senato, davanti a tutti i colleghi, era complicato, era difficile, di mattina. E invece ricordo ancora quel momento e devo dire anche sui social abbiamo questa fortuna che poi c'è la possibilità di rivedersi. Fu un momento evidentemente, come dire, protetto, magico.
2: Ecco, che ricordi custodisci di questo grande maestro in maniera...
1: E guarda, senza intima. Andare nell'aneddotica, perché non amo l'aneddotica, io ho fatto uno spettacolo tutto dedicato a Edoardo che si chiamava... questo 3 anni fa, che si chiamava Edoardo Mio, dove io raccontavo in 2 ore di spettacolo un pochino di lui, non soltanto di quello che io avevo personalmente conosciuto di lui, ma anche di quello che io avevo studiato di lui, della sua storia personale, con piccole citazioni del suo teatro, tra cui appunto questo monologo di Filomena, e poi con tanta musica, c'erano 6 musicisti in scena con me. E quindi ho parlato di lui a lungo in questo spettacolo Edoardo Mio. Io ero molto giovane quando ho avuto la fortuna e non sapevo allora che fortuna fosse, perché ero troppo giovane, venivo da un teatro di ricerca e poi Pirandello e poi Shakespeare e tutto il resto, quindi avevo un pochino preso sotto gamba questa cosa, no, della tradizione napoletana. Cominciai con lui, ero molto molto molto giovane, facendo la comparsa, poi una battuta che lui mi scrisse, poi 3 che lui mi scrisse e poi piano piano. Poi ho fatto questa Filomena quando lui già non c'era più, naturalmente l'ho fatta con Luca De Filippo, con la regia di Franco Rosi, in teatro. E di lui io ricordo il grande rigore, ma non severità, come dicono, o come a torto si dice. Era un uomo di grande sensibilità e di grande eleganza. Era un grande intellettuale. Era un uomo che stava sempre avanti. Lui ha fatto per primo il teatro in televisione, non facendolo vedere come dalla platea con una camera, ma andandoci vicino, costruendo apposta un ricordo quando facevamo Natale in casa Cupiello, un palcoscenico in uno studio, quindi come se fosse cinema, privilegiando i primi piani e tutto il resto. Era un uomo che ha creato da solo, con le sue mani, lottando tutta la vita, quello che poi ha creato il suo teatro, il Teatro dei Tre Fratelli, e poi il suo teatro, quello che è continuato dopo, insieme a Titina e poi anche senza Titina. È stato il primo a creare, era anche imprenditore di se stesso, ha creato il suo San Ferdinando, l'ha fatto rinascere anche da un incendio che lo distrusse. Cioè è un uomo è stato un uomo elegante, affascinante anche, anche eroticamente, proprio un uomo affascinante, per quanto fosse vecchio, ero molto giovane, ne sentivo il grande fascino. Non si dice mai di lui questo, del grande intellettuale che era, della sua grande sensibilità, del grande regista e del grande attore e del grande scrittore, il grande poeta, che dire di più?
2: Porti avanti insomma questa grande memoria storica, no? Ed è insomma è bello, messaggio forte.
1: Una grande fortuna averlo conosciuto e essere stata, io sono stata voluta bene da Edoardo, pur essendo io così giovane, lui così anziano, perché poi se n'è andato subito dopo che l'avevo conosciuto, mi ha, come dire, amato, mi ha stimato, è stato un grande privilegio per me.
2: Ecco, ma guardando alla tua carriera oggi, no? Che unisce un po' la recitazione, la musica, la scrittura, la regia, senti di aver chiuso un cerchio in qualche modo?
1: No, io sento di non averlo mai aperto questo cerchio.
2: Beh, sei comunque...
1: Non l'ho mai aperto. Sei... nel senso che io vado avanti, io adesso ho immaginato questo nuovo spettacolo, ripeto, in musica che farò.
2: Sei un'artista completa, ecco, questo possiamo dirlo.
1: In aprile,
2: però.
1: No, io sempre ho scritto la sceneggiatura di una fiction che forse nessuno mai mi farà fare, ho scritto la sceneggiatura di un altro film che forse nessuno mai mi farà fare, voglio portare il mio corto, La mancanza, in teatro,
2: insomma tanti impegni,
1: tante cose
2: in pentola,
0: e noi ci saremo comunque, quindi grazie,
1: io lo spero,
0: grazie di cuore,
2: grazie Alina, grazie per essere stata con noi
0: 5 settembre,
1: ma
0: ricordatelo.
1: Io intanto veramente di queste domande bellissime, di queste testimonianze che avete dato al pubblico, grazie a
2: te per essere stata con noi,
0: ma che bello. 5 settembre, Castello di Melfi, ricordatelo, Voce Notte con la nostra Alina Sastri, e poi insomma se siete anche nel napoletano a San Sebastiano al Vesuvio il 6 di settembre. Tra poco l'Italia in diretta ritorna, naturalmente, sempre in diretta, sempre qui su Radio 1, con tanti argomenti e con la nostra squadra che ci sta sostenendo dall'inizio alla fine. Io veramente sono, non si fermano mai questi, instancabili, per fortuna.
2: Bene, adesso ci sono le notizie del GR1, noi torniamo subito dopo con Emanuela Ronzitti
0: e Gianfranco Valenti.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sembra di essere in uno stadio stasera.
7: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre.

0: 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Columba Sampalmieri, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, definisce ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano. È una nomina degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha assicurato. Zakharova replica il ministro Crosetto: nelle nostre scelte ragioniamo pensando solo a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Questo mentre Putin partecipa per il secondo giorno al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan. Oggi incontrerà il presidente iraniano Pezeshkian e quello turco Erdogan. La Russia resta pronta ad ospitare a Mosca Zelensky nel caso in cui voglia negoziare, ha ribadito il portavoce del Cremlino Peskov. E non si fermano gli attacchi russi in Ucraina. Almeno 12 morti nei massicci raid della notte sulla capitale Kiev. Zelensky sollecita un aumento delle forniture di sistemi antimissile.
4: A fare il punto della situazione è lo stesso presidente ucraino dopo la sesta nottata consecutiva di attacchi pesanti sulla capitale. Centrato un deposito ferroviario e altre infrastrutture con diversi morti, vittime anche a pochi chilometri a est di Kiev, a Borispil. Colpita anche Odessa e danneggiato un valico di frontiera con la Romania. Zelensky segnala ripercussioni su numerose attività commerciali e torna a chiedere forniture di missili per la difesa. In tutto questo, i bambini ucraini stamane sono tornati in classe per il primo giorno di scuola. L'Ucraina risponde con lanci di droni che provocano un morto nella regione di Bielgorod, attaccate anche infrastrutture petrolifere nell'oblast di Samara e nello strategico porto sul Mar Baltico di Ust-Luga. Intanto, droni violano lo spazio aereo dell'Estonia che fa alzare in volo cacciabombardieri della NATO. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, il drone bomba scoperto a inizio agosto nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Se gli Stati Uniti rispetteranno gli impegni assunti nel memorandum d'intesa firmato a giugno, faremo altrettanto. Ad affermarlo il presidente iraniano Pezeshkian. Ancora raid nella notte, Washington ha colpito due siti adibiti al lancio di mine navali. Un attacco che giunge mentre Trump minacciava di colpire Teheran con la forza. Dal capo della Casa Bianca parole dure, l'Iran è uno stato fallito. Ma sul fronte interno il presidente americano si trova ad affrontare la grana delle dimissioni del segretario dell'esercito Driscoll, il passo indietro dopo mesi di tensioni e contrasti con il capo del Pentagono, Hegseth. E siamo all'economia italiana che continua a crescere. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, rileva l'Istat. Se continuasse così, la crescita acquisita per l'intero 2026 sarebbe dello 0,8% per effetto del calendario lavorativo. Segnali positivi arrivano anche dal mercato del lavoro. Ad agosto il tasso di disoccupazione è sceso al 5,8% e sono 17.000 in meno le persone in cerca di lavoro. Sale però la disoccupazione giovanile al 18,9%. Intanto resta invariato il tasso di inattività, fermo al 32,8%. La cronaca con la violenza sessuale. A Torino l'aggressore è stato arrestato dalla polizia ma poi rimesso in libertà con il solo obbligo di firma. La vittima, una ragazzina di 13 anni.
5: Era uscita per acquistare tre succhi di frutta per i suoi fratelli in un mini market sotto casa. Siamo alla periferia di Torino, in via Breglio. Un uomo di 42 anni, originario del Bangladesh, l'ha avvicinata con la scusa di una bibita in regalo. Poi tra gli scaffali l'ha aggredita e violentata. Tutto sotto gli occhi delle videocamere del negozio, il cui titolare era assente. La minore ha poi raccontato tutto alla madre e ad un amico. La polizia ha fermato l'uomo il giorno stesso, lo scorso 28 agosto. Il GIP lo ha interrogato. Nel corso del colloquio il 42enne si è detto dispiaciuto, ammettendo di aver sbagliato e di non aver mai commesso reati simili. Il giudice per le indagini preliminari di Torino lo ha rimesso così in libertà, con l'obbligo di firma, perché incensurato, collaborativo e per la resipiscenza dimostrata, scrive il giudice nell'ordinanza. Sotto sottolineando anche l'effetto deterrente cagionato dal trauma dell'arresto. La procura aveva chiesto il carcere per timore di reiterazione del reato. 40 minuti prima della violenza ai danni della minore, l'uomo ha abusato anche di un'altra donna, una quarantenne. Anche questo episodio è stato immortalato dalle immagini registrate dalle videocamere. Arianna Di Giorgio, GR1.
3: Via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila al ricongiungimento della famiglia Del Bosco. I giudici però avrebbero previsto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. I tre ragazzi sono ancora ospiti di una casa famiglia dallo scorso fine novembre. Cambia da oggi la guida di Apple. John Ternus prenderà il posto di Tim Cook, che a sua volta aveva preso in mano l'azienda dopo il fondatore Steve Jobs.
0: Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.
6: L'invito del fondatore Steve Jobs a restare affamati e pazzi fu preso alla lettera da Tim Cook. In 15 anni alla guida di Apple ha portato il valore dell'azienda da 350 miliardi di dollari a oltre 4.500 e i ricavi per i suoi azionisti sono saliti da 108 a 416 miliardi di dollari l'anno. Ora Cook cede lo scettro della seconda società per capitalizzazione al mondo a John Ternus, ingegnere di 51 anni, finora responsabile dell'hardware a Cupertino. Il primo banco di prova sarà il 9 settembre con la presentazione dei nuovi iPhone, ma soprattutto del primo telefono pieghevole di Apple. Prezzo previsto tra i 2.000 e i 2.500 dollari, anche se non si sa quando sarà davvero disponibile in negozio e men che meno quando sbarcherà in Italia. Amalia Carosi, GR1.
3: Le 11.06, la linea torna inviato speciale.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
8: L'Italia in diretta.
9: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci.
10: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo, se no.

0: bello, quello degli Ozoni in Via di Gioia, il loro ultimo singolo, Baciamoci, alle 11.09 su Rai Radio 1. Questa è l'Italia in diretta, sembra ieri, era il 2020, lo stadio, ciao, buonanotte, il teatro Ariston Nisa, perché sai, davanti ho, lo dico, gli highlights del campionato, insomma, quindi ogni tanto mi viene la parola stadio. Detto questo, Festival di Sanremo 2020, hanno fatto il loro esordio, premio della critica Mia Martini tra le nuove proposte, ma non si fermano, così come non erano fermi prima di arrivare al Festival di Sanremo, perché quest'autunno, 16 novembre, all'Estragon di Bologna, il Club Tour, e poi 2027 c'è una grande data nei palazzetti, ma ancora non sappiamo dove, come e quando, però ci sarà un grande evento nel 2027, vedremo.
1: E torniamo con Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti a parlare del rientro dalle vacanze per molti italiani, vacanze terminate, ne abbiamo parlato a inizio di puntata, sta per riaprire la scuola in molte regioni italiane, ma molti di noi tornano al lavoro, tornano in ufficio, tornano insomma a svolgere la propria professione, e la fine delle vacanze però porta, mio caro Gianfranco, spesso con sé dietro una sorta di sindrome da rientro.
0: Brutta.
1: Sì,
0: bruttissima.
1: L'impatto del rientro dopo un bel po' di giorni di vacanza ci destabilizza, e noi cerchiamo di capire perché. Lo facciamo con Marco Vitiello, vicepresidente della Società Italiana di Psicologia del Lavoro. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Allora, dottor Vitiello, esiste davvero una sindrome da rientro?
2: No. La risposta è secca. No, non si tratta di nessuna sindrome, è un periodo di riadattamento, ecco, lo chiamerei così. E quindi chiaramente, come tutti i cambiamenti, riadeguamenti psicofisici, richiede un po' di passaggio per le forche della sofferenza caudine, cioè qualsiasi cosa noi riattiviamo all'inizio ci fa un po' soffrire, no? Immaginate un risveglio anche fisico-muscolare dopo periodi di inattività, più o meno è lo stesso meccanismo, del resto mente e corpo sono una cosa sola, e quindi non parlerei di sindrome, parlerei veramente di uno sforzo riadattivo, e quindi così come fate voi, come tutti dovrebbero permettersi di poter dare un po' di, come dire, presupposti per questo recupero, no? Favorirlo in qualche modo, ecco, questo è un po' il problema.
1: E a proposito di questo, qual è il primo errore secondo lei da evitare? La mattina in cui si torna alla scrivania, oppure insomma si torna alla propria mansione, qualunque essa sia?
2: Beh, è quello di cercare di recuperare tutto all'inizio, no? Cioè riavere tutto sotto controllo, come prima della pausa. Questo, diciamo, crea il cosiddetto picco artificiale di richieste per il nostro organismo, che sono poi, no, gli stimoli ambientali che ci chiedono delle risposte. Se faccio questo tuffo, chiedo al mio organismo di recuperare tutto insieme, e alla fine non ci sono le risorse. Non ci sono le risorse necessarie, perché alcune si devono ancora risvegliare, tra virgolette, e quindi si crea un disequilibrio, e questo porta a una sofferenza che diventa mentale, perché c'è questa percezione di stress, no? Lo stress, certo, negativo è quello di non sentirsi all'altezza. Oddio, troppe cose, vado in panico. Ecco, in più c'è la fatica, fatica proprio, che ha una soglia molto più bassa di attivazione, perché veniamo da un periodo di riposo.
1: Ecco, non è sempre possibile, chiaramente, in base al lavoro che facciamo, però quando magari, se facciamo un lavoro di ufficio, accendiamo il nostro PC e la posta elettronica straborda di mail non lette, per esempio, no? Che cosa suggerisce? Come gestire tutto questo flusso, e soprattutto come possiamo organizzare le prime giornate per non, insomma, disperdere quei benefici che abbiamo accumulato durante il riposo estivo?
2: Esatto, ha detto bene, perché poi c'è quella pausa, ci è servita a rigenerare qualcosa, no? A riattivare delle risorse che però richiedono appunto questa gradualità iniziale. Quindi, rispetto all'elenco di mail, gli arretrati, no? Potremmo dire. Io direi che la cosa più importante è non cominciare a rispondere in maniera ossessiva e sequenziale, ma provare a fare una mappa di quello che è arrivato, e sicuramente alcune cose che magari, diciamocelo, abbiamo magari già sbirciato dal telefonino prima di rientrare, magari si sono risolte da sole, si sono sistemate, ha risposto qualcun altro, anche perché non rientriamo tutti insieme ormai al lavoro. E quindi fare una mappa delle priorità, stando veramente attenti, perché se per diversi giorni non ho risposto delle mail, rischio di rispondere a qualcosa, perché poi magari vado in ordine, no? Temporale, che poi dopo si è risolto. Quindi fare una bella mappatura e capire cos'è più importante o perlomeno anche urgente.
1: Dare delle priorità.
2: Bravissima, il concetto è proprio quello.
1: Senta, è un tema che sta suscitando molta attenzione da parte dei nostri ascoltatori, ovviamente ci tocca tutti, no?
0: Sì, per forza.
1: C'è un messaggio che è arrivato che è molto esemplare,
0: sì,
1: però.
0: Sì, Vitiello, guardi, è Mara, al 335-699-2949, che dice che lei ha risolto il problema del rientro delle vacanze, ha risolto in sostanza non andando in ferie per 5 anni. Quindi è una, forse questa è la salvezza, che ne pensa?
2: Vorrei chiedere a Mara come sta. Esatto,
0: risparmia su tutto.
2: Esatto, perché se c'è questo sforzo, questo piccolo momento di difficoltà, è pur vero che poi invece la nostra salute ha bisogno di quel recupero. Quindi
1: è un po' come una macchina, ogni
2: succede?
1: Tanto va spenta.
2: Sì, ma è proprio una rigenerazione necessaria. Quindi che succede a una persona che non stacca mai, questo sarebbe poi da esplorare, ma sicuramente da sanitario devo dire che non fa bene, e quindi bisognerebbe esplorare, esco dal caso specifico, che non ci siano poi anche magari delle, perché siamo tanti, siamo diversi, che non ci siano anche delle forme anche un po' di dipendenza, no? Dal lavoro, succede
1: sì.
2: Anche questo.
1: E ne parliamo anche di questo noi su Radio 1.
2: È come qualsiasi dipendenza, chi ce l'ha non è che si accorge del male che si sta facendo,
1: certo.
2: Magari in un periodo poi può arrivare un tracollo, quindi
1: le vacanze
2: non consiglierei
1: fanno bene.
2: Questo.
1: Ecco.
2: Assolutamente. Anzi, dovremmo farle più diluite, poi magari approfondiamo questo aspetto.
1: Ecco, sì, più diluite nel tempo. A proposito,
2: esatto.
1: Ovviamente di vacanze, c'è anche il tema studenti, però, perché noi abbiamo parlato inizio di trasmissione del rientro a scuola, che prossimo, per il 7 settembre, insomma, partiranno i primi ragazzi, riapriranno, suonerà la campanella per loro, poi a seguire, insomma, tutte le regioni italiane. Però il problema ovviamente è quello di accompagnare anche il rientro degli studenti, quindi non solo il nostro al lavoro, anche dei giovani e dei bambini. Ecco, come gestire quest'ansia da rientro? Perché comunque dopo 3 mesi l'impatto è traumatico.
2: Certo, bisognerebbe aiutare i ragazzi a capire che c'è un momento così di defiance, che è normale, fa parte del cambio di regime, no? Delle richieste cognitive, che in vacanza era molto più dilatato e soprattutto era meno eterodiretto, direi, perché la vera, secondo me, il vero trauma per i ragazzi è il fatto che devono tornare a stare alle condizioni che gli vengono chieste, imposte, in una maniera anche meno, come dire, flessibile. Poi, per carità, certi lavori, lo sappiamo, finiscono in questa gabbia, però sicuramente lo studente è più tenuto a fare quello che gli viene detto, no? E questa cosa, rientrare in maniera strutturata, in onorare i compiti e priorità, è un po' difficile. Quindi aiutare un po' da questo punto di vista, senza però deresponsabilizzare i ragazzi, no? Perché poi si rischia di fare poi una lettura
1: con gradualità
2: buonista.
1: Anche loro, quindi orari,
2: esatto,
1: più corti, non impattare subito, no? Con compiti,
2: sì, sì,
1: a casa,
2: mantenendo una responsabilità, quindi che ne so, su una o due aree di sviluppo dargli delle cose su cui possono piano piano rimettersi in gioco e scoprire anche da soli che poi queste cose collegano altre necessità, e piano piano le persone, i ragazzi si ricominciano a capire quello che è più giusto fare, così come poi inizieranno a fare sport e tutto il resto.
1: Ecco,
2: creare il presupposto di questo riadeguamento,
1: quindi
2: ecco,
1: è un messaggio non solo per i genitori ma anche per gli insegnanti. Bene, io ringrazio il nostro ospite Marco Vitiello, vicepresidente della Società Italiana di Psicologia del Lavoro, per essere stato con noi. Grazie.
0: Cara Emanuela, questa canzone non va annunciata, troppo bella. Quindi è una delle canzoni più belle di una delle band più belle nella storia della musica, per cui ascoltatela e basta.

0: di Toto con Africa 1982 alle 11.23 su Radio 1. Hanno venduto oltre 40 milioni di dischi nella loro storia, straordinari. Infatti non li ho annunciati perché non aveva nessun senso. L'unica difficoltà, cara Emanuela, sarebbe stata quella di scegliere un pezzo più adatto tra questo, Hold the Line, Roseanne, tantissimi pezzi che hanno avuto un grande successo, ma del resto con questo sound, con queste voci, il successo poi è assicurato. Sempre in diretta, sempre con me, sempre con Emanuela, si parla ancora di
1: psicologia . E abbiamo parlato di intelligenza artificiale che entra a far parte, insomma, dei programmi scolastici. Non a caso ne parliamo oggi in un altro modo. È uno strumento utilissimo che però non deve essere usato come un sostituto del terapeuta o una macchina oracolare, verrebbe da pensare. Può essere in realtà un dispositivo riflessivo però per l'autoanalisi. In che modo può aiutarci però in questo senso, mio caro Gianfranco? Noi parliamo con Erika Poli, medico psichiatra, psicoterapeuta, autrice dello Specchio Magico, cosa l'intelligenza artificiale ci rivela della nostra psiche, Roy Edizioni. Benvenuta.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ecco, dottoressa, in un'epoca in cui, insomma, l'algoritmo domina, no? L'intelligenza artificiale non è solo una rivoluzione tecnologica, ma può essere anche un potente specchio della nostra psiche. Però come utilizzarlo e come non abusarne?
2: Vede, noi esseri umani possiamo specchiarci in tutto. La funzione riflessiva è una funzione costitutiva dello sviluppo della nostra psiche, e quindi anche l'intelligenza artificiale può diventare uno specchio dei nostri meccanismi, delle nostre dinamiche, anche quelle inconsce, a patto che noi esercitiamo, direi ancora di più, sempre di più, l'esercizio della nostra coscienza, il pensiero, la riflessione su quello che ci accade man mano che viviamo anche questa transizione. Quindi il rischio dell'abuso è sempre proporzionale, inversamente, a quanto noi continuiamo a pensare, continuiamo a interrogarci su di noi.
1: Ecco, lei ha scritto questo libro, no? Che è uno strumento pratico. Può farci un esempio concreto di come un lettore può trasformare, le faccio un esempio, una sessione di chat con intelligenza artificiale in un esercizio di introspezione?
2: Certo, è esattamente il senso del libro, che è stato scritto proprio con l'intento di aiutare le persone che utilizzeranno l'intelligenza artificiale per le questioni più disparate della loro vita quotidiana, a far sì che questa interazione sia anche fonte di una crescita interiore. E nel libro naturalmente spiego quali sono i meccanismi attraverso i quali l'intelligenza artificiale processa il nostro linguaggio e poi ce lo rispecchia, ma al termine del libro c'è proprio un capitolo che è dedicato all'attività in pratica. Ho elaborato man mano una serie di cosiddetti prompt che servono per chiedere all'intelligenza artificiale di fare un'analisi del nostro linguaggio che non sia soltanto la risposta concreta a ciò che noi abbiamo chiesto, ma anche un'analisi di come noi lo abbiamo chiesto, delle parole che abbiamo usato, delle locuzioni che si ripetono e che rivelano qualcosa di come noi siamo, perché in fondo il nostro linguaggio ci parla, parla di noi, al di là dei contenuti. E quindi ho proprio costruito dei prompt ad hoc che il lettore può utilizzare concretamente, anche nel momento in cui chiedesse all'intelligenza artificiale di fargli la spesa, semplicemente, poi può chiedere: fai un'analisi del mio linguaggio, dimmi che cosa hai tratto, dimmi che cosa rilevi. E ovviamente i prompt sono scritti ad hoc.
1: Senta, però ci viene comunque, insomma, una domanda, no? Che è lecita. Cioè, l'intelligenza artificiale non è né un terapeuta né tantomeno un oracolo, no? Tuttavia molti di noi, insomma, tendono ad affidarle decisioni e anche sostegno emotivo. Dove si trova questo confine tra quest'uso riflessivo che poco fa ci ha descritto e quindi un uso consapevole e una delega magari pericolosa della propria responsabilità interiore?
2: È una domanda lecita e direi anche fondamentale, e tra l'altro è l'intento del libro proprio quello di mostrare come l'intelligenza artificiale sia uno specchio, cioè una entità che è in grado di restituirci qualcosa che però viene da noi e non aggiunge nulla di nuovo, a differenza di quello che farebbe un terapeuta o un altro essere umano che interagisce con noi. L'intento del libro è proprio quello di risvegliare, diciamo così, uno sguardo sull'intelligenza artificiale come uno strumento che opera un'analisi di ciò che noi le forniamo e che ci può restituire degli elementi che noi, diciamo così, ad occhio nudo non vedremmo. C'è un capitolo interamente dedicato ai rischi per la salute mentale, ai rischi dell'abuso, ai rischi appunto della sostituzione dell'intelligenza artificiale nel cosiddetto decision making. Allora, la soglia è molto sottile, è vero, ma è proprio nella comprensione di come funziona l'intelligenza artificiale, che altro non fa che creare correlazioni tra elementi che noi le forniamo, però riesce a fare delle correlazioni che noi con quella velocità e con quel grado o quella densità di dati non riusciremmo a fare, e allora può diventare uno strumento che ci fa notare delle cose di noi che noi non avevamo notato, ma non aggiunge nulla a quello che noi siamo.
1: Certo, quindi maneggiare con cura. Bene, la ringraziamo.
2: Maneggiare,
1: grazie.
2: Con coscienza.
1: E con coscienza soprattutto, certo. Grazie ad Erika Poli, medico psichiatra e psicoterapeuta, per essere stata con noi.
0: Vogliamo sentire che tempo farà domani?
1: Ascoltiamo.
0: Vai.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
5: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 1 settembre. Dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia-Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: L'Italia in diretta.

pasta de Diran, e sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure a rumini che da fa quella. Ma siete!

Machine. Povero popolo in coppa sta terra, capato gusto si ribella. Ha giocato senza padrone, sulla musica

0: Alle 11.35 su Rai Radio 1, questa era Tullio De Piscopo con Miranda, che è il suo ultimo singolo, e non è un caso che Tullio sia con noi. Ciao Tullio, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, benvenuto.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
0: Ma che bella sta canzone, Tullio, ma veramente, sembra scritta ieri, infatti l'hai scritta ieri.
2: Benissimo. La cosa bella, la cosa straordinaria di questo brano, che poi quando lo riascolterete farete attenzione, e che sembra che Pino Daniele e James Senesi siano lì a suonare con me,
0: è vero,
2: e a cantare con me.
0: È vero.
2: Quel sound nostro di Napoli, quel groove travolgente.
0: E poi quando dici io sto qua, e quindi è un po' una citazione, sei isto qua,
2: sono vivo, sto qua.
0: Senti, questo è un po' l'inizio di un nuovo percorso, scherzi a parte, perché uno quando insomma arriva a un'età tonda, diciamo così, no? Fatta di tanti
2: belli
0: cerchi,
2: 80,
0: però in realtà sembra quasi l'inizio di una fase nuova, poi che duri 50 anni, questo non ci interessa, però sembra una fase nuova per te, vero?
2: Che bel traguardo, ragazzi, 80 anni. Di tutti i colori, le ho fatte di tutti i colori le note. Le note le ho fatte di tutti i colori e i ritmi. È un traguardo incredibile, però hai ragione, per me con Miranda c'è un nuovo inizio.
0: Sai che abbiamo avuto ospite oggi la mitica Lina Sastri e tu una quarantina di anni fa mi manda Picone, c'era Pino Daniele, ma c'eri anche tu che hai arrangiato quel disco, ma sai.
2: Avevo fatto il disco, ma anche le musiche del film.
0: Sì.
2: Col grande Nanni Loi.
0: Nanni Loi, 1983. Però che poi qualche anno dopo, Tullio, perché noi ti conoscevamo, io ero ragazzino, però qualche anno dopo...

0: cambiato molto?
1: È stato un trionfo, non me l'aspettavo. Cioè, praticamente il giorno dopo, quando sono andato a fare le interviste, no? Il giorno dopo dell'esibizione, a tutti che mi assalivano per le strade, i ragazzini che mi correvano appresso, pensavano che era un pezzo nuovo.
0: È sempre attuale.
1: Senti, dopo 38 anni ho portato quel pezzo sullo stesso palcoscenico e pensate che in 38 anni mai nessuno ha fatto andamento lento. Intelligenti,
2: però Tullio, ci devi dire quale, magari ce lo scrivi in privato, ti diamo il numero di telefono, ci devi dire quale integratore prendi, perché noi ti abbiamo visto a Sanremo che stai più in forma di me e Emanuela messi insieme. La papà
0: sarà un segreto.
2: Ci sarà un segreto.
1: Stavo assatanato.
2: Appunto, come? Cioè la papaya, il mango, la vitamina C. Cosa prendi?
1: Sai qual è il segreto? Credere in quello che fai.
0: La gioia di vivere, no? Di comunque di...
1: gioia di vivere, perché io lo posso dire.
0: Si sente dalla voce.
1: Ho avuto dei problemi e per me, dopo che sono uscito da quel problema, vedere i muri per strada erano belli.
2: Però capito? Sei sempre stato pieno di amici, perché io ricordo una volta, tanto tempo fa, mi raccontasti di quando, insomma, non era stato un momento felicissimo, però venne a trovarti, credo, proprio Pino Danieli in ospedale, tanti anni fa.
1: Sì, sì. Io ti stavo proprio parlando di quel periodo lì. Pino Danieli per me è stato una forza che non la puoi descrivere quella mattina. Che io ero proprio giù, io che sono sempre sorridente, scherzoso, il sole, la vita, ma Pino Danieli che è venuto da me perché dovevamo poi suonare al Pala Partenope di Napoli, no? Sì. Per tutta un'altra storia.
2: Sì.
1: E il professore continuava a dirgli che io non potevo andare.
2: Poi sei scappato dalla finestra.
1: No, senti qua, a un certo punto Pino mi teneva la mano destra, stava seduto alla mia destra, io ero nel letto, a un certo punto mi giro verso di lui e gli dico: non ti preoccupare, ciao.
2: Perché non poteva sostituirti. Vabbè che era una band clamorosa quella lì, insomma, che avevate che formato bello. Amici, mamma. E fortissimi. Qualcuno al 335-699-2949 dice infatti che quella è stata forse la più grande band nella storia della musica italiana, anche se non era una band, ma è come se lo fosse.
1: C'era una perfetta simbiosi, capisci, sul palco. Quando noi facevamo il sound check, che arrivavamo negli stadi, nei posti dove tenevamo i concerti, e noi non provavamo i brani del repertorio, suonavamo, improvvisavamo. E certe frasi belle Pino le inseriva anche durante il concerto la sera.
0: Ecco, che sei amato un po' da tutti, ce lo dimostrano anche i tantissimi messaggi che ci stanno arrivando. C'è Mauri da Torino che dice: grande Tullio, io ho suonato la batteria per 10 anni seguendo il tuo esempio, ciao, un abbraccio. Quindi insomma sei anche un po', no, un faro per molti amanti della musica.
1: Sì, difatti quando sono in concerto, no, che arrivano dei ragazzi grandi, magari di 40 anni, 45, io grazie a te sono la batteria, perché quando ti ho visto in televisione ho detto a mia madre da bambino, ho detto: io voglio fare quello lì, la batteria. Ma tanti.
2: Tullio, il 25 settembre torniamo a Miranda, perché esce il vinile proprio di Miranda, e molti pensano che questa Miranda sia una donna, magari una donna della tua...
1: No,
2: come se fosse un verbo, vero?
1: Cioè praticamente Miranda non è il nome di una donna, semmai un cognome. In Spagna ci sono molti Miranda,
0: sì.
1: Però... Mentre componevo, scrivevo il brano e avevo in testa Pino, James, c'era sempre sta Miranda.

0: in da capo. Però mi suonava bene, no? Ho provato a cambiare altre frasi, altre parole, ma sono ritornato da Miranda. E poi ho scoperto che Miranda in antico latino significa mira, mira la
1: Mira la
0: bellezza.
1: bellezza. E
0: detto, mamma, perfetto per il testo era, capito?
1: poi se non ci fosse la musica di bellezza ce ne sarebbe sempre di meno. Poi dipende dalla musica, perché poi c'è musica e
0: Sì,
1: musica,
0: hai
1: lo so,
0: ragione.
1: questa è una
0: Sì.
1: banalità, però insomma è così. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, perché poi insomma Napoli ti ama, lo leggiamo anche dai messaggi che stanno arrivando, però sarai ad esempio in Piazza del Plebiscito, perché c'è un evento benefico, questa serata di stelle per pupi, quindi diciamo che ti avvicini anche a questa che è questa fondazione, questo ente filantropico fondato da
0: Bellissimo.
1: Alghe
0: Sì.
1: Zanetti, e quella sarà una bella occasione.
0: Zanetti è una persona straordinaria. E quindi faremo questo concerto assieme ad altri artisti per i bambini bisognosi di Napoli, con la fondazione appunto di Xavier Zanetti Pupi. Poi invece la domenica sarò a Roma il 27 al Mercury Hotel per il Music Day,
1: Bello, bello.
0: dove
1: Bello, sì. Per
0: presento
1: la
0: sì,
1: fiera del disco.
0: la fiera del disco e presento l'uscita che di Miranda e anche il cofanetto dei miei 80 anni, che la Cimba ha fatto un capolavoro, c'è tutta la mia storia
1: Tullio,
0: dentro.
1: ricorda di portare un bel pennarello di quelli che scrivono bene, perché ci
0: Sì,
1: saranno
0: sì.
1: tanti autografi da firmare in quell'occasione.
0: Un'altra cosa bella è che il lunedì io poi ritorno a Napoli
1: Perché ritiri un premio tu, Tullio, sì.
0: Ritiro questo premio molto importante per me perché è il premio San Gennaro sul sagrato del Duomo di Napoli alle 21:30 di lunedì 28 di settembre. Il premio me lo consegnerà il sindaco e ci sarà LDA a Casevole che mi accompagneranno assieme al grande maestro Checco D'Alessio che aveva fatto l'arrangiamento di Andamento Lento a Sanremo.
1: Vi siete divertiti assai a Sanremo, anche con Checco, che è giovane ma grande qualità.
0: Bravissimo,
1: Grande qualità,
0: bravissimo,
1: grande qualità.
0: bravissimo,
1: Bene,
0: grande qualità,
1: bene.
0: bravo.
2: Insomma, tanti progetti, direi.
0: Ma stiamo incominciando da capo.
2: Si riparte alla grande.
1: Come in quel famoso
0: No,
1: gioco di società, si
0: vabbè.
1: passa dal via, si torna indietro. Monopoli, possiamo
0: Scorciamo,
1: dirlo.
0: sto scherzando, però mi piace sto fatto di fare sto vinilo a uso antico, lato A e lato B. È bellissima.
1: È bellissimo.
0: Perché
1: Allora.
0: adesso è tutto così veloce, così tutto di fretta, capito? E invece quando hai in mano un vinile, soffermiamoci, ascoltiamo, leggiamo chi suona in questo disco. Ecco,
1: Accarezziamolo.
0: bravo,
1: Tullio, prima
0: bravo.
1: di salutarti, perché prima Emanuela parlava giustamente con i nostri ascoltatori del valore, dell'importanza che hai per i giovani, ma tu continui
0: Sì,
1: a insegnare, a essere una guida
0: certamente,
1: concreta, cioè
0: certamente.
1: loro vengono da te e tu dai degli insegnamenti.
0: Difatti, il 15 settembre, fra poco,
1: Sì.
0: farò le audizioni dell'anno accademico 2026-2027. È perché a me piace molto stare con i giovani, mi danno una grande carica. I loro occhi sono come erano i miei occhi alla loro età, capito?
1: Quindi curiosi e assatanati, diciamo, no?
0: Eppure gli ne speranza.
1: È la base di tutto. Allora
0: Esatto.
1: ricordiamo, il 25 settembre, quindi esce il vinile Miranda di Tullio De Piscopo, e continuate a seguirlo anche sui social perché sei attivo e quindi questa è una cosa molto
0: Sì,
1: importante, ci fa
0: certo.
1: molto piacere. Quindi grazie, grazie davvero Tullio per essere stato con noi.
2: Grazie, grazie.
0: Io vi abbraccio con tanto amore, l'amore universale.
2: Grazie.
1: Ciao
2: Anche
0: Tullio. Ciao,
2: noi.
0: voglio.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: non l'abbiamo fatto apposta oggi a Radio 1 a fare questa sorta di filone napoletano, perché siamo partiti da Lina Sastri, poi è stato con noi Tullio De Piscopo e adesso abbiamo ascoltato Dada, Miezza e Zizza e l'Angelo. Spero di averlo detto bene, non essendo napoletano, però magari ce lo facciamo dire proprio da lei. Dada, ciao.
1: Ciao, benvenuta.
2: Hai detto benissimo, hai detto benissimo.
0: Ho detto bene?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Intanto noi siamo certi che questa canzone e comunque tutto quello che stai facendo adesso, ricordiamolo, l'ultimo album, l'ultimo progetto discografico di Dada è Core in Fabula, tutto questo sarebbe piaciuto a Pino Daniele, perché sei stata molto molto abile a mescolare la tradizione napoletana con la world music, e forse questa, diciamo, l'arma vincente, Dada.
2: Ma ti ringrazio innanzitutto, la cosa mi rende felice. E penso che ci sia magari un po' di spezia che deriva forse dallo stesso quartiere, perché è un onore per me comunque essere nata veramente negli stessi vicoletti proprio di Pino Daniele, e magari l'aria tira così, è bella contaminata.
0: È vero, e poi è molto importante, lo dicevamo anche con Emanuela qui in diretta, che non è soltanto la musica, l'attenzione per i testi, ma anche un'attenzione per il look, nel senso hai portato un progetto che vive di tante anime. Io infatti lo dico, la ricordo un po' a X Factor alcuni anni fa, però quando l'ho vista sul palco l'anno scorso a Pestum ho detto: questa è brava, però si sa anche presentare. Ma come vi è venuta l'idea di questi costumi, Dada?
2: Ma io ho sempre giocato, diciamo, tra me e me. Dico sempre che quello che facevo da piccola in cameretta, adesso nei miei 30 anni lo posso fare come professione, quindi sono molto contenta, mi piace rappresentare la musica, diciamo, espanderla attraverso la maschera, quindi perché no creare anche un mondo visivo? Ed è una delle cose che mi diverte di più, associo subito le canzoni ai colori, alle immagini, e quindi penso per immagini e non posso proprio fare a meno anche di questa parte, ecco.
0: Miezza e Zizza e l'Angelo, lo ripeto che mi fa piacere dirlo discretamente, diciamo, noi abbiamo scelto questo pezzo, però ce ne sono tante. Tu hai proprio scritto delle favole, sono proprio delle fiabe di tua invenzione. Qualcuno pensa ha riadattato delle favole, delle fiabe della tradizione antica, magari italiana oppure napoletana, invece no, cioè tu di tutto punto ti sei messa e hai scritto queste favole che poi sono diventate delle canzoni. È giusto chiamarle soltanto canzoni, secondo te?
2: Ma in realtà sono partite come canzoni, quindi sono canzoni a tutti gli effetti, ma sono fiabe perché attraverso i personaggi, quindi il lupo, l'angelo appunto con le tizze sproporzionate eccetera, ho potuto esprimere parti di me che altrimenti, anche di noi, no, della collettività, che altrimenti faremmo fatica ad avvicinare, perché c'è sempre la morale, e la cosa bella della fiaba, a differenza della favola, è che non ha morale, tutto è concesso, quindi basta giocare così. E sono contenta che siano state anche spiralizzate a detta del pubblico, non solo come canzoni, ecco. Vuol dire che forse tutti abbiamo bisogno ancora di fiabe, ancora di più oggi.
1: Allora, so che tu hai partecipato, no, a X Factor nel 2022, se non erro, e nel team di Fedez, e che ovviamente questo ti ha consacrato al grande pubblico. Che esperienza è stata per te quella?
2: Ma è stata una bellissima vetrina in cui poter muovere, tra virgolette, i primi passi in un mondo un po' più esposto, diciamo così. Io ho un temperamento un po' più lento rispetto alle dinamiche da talent, però è stato un grandissimo master in una scatolina, diciamo. Ho dovuto imparare a appunto presentarmi velocemente, molto bello, e poi la vera vita è fuori, quindi mantenere fuori il progetto, il percorso, e creare link, quindi è stato un bellissimo calcio in culo.
0: Vabbè, è stato anche un colpo di fortuna, come è giusto che ci sia nella musica, no, Dada? Poi tu sei giovanissima, beata te, insomma, quindi poi bisogna anche il destino trovarselo davanti, ma anche costruirselo in un certo senso. Però credo, e tu correggimi, sì, magari, che il fatto di aver fatto, di aver avuto l'opportunità di fare tanti concerti l'anno seguente, credo proprio a X Factor, in girando l'Italia, forse quello è stato il momento più importante? O non è così?
2: Ma sì, ancora oggi è il momento più importante, perché quella è la costruzione reale. Ricordo che uscita da X Factor comunque c'è sempre la distopia, no, tra virtuale e reale, e io giustamente dicevo, ma io nella realtà comunque sono da poco, da chi verrà mai ai miei concerti? E ricordavo un po' di tensione. Poi al primo concerto a Napoli, al Palazzo Reale, con tantissime persone, ho capito che forse c'era un dialogo, si era avviata appunto una macchina, non solo mia ma anche col pubblico, ed è quello che un po' oggi cerco di mantenere sempre con impegno, ma con molta più leggerezza, ecco, d'animo.
0: Un anno fa hai aperto i concerti dei Massive Attack in alcune date del loro tour italiano, no? E quella è stata sicuramente un'esperienza formativa. Però andiamo avanti, andiamo oltre. Qual è la collaborazione, che sogni, no? Il pensiero, un artista internazionale, un artista italiano? Adesso abbiamo dialogato a lungo con Tullio De Piscopo, ad esempio, che va in quella direzione, no? Della world music in un certo senso. Però magari ci sono anche tanti altri artisti più giovani con i quali fai delle cose e noi non le sappiamo, oppure con cui appunto vorresti fare delle canzoni, dei progetti, dei percorsi insieme.
2: Ma con Tullio ho avuto il piacere già di cantare sullo stesso palco, quindi non ti cito lui semplicemente perché ci siamo già incontrati e divertiti insieme. Se proprio ti devo fare un nome, a questo punto una donna, mi piacerebbe tantissimo Rosie Murphy, ovviamente anche per le sue commistioni, per la sua presenza scenica e per come mi ha influenzato. Sarebbe molto bello se proprio possiamo sparare in aria.
0: Vabbè, sì, ma poi hai volato alto, però potevi volare anche più in alto, o essere, perdonami, anche un po' banale, invece non lo sei stata, perché insomma sarebbe stato, avremmo potuto immaginare un altro nome e invece hai fatto un nome originale. Prima di salutarti al volo, Dada, perché prima Emanuela parlava dell'esperienza di X Factor, lo so che forse è sciocco dirlo, ma oggi, guardando il personaggio che hai creato, rifaresti quell'esperienza? E ti ha dato veramente tanto? Questo così ci ascoltano anche i ragazzi e magari la pensano in un altro modo.
2: Ma io farei sempre tutto quello che ho fatto, veramente. Una cosa che dico è che però io ci sono entrata quando avevo 27 anni, quindi avevo già una consapevolezza di me stessa come persona più che come artista, e quindi questo fa la differenza quando ti esponi, soprattutto in questi ambienti che sono flash. Anche Instagram può essere flash, e credo che rifarei tutto.
0: Bene,
2: ovviamente fortunata che ho 27 anni.
1: Certo, grazie. Allora, grazie per essere stata con noi.
0: Linea GR.
2: Grazie mille.
1: Linea GR adesso, e noi torniamo subito dopo.
0: Tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Benvenuti a Trova la rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
7: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1!
6: Scontata!
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
6: Super scontata!
9: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Una buona giornata da Alice Andreoli, replica del ministro della difesa Crosetto dopo che Mosca ha definito assai ridicola la nomina dell'ex titolare della difesa ucraino Fyodorov a consulente del ministero italiano. La portavoce del dicastero degli esteri russo Zakharova ha parlato della nomina come degna di una favola satirica di Gianni Rodari. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha affermato il ministro Crosetto, che difendendo la scelta di Fyodorov ha aggiunto: noi ragioniamo pensando solo a Roma, non a Mosca o Kiev. Intanto, per il sesto giorno consecutivo, la Russia torna ad attaccare pesantemente la capitale ucraina e altre città, almeno 12 i morti.
3: Mancano i Patriot per neutralizzare i missili russi. La contraerea ucraina riesce per lo più a intercettare i droni e così Mosca si accanisce ancora su Kiev e centra un deposito ferroviario e infrastrutture adiacenti. Morti tra i ferrovieri, decine di persone riescono a mettersi in salvo. In fiamme diversi edifici della capitale, mentre sale il numero delle vittime a Borispil, a est di Kiev, dove è stato colpito un condominio di 5 piani. Bersagliata anche Odessa, così come un valico di frontiera con la Romania. Sul Danubio, il presidente Zelensky torna a chiedere forniture per la difesa aerea. A dispetto degli attacchi russi, come ogni primo settembre, in tutta l'Ucraina i bambini sono tornati a scuola dopo la pausa estiva, pronti a correre nei rifugi in caso di nuovi allarmi. Il contrattacco di Kiev in Russia provoca un morto nella regione di Bielgorod. Nel mirino degli ucraini anche infrastrutture petrolifere nell'oblast di Samara e nello strategico porto sul Mar Baltico di Ust-Luga. Intanto droni violano lo spazio aereo dell'Estonia, che fa alzare in volo cacciabombardieri della NATO. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: PIL e occupazione in crescita. Nel secondo trimestre di quest'anno l'economia avanza dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% su base annua. La crescita acquisita per l'intero anno resta allo 0,8%. Sul fronte del lavoro, a luglio si contano 307.000 occupati in più rispetto a luglio 2025, con la disoccupazione che scende al 5,8%, sale però quella giovanile. Aumenta l'inflazione ad agosto del 3,3% sullo stesso mese del 2025, mezzo punto su luglio per il caro carburanti. A Taormina paura e residenti in fuga per un incendio che minaccia le abitazioni. Le fiamme, scoppiate vicino a una casa di riposo, si sono rapidamente propagate. Taormina brucia, la situazione è tragica, scrive il sindaco Cateno De Luca, secondo cui il rogo sembra di natura dolosa. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Per i figli della coppia anglo-australiana ospitati in una casa famiglia da fine novembre scorso sono stati disposti rientri diurni immediati a Palmoli e da ottobre pernottamenti in famiglia nei fine settimana, fa sapere l'avvocato Pillon. In Nepal continua a salire il numero delle vittime accertate, oltre 1.000, ma il bilancio non è ancora definitivo e sono quasi 4.500 i dispersi, fra cui 3 italiani, mentre si aggrava l'emergenza sanitaria. Il corrispondente da Pechino.
4: L'unico mezzo per raggiungere alcuni cantieri delle centrali idroelettriche nepalesi è l'elicottero. I soccorritori portano attrezzature per la ricerca degli operai intrappolati nei tunnel dopo l'alluvione di mercoledì scorso. Un drone dotato di termocamera scandaglia il fondo di una galleria senza risultato. Alle ricerche partecipano esperti da Cina e India, anche la Corea del Sud invierà una squadra specializzata. Angoscia per il destino degli operai intrappolati, sollievo per la storia dei 900 alunni salvati dall'alluvione. Erano nella scuola media di Trishuri, un edificio vicino al fiume che ora non esiste più. È stata la prontezza del preside Rajendra Dawadi a metterli in salvo. Anche se l'alluvione non fosse arrivata, dice, si trattava solo di perdere un giorno di scuola. Sul versante cinese le squadre di soccorso lavorano giorno e notte per ripristinare le vie di comunicazione con le aree colpite. Nella base operativa in Tibet si è tenuta una commemorazione delle vittime del disastro. Da Pechino, nello Puerto GR1.
2: È morto all'età di 83 anni il monaco e saggista Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, creata nel 1965 nel Biellese. Nato nel 43 a Castelboglione, nell'Astigiano, è stato un punto di riferimento spirituale per generazioni. La festa della lettura, ultimo appuntamento sulla spianata del Trocadéro a Parigi. Sempre più di moda i reading party, letture collettive in silenzio. En plein air, la corrispondente.
0: Una festa senza musica, gli invitati in compagnia ballano solo con gli occhi, seguendo il ritmo palpitante delle storie che stanno leggendo. Nel caos parigino la nuova tendenza, scoccata grazie ai social, è hashtag Reading Party, la festa della lettura, ultimo appuntamento estivo sulla spianata del Trocadéro. Ma a Parigi gli appassionati si sono ritrovati più volte, anche nelle piazze e nei caffè, per immergersi nell'opera scelta, obbligatoriamente con i telefoni spenti. Il programma prevede un'ora di lettura collettiva, silenziosa, seguita solo da chi vuole partecipare a una conversazione. Il costo meno di 10 euro a persona. Promuovere la disconnessione digitale è dal 2015 l'obiettivo del Silent Book Club di San Francisco, fondato da due amiche. Oggi conta 2000 sedi in 60 paesi e 1 milione di iscritti. Lo scorso autunno una tappa del Reading Party si è svolta sulla passerella ai piedi della Tour Eiffel. 150 partecipanti, a dimostrazione che nella capitale esiste una grande comunità di appassionati di lettura che si sono ritrovati anche nel metrò, dove un libro è davvero il miglior compagno di viaggio. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E siamo allo sport con il calcio, ultimo giorno di mercato. Le squadre hanno tempo fino alle 20 per completare le rose. Il punto sulle trattative in corso e su quelle già concluse.
5: Un gigante, almeno nel fisico, alto quasi 2 metri, Nick Voltemade, oltre a rinforzare l'attacco della Juventus, punta al riscatto personale dopo una stagione complicata al Newcastle, dove non è riuscito a confermare quanto di buono aveva fatto l'anno prima allo Stoccarda, 17 reti in 33 presenze. Il posto per il 24enne tedesco liberato dalla partenza di David, destinazione Atletico Madrid. La Roma e la sua partenza super in campionato, ma anche una rosa ancora da rifinire, secondo Gasperini, che nonostante i tentativi del Chelsea ritiene incedibile Coné. Si punta un colpo dell'ultimo minuto per la fascia sinistra. Non dovrebbe essere il tedesco Leveling, a quanto pare destinato a rimanere allo Stoccarda, avrebbe declinato sia l'offerta giallorossa sia quella dell'Everton. Mentre sponda biancoceleste, l'affare last minute potrebbe diventare quello che porterebbe Icardi alla Lazio. Forse solo una suggestione, ma il procuratore dell'ex interista ha ammesso: ci stiamo ragionando. Lazio che potrebbe nell'ultimo giorno di trattative definire lo scambio Cancellieri-Gudmundsson con la Fiorentina. Manuela Collazzo, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Grazie in regia Carlo Boninsegna. Al prossimo GR1, come sempre, alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornate di ascolto su Radio 1. E noi vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione sulla nostra app Rai Play Sound. Buon ascolto.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
10: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1+1.
9: Scontata!
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
9: Super scontata!
12: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Aggressioni, danneggiamenti e minacce alla Montagnola. Arrestato un 41enne, diversi gli episodi di violenza registrati nel quartiere. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Arrestato il nipote di Diabolik, aveva oltre 1400 dosi di hashish. Il giovane sorpreso all'interno di una onlus. Lo zio Fabrizio Piscitelli fu ucciso nel 2019 in un agguato. Calcio, Roma forza 4, Lecce demolito, doppietta del solito Malen, orgoglio Gasp, la squadra a testa e cuore, ultimo ore di calciomercato anche per Lazio e Frosinone. Saldavinci torna nella capitale, giovedì all'Auditorium Parco della Musica il concerto del vincitore di Sanremo con diverse sorprese per i suoi fan. Buongiorno da Alessandro Banfo in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Era diventato il terrore del quartiere della Montagnola a Roma, fino a minacciare con un coltello un uomo per rapinarlo. La polizia ha arrestato un 41enne. Noi ci colleghiamo in diretta con Sara Verta. Sara.
2: Sì, Alessandro, hai detto bene, da qualche settimana terrorizzava gli abitanti della Montagnola, quartiere a sud della capitale. Nelle ultime 24 ore un 41enne del posto era passato dalle minacce alle aggressioni ai residenti. Aveva persino puntato un coltello alla gola di un cliente di una gelateria minacciandolo di morte. La polizia lo ha arrestato per il reato di tentata rapina aggravata. L'allarme è scattato dopo una chiamata al 112, lo hanno arrestato, individuato gli agenti del nono distretto esposizione del settimo Tor Carbone, intercettandolo proprio a pochi metri di distanza dal luogo dove era stato segnalato. Il 41enne, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe dapprima minacciato i clienti, poi estratto un coltello e puntandolo alla gola avrebbe minacciato di morte uno degli avventori e colpito pesantemente la vetrata dell'esercizio commerciale. Poi un rapido cambio del comportamento invece assunto all'arrivo della polizia, quando avrebbe persino tentato di dissimulare e ripulire la scena. Ma gli agenti hanno ritrovato sia il coltello che il tirapugni branditi contro i clienti del negozio e nella perquisizione della sua abitazione è stato scoperto quello che la polizia stessa ha definito un piccolo arsenale: un tirapugni in metallo, tre pugnali, un coltello a scatto e due sfollagente telescopici. Per l'uomo è scattato l'arresto. Poi dalla Montagnola è tutto lì nello studio.
1: Grazie Sara, è stato sorpreso dai carabinieri con quasi 1400 dosi di hashish, arrestato il nipote di Diabolik. Lo zio Fabrizio Piscitelli fu ucciso nel 2019 in un agguato al Parco degli Acquedotti di Roma.
3: Il cognome altisonante Piscitelli, la somiglianza con lo zio Fabrizio, freddato con un colpo di pistola alla testa su una panchina del Parco degli Acquedotti il 7 agosto di 7 anni fa. Un omicidio che ha riscritto gli equilibri criminali della capitale, tuttora irrisolto senza un killer né mandanti. La droga, come fu per Diabolik, a mettere nei guai, secondo la procura, Diego Piscitelli, figlio del fratello del capo ultra della Lazio. Il 21enne è finito in manette domenica scorsa, fermato in una struttura di accoglienza in zona Borghesia. Era in una stanza insieme ad altri due soggetti e alla vista dei militari della stazione di Tor Bella Monaca, lì per un controllo, avrebbe gettato dalla finestra una busta. Dentro hashish, una quantità buona per quasi 1400 dosi. In macchina 170 euro in contanti, a casa bustine per il confezionamento dello stupefacente e fogli con nomi e somme. I probabili clienti, il sospetto degli inquirenti. Sono di mio fratello, avrebbe detto Diego, cadendo in contraddizione perché lì il fratello non abita più da 18 mesi. Gravi indizi di colpevolezza, il pericolo di reiterazione del reato. Per questo il giudice ha convalidato l'arresto del ragazzo finora incensurato. La droga e la contabilità ritrovate fanno desumere, scrive il magistrato, la continuità nell'attività di spaccio da parte del Piscitelli. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Avrebbero scritto decine di lettere indirizzate a parenti e amici prima di uccidere la figlia di 5 anni con disabilità, il loro cane e poi togliersi la vita. Nell'indagine sul dramma di Pietralata prende corpo dunque la pista dell'omicidio-suicidio. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore della famiglia per chiarire chi abbia sparato e quando. Sentiamo.
4: Escludere il possibile coinvolgimento di terze persone, a questo mirano le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma, giunti in via dell'Antracite nel quartiere Pietralata nel pomeriggio di ieri, nell'appartamento della palazzina di edilizia spontanea in cui viveva la famiglia, i tre corpi senza vita di Luca Basciano, Valentina Panbianco di 42 e 41 anni e della figlia della coppia Bianca di 5 anni, nata con una disabilità che le aveva compromesso le ossa e la vista. L'allarme era stato lanciato cominciato dai fratelli di Luca, che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia, ad aprire la porta ai vigili del fuoco. I tre giacevano sul letto matrimoniale colpiti dai proiettili della Glock che Luca Abbasciano deteneva regolarmente per uso domestico. Accanto a loro, ucciso da un proiettile, anche il cane Teo. A suffragare l'ipotesi del duplice omicidio-suicidio, agli occhi della procura di Roma, i biglietti trovati in casa, diverse lettere indirizzate ai familiari, molte di queste riportavano le firme di entrambi i coniugi. In quelle righe la spiegazione del motivo di un gesto simile, la solitudine e l'incapacità di andare avanti. Per la procura dunque l'ultima incognita da chiarire è chi sia stato a premere il grilletto. Saranno le autopsie e gli esami balistici a cercare di dare una risposta. Valentina Fenu, TGR Lazio.
1: Ancora la cronaca con la tragedia di Centocelle. Qui un sedicenne ha ucciso la madre in casa, sconcerto tra i residenti della zona. Indagini della polizia a 360 gradi. Servizio.
5: Una tragedia, forse un grido d'aiuto inascoltato, solleva tante domande. L'uccisione nel popolare quartiere alessandrino di Roma di una madre di 50 anni picchiata a morte dal figlio sedicenne. Era stato lo stesso ragazzo a chiamare il 112 domenica scorsa: venite, l'ho picchiata, forse è morta. Quando gli agenti sono arrivati lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Lui aveva composto il numero unico d'emergenza anche il giorno prima. Mia madre mi costringe a bere alcolici, aveva detto, un'accusa falsa ma anche una richiesta d'aiuto. Le forze dell'ordine e il personale sanitario erano subito intervenute. La madre aveva spiegato dei disturbi psichiatrici del figlio. Il sedicenne era stato trasportato in un ospedale per accertamenti, per essere poi dimesso poche ore dopo. I vicini di casa hanno ricordato la gentilezza e la disponibilità della vittima, ma nessuno sapeva delle condizioni del figlio. Lavorava come badante, gestiva da sola un carico assistenziale ed emotivo pesante. La scena è quella di tante famiglie che convivono in solitudine con la malattia mentale. Oggi il sedicenne si trova piantonato in un reparto di psichiatria. La magistratura cerca di ricostruire i fatti. Restano interrogativi profondi a cui un'intera comunità è chiamata a dare risposta. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Voltiamo pagina. Potrebbe tornare in Italia già in settimana Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo un grave malore. La partenza potrebbe avvenire già giovedì con un volo sanitario, una sorta di aeroambulanza, niente volo di Stato come deciso dallo stesso Di Battista. Sull'isola nelle ultime ore erano arrivati anche due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma che hanno visitato Di Battista per fare il punto sulle sue condizioni, che rimangono gravi anche se stabili. E ora parliamo di mobilità a Roma. Dopo un mese di stop per i lavori, tornano al Pigneto i treni tra Tiburtina e Ostiense. La nuova stazione ferroviaria sarà attiva entro l'inizio del 2027. È previsto anche un collegamento con la metro C. Per RFI si tratta di un investimento complessivo da oltre 200 milioni di euro che punta a migliorare il trasporto pubblico di questo quadrante della capitale. E torna a Roma la festa dell'unità che attraverserà tutta la città dal centro alla periferia. Si comincia il 9 di settembre.
6: Da San Basilio alla Garbatella sino a Montemario, un appuntamento in ogni municipio della capitale. Il Partito Democratico lancia la festa dell'unità che attraverserà tutta la città dal centro alla periferia. Primo appuntamento dal 9 al 13 settembre al Parco Tevere Marconi, nell'undicesimo municipio. Si concluderà a Testaccio il secondo weekend di ottobre. Saranno impegnati più di 500 volontari in tutta Roma. Lo spirito, spiega il segretario romano del PD Enzo Foschi, è quello dell'unità e della condivisione.
7: Saranno anche momenti di confronto, di incontro con cittadini, con associazioni, comitati di quartiere, che ci consentiranno anche di rafforzare ancora di più quel legame che stiamo ricostruendo dentro questa città.
6: I temi al centro della festa saranno la lotta alle diseguaglianze, l'ambiente, le periferie, lo sguardo rivolto anche alle amministrative del prossimo anno, obiettivo del PD sostenere con forza la ricandidatura del sindaco Gualtieri, con l'auspicio di arrivare all'appuntamento elettorale con una coalizione ampia e unita su una piattaforma programmatica che si sta già costruendo. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Ora siamo al calcio. La Roma sorride dopo la netta vittoria a Lecce. Ancora protagonista l'attaccante Malen, difesa imbattuta dopo due gare. Gruppo straordinario, questa squadra testa e cuore, dice Gasperini. Sentiamo.
8: Devastante, Marziani immarcabile, si sprecano gli aggettivi per Daniel Malen. Doppietta a Lecce, 5 reti in campionato dopo solo 2 giornate. Gianpiero Gasperini, allenatore della Roma.
9: Vorrei sottolineare i meriti della mia squadra, perché sono stati bravi su tutti gli aspetti, per come si sono presentati in campo, con quale personalità, con quale sicurezza.
8: Bastano poco più di 20 minuti alla Roma per regolare i giallorossi salentini. Dopo 4 minuti Malen approfitta dell'errore di Gaspar per portare i suoi in vantaggio. Tutto facile per l'olandese. Al 22esimo la doppietta. Wesley, servito da Sule, mette al centro, tocchetto da sotto dell'attaccante olandese, e 19esima rete in 20 partite, vicino al record assoluto. 2 minuti dopo è Sule a mettersi in proprio. L'argentino, servito dall'olandese, tira. Falcone respinge, ma il 18 si avventa sul pallone e sigla il 3-0. Al 32esimo ancora Malen, questa volta Falcone para. Al 38esimo lo squillo del Lecce. Goebbels semina Mancini e si avvia da solo, ma Svilar dice no. Nella ripresa è ancora Malen, ma questa volta calcia male. Poi ci prova il Lecce, che colpisce il palo. A salvare tutto è Hermoso. Al 64esimo la rete del 4-0. Con smarca Malen in aria, che serve Mancini. Palla al centro e Rodrigo Mora, appena entrato, sigla il poker definitivo. La Roma vince al Via del Mare, demolisce il Lecce e vola in testa alla classifica. Ora le ultime ore di mercato. Davide Fiorani, TGR Lazio.
1: E ancora calcio, ultimo giorno di mercato. Vediamo allora come si stanno muovendo la Roma, la Lazio e il Frosinone.
10: Ultimo giorno di trattative, ultime ore febbrili per cercare di migliorare, possibilmente senza impoverirle, le rose a disposizione di Roma, Lazio e Frosinone. I giallorossi sono alle prese con il vero e proprio assalto del Chelsea nei confronti di Manu Koné. Il francese era il prescelto dai Blues per sostituire Enzo Fernandez, destinato al Manchester City. Per averlo erano pronti 60 milioni di euro più il trasferimento a condizioni agevolate di Gittens. Tuttavia la volontà di Gasperini è stata decisiva e il pilastro del centrocampo giallorosso non si muoverà da Roma. Resta invece in piedi la trattativa per l'esterno inglese, visto che Leveling dovrebbe rimanere allo Stoccarda. In alternativa piace ancora Luis Enrique dello Zenit. La Lazio blinda Cancellieri. Nonostante i tentativi di Genoa, Fiorentina e Parma, l'attaccante romano resta alla corte di Gattuso. Possibile l'arrivo di un altro attaccante dopo le partenze di Ratkov e Dia. Si valutano il nigeriano Otele del Basilea e il marocchino Begraoui dell'Estoril. Il Frosinone ha ceduto Barcella in prestito al Crotone. Gegemis va verso la permanenza in giallazzurro, possibile per lui un adeguamento di contratto. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Sal Da Vinci torna nella capitale. Giovedì all'Auditorium Parco della Musica il concerto del vincitore di Sanremo, con diverse sorprese per i suoi fan.
11: C'è una storia lunga 50 anni, un legame speciale con il pubblico. Giovedì 3 settembre Sal Da Vinci arriva nella capitale, protagonista alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest. Un concerto che vuole essere soprattutto un viaggio nelle emozioni dei grandi successi che hanno accompagnato la sua carriera alle nuove canzoni dell'album Per Sempre Sì, tra melodia italiana, pop e sonorità latine. Ci saranno sicuramente Fuga d'amore, il nuovo singolo in radio dal 28 agosto, e poi sia la baciata che ha fatto da colonna sonora all'estate. Ma sul palco ci saranno soprattutto le emozioni, quelle che nascono quando una canzone riesce a raccontare un amore, un ricordo, una parte della propria vita. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì e il quinto posto all'Eurovision Song Contest di Vienna, Sal Da Vinci torna così a incontrare il suo pubblico dal vivo, in un legame che in cosa è cambiato.
12: Dopo la vittoria di Sanremo non è cambiato nulla, o meglio è cambiato il nostro rapporto familiare, quindi ancora più complicità, siamo cresciuti insieme in questo bellissimo viaggio.
13: Saremo io e te per sempre, legati per la vita.
11: E il live a Roma sarà speciale, da vivere tutto d'un fiato.
12: Quello di Roma sicuramente sarà un concerto speciale, non vi posso assolutamente annunciare nessuna sorpresa, se no che sorpresa è? Intanto io vi aspetto per condividere questa festa popolare insieme.
11: Antonella Pallante, TGR Lazio.
13: Sarà per sempre sì.
1: E sono le 12, 24 minuti e 22 secondi. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia c'è Daniele Antelmi. L'informazione regionale torna con il nostro telegiornale alle 14 in onda su Rai 3. E per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito tgr.rai.it/Lazio. Da Alessandro Banfo, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata, sempre sulle frequenze. Renzi, Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
14: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 12:25 minuti. Partiamo dalla tangenziale sud di Verona, dove il traffico al momento è bloccato in direzione di Vicenza tra Santa Lucia Golosine e Alpozai a causa di un incidente. Ci spostiamo in A4 Brescia-Padova, attenzione, 8 km di coda in direzione di Brescia tra Sirmione e Brescia Est, sempre a causa di un incidente. In Autosole 8 km di coda al momento in direzione di Milano tra l'allacciamento con la 22 e Terre di Canossa Campeggine per traffico congestionato. Continuiamo in Autosole, ma in direzione di Bologna, 9 km di coda tra Parma e Reggio Emilia a causa di un incidente. Ancora in Autosole, Roma-Napoli, 1 km di coda in direzione di Napoli tra San Vittore e Capua, sempre per un incidente. Ci spostiamo nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, al momento 1 km di coda tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine in Sicilia, in A19, Palermo-Catania, coda in direzione di Palermo tra Villa Abate e Palermo a causa di un incidente all'altezza di Ficarazzi. È tutto, prossimo appuntamento alle 15:30, buon proseguimento. Seguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
15: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
0: L'Italia in diretta.

0: Benedetto me.
1: Maledetto me che canta Fulminacci, l'ultimo singolo. Benedetto me invece che posso, come dire, osservare le coreografie improvvisate da Emanuela Ronzitti durante Fulminacci, è un bel vedere. Non ci sono purtroppo le telecamere qui a Radio 1, o comunque anzi
2: per
1: ci
2: fortuna.
1: Sono ma non vengono utilizzate, però insomma torniamo seri,
2: non sono accese
1: diciamo così. Primo maggio è stato presentato proprio al concerto del primo maggio questo ultimo singolo di Fulminacci, che continua a fare concerti perché poi durante la stagione, quella un po' meno calda, quella primaverile, è stato nei palazzetti dello sport, infatti il tour era proprio Palazzacci, invece adesso è in concerto con Fulminacci all'aperto e c'è un concerto molto atteso che dovrebbe essere l'ultimo di questa stagione il 5 settembre a Sesto Fiorentino, quindi tutti i toscani avvicinatevi a vedere Fulminacci perché ne vale la pena, il sound è riconoscibile, poi lui è sempre molto simpatico e mai banale anche nei testi.
2: E adesso, mio caro Gianfranco, parliamo di moda. Parliamo di moda, ma parliamo anche del grande evento che si prepara a scaldare i motori, l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che torna al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre. Come ogni anno ci si aspettano grandi sfilate sul red carpet. E la cosa più particolare è che, insomma, Venezia ha sempre rappresentato, da un punto di vista, un occhio attento proprio per le mode che vengono lanciate. Noi cercheremo un po' di ripercorrere un cammino che insomma dura ormai da molti anni attraverso la moda che viene proposta in questa occasione, lanciata dalle grandi star. E lo facciamo insieme ad Eleonora Chiais, docente di moda e costume all'Università di Torino, autrice del Linguaggio della Moda edito da Carocci in uscita l'11 settembre. Benvenuta a L'Italia in diretta.
3: Grazie, buongiorno a tutti, grazie di avermi invitata.
2: E allora, c'è un motivo se fine estate il red carpet della Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia diventa uno degli appuntamenti più osservati dal mondo della moda? C'è una ragione perché gli occhi sono sempre puntati?
3: Certo, senz'altro, diciamo che il red carpet di Venezia segna davvero il ritorno, insomma, alla normalità dopo la pausa estiva, con una parentesi che è tutt'altro che normale. In qualche modo è un red carpet che sembra parlare di vestiti, come forse succede per tanti red carpet, soprattutto dei festival cinematografici, ma in realtà ci parla soprattutto della società che questi vestiti, in cui questi vestiti in qualche modo si muovono. Poi nel dettaglio di Venezia, la storia di questo festival e anche la storia del passaggio dell'abito, dall'abito per appartenere in qualche modo al linguaggio, al mondo cinema, all'abito che invece comunica. Ci sono tanti passaggi epocali nella storia di questo festival.
2: E adesso li ripercorreremo insieme. Infatti, sì. Partiamo insomma dagli anni 30, no? Come
3: partiamo dal principio.
2: Esatto, dal principio. Com'era il glamour agli albori? Esisteva soprattutto il glamour?
3: Sicuramente esisteva una forma di glamour in questa società, in questa cornice anche sociale, che era una cornice però vicina al sistema di quello che poi sarebbe diventato il totalitarismo. Quindi una cornice molto rigida, molto etichettata, molto in qualche modo, se vogliamo, conformista, ma che metteva in scena un'identità che era un'identità comunque forte, alla quale molte persone facevano riferimento in ottica di possibili similitudini, per trovare possibili similitudini. Ricordiamoci anche che gli anni 30 sono anni molto importanti per la moda italiana, che in qualche modo soffre ancora dell'egemonia francese, e quindi l'idea di avere un red carpet internazionale proprio in una delle città simbolo dell'Italia è qualcosa che per il Made in Italy di allora è molto importante.
2: Ecco, quando il mondo intero però entra in guerra, l'idea di una passerella internazionale perde un po' senso. Il festival infatti viene sospeso per diverse edizioni, no, in quell'occasione, e nel 1949 torna e viene introdotto Il Leone di San Marco per il miglior film, quindi inizia a esserci un'evoluzione. La moda però del dopoguerra che messaggio voleva dare?
3: Ma allora, se parliamo della moda del dopoguerra, moda anni 50, abbiamo un nome che è il nome di Sophia Loren, quindi l'idea della diva.
2: La diva per eccellenza.
3: La diva per eccellenza, certo, la diva che si costruisce anche proprio grazie a questi vestiti che in qualche modo entrano a far parte dell'immagine che noi abbiamo di lei, ma anche dell'immagine di Venezia in senso esteso. Quindi in questo senso la costruzione della diva che passa attraverso la scelta vestimentaria e la costruzione dell'eccellenza italiana che passa attraverso per questa diva rivestita.
2: Ecco, infatti, a proposito di questo, ci ha raggiunto anche Marco Ferraglioni, blogger e opinionista. Benvenuto.
0: Grazie dell'invito, buongiorno.
2: Eccoci, allora, parlavamo di Sophia Loren, che rappresenta la diva italiana per eccellenza in quegli anni, no? E nel 1955 Sophia Loren sbarca a Lido con un tailleur dalla vita strettissima, e chi non lo ricorderà, no? Un fiocco sul collo, insomma, la femminilità che è espressa attraverso, no, una sensualità così forte. Ecco, quell'immagine, secondo Ferraglioni, che cosa ha rappresentato anche per la storia del nostro paese?
0: Ma diciamo che Sophia Loren, appunto, con quel foulard intorno al collo e quel taglierino stretto in vita, ha rappresentato l'italianità per eccellenza, il made in Italy, la grande classe, il glamour, ha rappresentato in questa grande vetrina internazionale per la prima volta l'Italia per antonomasia. Sophia Loren è una delle attrici più amate nel mondo, la più visualizzata anche su tutte le piattaforme web, e rappresentata in qualche modo il riscatto dell'Italia del dopoguerra, diciamo, della prima e seconda guerra mondiale, dove ha rappresentato i più grandi stilisti italiani nel mondo. È lì che molti hanno fatto il grande salto, grazie anche a Sofia nazionale.
2: Certo, ma e poi c'è anche, insomma, con l'arrivo di Claudia Cardinale in Laguna, no? La presentazione della Dolce Vita, la prima volta anche a Lido, penso, di Brigitte Bardot, no? Che scardinò ogni credenza sull'eleganza femminile, su questa rigidità. Abbiamo avuto una il senso di Venezia è anche trasformare la società da un punto di vista anche di abitudini, di cambio di stile, che non è solo puramente, insomma, il vestirsi.
0: Ma diciamo, queste tre persone, diciamo, personalità molto differenti, hanno rappresentato diversamente, diciamo, la moda, la classe. E Sophia Loren è stata la classe per eccellenza, mentre Brigitte Bardot è stata la libertà, diciamo, ha rappresentato un nuovo modo di rompere gli schemi, e mentre la Cardinale, anche con la sua storia alle spalle cinematografica, che lei rappresentava Dolce Vita, ma non era. E poi ha fatto un film con il Gattopardo, Otto e mezzo, film che hanno, diciamo, riempito le nostre pagine dell'epoca di gossip. E tutte e tre queste grandi attrici hanno rappresentato la moda francese, i Saint Laurent e tutti quanti i stilisti di quell'epoca, e Sophia Loren ha rappresentato per l'Italia le sorelle Fontana, Armani, Valentino, e poi dopo tanti anni anche Dolce & Gabbana, e lo stesso ha fatto la Cardinale. Tre grandi donne che hanno rappresentato la moda nel mondo e sono rimaste e sono le icone di sempre della moda e della femminità,
2: che hanno trasformato anche l'immagine, insomma, della donna, no? Più libera,
0: certo,
2: più autonoma.
0: Sì,
2: ecco, Ferraglioni, però negli anni 60

0: vista mediatico, entra l'era dei paparazzi, no?
1: Sì, vabbè, i paparazzi hanno cambiato, cioè di fatto hanno cambiato anche, hanno condito, diciamo, questa mostra di Venezia, la moda, anche perché uscirono i primi paparazzi che fotografavano, diciamo, queste grandi icone in momenti, diciamo, normali di buona età, e poi l'hanno immortalate con i loro amori del passato e le loro storie. Poi i paparazzi hanno fatto anche la storia della mostra del cinema di Venezia, anche se poi negli ultimi anni è cambiato, anche perché poi con i social, con il web, è stato un cambiamento anche di questa professione, con le tecnologie.
0: Certo.
1: Cioè, ricordiamoci che oggi sono in grado di fare una fotografia anche a 100 metri di distanza con una nitidezza, diciamo, pazzesca, mentre una volta dopo avvicinarsi a queste grandi dive e fotografarle a pochi metri, e quindi era molto più difficile. Adesso, tra la privacy, la tecnologia e anche l'utilizzo di nuove forme, diciamo, di fotografia, è cambiato un pochettino. I paparazzi è stata un'epoca che in qualche modo hanno condito questa grande mostra, hanno dato un sapore differente, spesso scandalistico, che in qualche modo ha attirato molti lettori in tutto il mondo, sono state scritte milioni di pagine proprio su questo evento, e l'ha reso anche più celebre in qualche modo.
0: Ecco, e insomma, il festival ci accompagna attraverso mille evoluzioni, e Chiais, esiste anche un racconto di trasformazione del divismo maschile rispetto a questo, quindi non è solo la moda, la donna, la libertà che si acquista, ma anche da un punto di vista femminile, ma anche da un punto di vista maschile, c'è un cambio, no? Di passo, anno dopo anno.
2: Sì. Assolutamente un'evoluzione che, appunto, come dicevamo all'inizio, rispecchia la società che si trasforma e trova sul red carpet di Venezia la sua naturale oasi di riferimento. È una rivoluzione che in qualche modo è iniziata già da qualche anno, pensiamo era il 2022 quando Timothée Chalamet è passato sul red carpet di Venezia con questo abito che era tutto tranne che il classico smoking al quale siamo abituati. Quindi una trasformazione importante con questo abito rosso, molto anche, diciamo, femminile nei tratti, per dimostrare appunto questa fluidità. E infatti pensavo prima, mentre aspettavo di parlarvi, che cosa vi avrei risposto se mi avesse chiesto chi guardare a Venezia 2026, e la mia prima risposta sarebbe stata Robert Pattinson, perché secondo me lui porterà qualcosa di interessante in termini di evoluzione del menswear, evoluzioni proprio dell'identità maschile attraverso l'abito, che appunto a Venezia troveranno un altro spazio per portare un cambiamento.
0: Ecco, a proposito, insomma, di cambiamenti ed evoluzioni, negli anni 90 c'è un passaggio importantissimo, siamo arrivati un po' agli anni proprio della trasformazione, nascono le celebrity, riconosciamo, no, Sharon Stone, la Kidman, Tom Cruise, Brad Pitt, insomma. Venezia diventa e sboccia all'improvviso, no? con queste grandi celebrity.
2: Assolutamente sì, in qualche modo Venezia diventa lo spazio nel quale la moda e proprio queste collaborazioni tra diva, star e grandi marchi di moda trova il suo spazio di espressione principale. Nascono in qualche modo quelli che noi oggi chiamiamo dei fenomeni di personal branding, quindi queste grandi collaborazioni tra maison del lusso e dive, e che portano l'esofia proprio questo genere di red carpet. In qualche misura possiamo dire che le star a Venezia, anche proprio per la conformazione di Venezia, già a partire da questi anni, sembrano spontaneamente vicine a questi brand, e come possiamo immaginare si tratta di una...
0: Ecco, è caduta.
3: Il segnale è stato chiaro, cioè non si può dire, è incontrovertibile.
0: Adesso
3: è caduta la chiamata.
0: Allora io invece andrei da Ferraglioni e ci spostiamo invece agli anni attuali. Siamo arrivati, insomma, agli anni del 2020, c'è stata la pandemia, c'è stato un momento in cui, insomma, si è deciso di andare comunque in scena, ma con regole sanitarie in vigore in tutto il mondo, quindi rigide. Per cui, insomma, arriviamo poi ad oggi, 2024, il festival proprio torna ad essere pienamente star. Cosa possiamo dire in questi ultimi anni? Siamo 2024-25, siamo in attesa adesso di vedere, no? L'evoluzione. Sì. Che cosa possiamo raccontare di questo festival, di questo lungo percorso che rappresenta un po' anche il termometro dei cambiamenti del nostro paese?
1: Ma diciamo che intanto il festival, così com'è, è già una linea naturale, anche perché con l'arrivo

0: di queste grandi star, con queste imbarcazioni che arrivano d'epoca e poi con degli abbigliamenti veramente i più belli, anche perché tra altre cose questo legame che c'è tra il festival della mostra del cinema con la moda diciamo diventava sempre più stretto, anche perché è una vetrina internazionale dove praticamente anche le persone guardano e commentano direttamente poi come sono vestiti i vari VIP, attori che scendono a Venezia. Ma il cambiamento qual è stato? Che praticamente sempre di più si è stretto questo, diciamo, matrimonio, così vogliamo chiamarlo, sodalizio tra la moda e ovviamente i social, anche che hanno in qualche modo amplificato l'effetto, anche perché i social, la mostra, il web e poi il cinema hanno questo diciamo amplificato il tutto e reso più fruibile in tutte le parti del mondo, mentre una volta si leggeva sulla carta stampata e quindi c'erano dei lettori un po' più diciamo esigui rispetto a quelli di oggi. Adesso un evento del genere arriva in tutti i 190 paesi del mondo attraverso stampa, attraverso social, attraverso foto, attraverso tutto. Quello che è cambiato, diciamo, è che
1: ecco,
0: adesso c'è più
1: nell'era
0: social, la consapevolezza.
1: Ecco, quando sì, è tutto più veloce, no? E, ecco, qual è il vantaggio dei social per la mostra del cinema? C'è un vantaggio, c'è un secondo lei?
0: Certo, certo che sì, anche perché ha un effetto, diciamo, di amplificare l'evento, anche che poi le persone interagiscono in tempo reale con i vari VIP, le star che scendono a Venezia, e che poi in qualche modo anche, insomma, i brand di moda hanno più interesse ad essere presenti in questa grande mostra e a vestire, diciamo,
1: c'è una maggiore, quindi, anche partecipazione, no? Sì, in qualche modo,
0: certo che sì.
1: Ci si sente parte di quel mondo. E Gianfranco, tu sei mai stato al Festival del Cinema di Venezia?
2: No, questa è una cosa che non mi è mai capitata, perché
1: quindi
2: sono
1: potresti
2: stato
1: organizzarti.
2: Sì, devo trovare il look adatto, anzi, se magari Chiais vuole dare un suggerimento, un consiglio, io sarei felice. Poi magari la richiamo privatamente, glielo chiedo, perché lì non puoi andare con l'ultimo abito che ti capita, devi essere proprio
1: certo,
2: ad hoc.
1: Assolutamente.
2: Diciamo. E non sbagliare i colori, perché
1: ecco,
2: poi
1: che
2: finisce
1: colore sceglieresti?
2: Un rosa paglierino, quello è giallo.
1: Perché no? Perché no? Il famoso rosa paglierino.
2: Questo lo possiamo, vedi, parliamo con qualche armocromista e capiamo se si possa coniare il rosa paglierino.
1: Bene, bene, io ringrazio Marco Ferraglione e Eleonora Chiais per essere stati con noi. Grazie.
0: Grazie e buongiorno.

0: che poi pensavo che in realtà tra il Festival di Sanremo e la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia una connessione c'è, perché da una parte espongono i film, quindi è un concorso, dall'altra parte si espongono le canzoni. Perché? Perché sarà Perché ti amo. Ricchi e poveri 1981 arrivò quinta al Festival di Sanremo, però fece una gran bella figura anche perché aprì il mercato internazionale per i ricchi e poveri, che sono amatissimi anche dai giovani. Infatti negli ultimi anni sono stati a Sanremo sia in gara sia come ospiti, e i ragazzi a casa, sui social, in platea al Teatro Harrison erano sempre in brodo di giuggiole. Ti piace?
1: Eh sì, brodo di giuggiole.
0: Come
1: sì,
0: Rosa
1: sì.
0: Paglierino. Siamo sulla stessa
1: no,
0: linea.
1: No, non è uguale. Brodo di giuggiole sono reali.
0: È corretto. Ma Rosa Paglierino è coniato oggi. Vabbè,
1: esatto.
0: Ricordiamoci, primo settembre, il giorno del Rosa Paglierino.
1: E continuiamo a parlare di arte, perché l'arte ispira ovviamente anche queste cose, queste nostre affermazioni. E continuiamo a parlare di un grande genio, di Kandinsky, che dopo 25 anni
0: torna
1: a Roma. Immagino che tu sia pronto, perché colui che ha rivoluzionato l'arte moderna sarà esposto a Palazzo Bonaparte dal 15 settembre al 14 febbraio 2027. La sua arte, insomma, andrà in scena con l'ambizione di offrire uno spazio, uno spaccato sulla sua opera, ma anche sulla sua vita personale. E noi ne parliamo con Francesca Villanti, consulente scientifico ed editoriale per i contenuti divulgativi della mostra. Benvenuta ad Italia in Diretta.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, raccontiamo chi era Kandinsky, insomma il maestro assoluto dell'astrattismo, torna in Italia. E prima di chiederle chi era, insomma, per chi ovviamente ci sta seguendo e vuole saperne di più, la domanda è d'obbligo: come mai un'attesa così lunga, 25 anni di attesa per tornare a Roma?
2: Perché in realtà oggi è sempre più difficile organizzare delle mostre, soprattutto di grande livello come questa. Per cui c'è stata questa occasione della chiusura del Pompidou, che ha potuto quindi prestare un nucleo molto importante delle opere di quest'artista. E quando dico nucleo molto importante, parliamo del museo che ha la collezione più importante di Kandinsky al mondo, perché le opere che sono al Pompidou arrivano proprio dalla collezione privata di Kandinsky.
1: Quante sono le opere che arriveranno?
2: Le opere che arriveranno sono 65 e sono i capolavori assoluti. Non lo dico tanto per dire, nel senso che non è quelle cose che si dicono sempre,
1: ma è realmente così.
2: È realmente così, perché sono proprio le opere che Kandinsky ha voluto tenere, che segnavano in qualche modo un passaggio da una fase all'altra.
1: Ecco, chi era Kandinsky? Spieghiamolo per chi ci sta ascoltando.
2: In realtà è uno studioso, perché poi lui nasce come uno studioso, un uomo di legge, sì, che a 40 anni sente di dover abbandonare questo mondo che gli è stato in qualche modo imposto e andare in qualche modo a seguire quella che è la sua anima, e andare a capire come l'arte si possa evolvere, come l'arte possa seguire in qualche modo una trasformazione e andare oltre a quello che vediamo con gli occhi.
1: Ecco, qual è il messaggio che vuole trasmettere, secondo lei, attraverso i suoi quadri astratti, i vari passaggi? Ce l'ha accennato? Qual è il messaggio che vuole far arrivare a chi guarda, a chi osserva?
2: Che non abbiamo bisogno, per vedere oltre, vedere al di là, non abbiamo bisogno di riprodurre delle immagini. E questo lui lo capisce immediatamente, lo capisce visitando una mostra di Monet in Russia, quando ancora era lì, e sono proprio due covoni che lui non riconosce immediatamente. Ed è proprio quello il momento in cui capisce che l'arte non ha bisogno dell'oggetto per essere rappresentativa. E poi ancora con la musica fa un passo avanti, perché dice che la musica riesce a trasmettere delle sensazioni, delle emozioni, senza aver bisogno che sia riconoscibile attraverso un'immagine. Ed è proprio questa libertà di poter dare grande libertà alle emozioni, alle sensazioni che ricerca lui nella propria arte. Ma questo però non significa senza uno studio approfondito della linea, del punto, che per lui sono tutti degli strumenti che servono a costruire un pensiero, un'emozione, però non per forza debbono essere riconducibili a delle immagini che conosciamo.
0: Francesca, curiosità, perché anche le donne sono al centro di questo percorso espositivo, soprattutto due, vero?
2: Iniziamo con Gabriele Munter, che è questa donna straordinaria, che spesso viene raccontata soltanto come compagna di Kandinsky, invece è stata compagna sì, ma in un senso molto più importante, ossia hanno condiviso proprio una visione del mondo dell'arte per moltissimi anni, hanno scoperto il mondo, scoperto il segno e cercato insieme di cambiare attraverso anche poi il Cavaliere Azzurro che fonderanno insieme.
1: Perché lei comunque era una grande artista, anche lei insomma, non è rimasta un po' nell'ombra artista, però adesso sta riemergendo.
2: Un po' offuscata poi dalla grandezza di Kandinsky, e quello che cerchiamo di fare in mostra è proprio questo, cioè ridarle una voce, anche esponendo delle sue opere a fianco a quelle, ai capolavori di Kandinsky, mettiamo alcuni capolavori della Munter, per vedere come il percorso sia stato fatto insieme.
1: Ecco, si capisce secondo lei?
2: Si capisce, anche se poi lei continua su una strada diversa e lui diventa molto più radicale nella sua scelta astratta, però sì, soprattutto gli anni che hanno vissuto insieme c'è un legame molto forte, anche dal punto stilistico.
1: Poi c'è un'altra donna però, no? Che ha fatto parte della sua vita.
2: L'altra donna che poi lo accompagna per tutto il resto della sua vita, a cui dobbiamo tra l'altro questa meravigliosa collezione mantenuta, curata e poi donata infine al Pompidou, che ha portato quindi avanti l'eredità del suo pensiero.
1: Nina Kandinsky, giusto?
2: Sì.
1: Ecco, insomma, e grazie insomma a queste due donne in qualche modo insomma torniamo a godere, no? A pieno insomma di questa arte. Ma una volta trovati davanti ai suoi quadri, no? Palazzo Bonaparte, come sarà il viaggio per coloro che verranno a vedere questa mostra? Da dove inizia e dove finisce?
2: È un percorso cronologico, per cui attraverso queste opere abbiamo proprio la possibilità di vedere come in qualche modo cambi il segno.
1: Ecco.
2: Cioè come lui abbia percepito l'evoluzione dell'arte, e c'è per esempio una sala meravigliosa dedicata alla musica, dedicata al suo rapporto con Schoenberg, dove proprio sente il rapporto tra musica e pittura.
1: Bene, grazie mille, la ringraziamo, e noi, caro Gianfranco.
0: Sì, ci riascoltiamo naturalmente domani, sempre qui su Radio 1. Se avete perso questa puntata potete recuperarla su RaiPlaySound.it. Ricordatelo, l'Italia in diretta, noi saremo sempre in diretta, sempre qui domani alle 10.05, sempre con la sintesi, con la regia di Mimmi Cocci e con tutta la nostra squadra che naturalmente continuerà a sostenerci per la settimana.
1: Un saluto da Emanuela Ronzitti
0: e da Gianfranco Valenti.
1: A domani,
0: grazie a tutti.

0: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
8: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
9: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1!
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Ore 13.
15: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: GR1.
17: Russia contro Italia sulla nomina consigliere dell'ucraino Fyodorov, ridicola. Crosetto, preferirebbero che sentissimo prima Mosca, altri 12 morti sotto le bombe a Kiev. PIL e occupazione in crescita, ma aumentano i giovani senza lavoro, lo certifica l'Istat, il caro carburanti spinge l'inflazione. Legge elettorale, il testo in Senato, la maggioranza necessaria per la stabilità, le opposizioni, vergognoso inserire ora il ballottaggio. Famiglia nel bosco, via libera del Tribunale dei Minori a un ricongiungimento progressivo. Addio a Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, aveva 83 anni, nel 2017 le dimissioni in seguito a contrasti interni. Chef stellari, gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale spiegano come si cucina a gravità zero. Mostra del cinema di Venezia, domani si parte, al Lido George Clooney, leone alla carriera, il direttore Barbera al GR1, film che raccontano la complessità del mondo. Calciomercato, ultime ore di trattative, il Chelsea offre 60 milioni per il romanista Koné, ma Gasperini si oppone, alle 20 si chiude. Una buona giornata da Alice Andreoli. In primo piano la guerra in Ucraina, mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nuovo affondo al governo italiano da parte della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, e poco fa è arrivata la risposta del titolare del Dicastero della Difesa, Guido Crosetto, in diretta da Palazzo Chigi. Carla Macarellino.
18: Sì, buongiorno, esatto. Si ragiona pensando a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington, l'ho detto proprio Guido Crosetto, che decide questa volta di rispondere alle critiche della portavoce russa Zakharova. Lei aveva definito ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente per l'innovazione del dicastero italiano. Advisor per l'innovazione, il ruolo preciso designato per Fedorov, vista la sua esperienza sul campo su droni, sistemi di difesa aerea, ma anche sull'innovazione digitale applicata in genere. una scelta degna di una favola satirica di Rodari, l'illustrazione perfetta di come l'Occidente utilizzi l'Ucraina, è stato il commento di Zakharova, che già in passato, lo ricordiamo, sin dal 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, appunto, ha criticato apertamente l'Italia anche sull'economia, e poi direttamente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Ministro della Difesa italiano puntualizza che le valutazioni per l'Italia si fanno pensando al bene del proprio paese, e poi rilancia: capisco che preferirebbero siano scelte fatte da qualcuno che senta prima Mosca, spiega Guido Crosetto, ma per adesso non è ancora così. Ed è tutto, linea allo studio.
14: Sul campo ancora attacchi e vittime. Per il sesto giorno consecutivo Mosca è tornata ad attaccare Kiev e altre città, almeno 12 i morti, segnalati anche nuovi sconfinamenti di droni in territorio NATO.
16: È il presidente Zelensky a fornire il drammatico bilancio dei morti per insistere sulla necessità di una difesa antimissili che avrebbe potuto evitare l'ennesima strage. Mosca torna ad accanirsi su Kiev, in fiamme diversi edifici e un deposito ferroviario, bersagliata Odessa e anche un valico di frontiera con la Romania sul Danubio. Attacchi sferrati, mentre anche in Ucraina le scuole avevano appena riaperto dopo la pausa estiva, le lezioni interrotte dagli allarmi e la fuga nei rifugi. Il contrattacco ucraino bersaglia le infrastrutture petrolifere russe e provoca un morto nella regione di Bielgorod. L'Estonia segnala ancora la violazione dello spazio aereo da parte di droni in volo cacciabombardieri della NATO, mentre Berlino chiude l'indagine sul drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia nei giorni scorsi. Secondo il quotidiano Bild, sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca. Non ci faremo intimidire, fa sapere il ministro degli esteri tedesco Vadeful. Dal ministero degli esteri russo, la portavoce Zakharova ammonisce: in caso di un ulteriore escalation nel Baltico la risposta sarà devastante. Poi, sull'ipotesi di confisca degli asset russi in Europa, Zakharova parla di furto che sarebbe punito. Valentina Isa, GR1.
14: Seconda giornata di lavori in Kirghizistan, nella capitale Bishkek, al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Oggi è previsto, tra gli altri, un incontro tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian, che incontrerà anche il leader turco Erdogan. E Pezeshkian è tornato a parlare del conflitto tra Teheran e Washington, che si è riacceso negli ultimi giorni.
19: Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni del memorandum di Islamabad, noi faremo lo stesso. Più che una mano tesa, quella di Pezeshkian è una sfida al capo della Casa Bianca, che qualche ora prima aveva avuto parole durissime per la Repubblica Islamica. Sono una nazione fallita, non sanno neanche più chi è il loro leader, aveva detto per l'ennesima volta il presidente degli Stati Uniti, minimizzando la portata delle nuove tensioni su Hormuz. In media, ogni notte passano dallo stretto 30 navi e molto petrolio, ha affermato Trump, anche se siti specializzati nel monitoraggio del traffico marittimo riportano cifre molto inferiori, in media 14 passaggi negli ultimi 10 giorni. E proprio nelle scorse ore una petroliera battente bandiera liberiana è stata colpita da razzi lasciando Hormuz. Resta alta dunque la tensione, a cui contribuisce anche un nuovo avvertimento dei Pasdaran, che minacciano ora una guerra asimmetrica in grado, a loro dire, di colpire luoghi simbolo della ricchezza statunitense come Manhattan e Wall Street. Davide Maggiore, GR1.
14: In Medio Oriente ancora violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, mentre l'esercito di Tel Aviv colpisce pesantemente la striscia di Gaza. Diverse le vittime, la corrispondente da Gerusalemme.
20: Il blitz di una delle milizie palestinesi vicine a Israele è scattato al mattino alla periferia di Gaza City, ma l'azione è stata scoperta e così sono cominciati gli scontri. L'aviazione israeliana è subito intervenuta, diversi raid che hanno colpito anche i civili che si trovavano nella zona. L'obiettivo del blitz, il capo della sicurezza interna di Hamas, l'uomo, è stato catturato, ferito, portato in Israele. Ma le bombe israeliane hanno fatto 3 vittime, 2 bambini ed una donna, e ferito altri 8 palestinesi. Il ministro della difesa Katz ha rivendicato il successo dell'operazione e ricordato che il 70% della striscia di Gaza ormai è distrutto, non ha più alcuna infrastruttura o tunnel ed è controllato dall'esercito israeliano. In Cisgiordania intanto resta alta la tensione per le continue violenze dei coloni. Ieri decine di abitanti degli avamposti illegali hanno sferrato un'azione violenta contro il villaggio di Burka, a nord di Ramallah, ferito una donna anziana, portato via parte del suo gregge. E non lontano da Nablus, altri coloni hanno tentato di dare alle fiamme una moschea, lasciando poi sui muri scritte razziste contro i palestinesi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
14: PIL e occupazione in crescita nonostante le tensioni geopolitiche, anche se il caro carburanti pesa sulle tasche degli italiani.
1: L'economia italiana non si ferma, ma l'inflazione accelera. Nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% su base annua, rileva l'Istat. Se continuasse così, la crescita acquisita per il 2026 resterebbe allo 0,8%. Segnali positivi anche sul fronte lavoro. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità su giugno e di 307.000 rispetto a un anno prima. Il tasso di disoccupazione scende così al 5,8%, sotto il 6,4% registrato nell'Eurozona e sotto il 6,1% dell'Unione Europea. Sale però al 18,9% la disoccupazione giovanile in Italia. Note dolenti quelle sull'inflazione. Sempre secondo l'Istat, ad agosto il costo della vita accelera al 3,3% annuo dal 2,9% di luglio, spinta dai prezzi energetici che sono cresciuti in questo mese del 17%. Amalia Carosi, GR1.
14: Economia al centro del confronto politico insieme alla legge elettorale, per cui è scaduto a mezzogiorno il termine per presentare gli emendamenti. In studio Alessandra Allegra.
21: Sì, Alice, con Meloni meno tasse, meno migranti, grazie alla solidità dei 4 anni di governo, così Galeazzo Bignami da Fratelli d'Italia. Risultati spiegano anche da Lega, non moderati, dovuti alla stabilità dell'esecutivo, un valore da preservare con la legge elettorale, continua l'esponente del partito della Premier. Testo, lo dicevi, che arriva in serata in commissione con il centrodestra che ha presentato 3 emendamenti unitari, intesa sulle preferenze, l'elettore ne potrà esprimere fino a 3. Ha prevalso dialogo e coesione della coalizione, sottolinea Stefana Craxi da Forza Italia. Di ballottaggio si discuterà invece quando il testo arriverà in aula la prossima settimana. L'opposizione insiste, la legge elettorale non è una priorità, il paese ha altre urgenze. Dal PD e le Schleiner in cara, Meloni, Salvini e Tajani, per paura di perdere, si riuniscono solo per garantire continuità al governo, cambiando le regole del gioco. L'inflazione schizza al 3% e non se ne occupano, poi dice l'ipotesi ballottaggio sarebbe vergognoso. Attacca anche il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, sarebbe meglio impegnare il Parlamento per mettere in campo nuovi interventi che servono al Paese. È tutto, Alice.
14: Grazie Alessandro Allegra. E Alessandro Di Battista tornerà in Italia giovedì dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba per girare un reportage. Ricoverato a L'Avana, le condizioni dell'ex parlamentare 5 Stelle avevano allarmato il mondo politico. L'intenzione sarebbe stata quella di anticipare il volo a domani, ma difficilmente potrà essere organizzato per tempo. Rai Radio 1, sono le 13:10, siamo alla cronaca con le novità che riguardano la cosiddetta famiglia nel bosco.
22: Potranno tornare a vivere coi genitori soltanto dopo un percorso a tappe. I 3 figli piccoli di Catherine e Nathan Trevaglione oggi non usciranno dalla casa protetta di Vasto. È quanto disposto dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. I giudici hanno preso tempo per valutare l'inserimento dei bambini che comunque fin da oggi avranno 2 incontri diurni coi genitori alla presenza degli assistenti sociali. Entro un mese potranno iniziare i pernottamenti a casa nel fine settimana. La situazione verrà poi rivalutata a fine ottobre. I passaggi previsti riguarderebbero la scuola e la socializzazione, mentre la questione della casa pare risolta con la nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli, proprio vicino alla sede della scuola pubblica, a cui pare che i 3 fratellini andranno obbligatoriamente iscritti, abbandonando così l'istruzione parentale seguita in precedenza. Il legale della coppia, avvocato Simone Pillon.
23: Il meccanismo per cui finché non accetti la scuola pubblica io tengo i figli in casa famiglia è un meccanismo che dal punto di vista umano stride parecchio con i diritti delle persone.
22: Ancora non è chiaro a quale scuola verranno iscritti i bambini, se in quella di Palmoli, quindi vicino alla famiglia, o in quella di Vasto, dove è l'istituto che li ospita. Tra i 2 paesi ci sono 40 minuti di strada. Claudio Vigolo, GR1.
14: Ancora cronaca con le indagini sulla strage familiare nel quartiere romano di Pietralata.
24: Sono state le lettere trovate in casa a chiarire agli occhi della procura cosa fosse successo. Diversi messaggi manoscritti indirizzati ai familiari, molti firmati da entrambi i coniugi. In quelle righe la spiegazione del motivo di quel gesto, la solitudine e l'incapacità di andare avanti. Per i carabinieri del nucleo investigativo di Roma, quello che hanno trovato nell'appartamento di via dell'Antracita nel quartiere Pietralata è la scena di un omicidio-suicidio. Nell'appartamento 3 corpi senza vita di Luca Basciano, Valentina Pambiano Franco, di 42-41 anni, e della figlia della coppia, Bianca, di 5 anni, nata con una disabilità che le aveva compromesso le ossa e la vista. L'allarme era stato lanciato da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia, ad aprire la porta ai vigili del fuoco. I tre giacevano sul letto matrimoniale colpiti dai proiettili della Glock che Luca Basciano deteneva regolarmente per uso domestico. Accanto a loro, ucciso da un proiettile, anche il cane Teo. Per la procura, dunque, l'ultima incognita da chiarire è chi sia stato a premere il grilletto. Saranno le autopsie e gli esami balistici a cercare di dare una risposta. Valentina Fenu, GR1.
14: Violenta una tredicenne, ma dopo due giorni lascia il carcere, è accaduto a Torino. Il GIP ha disposto l'obbligo di firma perché l'uomo è incensurato e ha mostrato pentimento.
0: Voleva comprare dei succhi di frutta per i suoi fratellini in un mini market alla periferia nord di Torino, un modo per rinfrescarsi dal gran caldo di questi giorni per una ragazzina di 13 anni, ma quando è entrata nel piccolo locale per lei è cominciato un incubo. Un dipendente del negozio, un uomo di 42 anni, comincia ad importunarla, prima domande spinte, le chiede quanti anni ha e consapevole della sua minorità, ma questo non lo ferma, abusa di lei tra gli scaffali. La ragazzina riesce a divincolarsi, ad uscire dal locale, fa pochi passi e chiama disperata la madre, poi racconta tutto alla polizia, che fa partire subito le indagini. Il 42enne viene arrestato. Le telecamere del negozio non solo hanno ripreso la violenza sulla tredicenne, ma anche un altro stupro commesso sempre dallo stesso uomo un'ora prima ai danni di una donna non ancora identificata. Davanti al giudice per le indagini preliminari, lui confessa tutto, si dice dispiaciuto, si mostra collaborativo. Per la procura deve restare in carcere, ma dopo due giorni lascia la cella. Per il GIP basta la misura cautelare dell'obbligo di firma. Nell'ordinanza scrive che il 42enne è incensurato, che il trauma dell'arresto è stato un deterrente, che ha espresso pentimento, non sussiste il pericolo di fuga, tutto sufficiente per tornare in libertà. Giuseppe Lisi, GR1.
14: Il cittadino straniero che a Firenze ha gettato a terra e offeso la bandiera italiana dopo averla staccata dal muro è stato subito identificato. Lo annuncia sui social il ministro dell'Interno Piantedosi. L'uomo, irregolare sul territorio, è stato condotto in un CPR dove verrà trattenuto per essere espulso. In Italia, continua il responsabile del Viminale, vanno seguite le nostre leggi e le nostre regole, ma soprattutto vanno rispettati e onorati i simboli che rappresentano la nostra democrazia. Oggi è la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Stasera a Castel Gandolfo la messa di Papa Leone XIV ad Assisi, un ricco programma di eventi sul tema acqua viva nell'ottavo centenario del transito di San Francesco.
2: Partenza da Assisi questa mattina alle 8.30, arrivo a Gubbio dopodomani pomeriggio. 52 chilometri a piedi divisi in tre tappe, oltre 100 persone in pellegrinaggio sul sentiero di San Francesco d'Assisi. Un'edizione speciale, questa 18ª, che si inserisce nei festeggiamenti dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. Qual è il messaggio di questa marcia? Ce lo racconta il vescovo di Gubbio e Città di Castello, che sta camminando verso Val di Fabbrica, Luciano Paolucci Bedini.
3: Il messaggio è sicuramente quello della vita di Francesco, che si fida di Dio e quindi comincia una nuova vita lasciando le proprie sicurezze terrene, inaugurando quella che poi è la bellissima esperienza francescana della fraternità e della povertà, che oggi sicuramente ci invita a un modello di vita un po' diverso rispetto a quello che ci propone il mondo. Poi partiamo sempre il 1° settembre, che è la giornata del creato.
2: Giornata fusa, eccellenza, come vi state riparando dal caldo?
3: Cappellini, ombrelline e tanta acqua, per adesso è così, però bisogna dire che gran parte del sentiero è sotto i boschi.
2: Ilaria Menta, GR1.
14: È morto all'età di 83 anni il monaco e saggista Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, creata nel 1965 nel Biellese. Nato nel 1943 a Castelboglione, nell'Astigiano, è stato un punto di riferimento spirituale per generazioni. Religioso, saggista e biblista, nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità pur rimanendone all'interno e nel 2020 ne era stato allontanato per volontà del Vaticano. Ascoltiamo un passaggio di una sua intervista del 2024.
4: Ma oggi più che mai si cerca la pace nel cuore, si cerca di star bene con se stessi e ci sono molte vie spirituali che promettono di rendere la vita uno stare meglio con se stessi. Il cristianesimo no. La fede cristiana promette piuttosto la pace nel cuore, la quale non è assenza eventualmente di conflitti, ma è situazione in cui non ci si dispera.
14: Cipolle caramellate e spaziali, non solo per il gusto, ma perché preparate in orbita dagli astronauti della NASA.
5: Here we are at ISS.
6: Gli astronauti acciuffano al volo un aglio e una cipolla che fluttuano nella Stazione Spaziale Internazionale e ci raccontano la cucina a gravità zero. Per preparare gli ortaggi, lassù hanno sviluppato una tecnica tutta loro. A mostrarcela in un video su X sono Jessica Meir e Jack Hathaway della NASA. Li avvolgono nella carta stagnola, aggiungono olio d'oliva e li lasciano cuocere lentamente all'interno di uno scaldavivande per un periodo che va dalle 12 alle 24 ore. Ci vuole un bel po' dunque, ma il risultato è delizioso, assicurano. Quando abbiamo verdura fresca per noi è festa, spiegano gli chef stellari, ma in futuro, grazie ai progetti in corso, questi alimenti potrebbero essere sempre più disponibili. Franco Malerba, primo astronauta italiano della storia.
7: Sulla Stazione Spaziale Internazionale già ci sono un paio di serre che hanno permesso non solo di sperimentare la coltivazione di piante, ma anche di mangiare qualche foglia di insalata e perfino qualche fiore edulo, la zinnia. Il cibo è un must del futuro dello spazio.
6: Daniele Morgera, GR1.
14: A Lido di Venezia tutto pronto per l'apertura domani della mostra del cinema, l'inaugurazione George Clooney, a cui sarà assegnato il Leone d'Oro alla carriera, l'inviata.
9: Storie che riflettono sulla complessità dei problemi.
14: Il direttore Alberto Barbera ci anticipa così il filo rosso che legherà i film che da domani sera racconteranno il mondo dal Lido di Venezia.
9: Tutto pronto, sono curioso di vedere come saranno accolti i film che abbiamo selezionato. Abbiamo venduto più biglietti dell'anno scorso, quindi vuol dire che la gente viene per vedere i film e non soltanto per vedere i divi.
14: Anche se si comincia con il divo dei divi.
9: Ma certo, diciamo che un buon inizio, no? Un buon viatico per la mostra, almeno lo spero.
14: George Clooney dunque sarà il re della giornata domani, mentre oggi si srotolano i tappeti rossi in un gran via vai di valigie e prime code per ritirare gli accrediti. Arrivati anche Greta Scarano e Nicola Maupin, doppi conduttori per le cerimonie di apertura e chiusura. Non ci sarà invece il 93enne Tinto Brass, premio Bianchi 2026 dei giornalisti cinematografici, rimasto a Roma su consiglio dei medici, a presenziare stasera al restauro del suo Col cuore in gola, che torna a Venezia 60 anni dopo la prima, ci sarà la protagonista di allora, Eva Aulin. Venezia, Miriam Mauti, GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Carlo Boninsegna e Fernando Conti, Alice Andreoli al microfono, a seguire il GR1 Sport. Buon ascolto.
10: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
25: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
26: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
27: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
28: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
29: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
28: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
30: Benvenuti a Trovalorima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
31: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
30: Scontata!
32: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
30: Super scontata!
33: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
34: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
35: Subaru.
1: GR1 Sport.
8: Le 13:22, buona giornata da Filippo Corsini. Andate in archivio dunque anche il secondo turno di campionato. Sono 6 le squadre a punteggio pieno che si dividono la testa della classifica. A Inter, Milan, Juventus e Lazio si sono aggiunte ieri l'Atalanta e la Roma. I giallorossi hanno travolto il Lecce con un altro 4-0 ed una nuova doppietta di Malen, irresistibile anche ieri in Salento, che allunga nella classifica dei cannonieri portandosi a quota 5 reti. Logicamente soddisfatto Giampiero Gasperini al microfono del nostro inviato Manuel Codignoni.
11: Siamo molto contenti indubbiamente di questi due risultati e soprattutto di queste due prestazioni, dando un po' continuità al percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso, ci ha portato in Champions. Sicuramente abbiamo più conoscenze, sicuramente abbiamo ben morale, una grande fiducia.
12: Spiccano tante individualità, penso a Dybala, penso a Malen, però che per esempio Sulé molto dentro la partita, ha segnato, ha rischiato anche di fare tanti gol, queste sono delle risposte che si aspetta un allenatore.
11: Assolutamente sì, quest'anno ha fortuna in partire sia con Dybala che con Malen pronti, Sulé e tutti gli altri insomma sono solidi per la nostra squadra. Questo è un gruppo che è sempre presente, ha grande fiducia, sta giocando anche un ottimo calcio.
8: E sabato all'Olimpico lo scontro diretto proprio con l'Atalanta, passata ieri in pieno recupero sul Bologna, così Maurizio Sarri con il nostro inviato.
13: Caratterialmente la squadra c'è, deve a questo punto elevarsi dal punto di vista tattico ma anche tecnico, perché stiamo sbagliando ancora molto tatticamente e tecnicamente.
15: Mercoledì finalmente vede i giocatori che avrà a disposizione. Adesso l'ultima notizia è quella di Rowe. Lei viene da un'esperienza in una società in cui è rimasto legatissimo, però con tanti problemi a livello ambientale, a livello di mercato. Invece l'Atalanta ha fatto un mercato importante. Sarri si sveglia a Bergamo e che cosa pensa?
13: Mi sento a mio agio, è uno stadio in cui mi sento a mio agio. Una società in cui mi sento a mio agio, si lavora bene, con un livello di organizzazione elevatissimo, una professionalità elevatissima, quindi sono contento, consapevole all'Atalanta si comprano giocatori importanti ma si vendono anche, questo fa parte della filosofia di questa società e quindi uno quando viene lo sa e l'accetta, però vedo che si stanno muovendo, quindi io sono tranquillo di essere in buone mani.
15: Però De Ron se lo ritroverà sabato a Roma.
13: De Ron ha fatto una scelta, ha parlato direttamente con la società dicendo che voleva andare alla Roma. Roma, la società ha deciso di accontentarlo, da quello che mi stavo detto, per quello che ha fatto in passato, e penso sia anche giusto.
8: Intanto si rivede oggi la Coppa Italia, che proporrà oggi dei sedicesimi di finale. Si comincia alle 18 con Parma Cremonese, alle 21 invece Torino Monza. Le altre big della Serie A entreranno in scena come sempre a partire dagli ottavi di finale. Oggi però gran parte dell'attenzione sarà rivolta al calciomercato, giunto al suo ultimo giorno. Questa sera alle 20 la chiusura delle trattative. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un tentativo piuttosto deciso del Chelsea per strappare il francese Koné proprio alla Roma. Ci dice tutto a questo proposito Massimiliano Graziani qui in studio.
16: Il fronte più caldo è sicuramente quello della Roma, sia in entrata che in uscita, perché i giallorossi, che come abbiamo sentito sono stati protagonisti di una partenza sprint in campionato, sono ancora alla ricerca dell'esterno d'attacco e dopo il rifiuto del tedesco Leveling, che preferisce rimanere a Stoccarda malgrado ci fosse stato l'accordo totale fra i club, nel mirino della Roma ci sono ancora Luis Enrique, brasiliano dello Zenit San Pietroburgo, e Gittens del Chelsea, con i Blues però che fanno muro e a loro volta bussano alle porte giallorosse per Manu Koné, come diceva Corsini poco fa. Koné che andrebbe a sostituire l'argentino Enzo Fernandez, passato al City di Maresca. Per Koné ci sarebbe un'offerta di 60 milioni che la Roma ha rifiutato in maniera decisa, seguendo le indicazioni di Gasperini, che lo considera incedibile. Intanto sull'altra sponda del Tevere la Lazio al lavoro per il last minute ad effetto, che porterebbe in bianco celeste l'argentino Mauro Icardi, ex Inter, e poi arriverà in bianco celeste Gudmundsson dalla Fiorentina. Risolto invece il complicato domino in attacco per la Juve di Spalletti, che piazza il canadese David dall'Atletico Madrid in prestito con diritto di riscatto e si assicura il gigante tedesco di quasi 2 metri Nick Voltemade in arrivo dal Newcastle. Oggi visite mediche firma.
8: Tennis, gli Open degli Stati Uniti con diversi italiani in campo tra oggi e domani. Nel pomeriggio comincerà Bellucci contro l'ungherese Piros, più o meno alla stessa ora Flavio Cobolli affronterà l'argentino Comesana, in serata poi toccherà a Musetti e Passaro, mentre domani sarà la volta di Sonego e Berrettini. Il primo nella notte italiana se la vedrà con il tedesco Zverev, numero 2 del mondo, mentre Berrettini farà i conti con l'argentino Navone, giustiziere di Djokovic. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: Quando ci fa sentire bene
0: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà stabile con cielo per lo più sereno. Domani, mercoledì 2 settembre, condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale Appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il mangiadischi. Note al dente, per un'estate travolgente.
18: Ma che voce sexy oggi, eh? Buongiorno Federica Forni.
19: Buongiorno Duccio Pasqua.
18: Ecco, era la voce di Levante.
19: Pensavo fosse Max Dedo.
18: No, no, no, no. Stranamente, anche se Max Dedo sa imitare tutti.
19: Sì,
18: credo.
19: Non tutti gli strumenti e tutti i cantanti.
18: Tutto, sa imitare qualsiasi suono che venga emesso. Però no, non era lui, era Levante, era Levante. 3356992949, il buongiorno a tutti i nostri ascoltatori che già scrivono copiosi come Italo Good Morning Mangiadischi da Filadelfia.
19: Good morning.
18: Yeah, poi ancora Riccardo con la rubrica Viva la Rima che dice: ieri ho dovuto glissare ma oggi sono qui e la famiglia del Mangiadischi voglio salutare.
19: Buongiorno Riccardo.
18: Buongiorno, buon settembre, viva la musica, no war, ci dice Antonio. E poi ancora Niccolò ci manda un meme sui primi versi di Impressioni di settembre della PFM con quante gocce di rugiada intorno a me, giustamente, visto che a settembre si comincia così. Vabbè, vedremo se metteremo le canzoni dedicate al mese.
19: Vediamo quanto sei stato didascalico stavolta.
18: Perché già un paio di volte sono stato didascalico.
19: In questa edizione del Mangiadischi.
18: Con una Friday I'm in love venerdì scorso.
19: Cui sei stato abbondantemente sgridato.
18: Sì. Roster profondo, quello del Mangiadischi. Duccio come Chuck Daly con il Dream Team. Usciva Magic, entrava Stockton. Rifiata Marcella, entra Federica.
19: Bellissimo. Bello, questo paragone.
18: Bravo.
19: Poi tu che sei un appassionato di basket.
18: Ma infatti con Giacomo ci scambiamo questi messaggi. Con permesso, Michele dalla Parabiago Bene, a questo meraviglioso programma volevo chiedere a voi che siete la musica in carne e ossa, il CD di vostra conoscenza che portereste su un'isola deserta.
19: Mamma mia.
18: Difficile. Lo giriamo come sondaggio ai nostri ascoltatori.
19: Assolutamente sì.
18: Difficile. Un CD solo è veramente difficile. Veramente difficile. Non lo so, ci pensiamo, Michele. Ma tu ne hai uno, Michele, facci sapere. Comunque, c'è la poesia di Paolo da Roma, dopodiché cominciamo con la musica, se
19: va
18: sei
19: bene.
18: D'accordo. La poesia si intitola Mister Volare.
19: Ho un'idea.
18: Dei sospetti su chi potrebbe essere il destinatario. Fa così. In poche righe, anch'io vorrei commemorare un grande artista che non potremmo mai scordare, autore e interprete di bellissimi motivi che nella mente rimangono scolpiti, quindi ben vivi. Mimmo Domenico Modugno ho così onorato e unisco un grazie per tutto quel che ha dato. Vabbè.
19: Perfetto.
18: Grazie, perché Modugno va sempre
19: ricordato.
18: Iniziamo con un brano che
19: non è di Modugno.
18: Come sonorità non c'entra molto.
19: No, direi di no.
18: No, no, no. Fa così, fa così.

0: Che bomba, dice Giacomo da Mestre.
1: Mamma mia, quanto gasa questa canzone.
0: Vabbè, ma è un capolavoro. I Van Halen all'apice del loro successo con Jump.
1: Dobbiamo anche dirlo?
0: Ma poi quel genio di Eddie Van Halen che ci mette i tastieroni prima dell'assolo di chitarra, quando tutti si aspettano un pezzo chitarrosissimo, esatto. No? E invece lui mette i tastieroni, vabbè, grandissimo. Le tastiere sembra Rick Wakeman, dice Gianluigi, e invece è proprio lo stesso Eddie Van Halen. Vero, Luca Bernardini, confermi? Luca Bernardini in regia con Alessandro Adriani in console, Federica Forni anche in redazione, oltre, vabbè, ma tanto sono stai qua, sei ubiqua.
1: Ubiqua.
0: C'è un messaggio vocale che è arrivato, sentiamo un po' che ci dicono.
2: Buongiorno. Io sull'isola deserta porterei il doppio White Album dei Beatles.
0: Beh.
2: E lì lo potrei ascoltare in loop senza alcun problema. Ciao a tutti, Elisabetta Milano.
0: Cioè, Luca Bernardini dalla regia solleva un vizio di forma, dice sono due CD, non so se vale.
1: Qua c'è furbizia.
0: Però
1: c'è
0: è
1: furbizia.
0: Un album.
1: Vale come solo album, quindi secondo me vale.
0: Sì. Pippo dice che bisogna sfasciare Jump, lo dice a suo fratello Max Dedo. Poi ci saluta anche nonna Ida, che c'è
1: ciao,
0: sempre.
1: Nonna Ida.
0: Saluti anche a te, Federica. E poi arrivano un po' di canzoni da portare sull'isola deserta. Emanuele da Milano dice fra la Via Emilia e il West di Guccini. Vabbè. Oppure Viaggio controvento.
1: Mi sembrano delle belle scelte.
0: Poi invece Marco da Celleno in provincia di Viterbo dice Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.
1: Anche lì,
0: certo, è facile, insomma, non è male.
1: No, non è facile, non perché ci sono tantissimi dischi incredibili nella storia della musica, e quindi sceglierne uno è molto difficile.
0: Sì, e poi c'è un altro ascoltatore che non si firma, dice il CD La vita è adesso di Claudio Baglioni. Avevo l'audiocassetta e l'ho letteralmente consumata.
1: Bello. Perché poi è anche chiaramente una scelta molto personale, cioè magari qualcuno lo lega a qualche ricordo d'infanzia, dell'adolescenza.
0: Sì. Poi Making Movies dei Dire Straits, dice Giuseppe da Rimini. The Night Fly di Donald Fagen, Lorenzo da Bologna, anche quella ottima scelta.
1: Ottima scelta. Sì.
0: Ma comunque Italo.
1: Invece il maestro Bernardini?
0: Ce lo dice dopo. Paolo da Ferrara, Pica di Van de Sfros, Maroon di David

0: come dire, è un imbroglio, diciamo. Dici? Come diceva, eh sì, perché c'è tanta buona musica nel mangiadischi,
1: certo.
0: E così uno sente dell'ottima musica,
1: certo, quindi è un trucco, una truffa,
0: un po' trucco, un trucchetto, dico.
1: Vabbè, Michele dalla Parabiago Bene, che ha lanciato il sondaggio, dice che lui porterebbe Still Life di Pat Metheny.
0: Eh beh,
1: e che userebbe anche come sveglia mattutina. Il maestro Bernardini approva.
0: Approva la scelta.
1: Sì, sì, decisamente. Ci saluta dal Brasile Rodrigo e gli mandiamo un abbraccio.
0: Come siamo international.
1: Siamo molto international. Ci saluta Mara e salutiamo anche lei. Gianluigi dice che porterebbe la colonna sonora di West Side Story.
0: E lo sai che è una buona scelta. Cioè io in questo momento stavo pensando, sì, proprio che forse io porterei la colonna sonora di Jesus Christ Superstar.
1: Ecco.
0: Perché la amo follemente.
1: Sì, perché
0: diciamo di pancia è stata la mia prima scelta.
1: O quella del Rocky Horror.
0: O quella del Rocky Horror.
1: Perché no?
0: Beh.
1: Jenny da Belluno dice porterei Barcellona. Vabbè, lei dice dei Queen, quello è un disco di Freddie Mercury con Montserrat, sì, Caballé. A proposito, il 5 settembre, quindi fra 3-4 giorni,
0: sì,
1: Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni. Quindi magari nella puntata di venerdì,
0: magari
1: qualcosa gli dedichiamo, qualcosa raccontiamo. Vabbè,
0: un piccolo spoiler per gli ascoltatori.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Storia di un impiegato di De André, dice Marzandro, da Scandiano. Doppia dose degli Schiantos per l'isola deserta, c'è Marco dal Lago di Seo. Bella scelta, eh?
0: Molto bella.
1: Vincenzo, la messa in si minore di Bach. Vabbè, ragazzi, ma siete fantastici.
0: E maestro Bernardini approva.
1: Ma siete ascoltatori pazzeschi. Comunque, torniamo alla musica, poi continuiamo a leggere quello che ci raccontate. Domani 2 settembre c'è l'unico concerto dell'anno di Alice. Alice canta Battiato, ecco, accompagnata da Carlo Guaitoli al pianoforte e poi alla direzione dei solisti aquilani, domani in cave all'Auditorium Parco della Musica. Quindi per chi ama Battiato, un appuntamento irrinunciabile.
0: Per chi è a Roma o chi viene apposta per il concerto.
1: Esatto, sì. Quindi noi ci ascoltiamo una chanson egocentric che ci sta sempre bene, Alice,
0: che
1: e Carlo
0: bella
1: Battiato.
0: Pronuncia.
1: Tantissimo. Un francese impeccabile proprio, direi. Alice e Franco Battiato, domani 2 settembre Alice all'Auditorium con un tributo al grande Franco.

0: La canzone egocentrica. Vabbè, chanson egocentrique, Franco Battiato con Alice. Alice domani protagonista all'Auditorium Parco della Musica con un grande tributo. Intanto Ciccio ci dice che a Marittima, a Lecce, la temperatura è migliorata, ancora un po' di caldo, e i turisti sono quasi spariti.
1: Ah.
0: Quindi c'è un po' di tranquillità.
1: Un po' di tranquillità.
0: Poi Nero a metà, non so se è per il disco, probabilmente sì.
1: Bellissima scelta.
0: Vincenzo dal Salerno, indovina dove sta? Sugli scogli.
1: Sta sempre lì
0: e ci ascolta. Poi ancora, vediamo un po', perché ogni tanto me li perdo, i messaggi sono tanti. Roberto dice: mi scuso con Genis e i miei idoli rockettari, con Coltrane e i miei idoli jazzistici, ma se deve essere uno, può essere solamente la seconda incisione, quella più lenta delle variazioni Goldberg di Glenn Gould.
1: Sì, mi fanno tanto ridere, purtroppo i nostri ascoltatori non possono vederle, le reazioni convinte del maestro Bernardini regia.
0: Esatto, il maestro Bernardini che dice che anche lui forse sceglierebbe Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, oppure Spirit of Eden, giusto, dei Talk, che è un disco incredibile e mi tenta anche a me,
1: Mi tenta. Devi svelarlo a fine puntata, così uno qualsiasi tra i tanti che vuoi portare.
0: Forse, non lo so, vediamo. Antonio Lavarese, Pawn Arts dei Van der Graaf Generator per la sua originalità. Beh, gran disco anche quello.
1: Bellissimo.
0: Grande band. E poi, vabbè, siete tantissimi, è difficile. Oh, dunque, Alessandro da Rimini dice: ma come si fa a richiedere il mangiadischi tutto l'anno? Questa
1: è una bella domanda.
0: Ci vuole forse una movimentazione di tutto il popolo italiano vediamo.
1: Tutto il popolo del mangiadischi.
0: Sì, però dice magari su Facebook. Vabbè, già iniziare dal gruppo Facebook.
1: Perché ricordiamo appunto che esiste il gruppo Facebook Gli Amici del Mangiadischi,
0: fondato dall'amico Gianluigi di Cavallino Treporti. Tra l'altro inizia il film festival dopodomani, magari raccontiamo un po' quello che succede. E poi lui sceglierebbe La musica che mi gira intorno di Mia Martini, anche questo bel disco. Dunque mi sono perso l'inizio, dice Sandra, sono ancora nell'orto, ma tanto andiamo avanti fino alle 3, c'è tempo. Io porterei XYZ dei Rush, Gian Pietro da Vicenza, altro grande disco per gli amanti di quel tipo di rock. Poi c'è chi porterebbe Aqualung dei Jethro Tull, Eugenio da L'Aquila.
1: Che io sono molto legata a questo disco perché me l'ha fatto scoprire mio zio.
0: Ah sì?
1: Sì, quando ero piccolo una volta me l'ha messo, stavamo a casa insieme e mi ha messo questo disco ed è stata una folgorazione.
0: A che età l'hai scoperto?
1: Ma avrà avuto 11-12 anni.
0: Ma è incredibile, io forse a quell'età non l'avrei capita la grandezza di quel disco, quindi brava Federica, molto precoce.
1: Grazie.
0: Poi Giulia da Venezia, Ovunque proteggi di Capossela, anche quello, bellissimo disco, veramente. Vabbè, non so se riesco a leggervi tutti perché siete una montagna.
1: Allora, prendi un attimo di respiro.
0: Sì.
1: Magari ci vogliamo sentire una canzone?
0: Bah, se insisti potremmo farlo. Anche perché oggi diamo spazio
1: finalmente
0: alle richieste.
1: Esatto, dei nostri ascoltatori.
0: Oh. Allora, Paolo da Venezia ci ha chiesto un brano di un artista che io ho amato molto, ho anche avuto il piacere di vederlo un paio di volte dal vivo. Purtroppo scomparso già da qualche anno, parliamo di Goran Kuzminac, e questo è il suo brano più celebre sicuramente. Il suo stile inconfondibile alla chitarra e poi anche una splendida voce. Goran Kuzminac, che è stato grande amico di Ivan Graziani, di Ron. Questa è Stasera l'aria è fresca.

0: Stasera l'aria è fresca, speriamo.
1: Speriamo, sì, speriamo. Infatti si lega abbastanza bene al messaggio del nostro ascoltatore che ci segnalava come sì, la temperatura stesse.
0: Anche a Roma era un po' più fresca stamattina.
1: Sì, per fortuna sì.
0: Vero? Quindi forse
1: è stata la prima volta che ho sentito, diciamo, quell'arietta fresca di mattina d'estate.
0: È vero, sì, oggi veramente un po' di sollievo. Speriamo che si continui così. C'è chi porterebbe i pittura fresca addirittura, Graziano da Verona sull'isola deserta. Che bella idea, una brutta banda. Poi Vincenzo dice: ma perché non passate mai Meandering di Charlie Parker con Dizzy Gillespie al piano? Subito appuntata. Grazie per il suggerimento, Vincenzo. La voce del padrone, dice Andrea di Battiato, è anche quella ottima scelta. 8:30 dei Weather Report, Carlo da Fabriano, ma anche Pat Metini gli andrebbe bene. As Time Goes By di Herman Apfeld nella colonna sonora di Casablanca, dice Arturo da Palermo.
1: Io non, gli ascoltatori sono preparatissimi, ma hanno dei gusti fantastici
0: veramente. Cioè, chi porterebbe Live After Death degli Iron Maiden? Mi piace anche questa svolta.
1: Vabbè, anche perché su un'isola deserta, in effetti, almeno
0: Ci sta bene.
1: Sì,
0: Befo ti ringrazia, Luca Bernardini, perché non si parla mai abbastanza dei Talk Talk. È vero, li abbiamo anche passati poco quest'anno, quindi in queste
1: ultime tre
0: settimane recuperiamo. Lui porterebbe Born to Run di Springsteen,
1: altro disco incredibile.
0: Sì, vabbè, ma insomma, veramente oggi non si possono leggere tutti i messaggi perché
1: siamo sommersi.
0: Ne stanno arrivando centinaia e quindi è veramente difficile. Giuliano dice: tende i Pearl Jam, Marcella avrebbe esultato. Marcella sarebbe
1: Sento
0: stata...
1: lo spirito di Marcella.
0: Sì.
1: E
0: chiudiamo questa prima parte con un brano che ci aveva chiesto Fabiano da Cantù.
1: Sì.
0: Ed è Dreadlock Holiday dei 10cc.
1: Tra l'altro lui aveva un dubbio.
0: Esatto, cioè aveva detto: no, a me piace questa canzone, ma non ho mai capito bene di cosa parli.
1: E quindi ci siamo documentati.
0: Sì.
1: E in effetti è ispirato proprio a delle vacanze che sono state fatte in Giamaica da dei componenti del gruppo dei 10cc.
0: Sì,
1: e anche degli episodi che sono davvero successi.
0: Ecco.
1: Perché ad esempio la frase, diciamo, più famosa del brano, quindi I don't like cricket, I love it, pare sia ispirata a un episodio realmente successo a Goldman con una conversazione che ha avuto con un giamaicano durante queste sue vacanze.
0: Ho capito. Vabbè, e quindi sì. E poi tra l'altro Eric Stewart, insomma, i 10cc erano là insieme a Justin Hayward dei Moody Blues,
1: quindi
0: stra Jamaica, Barbados, e insomma ebbero un po' di disavventure.
1: Esatto, alcuni episodi sono reali e alcuni episodi, diciamo, sono un po' romanzati, come è giusto che sia.
0: Chiudiamo questa prima parte con loro, i 10cc, la loro Dreadlock Holiday, e poi ci ritroviamo ovviamente sempre con il Mangiadischi in diretta su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
6: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
6: Scontata.
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
6: Super scontata.
9: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Ore 14.
1: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
2: Il mangiadischi.
3: Aiuto Federica, siamo assediati dai messaggi.
4: Troppi. Leggerli tutti. Però continuate a mandare, perché noi li leggiamo comunque.
3: Sì, troppi. Sì, purtroppo tutti non riusciremo a leggerli davvero oggi. Scusateci se non vi citiamo, ma è impossibile. Ma il sondaggio spontaneo nato da una proposta di Michele da Parabiago ha creato un'ondata infinita di messaggi. E, c'è chi porterebbe So Far di Crosby, Stills, Nash Young. Tiford Tillerman di Cat Stevens, Let It Bleed dei Rolling Stones, dice Sauro, che non nominate mai, ma in realtà li ascoltiamo ogni tanto i Rolling Stones. Anche
4: ultimamente.
3: Sì, un paio di singoli del disco nuovo li abbiamo ascoltati. Sull'isola deserta, dice Paolo da Ivrea, porterei qualche stecca di cioccolato fondente, colori acquerello e Venus degli Shocking Blue. Beh, non male anche questa, non male.
4: C'era anche l'abbinamento con l'attività, il cioccolato, quindi era ben c'era proprio...
3: È studiato bene per sopravvivere adeguatamente sull'isola deserta. Tanti messaggi dicono Selling England by the Pound dei Genesis, per la gioia anche del maestro Bernardini. Tra l'altro venerdì a Ti sfascio una canzone sfasceremo First of Fifth dei
4: Genesis.
3: Praticamente
4: già svelato tutta la scaletta.
3: Vabbè, ma perché c'è richiesta, c'è attesa per i Genesis, e quindi insomma quando torna Dedo ci dedicheremo a loro. Anidride solforosa di Lucio Dalla, dice Marcello, e, potrei stare una vita nell'isola deserta se come sottofondo sotto le palme continuasse a echeggiare musica blues, dice Gianpietro.
4: Bello, immagine.
3: Sì. Vedo che stanno arrivando anche un po' di messaggi vocali, poi ce li ascoltiamo. Sandra cita Billy Joel, che forse più tardi arriva nella nostra scaletta.
4: Chissà.
3: Anche David Crosby, visto che abbiamo citato Crosby, Stills, Nash e Young. Adesso però cambiamo mondo musicale.
4: Facciamo una piccola parentesi.
3: Sì, perché tra poco parliamo di un premio importante, il premio Loano per la musica tradizionale italiana, che ha preso una nuova identità negli ultimi due anni, dopo il ventennale si è un po' rigenerato e adesso si chiama Premio Loano Rigenerazioni Tradizioni Aumentate, ma ne parliamo tra poco con il direttore artistico Jacopo Tomatis. Prima entriamo nel mondo della musica tradizionale con un disco bellissimo di Mauro Palmas, che è un musicista sardo che è stato ospite sia qui che a Stereonotte più di una volta. È un musicista che ha una storia importante appunto nella tradizione musicale sarda e non solo, e lo scorso anno, nel 2025, ha pubblicato un disco intitolato Si Ghida, che è in duo. Mauro Palma suona la mandola e il liuto cantabile. Il disco è in duo con un organettista che si chiama Giacomo Vardeu, che ha 50 anni meno di lui. Si sono trovati
4: due generazioni che si incontrano.
3: Esatto, due generazioni lontane che hanno trovato un'alchimia sonora incredibile, anche perché Giacomo Vardeu è un giovane talento di questo strumento, e hanno pubblicato questo disco che vi facciamo ascoltare. E dal disco ascoltiamo un brano che si intitola Paghe, perché saranno tra i protagonisti del premio
4: festival.
3: Loano. E poi, dopo aver parlato con Jacopo Tomatis, ve ne facciamo sentire un altro, che è quello che ha vinto questa edizione, ma adesso non possiamo
4: spoilerare tutto.
3: Intanto Mauro Palmas e Giacomo Vardeu, sentite che bellezza questo brano, che si intitola Paghe al Mangiadischi.

0: Mauro Palmas, Giacomo Vardeo, un brano intitolato Paghe. Italo, che ci ascolta da Filadelfia, dice sull'isola deserta questo pezzo non ci starebbe male.
1: No,
0: è vero, no? Ci sta assolutamente. Saranno tra i protagonisti della 22esima edizione del premio Loano, premio nazionale Città di Loano per la musica tradizionale italiana, che, come accennavamo, dalla scorsa edizione, dopo aver festeggiato un grande ventennale in forma tradizionale, ha cambiato formula e format. Ce lo racconta, meglio di quanto possiamo fare noi, il direttore artistico, che è Jacopo Tomatis, che è un giornalista, un musicista, un docente, una persona dai molti talenti, un musicologo ovviamente, ed è anche il direttore artistico del Premio Loano. Ciao Jacopo, ben ritrovato al Mangiarino.
2: Ciao e grazie dell'invito come sempre.
0: Ma è sempre un piacere fare quattro chiacchiere con te. Direi che l'esperimento dello scorso anno, di cui avevamo parlato al Mangiarischi, quello di trovare una nuova formula per il Premio Loano, ha funzionato. Se quest'anno ci riprovate e replicate quell'esperimento.
2: Beh, direi di sì. L'anno scorso, dopo vent'anni con tante direzioni, cioè tanti incontri, tanta musica, anche un avvicendamento alla direzione artistica. Prima di me c'è stato John Vignola, sì. Adesso insieme a me c'è Ciro De Rosa, mi piace ricordarlo, che inventiamo il festival insieme alla Compagnia dei Curiosi e Lucia Campana. Ci eravamo un po' resi conto che in qualche modo l'idea di un festival di musica tradizionale ci stava stretta, e in qualche modo quello che continuava ad arrivarci, perché noi ascoltiamo tutti i dischi di chi si identifica in questa etichetta di musica tradizionale, cominciava a raccontarci di cambiamenti in atto, cioè, e meno male tra l'altro, perché la tradizione non si può inchiodare a se stessa, altrimenti muore, questo lo sappiamo.
0: Sì.
2: Ci siamo resi conto che ci sono un sacco di giovani che fanno musica tradizionale usando l'organetto come non si dovrebbe usare, o mettendoci insieme l'elettronica, o mettendoci insieme le suggestioni del jazz, o andando a studiare in università straniere e collaborando con musicisti di tutto il mondo. E quindi ci è venuta l'idea di fare rigenerazioni, cioè capire come la musica tradizionale passa di generazione in generazione, si rigenera e diventa qualcosa che forse sarà la tradizione del futuro, speriamo.
0: Ma poi, tra l'altro, Jacopo, il brano che abbiamo appena ascoltato, che mette insieme, come dicevamo presentandolo, due generazioni lontane, no? Perché ci sono circa 50 anni di differenza tra i due musicisti che suonano insieme in questo disco, è forse un progetto perfetto per raccontare come si può evolvere, come può funzionare oggi la musica tradizionale.
2: È un progetto perfetto perché, sì, appunto, Mauro Palmas è stato uno dei principali interpreti, è tuttora uno dei principali interpreti del folk revival in Sardegna, cioè quella generazione che si è messa a riscoprire delle musiche che in qualche modo continuavano a vivere magari in ambienti locali, e però a portarle anche sui palchi di tutto il mondo, a mescolarle con altre musiche. Vardeo è, penso ora, ventenne, ma quando ha fatto questo disco neanche ventenne, e quindi sì, Mauro non lo direbbe, forse potrebbe essere suo nonno addirittura, quasi.
0: Sì.
2: Forse sto esagerando e non mi perdonerà per averlo detto, ma il senso è che sono passate tante generazioni, soprattutto è passata tantissima musica non solo sarda in mezzo, e però con questo terreno comune di una tradizione sarda i due riescono a dialogare perfettamente all'interno di forme codificate in parte più o meno fisse, ma reinventandole completamente, e il risultato è rinfrescante, perché ti parla di una musica che è radicata in un territorio, in una lingua, in un modo di suonare gli strumenti, ma che nello stesso tempo non potrebbe esistere se non qui e ora, nell'oggi.
0: Certo, allora loro saranno protagonisti della serata del 13 settembre. Spieghiamo come è strutturato quest'anno il Premio Loano. Fondamentalmente si svolge in due weekend, e il primo è quello che sta arrivando, dal 4 al 6, e poi di nuovo dall'11 al 13. Loano è sempre protagonista, è sempre al centro del festival, ma poi vi spostate in giro per il territorio, anche nell'entroterra.
2: Sì, esatto, il primo weekend si tiene a Loano, in particolare occupiamo lo spazio del Lungomare, che è un palco molto bello, ultimi scampoli di estate, ottima situazione per ascoltare musica, il festival è tutto gratis, ci sono incontri al pomeriggio, chiacchierate, vari eventi. Il secondo weekend ci spostiamo nei comuni dell'entroterra, Toirano, Boissano e Balestino, che sono spazi molto belli. In particolare a Toirano faremo un concerto, come già l'anno scorso, nella grotta. C'è una serie di grotte meravigliose a Toirano, forse poco conosciute per quanto belle sono, quindi andremo anche dentro la grotta. Il programma Artigiano su due weekend, nel primo weekend abbiamo il vincitore del premio di quest'anno, che è anche un premio, rimane il premio Loano al miglior disco, che è Davide Ambrogio, che anche lui è una vecchia conoscenza del premio, aveva già vinto in passato, e siccome è ancora giovane ha vinto sia il premio giovane Fondazione De Mari sia il premio per il miglior album. Effettivamente devo dire il suo album è davvero, credo, una buona sintesi di cosa si può fare oggi in Italia con studiando le musiche radicate nella tradizione, ma nello stesso tempo capendo come funziona la musica del mondo, ecco.
0: Proprio,
2: e lui sarà protagonista.
0: Proprio, insomma, dopo averti salutato, ascolteremo un brano dal suo disco che appunto ha vinto tutto quest'anno al Premio Loano. E Davide Ambrogio, sì, è, come accennavi tu, sicuramente uno degli esempi migliori di come, stando attenti a cosa suona intorno in questo momento e però non dimenticando come funziona la tradizione, come, quali sono gli strumenti della tradizione, si può creare un disco che è assolutamente contemporaneo pur non dimenticando le radici.
2: Sì, questa è una cosa che succede forse da più anni in altri paesi, in cui l'idea di world music è abbastanza saltata, questa idea un po' colonialista di andare a scoprire le musiche esotiche, anche perché ovviamente l'Europa in cui viviamo è un'Europa in cui l'esotismo è profondamente cambiato, cioè viviamo con popolazioni, con etnie, con culture le più diverse. E a me sembra che il disco di Davide, così come i dischi di altri protagonisti di quest'anno, sono tutti molto giovani. Nuara, per esempio, dalla Sicilia, che lavorano sugli archivi, Radispina, che sono un progetto sempre legato alle musiche del sud, anche con l'uso di elettronica, Arbe Boost, che invece vengono dall'arco alpino. Ecco, c'è un'idea che secondo me è comune, che è veramente lo spirito del tempo di questi anni, di fare della musica che non è in nessun modo folcloristica, non è in nessun modo world, non è in nessun modo esotica, ma è potenzialmente, secondo me, molto interessante per chi è interessato a musiche, voglio dire, di avanguardia in senso lato. Nel secondo weekend ci sarà Massimo Silverio, per esempio, di cui tutti parlano da diverso tempo, che è di fatto un post rocker italiano, solo che canta in un dialetto carnico. È esattamente come sentire una versione friulana dei Sigur Rós. Ecco, a chi piacciono i Radiohead, a chi piacciono i Sigur Rós, può ascoltare questi musicisti e trovarci qualcosa, anche se non gliene frega assolutamente nulla delle musiche locali a cui fanno riferimento. È in qualche modo un mondo nuovo ed è, secondo me, un mondo interessante.
0: No, è assolutamente interessante, e non so se hai anche tu questa sensazione, ma direi che standoci dentro ce l'hai anche più definita di quanto possa averla io. Il dialetto sta tornando forte anche su palchi mainstream, e credo che questo, per chi fa un lavoro come il vostro, sia piacevole, insomma, è la conferma che è stato importante rimetterlo al centro dell'attenzione.
2: Sì, sta tornando anche in maniera diversa dal passato, perché il dialetto c'è sempre stato, ha avuto un grande ritorno anche in chiave più identitaria negli anni 90, identitaria da un lato o dall'altro. Adesso mi sembra che invece ci sia un recupero che potenzialmente sì, racconta di identità, ma racconta anche di semplicemente voglia di essere diversi, di fare qualcosa, di sperimentare. Ecco, cioè il dialetto di Silverio, il dialetto di, per esempio, di Daniela Pes, per fare un altro nome sì, importante di questi anni, che ha ripreso il dialetto in maniera originale. Ecco, è un dialetto in cui si lavora molto di più, paradossalmente, sul suono puro della lingua, non necessariamente, non solo sul significato, ma sul significante, perché sono parole che suonano bene. E ma allora, se noi siamo ormai abituati ad ascoltare rock cantato in islandese o in qualunque altra lingua, reale o inventata, possiamo anche ascoltare questa musica che però ha un legame invece con territori a noi più vicini e con storie a noi più vicine anche.
0: Verissimo. Grazie Jacopo Tomatis. Ricordiamo l'appuntamento con la 22esima edizione del Premio Loano 2026 dal 4 al 6 settembre e poi dall'11 al 13 a Loano e dintorni. Grazie Jacopo.
2: Ciao, grazie mille.
0: Ci ascoltiamo proprio un brano di Davide Ambrogio da questo disco intitolato Mater Nullius. Tra l'altro, Davide, probabilmente riusciremo ad averlo a Stereo Notte quando ricomincerà la stagione autunnale del nostro palinsesto.
1: Quando purtroppo il Mangia di Rischi andrà via, arriverà Stereo Notte.
0: Per il dolore di tanti ascoltatori
1: che sì, ci scrivono
0: Sì,
1: che vogliono il mangiadischi tutto l'anno.
0: Vogliamo il mangiadischi tutto l'anno perché una trasmissione così non può andare in vacanza, la musica non va in ferie, gli ascoltatori nemmeno, e senza Pasqua Sullo, Dedo e Federica ci mancherà qualcosa, dice Ivana.
1: Un messaggio molto commosso, anche a noi mancherà.
0: Anche a noi, anche a noi. Comunque, Davide Ambrogio, questa è la sua Boscu, sentite che atmosfere particolari, qualcuno direbbe ancestrali, e però anche sonorità molto moderne. Davide Ambrogio al Mangiadischi.

0: Che bomba, eh?
1: Una bomba incredibile, non lo conoscevo, devo dire la verità, bellissima scoperta.
0: E a questo
1: grazie.
0: Serve il premio Loano anche,
1: esatto.
0: No? Quindi, Davide Ambrogio, un disco davvero bello che è giustamente premiato, come ci diceva il direttore artistico Jacopo Tomatis, miglior disco dell'anno e anche miglior disco tra i giovani dell'anno. Quindi
1: ha fatto un plan,
0: assolutamente. Credo che ci siano dei messaggi vocali, sentiamo un po' che ci dicono i nostri ascoltatori, via.
2: Per portare mangiadischi tutto l'anno ci vuole una mobilitazione,
0: sì.
2: Non certo una movimentazione come
0: tutto.
2: Hai detto te.
0: Bravissimi. Io ho detto così.
2: Ciao.
0: Vabbè, può essere.
1: Può essere.
0: Ma io ormai non so più quello che dico. succede.
1: L'hai mai saputo? Questa è la domanda.
0: No, non credo. Però il concetto è quello che importa, insomma. Ma poi sentiamo che altro ci dicono, sentiamo.
3: Ma quello è il problema, più che portare il CD, se c'è un lettore CD.
0: Certo, beh, in tutte le isole deserte c'è.
1: Ovvio, è il requisito fondamentale, con le palme.
0: Mi risulta che siano allestite.
1: Oppure, come diceva giustamente il maestro Bernardini, in realtà uno lo porta per averlo con sé, mica per ascoltarlo.
0: Certo.
1: Cioè, come oggetto di conforto.
0: Sì, perché poi uno se lo risente nella sua mente.
1: Esatto, come se ha il ricordo del brano.
0: Poi, in fondo, questa del disco sull'isola deserta è un'idea romantica, non deve corrispondere per forza alla realtà.
1: Non dobbiamo spoetizzare tutto.
0: No, brava Federica, sono d'accordo, così è. Va bene, 335-699-2949, poi ci proviamo a leggere qualche altro messaggio perché ci state scrivendo in tantissimi. Per esempio Fabio da Roma cita i Madre Deus, altro grande band portoghese. Qualche ascoltatore, vari ascoltatori nei giorni scorsi hanno chiesto David Crosby.
1: Sì.
0: Alessandro da Rimini in particolare parlava di un disco, di un progetto che si chiama Lighthouse, cioè il faro, che è un disco che David Crosby ha realizzato insieme a Michael League degli Snarky Puppy, che ha arrangiato con lui il disco, ha scritto i pezzi con lui e ha coinvolto anche dei musicisti del giro degli Snarky Puppy come Corey Henry, che sentite all'organo in questo brano. Il brano si intitola What Makes It So ed è David Crosby al Mangiadischi.

0: What Makes It So, questa è una canzone di David Crosby e da un disco intitolato Lighthouse, che secondo me è uno dei dischi più belli di David Crosby in generale. Arriva a tanti anni di distanza da quella meraviglia di If I Could Only Remember My Name, eppure
1: un grandissimo disco.
0: Ha avuto grandi alti e bassi nella carriera di David Crosby, ma questo disco, che è stato uno dei suoi ultimi e di una decina di anni fa, è veramente splendido.
1: Però gli alti sono stati molto alti.
0: Gli alti sono tra i più alti in assoluto. C'è un po' di pubblicità, c'è la reclama.
1: Break.
0: Yes, e poi torna il Mangiadischi tra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
6: Il Mangiadischi.
0: Il Mangiadischi, che trasmissione. Allora, noi
1: bellissimo.
0: Andiamo avanti fino al 18 settembre.
1: Ok.
0: Dopodiché si torna
1: alla programmazione di Radio 1, solita.
0: Poi via via vi racconteremo. Grazie di questo brano di Crosby, ci dice un ascoltatore, Andrea da Siena. Siamo a livelli di musica a cui resta difficile attribuire un aggettivo. Sono d'accordo.
1: Sì,
0: vero, vero, bellissimo. Ho creato un pasticcio, dice Michele da Parabiago. Scusatemi tanto, ma il sondaggio era architettato immaginando comunque una pistola puntata alla tempia.
1: Perché in effetti si rende conto di Michele di quanto era difficile questa scelta.
0: Sì, sì. Comunque dice, da questo sondaggio si farebbe prima contare quelli che non ascoltano questo programma. È vero, forse è vero. Poi c'è un altro ascoltatore che ha nell'immagine del profilo Brian Jones degli AC/DC, quindi
1: okay.
0: Io già lo amo per questo, e dice ascolterei volentieri Stairway to Heaven.
1: Vabbè.
0: E io direi che ce la segniamo per l'ultima puntata.
1: Mi piace.
0: E facciamo una puntata solo di classiconi.
1: Bello, sì.
0: Che dici?
1: Sì, mi piace tantissimo.
0: Si può fare? Nel frattempo invece arriva un brano che è stato suggerito sempre da Alessandro, che ci scrive spesso da Rimini, sulla pagina Facebook del Mangiadischi.
1: Che ricordiamo è gli amici del Mangiadischi.
0: Esatto, perché venerdì parlavamo di intro dei brani per colpa di Luca Bernardini, che diceva che quella di In the Stone, di Earth, Wind and Fire era la più bella di sempre, e quindi si era scatenato anche un dibattito sulle intro dei brani.
1: Sì, come no?
0: E giustamente Alessandro ha citato l'introduzione, il prologo di questo disco della Electric Light Orchestra, che resta la band col nome più difficile da pronunciare, che è un prologo insieme a Twilight, che è un pezzo bellissimo. Ce li sentiamo mixati insieme e ci facciamo questo viaggio con la ELO, che è più facile da dire.
1: Da dire,
0: esatto. Twilight.

0: Ah, che meraviglia, la Electric Light Orchestra.
1: Ecco, si è andato meglio però stavolta.
0: È un po' come dire tre tigri contro tre tigri sopra la campa. E vabbè, lasciamo perdere. Grande, grazie di questo pezzo, non me lo ricordavo più, mi avete regalato un'emozione portandomi alla memoria la mia gioventù, dice Damiano. E poi a proposito di intro, dice Gabriele, non si può dimenticare l'intro di Sirius dell'Alan Parsons Project, che poi diventa Eye in the Sky.
1: Adesso ricominciamo con invece discorso sulle intro. È tutto
0: dobbiamo far sovrapporre i sondaggi ed esplode la macchina dei WhatsApp, perché a quel punto non si capirà più niente. Vabbè, comunque anche Gabriele dice Selling England by the Pound per l'isola che non c'è o per l'isola deserta è perfetta. Ricordiamo che venerdì,
1: tra gli album preferiti di mio padre,
0: anche miei, venerdi mettiamo, anzi sfasciamo con Dedo, Firth of Fifth, che aspettate in tanti. Dice Alessandro da Rimini che non l'aveva richiesto lui, David Crosby, però comunque ogni tanto
1: gli va bene comunque.
0: Sì, ma sai, ogni tanto con gli appunti le richieste sono talmente tante che
1: mi
0: posso sbagliarmi anch'io. 335-699-2949, se volete continuate così. Oggi noi non siamo riusciti a leggervi tutti.
1: Era un'impresa davvero impossibile.
0: Era un'impresa impossibile, o comunque dovremmo andare in onda fino verso le 6 del pomeriggio per leggervi tutti.
1: Tu hai qualcosa da fare?
0: No, assolutamente no, sto qui. Poi salutiamo, dice un altro ascoltatore con una grande intro, e quella di musica è di Eros Ramazzotti, e alla fine è vero, è di fatto è così.
1: 335, perché a volte dimentichiamo, sì, i brani italiani,
0: è vero,
1: devo dire la verità.
0: Ma che scherzi. Brunella da Lucca, a proposito di cantanti sardi, visto che prima abbiamo ascoltato un po' di musica sarda, ha scoperto a Lucca recentemente Io sono un cane, che è un bravissimo cantautore. Ci piace molto, l'abbiamo ascoltato. Dice strano, ma mi è piaciuto molto. Ti faremo ascoltare sicuramente anche Io sono un cane. Salutiamo Paolo da Varese, che si porterebbe sull'isola deserta un Greatest Hits che al momento non esiste, dei Tool, e quindi lo farebbe lui.
1: Lui farebbe, esatto.
0: Una delle sue band preferite.
1: Beh, una volta si usava fare una mixtape con i brani.
0: Sì. Vabbè, ci ascoltiamo adesso una meraviglia di Lucio Dalla, e si chiama La sera dei miracoli. Che devo dire?
1: Non si può dire niente.
0: Niente. Lucio Dalla al suo meglio.

0: Ah, con l'uscio d'alla si ferma il tempo, lo spazio si dilata e le emozioni prendono il sopravvento insieme a un po' di nostalgia, ci dice Fabio.
1: Questa, devo dire la verità, è una presentazione migliore di quella che abbiamo fatto noi.
0: Ah, sicuramente, sicuramente. Poi Fabio porterebbe sull'isola deserta uno dei CD di Max Dedo.
1: Mi pare giusto. Io porterei America, America, America.
0: Ah, dovremmo riascoltarla forse, America, America,
1: sì,
0: dei
1: mamma.
0: Sì. sì, prima della fine, forse nell'ultima puntata sempre, sì.
1: Riccardo... Perché è un instant classic,
0: esatto,
1: come si dire.
0: Esatto, Riccardo dice, se la puntata di venerdì è stata eccezionale, questa non è da meno. Bella, bella. Grazie, Riccardo.
1: Grazie mille.
0: Lucio il poeta, grande, futura la mia preferita, ci dice Sandra. Vabbè, allora, nella puntata di venerdì, come ricorda Riccardo, c'è stata tutta una parte finale dedicata alle intro dei brani. E l'avete un po' ripresa adesso questo tema, perché Michele,
1: tu hai gettato un sassolino.
0: L'ho buttato lì il sassolino, così, ho fatto il vago, come
1: esatto.
0: Sul dirsi. Michele da Bolzano dice, che ne dite del giro di chitarra che introduce Stairway to Heaven? Vabbè,
1: che dobbiamo dire?
0: Che dobbiamo dire, è una meraviglia assoluta. Vabbè, poi insomma, dovete sentire l'introduzione con la tromba del concerto live di Hotel California degli Eagles, dice Max da Pisa. Ce l'andiamo a risentire
1: sì.
0: Questa versione, perché sarà sicuramente meravigliosa. Ma c'è un'intro più bella di Figli delle Stelle, dice Paolo. Ma in effetti pure
1: in effetti,
0: quella. Perché c'è tutta un'intro prima del riff che conosciamo, che è bellissima, veramente bellissima.

0: Poi i programmi radiofonici, dice Michele, dovrebbero durare in base ai messaggi che ricevono. Questo è un po' una nuova legge, secondo me, che dobbiamo adottare. Ora,
1: così non possiamo prendere fiato, no, bere, mangiare,
0: noi
1: niente.
0: Restiamo qua 24 ore su 24. Visto che parlavamo di intro e visto che Roberto da Firenze ci ha chiesto un brano di Billy Joel, il maestro Luca Bernardini ha tirato subito fuori Vienna. Che ha un intro di pianoforte
1: bellissimo.
0: Quindi noi ci parliamo sopra. No, non è vero, ce l'ascoltiamo tutta questa meraviglia di Billy Joel che si chiama appunto Vienna.

0: E come fai a parlare dopo questa cosa qua?
1: No, io non posso, infatti.
0: No, infatti, restiamo zitti. Vabbè, Billy Joel dice, Fabio da Milano, dice: starò invecchiando, ma in questa fase della mia vita non so perché Billy Joel è il mio musicista preferito. A Vienna, non è dedicata alla città di Vienna, ma lo sapete già. Ma non capisco il nesso,
1: no,
0: con
1: infatti,
0: l'invecchiamento.
1: Anche perché io ho 33 anni e io adoro Billy Joel.
0: Ecco,
1: cioè,
0: sì.
1: Proprio...
0: Beh, io ne ho 53, ma lo adoro da quando ne avevo 23.
1: Esatto.
0: Quindi, cioè, penso che si possa portare Billy Joel per tutta la vita.
1: Sì, è incredibile.
0: Anche
1: veramente.
0: Perché ha una tale quantità di dischi bellissimi che possiamo tenercelo benissimo a lungo e per sempre, anche volendo. Ecco, un'introduzione bella è quella di Branduardi di Ballo in Fa diesis, soprattutto quella live del disco triplo.
1: Bellissimo.
0: Sì, sì, sì. E la Sullo Dance sull'Isola Deserta, che da Giacomo... Potrebbe essere un'idea, non so se alla lunga posso fare.
1: Forse un po'.
0: Però è un'idea.
1: Però
0: è
1: tutte
0: un'idea.
1: Le varie versioni della Sullo Dance.
0: Tutte, certo, perché ci sono molti remix della Sullo Dance, quindi potreste sbizzarrirvi. Stavo proprio pensando di portarmi in musica classica, ci dice Yvonne dalla Nerviano Decente, ma quando l'ascoltatore ha menzionato Glenn Gould e le sue variazioni di Bach, ho avuto un po'
1: di dubbio.
0: Però a ragion veduta mi porterei Diva di Annie Lennox. Che bello pure quello.
1: No, gli ascoltatori comunque danno veramente un sacco di spunti.
0: Tantissimi spunti. Io penso che ci si potrebbe portare anche la canzone che stiamo per ascoltare, perché c'è un disco intero che è bellissimo, esce il 1 luglio del 1970,
1: quindi sei in realtà un po' in ritardo per un eventuale anniversario.
0: Sì, sì, siamo in ritardo. Si chiama John Barley Core Must Die ed è il disco più conosciuto dei Traffic, e si apre con un pezzo incredibile che è questo qua, Glad.

0: Ah, che maratona, Glad dei Traffic.
1: Mamma mia.
0: Veramente. Chiusura strepitosa, dice Yvonne. Pensate che l'apertura di John Barleycorn, dai, comincia così e poi il resto è altrettanto splendido. Salutiamo Antonio da Catania che ci racconta questa cosa che mi pare giusta per chiudere la puntata. In una tarda sera di fine giugno dell'89 mi fermai al centro di un cortile sotto la finestra di una cara lei. E misi un po' il volume alto della mia auto decappottabile. Have I Told You Lately di Van Morrison.
1: Beh.
0: Lei scese e l'ascoltammo insieme sino al mattino a Taormina.
1: Che bello.
0: Che scena bellissima.
1: Una scena bellissima.
0: Scena bellissima. Io voglio ringraziare tutti i nostri ascoltatori, anche Emanuele da Milano che dice da oggi scarico i super brani che passate e li faccio sentire ai miei figli di 2 e 5 anni in macchina.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie. Mi sembra grazie. Una bellissima
0: ecco.
1: Missione.
0: Ricordiamo che ci sono i podcast del Mangialischi su RaiPlay Sound.
1: Esatto.
0: Li trovate facilmente con tutte le descrizioni puntata di Federica Forni. E poi vi ricordiamo che c'è la pagina, c'è il gruppo Facebook Gli Amici del Mangialischi, curato, creato da Gianluigi. E poi se volete su Instagram, sui social di Radio 1, sui nostri, se volete, ci sono un sacco di contenuti.
1: Sì, per vedere un po' le follie del sì, dietro le quinte del Mangialischi.
0: Dietro le quinte, gli indomina lo strumento,
1: esatto.
0: E via dicendo. Io ringrazio Luca Bernardini in regia, Alessandro Adriani in console, grazie Federica Forni.
1: Grazie Duccio Pasqua.
0: E grazie a tutti voi, oggi ci avete scritto davvero in tantissimi e vi ringraziamo. Domani si può scrivere, chiede Michele, sì, si può.
1: Sì.
0: Si può. Tra poco il GR1 delle 15, poi l'estate in onda. Noi ci ritroviamo sempre domani alle 13:30. Quindi vi aspettiamo.
1: Aspettiamo tutti gli ascoltatori.
0: Ciao ciao ciao, ciao domani. Ciao.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, nuovo affondo al governo italiano da parte della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. A stretto giro la risposta del titolare del Dicastero della Difesa, Guido Crosetto, il servizio.
4: Si ragiona pensando a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Guido Crosetto decide questa volta di rispondere alle critiche della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. Lei aveva definito ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Fedorov, a consulente per l'innovazione del dicastero italiano. Advisor per l'innovazione, il ruolo designato per Fedorov, vista la sua esperienza sul campo su droni, sistemi di difesa aerea e innovazione digitale applicata. Una scelta degna di una favola satirica di Rodari, illustrazione per perfetta di come l'Occidente utilizzi l'Ucraina, il commento di Zakharova, che già in passato, sin dal 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, ha criticato apertamente l'Italia, anche sull'economia e direttamente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Ministro della Difesa italiano puntualizza che le valutazioni per l'Italia si fanno pensando al bene del proprio paese e rilancia. Capisco che preferirebbero siano scelte fatte da qualcuno che senta prima Mosca, spiega Guido Crosetto, ma per adesso non è ancora così. Carla Macrellino, GR1.
3: In Germania trovati ordigni esplosivi vicino a una stazione elettrica in Brandeburgo. Non sono esplosi, nessuno è rimasto ferito, ha detto una portavoce della polizia. Ci sono però danni a una condotta di un trasformatore. Chiusa intanto l'inchiesta sul drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia. Sarebbe stato un tentativo di attentato russo. Non ci faremo intimidire, fa sapere Berlino. L'Unione Europea ritiene inappropriata la presenza del ministro russo delle finanze Siluanov al G20 organizzato dagli Stati Uniti. Non è il momento di normalizzare la Russia o la sua presenza a questo genere di riunioni, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis a margine del vertice dei ministri delle finanze in Carolina del Nord. L'esecutivo europeo, attraverso la sua portavoce, ribadisce che il commissario non ha avuto alcun contatto con il ministro russo né intende averne. L'ex premier britannico Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, abbandonando così la politica attiva. L'annuncio a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Burnham, che lo scorso luglio ha preso il posto di Starmer alla guida dei Labour e del governo nel Regno Unito. In Italia ora con la cronaca, tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice in provincia di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Sul posto i carabinieri. Via libera dai giudici dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco.
5: Ok dei giudici, vincolato però a un percorso in diverse fasi su cui vigileranno i servizi sociali. Dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila è arrivato il via libera all'avvio dell'iter per il ricongiungimento della famiglia anglo-australiana che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della potestà genitoriale nel novembre del 2025. E se il reinserimento sociale verrà confermato per la bambina di 8 anni e i due gemelli di 6, Catherine e Nathan Trevaillon potranno tornare a vivere con i figli trasferiti quasi un anno fa in una casa famiglia. Gli accertamenti sulle condizioni dei tre bimbi erano scattate dopo un'intossicazione alimentare che aveva reso necessario il ricovero in ospedale, contestati problemi igienico-sanitari e di tipo relazionale, difficile soprattutto nella prima fase il rapporto tra famiglia e servizi sociali. Dopo un primo periodo all'interno della struttura protetta insieme ai figli, la mamma era stata allontanata. Criticità del tutto superate, aveva dichiarato già alla vigilia della decisione del tribunale l'avvocato della famiglia Pillon. L'esame di ammissione scolastica superato dai tre bambini, la residenza spostata nella casa messa a disposizione dal comune di Palmoli e il via libera al progetto di una nuova abitazione. Dall'Aquila per il GR1, Alice Cercone.
3: La musica con il ritorno in Italia dei Wilco, questa sera il concerto a Mantova, dopo la data di ieri all'Auditorium di Roma.
6: Un'altra America è sempre possibile e a indicarne la direzione sono le chitarre dei Wilco, storica band di Chicago, tornata in Italia per sole due date, paladini di un rock che attinge a tutti i generi che hanno fatto grande la musica a stelle e strisce, dal country al folk, dal blues al power pop, e capace di piegarli se necessario al rumore oppure farli levitare con inventiva e dolcezza. Nei Wilco, afferma il cantante Jeff Tweedy, conta solo dove portano le canzoni. Anche per questo il gruppo si è guadagnato l'affetto di più di una generazione, ben oltre i confini statunitensi. Brani scaletta, molti dei classici che tra gli anni 90 e 2000, da California Stars a Jesus etc., fecero innamorare il mondo della musica indipendente e non solo. Francesco Riccardi, GR1.
3: Ci fermiamo qui, adesso c'è l'estate in onda.
0: L'estate in onda.
7: Ripartiamo con una nuova puntata di L'estate in onda e oggi ripartiamo alla grande perché, Valentina, il primo settembre è un po' come il primo gennaio.
8: Ma dicono che sia Capodanno, è vero?
7: Dicono che sia Capodanno perché a settembre si fanno i propositi per il nuovo anno dopo l'estate.
8: Quindi si festeggia anche oggi.
7: Si festeggia, si festeggiano i buoni propositi che ci hanno bussato per tutta l'estate e noi abbiamo detto a settembre se ne riparla. Però settembre
8: è un po' anche procrastinare, però questa cosa
7: è procrastinare, forse è una cosa un po' psicologica dire lo rimando a settembre, però posso dire, se può servire ad aiutarci a ripartire con il giusto slancio, e d'estate ci siamo voluti un po' lasciare andare con l'idea che poi ci avremmo pensato a settembre, non è un problema perché poi alla fine basta fare.
8: Assolutamente. Adesso, visto che insomma abbiamo deciso di fare, prenderemo in mano le redini della situazione e oggi, cara Marzia, lo faremo anche con degli esperti del settore che ci aiuteranno in qualche modo a non procrastinare più e a iniziare quindi questo nuovo secondo capodanno.
7: Iniziare col piede giusto. Oggi però in particolare parliamo di come rimetterci in forma dopo gli eccessi estivi, e perché insomma, parliamoci chiaro, la bilancia alcune volte, e non solo, ci ricorda a settembre che forse in estate abbiamo un pochino esagerato.
8: Ma sì, ma poi pigrizia, stress da rientro e insomma i dolori posturali, dobbiamo parlare di tutta questa roba qui.
7: Chi più ne ha più ne metta, però aspetta un attimo, mica ne parliamo io e te da sola.
8: No, anche perché io...
7: No, infatti anch'io non saprei
8: cosa ferrata.
7: Non saprei cosa dire.
8: Mi attengo a quelli che saranno i consigli dei nostri bravissimi professionisti, nonché amici che ci sono venuti a trovare qui all'Estate in Onda oggi pomeriggio.
7: E oggi di ospiti ne abbiamo ben tre, quindi ascoltatori, non ci sono scuse, noi declineremo il benessere sotto più punti di vista, quello sportivo, quello nutrizionale, quello della salute del nostro sistema muscolo-scheletrico per curare un po' gli acciacchi estivi. Allora fateci sapere però intanto al numero della diretta quali sono i vostri buoni propositi per settembre.
8: Eh sì, perché al 335-699-2949 dobbiamo lanciare la domanda del giorno, quindi voi come avete pensato di rimettervi in forma dopo le vacanze? Ditelo, mandateci un bel messaggio oppure anche un audio, un vocale, fateci anche le domande perché qui i nostri professionisti oggi sono anche a disposizione vostra, perché se avete dubbi, curiosità e domande saremo qui per esaudirli e...
7: per esaudire ogni vostro desiderio. Sì. Vale, prima di ascoltare il brano, ma qual è il tuo buon, insomma, il tuo proposito settembrino?
8: Continuare a oziare.
7: Ah beh, giusto, mi sembra cioè,
8: andare avanti così. Da un po' che vado avanti così e vorrei continuare, ovviamente ricordandoci sempre che c'è l'estate in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, e quello non è ozio.
7: Quello non è ozio, e se volete risentire la puntata andate su Rai Play Sound. E a proposito di te che vuoi continuare a oziare, perché ognuno deve essere libero di essere se stesso, andiamo ad ascoltare un brano che è proprio un inno all'unicità. Sto parlando del brano Freaks, che è stato dedicato da Mick alla sua fanbase ed è proprio un'esortazione a rimanere se stessi, essendo anticonformisti e seguendo quello che è il proprio spirito e la propria indole.

0: E questa era Mick, Beautiful Freaks, in apertura di questa puntata dell'Estate in Onda su Radio 1. Arrivano già i primi messaggi, cara Marzia, e ci scrive il nostro fan Renato da Torino, che spesso ci manda messaggini. Allora, io non ho stress da rientro, io ho lo stress per essere rimasto.
1: Però scusami, se sei rimasto in un posto che ti fa stare bene, allora hai fatto bene a rimanere, o no?
0: Visto che non è stressato.
1: Fa bene, invece noi siamo...
0: Ah no, lui ha lo stress comunque, è sempre stressato.
1: Beh, sono sicura che dopo questa puntata non sarà più stressato, esatto. Anche perché, per parlare di benessere e di ripartenze settembrine, abbiamo tre grandi ospiti. Valentina, che direi è arrivato il momento di presentare ai nostri ascoltatori.
0: Ci aiuteranno a ricominciare in questo nuovo secondo capodanno annuale, perché settembre, abbiamo detto, il primo settembre è il secondo capodanno dopo il primo di gennaio. Si ricomincia con i buoni propositi, e lo facciamo con la nostra biologa nutrizionista, la dottoressa Monica Giovacchini, che è qui con noi. Ciao Monica, benvenuta.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Grazie per essere qui, ci aiuterai a capire come rimetterci in forma dagli eccessi estivi. Ma oltre a te c'è anche un'insegnante di yoga pilates molto brava, molto seguita soprattutto sui social, che ha avuto veramente un successo incredibile nell'ultimo periodo. Sto parlando di Anna Paola Lima, direttamente dal Brasile a Radio 1.
2: Sì, grazie.
0: È molto
2: ragazzi.
0: Saudagi? No? Non c'è la saudagi?
2: Pochino.
0: C'è sempre.
2: Sì, quella c'è sempre. Grazie per l'invito, è un piacere.
0: Grazie a te per essere con noi. E non siamo sole, perché si aggiunge a questa compagine, questo quartetto tutto femminile, anche la quota azzurra. Lui è un chiropratico, è un dottore, quindi ci aiuterà con questa con la cura e la prevenzione dei disturbi del sistema muscolo-scheletrico, ed è il dottor Federico Di Stefano. Ciao Federico, benvenuto.
3: Buonasera, grazie dell'ospitalità.
1: Grazie a te, anzi grazie a voi per essere qui. Insomma, ragazzi, non ci sono scuse, perché oggi noi parliamo proprio a 360 gradi di come rimetterci in sesto in tutti i sensi dopo l'estate, che poi, Monica, inizio proprio da te. L'estate è il momento in cui tutti ci lasciamo un po' andare, il caldo, gli aperitivi, insomma c'è un po' più di leggerezza, ma non ci dobbiamo sentire in colpa, vero?
2: No, assolutamente no. E tra l'altro settembre non è un mese di punizioni, ma anzi è un mese di ritorno alle buone abitudini, per recuperare una routine sostenibile nel tempo che possiamo portare avanti tutto l'anno. Prima cosa da non fare, assolutamente non arrivare dopo le vacanze e pesarsi. Si sale sulla bilancia e vediamo quel chilo, i due chili in più, e allora andiamo subito nel panico pensando di essere ingrassati.
1: Tranquilli. Invece non è così.
2: Assolutamente, non è sempre così. A volte ci sta un eccesso di chilocalorie, però in realtà, come stavi dicendo, è la routine diversa in vacanza. Beviamo più alcolici, a volte dormiamo meno, facciamo meno movimento, anche la regolarità intestinale non è più la stessa, e questo si trasforma in realtà in un numero maggiore sulla bilancia. Ma in realtà a volte basta pochissimo.
1: Quindi tu stai dicendo sostanzialmente che pesarsi subito è sbagliato, perché rischia di buttarci giù inutilmente.
2: Certamente ci affligge, in realtà aspettiamo almeno una settimana e mezzo prima di pesarci, se proprio lo vogliamo fare.
0: E siamo rientrati un po' nei ranghi, forse dopo una settimana abbiamo ripreso le abitudini di sempre, quindi se c'è quel chiletto in più neanche ce ne accorgiamo di averlo preso.
2: Esatto,
0: insomma.
2: Perché a volte è solo ritenzione idrica, quindi liquidi che tratteniamo, e in realtà basta poi ritornare a una routine alimentare corretta, quindi ad esempio mangiando più proteine, andando a diminuire il contenuto di sale, quindi bevendo anche di più, e perciò ci sgonfiamo e ritorniamo al nostro peso.
1: Quindi no panico, ragazzi, se d'estate, insomma dopo l'estate ci vediamo un pochino più gonfi, no panico.
0: Io vorrei chiedere ad Anna Paola Lima, che appunto è qui con noi, ricordiamo essere un'insegnante di yoga pilates, quali sono, insomma, adesso abbiamo verificato che non bisogna preoccuparsi del chiletto in più, ma per quanto riguarda, diciamo, gli sportivi o le persone che vengono da te, di che cosa non si devono preoccupare?
4: Allora, rimettersi in forma per chi è già stato un pochino di tempo fermo, per esempio un mesetto, vabbè, quel mese di agosto non ci alleniamo poco, molto poco, perché okay. Siamo in viaggio, siamo sempre impegnati con la famiglia, con i figli. Guarda che anche io ad agosto rallento tantissimo.
0: Giusto.
4: Con i miei allenamenti.
0: È vacanza per tutti.
4: È vacanza per tutti, infatti. L'importante è non riprendere a 100 l'ora, per okay. esempio, correndo, stressando il corpo. Il corpo ha bisogno di riprendersi con calma. Non posso esagerare perché rischio di farmi male negli allenamenti, negli stretching, negli esercizi di mobilità e tutto il resto. Però riprendere.
0: Gradualmente.
4: È importante ascoltare il corpo, è importantissimo.
0: Questo è un ottimo consiglio, mi sembra, Marzia.
1: Assolutamente un ottimo consiglio. Federico, chiedo a te, durante l'estate noi tendiamo a stare spesso sdraiati sul lettino, a sdraiarci anche sulla sabbia, sulle rocce, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quanto ne risente il nostro corpo dal punto di vista del sistema muscolo-scheletrico e che consigli dai per ripartire a settembre nel modo migliore?
3: Allora, fondamentalmente tutti quanti abbiamo in dote un corpo, ma ogni corpo che abbiamo in dote è un corpo diverso, no? Quindi ci sono persone magari un po' più magre, persone un po' più sovrappeso, persone estremamente muscolose e persone di varie età. Chiaramente queste varie tipologie di corpo rispondono in modo diverso a stimoli diversi. Allora, in linea generale la sedentarietà è qualcosa che non aiuta mai il nostro scheletro e la nostra muscolatura che sorregge e muove il nostro scheletro. Quindi io soprattutto sconsiglio ai miei pazienti e insomma, a chi mi segue, chi mi ascolta, di sdraiarsi sulle rocce, sulla sabbia, ma piuttosto, dovendolo fare, di sdraiarsi su un lettino. Sconsiglio poi di sdraiarsi a pancia in giù, quindi quel che dovremo fare è... quello che faccio io perlomeno con i miei pazienti è una valutazione posturale per capire che cosa possa essere successo. Solitamente le zone un po' più colpite sono la colonna vertebrale stessa e il bacino, che è un po' il fulcro del nostro corpo, no? Perché connette
0: la
3: colonna vertebrale.
0: Modo.
3: Sì, e collega la colonna vertebrale alle gambe che sono il nostro mezzo di locomozione e quindi una volta che ho capito cosa può essere successo vado a intervenire, quindi un consiglio che do ai miei pazienti è di venire a fare un check-up.
0: Federico, poi io ho una domanda. Ho una domanda per te, perché allora abbiamo detto appunto che sei chiropratico, però questa figura magari può essere anche un po' sconosciuta ai più. Ci dici nello specifico cosa fa e soprattutto chi è il chiropratico?
3: Allora, il chiropratico è un dottore che purtroppo non si può formare in Italia, ma deve necessariamente formarsi all'estero, come è stato il mio caso. Personalmente mi sono laureato in Inghilterra e che valuta un attimino qual è la causa primaria degli squilibri e dei disturbi che il corpo ha da un punto di vista strutturale, quindi ossa, muscoli, articolazioni, da un punto di vista psicosomatico, quindi come il nostro corpo risponde ai nostri pensieri, da un punto di vista anche bioenergetico e della medicina tradizionale cinese, quindi i meridiani, gli agopunti e via discorrendo, per favorire il massimale funzionamento del corpo, il funzionamento ottimale in ogni momento della nostra vita.
1: Grazie Federico, era doveroso un attimo questa spiegazione perché non tutti possono essere a conoscenza nello specifico di cosa significhi essere un chiropratico. E allora voi rimanete con noi perché continueremo a parlare di settembre, di buoni propositi, di come rimettersi in forma, ma adesso permettetemi di fare un piccolo salto nel 1996 perché andiamo ad ascoltare George Michael con Fast Love.

0: George Michael, riprendiamo con l'estate in onda qui con noi per questa puntata scoppiettata in cui parleremo di quelli che sono i buoni propositi per settembre. Abbiamo Monica Giovacchini, biologa nutrizionista, poi Anna Paola Lima, insegnante di yoga Pilates, e Valentina ci è venuto a trovare anche
1: il
0: Federico
1: nostro chiropratico di fiducia, il dottor Federico Di Stefano, che è collegato con noi, quindi noi lo vediamo, è sul suo bel salottone con un bel divano bello comodo, perché poi ho delle domande sul divano, perché io stanotte mi sono addormentata sul divano e sono tutta incriccata, ma questa te lo chiedo dopo.
0: Vai,
1: vale tutta la parte qua,
0: vedi quante curiosità. Però purtroppo il dottor Di Stefano è lontano, quindi non ti può trattare.
1: No,
0: Federico,
1: almeno
0: ti sei salvato, altrimenti avresti lavorato anche oggi pomeriggio. E allora, Vale, è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore che simpaticamente ci scrive: a proposito di buoni propositi, in vacanza l'unica cosa che perde peso è il portafoglio. Mi sembra una provocazione alla dottoressa Giovacchini questa.
1: Assolutamente. Poi ce n'è un altro che ci scrive, un altro nostro ascoltatore: allora, ma quale ritorno? Qui il mare luccica e non spira nessun vento, mentre il termometro segna 40 gradi. Il timballo di riso alle melanzane fa l'occhiolino. Io vado.
0: Intanto grazie per avere questa solidarietà che stai esprimendo nei nostri confronti, che invece siamo qui a lavorare senza timballo di riso.
1: Senza timballo di riso, è vero, se lo mangia lui per noi, che dobbiamo fare?
0: Ma secondo te, Vale, il timballo di riso la dottoressa Monica ce lo metterebbe nel piano nutrizionale per ripartire?
1: Vediamo,
0: a settembre? Io sto evitando il suo sguardo.
1: Non la guardiamo. Allora, Monica, raccontaci un attimo questo timballo. Possiamo mangiarlo? Perché poi ti devo chiedere anche dei trend social. Però vorrei sapere, lo metteresti o non?
2: Non ci sono assolutamente alimenti vietati e non dobbiamo assolutamente punirci, ma anzi gratificarci. Conta però la frequenza e la quantità delle cose magari più caloriche che a volte inseriamo nella nostra alimentazione, ma tutto regolarmente possiamo mangiarlo, non esistono quindi alimenti vietati.
1: Che poi timballo di riso, alla fine il riso va anche bene, le melanzane vanno anche bene, forse la quantità, o se ci metti la panna, non lo so.
2: Sì, poi se ho fatto la nonna con
0: le panadonne del sud, esatto. Ancora voglio dire, va bene.
1: Bisogna vedere questo. Ascolta, noi siamo immersi nel mondo dei social, li citiamo sempre, ormai fanno parte della nostra vita quotidiana, e spesso i social media lanciano bellissimi messaggi, ma a volte bisogna prendere le cose con le pinze. Ci sono dei trend che vanno di moda su TikTok anche per quanto riguarda la nutrizione, ma queste diete detox, questi digiuni forzati, insomma, servono effettivamente per dimagrire? Bisogna stare attenti. Come ci dobbiamo interfacciare con queste nuove modalità di fare la dieta?
2: Bisogna avere ovviamente consapevolezza di quello che guardiamo. Assolutamente il digiuno non è consigliato, anzi è controproducente, perché ci va a diminuire proprio la massa muscolare, la massa magra, che invece è quella che ci fa tenere alto il metabolismo e quindi bruciare le chilocalorie. Inoltre non esistono tisane miracolose, integratori miracolosi, oppure tisane depurative che aiutano come per miracolo a tornare in linea. Esiste in realtà l'alimentazione equilibrata, quindi andiamo più che altro a introdurre degli alimenti più che toglierli, quindi introdurre alimenti che aiutano la sazietà, fibre che aiutano appunto a stare più in forma, come le proteine. E inoltre abbiamo due grandi alleati già depuratori del nostro organismo: fegato e reni. Questi già lavorano già tutto l'anno per noi, quindi sì, per esempio a tisane come tarassaco, finocchio, oppure carciofo, che aiutano a depurare maggiormente il nostro sistema, ma in realtà solo per tenere delle abitudini quotidiane e per apportare, esatto, e per apportare maggiori liquidi e maggiore idratazione al nostro corpo.
0: Senza fare diete drastiche, giustamente come ci stai suggerendo. E allora, a proposito di social, li abbiamo nominati, tu Anna sei un'insegnante di yoga specializzata e di Pilates, che un giorno ha deciso di aprire una pagina sui social, pagina che ti è letteralmente esplosa tra le mani, perché tu ad oggi conti quasi 500.000 di follower. E allora io ti domando: ma lo yoga in particolare è per tutti, oppure ci sono persone che sono meno portate e che seguono la tua pagina però poi non riescono ad ottenere grandi risultati?
3: No, assolutamente lo yoga è per tutti, anche perché lo yoga ci sono così diverse, sono tantissime modalità di yoga, quindi ci si trova sempre quella modalità adatta a chi, non lo so, vuole stare più sereno, o chi vuole allenarsi di più, o chi vuole essere più meditativo. Quindi puoi scegliere in base a quelli che sono i tuoi gusti, alla tua forma, quello che vuoi vivere.
0: Anche lo yoga, la tua età, probabilmente.
3: Sì, la tua età, assolutamente, perché i giovani vanno più verso una Ashtanga Power Yoga, quelli più grandi vanno per Hatha Yoga o Yin Yoga, che sono modalità un pochino più rilassanti, però c'è per tutti nello yoga.
0: Quindi chi vuole iniziare a settembre non si deve preoccupare.
3: Però è importantissimo solo non essere troppo... Perché nello yoga entrano tutti volendo essere perfetti, ma non è così. Noi entriamo così come siamo e poi piano piano cresciamo nella pratica. Quindi accettiamoci, quello è il mio consiglio, quando inizi lo yoga.
1: Che poi tu appunto sei insegnante di yoga Pilates.
3: Yoga e Pilates,
1: quindi diciamo fondi le due discipline.
3: Sì.
1: E che benefici dà il fondere le due discipline?
3: Allora, non è proprio fuso, okay. Però lavoro con tutte e due, ma in modo separato, perché sono diversi uno dall'altro. Però lavoro con tutte e due perché lo yoga lavora la respirazione, la spiritualità, lo stretching, l'allungamento della colonna. E il Pilates invece va a rafforzare i muscoli, lavoriamo con il respiro anche lì, ma in modo diverso. E il Pilates ci aiuta a... invecchiare bene, perché andiamo a lavorare la muscolatura, quella più profonda, che vanno a salvaguardare le articolazioni e tutto il resto.
1: E qui ritorna il nostro meraviglioso chiropratico Federico, quindi dopo mi dirai magari quali possibilità ci sono per recuperare la mia schiena, vista appunto la mia pennichella sul divano. Ma ora c'è l'onda verde, quindi restate con noi qui su Radio 1. L'estate in onda torna tra poco.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 15:30. Partiamo dalla 26 Genova Gravellona Toce, dove l'uscita di Vercelli Est è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incendio. Sempre in A26, 4 km di coda in direzione di Genova Voltri tra Masone e l'allacciamento con la 10 a causa di un incidente. Sulla 1 direttissima, tratto chiuso tra la variante di Valico Nord e Badia in quest'ultima direzione per un incidente. Il traffico viene deviato sulla panoramica all'altezza del chilometro 220. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze Pisa Livorno, è chiusa l'uscita di Lastra Assigna per un veicolo fermo con code in direzione di Firenze tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna. E torniamo in autosole, Roma-Napoli, 3 km di code al momento in direzione della capitale tra Nagni Fiuggi e Colleferro a causa di un incidente. Infine in A14, ancora a Pescara, 1 km di coda in direzione di Pescara tra Loreto e Macerata, sempre per un incidente. È tutto, prossimo appuntamento alle 18:27, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
0: 15:31 qui all'estate in onda. Io sono Marzia Valitutti Carbone, con me
1: Valentina Poggi, sempre insieme, cara Marzia.
0: E
1: non
0: a
1: solo
0: noi.
1: Perché non siamo sole, ci sono con noi l'insegnante di yoga e Pilates Anna Paola Lima, la biologa nutrizionista la dottoressa Monica Giovacchini e il nostro chiropratico il dottor Federico Di Stefano.
0: Quindi abbiamo un parterre completo e insieme a questo parterre oggi affronteremo un argomento scottante insieme a voi ascoltatori, ovvero come ci rimettiamo in forma a settembre. Ci state già rispondendo al numero della diretta, che ricordiamo è il 335-699-2949.
1: Stavi dando il tuo?
0: Stavo dando il mio numero, ma quello nella prossima puntata magari. E a proposito di questo, Vale, io vedo che prima ti scrocchiavi un
1: mi
0: po'.
1: Mi scrocchiavo.
0: E quindi, non so, direi che è arrivato il momento di interpellare
1: subito
0: Federico Di Stefano, al quale chiedo però... Lui è un chiropratico, oltre ad essere chiaramente un esperto specializzato nel sistema muscolo-scheletrico, ma spesso si tende a fare una confusione tra chiropratico, osteopata e fisioterapista. Federico, per i non addetti ai lavori, ci dici in modo semplice qual è la differenza, se c'è?
6: Sì, allora fondamentalmente la differenza è che il fisioterapista è una figura sanitaria che lavora su indicazione di un medico spesso per riabilitare un paziente che ha subito una lesione, che ha subito, che è un, insomma, un'offesa da un punto di vista neurovascolare, quindi post ictus o post intervento chirurgico di natura ortopedica, quindi riabilita dietro indicazione di un medico solitamente, invece e lavora su una patologia. Okay. Osteopata e chiropratico sono due figure diverse che hanno un obiettivo comune ma seguono strade diverse per raggiungerlo. Questo obiettivo non è la cura di qualcosa, la cura di una patologia, ma è massimizzare le capacità del corpo, massimizzarne le funzioni affinché il corpo rimanga in salute e laddove l'avesse persa la recuperi. Quindi l'osteopata lo fa seguendo una via un po' più viscerale, quindi lavorando sui visceri e favorendo l'apporto sanguigno a tutti i tessuti del nostro corpo. Il chiropratico lo fa seguendo una via un po' più neurologica e strutturale, per stimolando tutti i recettori che giacciono sulle articolazioni, colonna vertebrale, polsi, gomiti, spalle, caviglie e via discorrendo, per facilitare la comunicazione che queste strutture hanno con il sistema nervoso, affinché il sistema nervoso le possa controllare al meglio, gli possa far arrivare gli ordini e i comandi precisi affinché loro funzionino al meglio, si muovano bene, affinché la loro salute... Esatto.
1: Federico, prima ti ho accennato, insomma ti ho visto sul divano in collegamento con noi e mi è venuto in mente che, cioè mi è venuto in mente, non potevo farne a meno, nel senso che ho dolore alla schiena, mi sono ricordata che questa notte mi sono addormentata sul divano e ahimè, ahinoi, sono un po' bloccata. Mi tocca andare dal chiropratico? Devo venire da te? Oppure posso risolvere con qualche trucchetto che ci dici ora?
6: Allora, prova a dormire dall'altra parte, vedi se ritrovi equilibrio. No, però scherzi a parte, io dormire su un divano è un'attività che io sconsiglio ai miei pazienti, perché si assumono posizioni scomode, scorrette e asimmetriche. Ora, queste asimmetrie sostenute per ore nell'arco della notte poi chiaramente si ripercuotono sulla colonna vertebrale, sul bacino, come dicevo all'inizio, e ci creano tutta una serie di disturbi come il mal di schiena.
0: Quindi bisognerebbe dormire nel letto, in poche parole.
6: Esatto, con una posizione corretta, aggiungerei.
1: Qual è?
6: Allora, la posizione perfetta è la posizione fetale, quindi su un fianco con le gambe un po' rannicchiate e un cuscino solo che sostenga bene il capo. Alternativamente si può dormire in posizione supina, quindi a pancia in su, possibilmente inserendo un cuscino sotto le ginocchia, perché se non lo si fa la schiena può inarcarsi un po' di notte e possiamo svegliarci con un accenno di mal di schiena.
0: Va bene Federico, allora dormiremo così e domani ti faremo sapere. Nel frattempo è arrivato il momento di ascoltare Madame con Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh.
1: E voi restate con noi.

0: E Madame Marrakesh volevano capire, io invece vorrei capire come fare a rimettermi in forma a partire da settembre, quindi da oggi, cara Marzia.
1: Cara Valentina, in realtà tu sei tornata ancora più in forma dopo la pausa estiva dell'estate in onda, e oltretutto l'abbiamo notato io e anche la nostra autrice Stefania Livoli, che salutiamo.
0: Ho perso qualche chiletto.
1: Quindi voglio dire, siamo a un ottimo punto.
0: Un ottimo traguardo, sì, calcolando che ne avevo presi 10, sì, sto meglio.
1: Avevo
0: un po' di fame chimica.
1: Poi ne parliamo magari, sì, con la dottoressa, come placare questi istinti veraci.
0: Esatto. Allora, anche perché appunto ricordiamolo, siamo con la dottoressa Monica Giovanni, con il dottor Federico Di Stefano e anche con Anna Paola Lima, che è insegnante di yoga pilates. Se proprio per Anna Paola è arrivato il messaggio dal nostro ascoltatore Gino, buon pomeriggio, complimenti per il programma, quindi grazie intanto. Una domanda: allora, mio figlio di 14 anni gioca a calcio da 6, ma può abbinare ai suoi allenamenti anche il pilates?
2: Assolutamente sì, è piccolo, magari lo troverà un pochino noioso come pratica, però sì, farebbe tantissimo bene, perché vai, come detto, a rafforzare le articolazioni. C'è un lavoro di stretching molto rispettoso verso il corpo che lo farebbe tantissimo bene.
0: Quindi magari un paio di volte a settimana,
2: sì,
0: per non esagerare.
2: Sì, certamente, anche di più, ma è un ragazzo molto giovane, cioè, quindi sì.
0: Ma anche altro.

0: di tornare in forma. E a tal proposito, Monica, ti chiedo, tu hai un approccio molto moderno, sei una persona che propone dei piani nutrizionali studiati per la persona senza sacrifici. Prima hai detto che non esistono cibi proibiti, e questo è molto bello perché poi ci rende la dieta non un sacrificio, ma possiamo definirla un'educazione alimentare, che poi finiamo anche per amare. Quelle che vengono considerate da molte persone delle restrizioni, poi diventa uno stile di vita. Pane e pasta, come si inseriscono all'interno dei tuoi piani nutrizionali? E poi volevo sapere anche se la pasta la sera va bene oppure fa ingrassare, come dice qualcuno.
1: Monica, inseriamoli.
0: Inseriamoli.
2: Sì, i carboidrati ultimamente sono...
0: Sentiti libera di rispondere.
2: No, i carboidrati sono diventati ultimamente, nell'ultimo periodo soprattutto, uno spauracchio nelle diete, no? Si tendono sempre a eliminarli, soprattutto anche la sera. Ma non è che dopo le 18 il carboidrato diventa automaticamente grasso, non è che funziona così.
0: In realtà, si trasforma.
2: Esatto, in realtà parliamo di scelte consapevoli, di quali carboidrati andare a scegliere, quindi per esempio di frequenza del carboidrato, di quantità del carboidrato e saper scegliere quale tipo di carboidrato. Ad esempio, carboidrati a più basso indice glicemico, quindi che danno
3: facciamo degli esempi
2: integrali, per esempio già la pasta integrale o la pasta di farina di legumi, non so se l'avete mai provata,
3: sì,
2: che
3: di ceci.
2: Tra l'altro, esatto, ceci, lenticchie rosse, buonissima, alto potere saziante, quindi ci permette di andare a utilizzare il carboidrato, come per esempio che contiene più fibra, al posto di quelli più raffinati. E in generale quindi sono più che altro gli zuccheri che sono da demonizzare, non il carboidrato, ma lo zucchero raffinato, come per esempio quello che troviamo in alcuni cibi confezionati. Ma il carboidrato in sé, rappresentato da pasta, pane, patate, legumi, non è assolutamente da eliminare. Quello che insegniamo nel nostro studio è quindi l'equilibrio. Intanto partiamo dalla personalizzazione. Hai parlato di piano personalizzato. Quindi ognuno di noi è diverso, perciò quello che va bene per me non va bene per un'altra persona. Perciò anche il carboidrato stesso, magari in una persona che non ha una vita particolarmente attiva, lo limitiamo nell'ultima parte della giornata che poi andiamo a dormire. Ma in realtà se uno pratica attivamente sport non va assolutamente limitato, e ognuno di noi ha le proprie quantità.
3: Anche le quantità, il discorso di ritornare all'equilibrio, no? La quantità va sicuramente presa in considerazione e non bisogna né strafare né fare troppo poco, quindi la parola equilibrio mi piaceva molto.
0: La virtù sta nel mezzo.
3: Brava, vedi quanti...
0: Ma non è una frase mia.
3: non
0: mi prendo meriti, no, è latina.
3: Allora io vorrei invece chiedere al dottor Di Stefano, quindi Federico, insomma ormai siamo amici qui in questa tavola rotonda, so che segui tantissime persone, ma volevo capire quali erano i principali segnali che ci devono far così tirar su il campanello d'allarme che suona e ci dice forse è ora di andare da un professionista, quindi da un chiropratico.
4: Allora vorrei esordire dicendo una frase che mi è stata detta da un mio professore, ossia: se ascoltiamo il nostro corpo quando sta sussurrando non lo dovremo mai sentire urlare. Quindi le prime cose che mi viene da dire sono chiaramente tensioni muscolari, rigidità, ma anche stanchezza cronica, anche irritabilità. Sono tutti segnali che il nostro corpo non è in equilibrio e che deve ritrovare un giusto assetto per poter performare al massimo. Quindi chiaramente anche dopo un infortunio, se prendo una slogatura, se mi faccio male alla schiena caricando un peso, allacciando le scarpe, se ho fatto un incidente, ho preso un colpo di frusta, questi sono tutti chiaramente segnali.
0: Non bisogna mai sottovalutare.
4: Esatto, quella è l'idea di fondo. Fare la giusta manutenzione quando il nostro corpo, come dicevamo, sta sussurrando, affinché non arriviamo al punto di dover intervenire perché il nostro corpo sta urlando di dolore.
3: E c'è un caso in particolare che ti viene da citare, che magari un particolare successo che hai avuto nella tua carriera professionale, che ci vuoi raccontare qui ai microfoni di Radio 1?
4: Ma allora, uno che mi ha dato moltissima soddisfazione era una paziente a cui stavano facendo una diagnosi di diabete E in realtà era semplicemente riequilibrare alcuni aspetti dello stile di vita e stimolare alcuni punti della colonna vertebrale, e la sua

0: glicemia insomma si è normalizzata dopo un ciclo di sedute e quindi la diagnosi di diabete non è stata confermata, ma insomma è stata molto meglio.
1: Quindi era solo presunta,
0: adesso per dirne uno.
1: In qualche modo l'hai aiutata.
0: Sì, beh,
1: e
0: probabilmente
1: poi, ovviamente
0: sarebbe
1: non ci si
0: stata
1: sostituisce
0: confermata
1: mai
0: la diagnosi.
1: Alla medicina, però chiaramente si va in parallelo.
0: No, ma ci si integra.
1: Esatto, in parallelo.
0: Ci si integra.
2: Allora, dopo continuiamo a parlare anche con Anna Paola perché ho delle domande riguardo allo yoga, ma adesso ascoltiamo un brano del 1986, sto parlando di Sowing the Seeds of Love dei Tears for Fears, qui all'Estate in Onda.

0: Gli ultimi 10 minuti insieme per questa puntata di oggi, martedì 1 settembre, qui all'Estate in Onda. Stiamo parlando di buoni propositi proprio in vista di settembre. E Valentina, un nostro ascoltatore, Riccardo, ci scrive che il suo proposito per settembre è quello di leggere di più. E allora noi te lo auguriamo, perché è un bel proposito.
1: È un bel proposito per allenare sicuramente la mente e lo spirito, un po' meno, diciamo, valido per quanto riguarda insomma la nutrizione, lo sport eccetera, però insomma mi sembra comunque un buon proposito.
0: Però se leggi magari non mangi schifezzuole, cose del genere, no? Sei impegnata. E a proposito di questo, io vorrei chiedere al nostro dottor Federico Di Stefano, chiropratico, tu ti vedo insomma molto serio, il tuo approccio è molto serio, chiaramente come quello di un medico deve essere, ma tu a dieta ci stai? Parlando di qualcosa un po' più leggero, sei uno che segue la dieta oppure ti lasci andare?
2: Mi fai una bella domanda. Allora, la mia vita ha una natura un po' sregolata, perché io passo molte ore al lavoro, quindi io ho un piano alimentare sicuramente, ma qui lo so che farò storcere un po' il naso alla dottoressa, ma io sono un sostenitore del digiuno intermittenza, perché si integra molto bene con il mio stile di vita, si integra molto bene con l'attività sportiva che faccio e con la mia routine. Quindi sì, cerco di fare attenzione, ma cerco anche di lavorare per non avere, a livello alimentare, per non avere picchi glicemici.
0: Però c'è una schifezza che un po' ti piace, qualcosa che ti concedi, dai, durante un po'... non si può essere sempre ligi, le patatine fritte, un cioccolatino.
2: Io faccio il digiuno intermittente proprio per avere un po' più di libertà a livello alimentare. Io sono un amante della cioccolata al latte, sono un amante delle patatine fritte, delle patatine in assoluto, ecco. E quindi sì, non me le concedo tutti i giorni, però se capita provo a non, insomma,
1: a non dire
2: non
1: di no,
2: dai, cercare,
1: non
2: ma
1: dire
2: non
1: di
2: le
1: no.
2: Rifiuto
1: bravo,
2: non dire
1: bravo,
2: di no,
1: ogni
2: esatto.
1: Tanto ci sta. E tu, Anna Paola, tu con l'ultima schifezzetta che hai mangiato che
3: cornetto, che il cornetto è quella cosa che quando, perché io
1: per la mattina.
3: Oddio,
1: io lo mangio anche in altri orari della giornata, cioè non è che
3: no.
0: Cornetto al giorno leva il medico di torno, anche se penso che la frase non fosse proprio.
1: Ma farcito
0: questa.
1: Vuoto?
3: Farcito perché quando lo faccio con la cioccolata.
1: Giusto.
3: O con la crema. Anche se non sono un amante dei dolci, ma il cornetto è bello.
0: E io vorrei sapere anche da Monica a questo punto se lei si concede
1: qualche sgarro ogni tanto.
4: Sì, certo che sì, certo. Il problema non è lo cosiddetto sgarro in sé, è quando quello sgarro diventa l'unica fonte
1: la routine.
4: Di sostentamento e la routine, infatti. Assolutamente la cioccolata, il cornetto non sono da demonizzare.
1: Però ci sono anche periodi, ecco,
4: certo, in base allo stress,
1: esatto,
4: ma siamo umani. Allora, infatti, il dottore diceva: a me va benissimo utilizzare il digiuno intermittente. Anche noi in studio lo proponiamo. Ognuno in modo personalizzato, ovviamente, ha una routine alimentare per sé. Quindi, come dicevo prima, quello che è adatto a uno può non essere adatto all'altro. Semplicemente dobbiamo riconoscere magari quando si tratta di fame emotiva, quindi fame chimica, dalla fame reale. E come lo riconosciamo? Semplicemente capendo se vogliamo un determinato alimento in particolare, oppure se quella fame può essere saziata anche da alimenti che possono essere frutta o uno yogurt, oppure se è solo saziata emotivamente, ad esempio dal cioccolato o dal junk food.
1: Io per esempio, quindi, ecco, stavo dicendo prima che ho avuto un momento in questo inverno passato in cui ho preso parecchi chili dovuto insomma a un problema mio personale, insomma,
4: di stress,
1: no? Quindi,
4: sì.
1: Di stress, ma sì. E in quel caso però come ti freni? Perché io non, cioè io ho lasciato fare, cioè io ho detto vabbè, a secondo questo mio malessere, tanto so che prima o poi riuscirò a rientrare nei ranghi e a
4: allora,
1: no, non tanto rimettermi a dieta, ma a stare bene mentalmente, no? Con me stessa.
4: Allora, intanto potremmo assecondarlo, ma in piccole porzioni.
1: Okay.
4: Anche giornalmente, ma piccole porzioni. Il problema diventa quando le quantità sono eccessive. Poi, ad esempio, un consiglio è quello di andare a fare la spesa sempre quando si è già sazi, non per esempio quando sono le 5 del pomeriggio, abbiamo mangiato un'insalata a pranzo e quindi abbiamo un buco nello stomaco enorme e abbiamo quindi voglia solo di
1: qualsiasi cosa.
4: Esatto, di queste schifezze.
1: E quindi poi andare più verso degli snack proteici, che possono essere quindi più ricchi anche di proteine, fibre e sazianti. E poi, per esempio, riconoscere in sé il bisogno proprio dell'alimento e utilizzarlo appunto con una frequenza o comunque con una quantità ridotta, e poi, per esempio, andare a fare altre cose. Ad
0: una
1: esempio,
0: doccia, yoga,
1: una passeggiata, oppure anche solo, esatto, anche dopo aver mangiato, fare un piccolo movimento, le cose di casa.
4: No, quelle magari no, no, io non le farei, magari preferirei fare yoga.
0: E a proposito di yoga, chiediamo alla nostra Ana, proprio in due parole, tu sei seguitissima sui social, ma qual è la richiesta che ti fanno più spesso?
3: Allora, la richiesta più che sento veramente ogni giorno è quella della pancia sporgente. Vogliono capire come fare rientrare questa pancia, ok? Che è causata molto molto spesso per la postura. Chi lavora seduto
4: tipo
3: tutto il giorno,
4: tipo iperlordosi?
3: Ecco, chi lavora seduto tutto il giorno ha il flessore dell'anca accorciato, perché sta seduto tutto il giorno e quello ci fa venire la pancia sporgente, lordose e tutto il resto. Quindi lavorare sulla postura, ma sul respiro, il mangiare bene, ok, con rispetto verso il corpo, è quello che ci fa diminuire la pancia.
0: Ma a proposito, non abbiamo chiesto i loro buoni propositi per settembre, un flash,
4: un
0: Ana.
4: Un flash. Allora, Ana, i tuoi buoni propositi per questo secondo capodanno, quindi per settembre.
3: Allora, rispettare le mie routine, sì, quello, rispettare le mie routine, che a volte quel lavoro tendiamo a perderci nella routine, quindi io devo essere un pochino più precisa. Precisa, sì.
4: Federico?
2: Ma io molto banalmente vorrei vincere il torneo di tennis al circolo.
0: Ah, perché lui è un grande tennista, molto, molto sportivo, ci hai detto prima. E
2: sì,
0: quindi te
2: provo.
0: Lo auguriamo. Monica?
1: Continuare a fare quello che mi piace, sicuramente, viaggiare e prendermi cura di me, del mio lavoro. Sicuramente come buon proposito continuare la mia routine anch'io.
0: Perché ami la tua vita ed è una cosa molto bella anche augurarsi di continuare a star bene, perché poi bisogna apprezzare quello che
1: certamente
0: uno ha, sempre.
1: La fortuna che abbiamo.
4: Certo. E ne abbiamo parlato insomma in più puntate, no? Di godersi quello che abbiamo, essere grati per quello che ci arriva nonostante tutto. E allora ringraziamo i nostri meravigliosi ospiti, la nostra insegnante di yoga Pilates Ana Paola Lima, grazie.
3: Grazie a voi, grazie veramente.
4: E la dottoressa Monica Giovacchini, biologa nutrizionista, grazie ancora.
1: Mille, è stato un piacere essere con voi.
0: Grazie anche al dottore chiropratico Federico Di Stefano, professionista esperto nella cura e nella prevenzione insomma dei disturbi del sistema muscolare scheletrico. Grazie Federico.
2: Grazie a voi e agli ascoltatori.
4: Grazie. E noi invece, cara Marzia, dobbiamo salutare per oggi i nostri ascoltatori e ringraziamo chiaramente chi ci ha aiutato in regia, Luca Bernardini, in redazione Stefania Livoli, e poi i tecnici Alessandro Campanella e Davide Santimarrocchi.
0: Ringraziamo per la scelta musicale Corinna De Laurentiis. Potete riascoltarci su Rai Play Sound. Adesso lasciamo la linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. A domani.
4: A domani.
0: Grazie, ciao.
4: Ciao ciao.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Da grande voglio guidare l'autobus.
7: Ma non volevi fare l'astronauta?
8: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ore 16.
10: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
11: GR1.
12: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura la guerra in Ucraina, sono 12 le vittime negli ultimi raid di Mosca su Kiev e Odessa, un morto nel contrattacco su infrastrutture petrolifere russe. Zelensky torna a chiedere sistemi di difesa antimissile e pungola, mentre gli alleati sono in vacanza, la Russia ci bombarda. Il conflitto continua a sconfinare nei territori NATO, un drone abbattuto in Estonia, ordigni artigianali, uno esploso trovati nei pressi di una centrale elettrica in Germania vicino al confine polacco. Non ci faremo intimidire da Mosca, ha detto il ministro degli esteri Vadeful, che ha interrotto il suo viaggio ad Algeri per un incontro urgente a Berlino con il responsabile tedesco all'interno, Dobrindt. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, noi ragioniamo pensando solo a Roma. Così il ministro della difesa Crosetto ha replicato alla portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova, che ha definito assai ridicola la nomina dell'ex titolare della difesa ucraina Fedorov consulente del ministero italiano, nomina degna di una favola di Gianni Rodari, aveva aggiunto Zakharova. Ora il consueto aggiornamento sull'andamento dei mercati finanziari, in diretta da Milano Luigi Naventurelli.
13: Sì, è una giornata debole per le borse europee. Milano e Francoforte in questi minuti perdono circa l'1%, Parigi e Londra limitano i danni allo 0,4%. Ad evitare il rosso tra i diversi comparti e del resto solo settore energetico. Il prezzo del petrolio infatti continua a salire, risentendo della ripresa del conflitto in Medio Oriente. Il Brent si avvicina ai $93 al barile, più 5% in una settimana. È ancora superiore l'aumento del gas dell'8% sui 7 giorni, supera i 72 euro al megawattora sui massimi da dicembre 2022. Oggi è arrivato anche il dato sull'inflazione, numeri uguali in Italia e nell'Eurozona, ad agosto pari al 3,3%, in salita dal 9 di luglio, e questo rafforza le attese di un rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE nella prossima riunione del 10 settembre. Intanto avvio negativo per Wall Street anche negli Stati Uniti, soprattutto per il listino dei tecnologici Nasdaq, che lascia sul terreno oltre 1%.
12: Il Tribunale dei minori dell'Aquila ha stabilito che la famiglia nel bosco potrà iniziare un percorso di ricongiungimento. I tre bambini erano stati allontanati dal casale in cui vivevano con i genitori a Palmoli in provincia di Chieti il 20 novembre scorso, e alla coppia anglo-australiana era stata sospesa la responsabilità genitoriale. Sentiamo l'avvocato della famiglia Simone Pillon.
14: Il programma prevede che da subito inizino gli incontri presso le due case di Palmoli, quindi sia la casa del comune sia la proprietà dove ci sono gli animali della piccola fattoria della famiglia. Entro un mese potranno iniziare i pernottamenti durante il fine settimana, e alla fine di ottobre ci sarà il termine per ulteriori memorie, e lì poi ci sarà la decisione sull'eventuale rientro.
12: In azione tre squadre dei vigili del fuoco, due Canadair e due elicotteri per domare il vasto rogo scoppiato a Taormina. Le fiamme si sono propagate vicino a una casa di riposo e poi sulla principale via di accesso alla Perla dello Ionio.
15: È una situazione veramente molto difficile quella che sta vivendo Taormina. Il sindaco Cateno De Luca.
16: La situazione si è particolarmente aggravata in contrada Ziretto, in contrada Tirone. Lì alcune abitazioni sono state proprio lambite dalle fiamme, una si è bruciata. C'era una signora che non voleva abbandonare l'abitazione, c'era dei cani, siamo andati a prenderla di forza e siamo riusciti, prima che arrivassero le fiamme, a farla proprio andare via.
15: Roghi spontanei o c'è la mano dell'uomo?
16: Il sospetto che sia un piromane ce l'ho.
15: Quindi incendio doloso. Allora noi oggi siamo andati in mezzo alla gente che ha visto lambire le proprie case dalle fiamme.
17: Un'oretta da incubo.
18: Ha fatto il giro della casa.
19: Tutto sarà successo nell'arco di 10 minuti. C'è stata una folata di vento e qui ha bruciato tutto. Qui è stato brutto perché è arrivato vicino alle case. Per fortuna siamo riusciti a contenerlo.
20: Antonella Gurrieri, GR1.
12: E sempre in Sicilia, Palermo, un altro incendio è divampato in un centro commerciale nella zona ovest della città. Evacuate le persone all'interno dell'edificio. Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco, presenti anche le forze dell'ordine. Non sono ancora note le cause del rogo. Morto all'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, il 26enne, è rimasto gravemente ustionato domenica nel capoluogo siciliano mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. È morto a 83 anni il monaco e saggista Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, creata nel 1965 nel Biellese. È stato un punto di riferimento spirituale per generazioni. Religioso, saggista, biblista, nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità pur rimanendone all'interno. Nel 2020 era stato allontanato per volontà del Vaticano. I funerali saranno celebrati giovedì alle 16:30 nel suo paese natale Castel Boglione. Il presidente Macron ha spiegato il divieto divieto degli smartphone nelle aule, incontrando gli studenti in un liceo nel sud della Francia. Siete qui per imparare, per acquisire spirito critico, ha detto ai ragazzi, ma gli schermi e i social network riducono l'attenzione e la capacità di stare insieme. Molti giovani hanno compreso la decisione, per altri i cellulari sono ormai indispensabili. Alla fine il capo dell'Eliseo ha confidato di aver vietato i telefoni anche durante alcune riunioni di governo. È tutto, prossimo GR alle 17.
17: Italia in diretta.
21: Bentrovati alle 16 e 6 minuti, 7 secondi, Paola Nania, Claudio De Tommasi.
22: Paola Nania ha detto anche la precisa, perché la precisa. Vi darà conto di tutti i secondi che passano.
21: Che passeremo insieme.
22: Fino alle 19, perché questa è l'Italia in diretta, sono tantissimi. Preparatevi, perché lei è molto precisa a certe cose.
21: Notoriamente.
22: Allora, il nostro numero, ricordiamolo, al quale potete spedire volendo i vostri messaggi, le vostre considerazioni, le vostre opinioni, è il 335-699-2949.
21: Molto molto bravo. E oggi partiamo dalla benzina, che è uno dei temi che purtroppo ci ha fatto compagnia in queste settimane. Guarda un po', benzina 2,022 il prezzo, ecco, medio di oggi. Il diesel sta continuando a salire. In tutto questo il governo sta lavorando, sta pensando a dei nuovi interventi, probabilmente più mirati. Parleremo di questo, però prima partiremo da un piccolo paese che sta in Abruzzo, si chiama Valle Castellana, perché lì stanno sperimentando la benzina del sindaco. Tra un po' ne parliamo.
22: Cominciamo però con la musica, con uno dei grandi della musica italiana, come testimoniano i suoi concerti, i suoi inarrivabili concerti. Romantica è il suo ultimo racconto, ultimo gioco di parole di quelli straordinari, della fine di un amore fatto, è finito, e il racconto è fatto proprio da chi resta indietro, da chi augura magari all'altra persona esattamente quello che non riesce a trovare per sé, ovvero il nuovo forte amore. È un brano di rimpianto senza rancore, è ultimo e si chiama Romantica.
23: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Beh, lui si riconosce subito anche
1: romantico,
0: lui,
1: no? romantico.
0: Romantico, non a caso si chiama Romantica questo suo singolo. Sono le 16:11 a questo punto, e quanti secondi, Paola, visto
1: 59, ecco. Adesso 16:11 precise.
0: Bene, perfetto. Allora, partiamo.
1: Partiamo da Valle Castellana, c'è il sindaco che è con noi, si chiama Camillo D'Angelo, che ringrazio. Ben trovato, sindaco.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Valle Castellana è in Abruzzo, provincia di Teramo, ed è una storia interessante perché esiste la cosiddetta, così viene chiamata, benzina del sindaco. Ci spiega, sindaco, come funziona l'unico distributore del paese, e poi spieghiamo perché è interessante come esperimento. Prego.
2: Sì, praticamente abbiamo acquisito questo distributore, che era un'attività che rischiava la chiusura. Parliamo di un piccolo borgo nel centro Appennino, nell'area interne, lontano dai capoluoghi di provincia. Una volta acquisito, diciamo, fatto diventare per chiarezza pubblico questo distributore, abbiamo pensato di applicare dei prezzi calmierati. Sostanzialmente oggi da diversi anni stiamo a circa 20 centesimi meno, per dare un sostegno alla popolazione.
1: Quanti centesimi di meno, sindaco?
2: 20 centesimi, 20 circa centesimi. Mediamente, siamo 18, 20, 21, a volte anche 22. Questo l'abbiamo fatto per un doppio motivo, sia per aiutare i pendolari, cioè tutti coloro che viaggiano quotidianamente, e anche per favorire un turismo indotto da questo piccolo vantaggio, chiamiamolo così.
1: Ovviamente nasce dal fatto che, essendo gestita da il comune, ci guadagnate praticamente nulla, esatto?
2: Esattamente, il più comune non ha utili, diciamo, non guadagna nulla a gestire questo distributore, perché che cosa fa? Applica solo qualche centesimo rispetto al costo di acquisto per gestire quelli che sono i costi vivi del distributore carburanti, che di fatto è un self-service molto semplice.
1: Allora, sindaco, tra un po' ci fa sognare con il prezzo della benzina in questo momento. Prima sentiamo delle voci che ha raccolto per noi la TGR proprio dell'Abruzzo.
3: In effetti questo è il prezzo più basso che ci sia.
4: In questi tempi di caro gasolio questo distributore è importante.
5: Purtroppo rimane in un luogo poco, diciamo, comodo.
4: Però chi può, insomma?
5: Sì, chi può ne approfitta. In questo caso si risparmiano circa 25 centesimi.
6: È veramente una risorsa, un servizio essenziale, e i cittadini sono contenti.
1: Sindaco, prezzo della benzina in questo momento, abbiamo visto il prezzo medio era sopra i 2 euro, lì invece?
2: Sì, siamo 1,82 la benzina, prezzo medio 2,03 se non sbaglio oggi, quindi 21 centesimi meno.
1: Che bello, senta, quanto costa però al comune, perché ovviamente ha un costo gestire un distributore?
2: Allora, con la formula che noi abbiamo, che praticamente è una formula molto ridotta rispetto ai costi, circa 13.000 euro l'anno, un poco più di 12.
1: Secondo lei perché è un meccanismo che non si diffonde?
2: Ma non si diffonde perché intanto non c'è conoscenza, perché dal momento in cui i media ne hanno dato diffusione, molti sindaci mi hanno chiamato e ai quali ho mandato ampia documentazione per replicare, diciamo, questa esperienza, chiamiamola così. Quindi molti sindaci dell'area interna, soprattutto quelle disagiate, stanno avviando questa procedura, e anche negli anni scorsi qualcuno, magari nelle comuni di limitrofi, mi aveva già contattato per farlo e si stava prestando, diciamo, a riprodurre questa forma di risparmio per i cittadini. Secondo me nei prossimi anni potrebbe diffondersi più di quello che si immagina.
1: Senta, ma lei ha avuto qualche telefonata informativa specifica che può far ben sperare per altri piccoli posti?
2: In tantissimi comuni in realtà mi hanno scritto e mi hanno contattato, praticamente da tutta Italia, e anche magari partiti, rappresentanti regionali, la stessa assessora della regione mi ha contattato per fare una specie di giornata formativa per i comuni abruzzesi, perché credo che questa sia una formula che possa aiutare sia le tasche degli italiani, che è una cosa fondamentale, di quei comuni dove insiste questo servizio, e sia sostenere un pochino l'economia delle piccole aree interne.
1: Quindi Claudio De Tommasi, se passi da Valle Castellana in provincia di Teramo, troverai una benzina più
0: accessibile. Di passarci, se non altro, trovi. Il viaggio vale la pena,
1: sì,
0: a quel punto.
1: Forse sì. Grazie, sindaco, per essere stato
2: a
1: con
2: voi.
1: Noi, Camillo D'Angelo, grazie ancora.
2: A voi.
0: Allora, torniamo alla musica. a questo punto, e la musica risponde al nome di Mario Biondi, lo conosciamo tutto, è ancora in tour di questi tempi. Il 24 ottobre del 2006 usciva come estratto dall'album Headphone of Soul probabilmente il brano suo più famoso. Pensate che la prima versione viene realizzata nel 2004 ed esce soltanto sul mercato giapponese. Poi un DJ della BBC Radio One sente questa compilation, si innamora della sua voce, il DJ era Norman Jay, e comincia a suonarlo anche in Inghilterra.
1: Beh, voce
0: questo,
1: pazzesca.
0: Questo ha dato il via a tutta la carriera internazionale di Mario Biondi, si chiama This Is What You Are.

0: questa è la voce di Mario Biondi, no? E questo è il suo, stato il suo primo grande successo, This Is What You Are. Un augurio a lui e a tutti i suoi figli, che sono
1: tipo 13,
0: sono una cosa infinita, quasi più di David Gilmour. Comunque
1: complimenti. E scrive al 335-699-2949 il nostro ascoltatore Fabrizio, che fa i complimenti al sindaco che abbiamo sentito poco fa, che ha trovato il modo di far risparmiare i suoi concittadini e creare commercio in un paese diventato ormai famoso. Parla del sindaco che gestisce con il comune questo, l'unico distributore di Valle Castellana. Sulla benzina però il governo sta lavorando, ormai da mesi si operano tagli delle accise, prima su benzina e diesel, poi solo sul diesel, per provare a calmierare i prezzi. Il governo potrebbe lavorare a nuove misure più specifiche. Allora ringrazio e saluto Andrea Monticini, economista, che è con noi. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: Monticini, che tipo di prospettiva abbiamo davanti? I primi di settembre scade il nuovo taglio sul diesel di 17 centesimi. I prezzi rimangono parecchio alti, potrebbero continuare ad aumentare. Che prospettiva vede lei?
2: Allora, la prospettiva è che in primo luogo non dipende da noi il prezzo del diesel e della benzina, e quindi sono fattori che sono al di fuori del controllo del governo e del nostro paese, evidentemente, ma anche al di fuori dell'Europa. Quindi questo significa che non sappiamo quale sarà il livello del prezzo del petrolio, ma soprattutto dei raffinati, quindi benzina e diesel. Significa avere a che fare con una realtà differente, quindi significa che i consumatori, le famiglie, le imprese devono avere coscienza che c'è meno benzina e meno diesel sui mercati e il prezzo più alto sta segnalando quello, e quindi le nostre abitudini di consumo devono cambiare inevitabilmente.
1: Cioè consumare questo, di meno, dice lei, professore.
2: Quando il prezzo aumenta segnala una scarsità del bene, e questo significa, si traduce in una diminuzione del consumo inevitabilmente. Ci sono delle industrie e delle famiglie che evidentemente subiscono particolarmente questo aumento del prezzo dei carburanti. Ecco, un intervento mirato di politica economica per queste categorie ben specifiche è un provvedimento opportuno. Mi sembra che il dibattito politico stia andando verso quella direzione, che è l'unica e la più efficiente probabilmente che possiamo mettere in pista per i prossimi mesi, perché non sappiamo quanto durerà questo shock.
1: Quindi degli interventi mirati, per esempio in busta paga per i dipendenti, oppure dei bonus per le partite IVA, come si potrebbe orientare il governo?
2: Sì, dei trasferimenti per le famiglie e delle compensazioni d'imposta per le imprese energivore. Un parrucchiere, un barbiere ha a che fare costantemente con i phon, con l'energia elettrica. È evidente che per queste classi di esercenti l'aumento del prezzo dell'energia sia particolarmente gravoso, e qualche forma di compensazione è bene che ci sia per queste categorie. Sono invece contrario a una generale diminuzione delle accise, perché appunto sono estremamente costose da un punto di vista di finanza pubblica e soprattutto tendono a mascherare il problema. Mm-hmm. Il problema è che c'è meno diesel e meno benzina nei mercati, e questo, se uno cerca artificialmente di abbassare il prezzo, non se ne sta rendendo conto compiutamente, almeno. E quindi è bene che invece la segnalazione di prezzo avvenga, e contemporaneamente ci siano delle compensazioni mirate alle fasce più deboli, quelle che appunto subiscono maggiormente questo shock, lasciando che chi è più benestante assorba, diminuendo i consumi o in parte evidentemente cambiando le proprie abitudini di consumo, questo shock, perché non è nelle mani del governo riuscire a risolvere questo problema.
1: Guardi cosa scrive il nostro ascoltatore Mauro D'Alecco, che rispetto all'ipotesi di interventi mirati dice che mirare gli sconti e quindi collegarli a parametri di reddito sarebbe l'ennesimo appiattimento dei salari. Lei potrebbe essere d'accordo con questa affermazione?
2: Allora bisogna che sia fatto bene, evidentemente, che siano, però il governo ha gli strumenti per sapere quelli che sono le famiglie più deboli e le imprese più energivore che subiscono di più questo shock. Per contro, una generalizzata diminuzione delle accise, uno sconto fiscale generalizzato va a impattare, ne beneficiano di più chi ha redditi più alti. E questo è, diciamo così, un aspetto negativo appunto di questa generalizzata diminuzione delle accise, perché invece è bene, visto che le risorse sono scarse, che siano indirizzate verso chi ha più bisogno, per un motivo di equità. Questo era il mio ragionamento.
1: Grazie Andrea Monticini, economista, per essere stato con noi e buon pomeriggio.
2: Grazie a lei e agli ascoltatori.
0: Buon pomeriggio ancora, torniamo alla musica, chiudiamo questa nostra prima mezz'ora. Regina Spektor è americana, ma in realtà lei è nata in quella che era, 1980, l'Unione Sovietica. Perché di quei tempi magari sembra un secolo fa, ma ci siamo quasi, 46 anni fa. 1980 c'era appunto l'Unione Sovietica, poi lei è emigrata, armi e bagagli, verso New York, dove è diventata una stella dell'East Village, proprio da quella zona, e dall'East Village a tutti gli Stati Uniti. Questa è la sua The Calculation, lei è Regina Spektor. La pubblicità e poi torniamo qua.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
7: L'Italia in diretta.
8: Sono le 16.30 e oggi ci tengo ai secondi, Paola, per favore.
9: 49, 50.
8: Paola Nania e Claudio De Tommasi per l'Italia in diretta con voi fino alle 19 per quest'oggi. E parliamo, no, di calendari, ma anche di quello che significa il calendario da un punto di vista emotivo, Paola.
9: La fine dell'estate ti rattrista o no?
8: Ma io tendo naturalmente alla malinconia, per cui
9: non sembrerebbe,
8: eppure ogni appiglio per me è ben gradito.
9: Perché la malinconia ha quel sapore un po' dolce amaro,
8: non è per forza drammatica. No, anzi, secondo me ti permette anche un po' più di apprezzare le cose per come vanno e come sono, ma questo è un altro discorso. Perché comunque noi dobbiamo ubbidire a un calendario. Il calendario non ammette scampo, non ammette repliche, e per cui ci mette davanti di fronte all'inevitabile.
9: L'inevitabile è la fine dell'estate?
8: La fine dell'estate, che anche da un punto di vista astronomico sta per arrivare, siamo una ventina di giorni, però insomma con la fine delle vacanze, il rientro nella città,
9: il traffico, la benzina
8: alta, tutto quello che deriva. Sono tutta una serie di cose che ci spingono verso una sensazione non proprio esaltante, no? Però anche la musica dà una mano in questo senso, perché poi l'estate è anche la fine di un periodo, può rappresentare la fine di un amore, i famosi amori estivi.
9: Una volta. Per noi, certo. Non lo so.
8: Ricordo. Qui che ci teniamo proprio nel posto dei ricordi più cari. E vabbè, intanto però le città si ripopolano, il traffico lo testimoniamo noi qui a Roma, credo in tutta Italia, va aumentando in maniera, ahimè, spropositata, nonostante il caro benzina di cui abbiamo parlato poco fa, e però c'è meno male che c'è la musica. Con settembre, di questo parleremo più avanti, però è una specie di inizio d'anno psicologico, nel senso è arrivata la fine dell'estate e da qui si riparte, ma di questo parleremo più avanti. Prima la malinconia.
9: Evviva,
8: siamo così contenti della malinconia. È una canzone che uscì in realtà del 1972, che è stata però portata in Italia da Franco Califano, una canzone francese che ebbe avuto un grande successo, che è stata poi ripresa più volte da Mina, ma noi ci fermiamo su questa, era un nome tra tanti ovviamente, su questa versione in particolare dei Delta V, che l'hanno rifatta in maniera abbastanza diversa da quello che poteva essere un consueto svolgersi delle cose musicali. Un brano intenso e malinconico, pensa che nella versione di Franco Califano vendette in Italia 800.000 copie, eravamo nel 1970.
9: E rimane potentissimo.
8: Questa però è del 2001, la versione di Delta V o Delta 5, come si chiede? Delta V o Delta 5?
9: Delta 5 è il nostro regista.
8: Il nostro regista, che salutiamo.
9: Gallusso
8: Francesco. Si chiama un'estate fa.

0: Delta V, si parla di fine dei amori. Stavo facendo un ragionamento
1: malinconicamente, rocchettaro.
0: Sì, rocchettaro, ma non solo. Comunque, stavo facendo un pensiero, secondo me, che lascia il tempo che trova, seppure lo trova. Cioè, alla resa dei conti, no? Nella storia dell'umanità. Siccome questa parla di un amore non finito bene, no? Un amore che si rimpiange in qualche maniera, come la maggior parte delle canzoni, sono soltanto le canzoni che parlano per la maggior parte di amori non ben finiti, oppure è la realtà? Cioè, facendo un conto matematico, algebrico, sono più gli amori finiti bene o finiti male?
1: Chiediamolo. Questo il numero 335-699-2949.
0: Mi sembra una buona domanda da fare a chi potrebbe aiutarci nella soluzione, direi quasi cosmica, di questa domanda che potrebbe
1: ognuno
0: far male.
1: Avrà la sua esperienza,
0: ognuno avrà anche la sua risposta forse. Allora, c'è però, noi parlavamo appunto della fine dell'estate, visto che siamo al primo settembre e ne teniamo conto anche da un punto di vista del calendario, c'è una sindrome che descrive i sintomi di questa fine estate, perché si chiama in inglese post vacation blues, ovvero la tristezza del dopo vacanze. Tu che mi dici, Paola?
1: Quest'anno non vedevo l'ora di tornare. Per quanto mi sono stressata in vacanza, non vedevo l'ora di tornare. Pensa un po'. Forse dipende da quanto vanno bene le vacanze.
0: Da quanto vanno bene le vacanze, magari anche dalle aspettative che uno può nelle vacanze, o meno, e magari da quei famosi amori che continuiamo a chiedere ai nostri ascoltatori. 335-699-2949. Secondo voi, da un punto di vista algebrico, sono più gli amori finiti male o quelli finiti bene? Per cui le canzoni che parlano di amori finiti, come tante delle canzoni di fine estate, hanno ragione a cantarle in maniera così frequente e così potente?
1: Ma perché la felicità non ha voce, capisci? Invece la tristezza
0: sembra quasi
1: di più
0: una canzone di Toto Cutugno.
1: Invece la malinconia sì, ecco.
0: scrivono le canzoni.
1: È la mia disamina,
0: questa è la tua, va bene, che di cui terremo conto. Però c'è comunque, addirittura esistono dei manuali che propongono delle soluzioni per affrontare questa post vacation blues, ovvero la tristezza da dopo le vacanze. Ma noi continuiamo invece a parlarne da un punto di vista musicale. C'è una canzone che è famosissima, che non è proprio dedicata al primo settembre, ma al 29 settembre. Tu sai canticchiare, no?
1: Per carità
0: evitiamo, va bene.
1: Voglio allora, bene i nostri ascoltatori.
0: È una canzone scritta da Lucio Battisti e da Mogol del 1967, che tiene conto di tutto quel movimento che arrivava dall'Inghilterra, quindi del beat inglese, ma venato di una certa importante psichedelia di cui il brano stesso tiene presente. E il bello che i discografici impauriti non erano troppo contenti di pubblicare questo disco, che invece divenne un disco importante, e non vollero Lucio Battisti a cantarlo. Ma
1: non erano stati iper intuitivi in quel caso.
0: Mi pare che qualcosa gli è mancato in quel caso. E lo hanno affidato a quella che loro consideravano la band più italiana del momento. Si chiamavano Equipe 84, la canzone scritta da Battisti e Mogol, e questa è il 29 settembre.

0: Equipe 84, che per quello che era il suono italiano dal 1967 rappresentò anche una piccola grande rivoluzione, perché c'erano chitarre particolari, c'erano altri strumenti, c'erano quelli che in inglese vengono definiti harpsichord, insomma c'era tutto quello che stava succedendo in Inghilterra da un punto di vista musicale. C'era ad esempio la voce del radiogiornale, no? Oggi 29 settembre
1: infatti in cuffia ho detto, che succede? Il giornale radio, hanno sbagliato a mandare,
0: e invece no, era una descrizione anche in questo caso una leggera rinascita. Però ci sono, dicevo, una serie di manuali, quindi è riconosciuto anche da un punto di vista ufficiale della scienza questo malessere psicologico, che diventa poi anche fisico, che è proprio legato al distacco delle vacanze, al ritorno alla routine, forse. Che dici?
1: Scusa, io mi sono distratta perché ho letto i messaggi dei nostri ascoltatori.
0: Ecco, che sono? Che al dicono?
1: 335-699-2949. Allora, c'è una parte negativa, sono di più gli amori finiti male, ecco, proprio in maiuscola. Invece questo ascoltatore, sono più quelli che nascono, anche perché se non nascono come fanno a finire?
0: Questa è una domanda filosofica, è nato prima l'uovo oppure la gallina, tipo una cosa del genere.
1: Alberto ci scrive.
0: Va bene, Alberto ha ragione.
1: Luciano, amore, lascia perdere.
0: E ce n'è uno invece che scrive, Daniele da Torino, a triste, non so dire però, non so pronunciare, tu lo sai il portoghese?
1: No.
0: Allora no, non lo diciamo. Grazie per averci scritto comunque Daniele da Torino, ma non ci avventuriamo in simili pronunce che sono
1: Daniele
0: al di là delle
1: da Torino,
0: nostre possibilità.
1: Sì, traduci in italiano, così
0: io
1: lo
0: traduco?
1: Leggiamo. No, Daniele da Torino.
0: Daniele, sì, rileggilo, riscrivicelo in italiano. Mm-hmm. Però insomma, c'è innegabile questa sensazione, no? Legata alla fine di un periodo, forse più forte quando uno era più giovane, non lo so, domando, anche perché
1: ti
0: forse
1: sei inaridito,
0: quando si era...
1: Claudio? Ti sei forse inaridito?
0: No, mi domandavo se, c'è altra domanda cosmica, se quando uno era giovane era più facile innamorarsi, specialmente di quegli amori che già si sapeva potevano risultare provvisori, no? Come i famosi amori estivi, a cui è dedicata una valanga di canzoni. Ad esempio anche questa, che però non è italiana ma arriva dalla California, perché lui, Don Henley, era il batterista degli Eagles, ma anche l'autore di tante canzoni, anche autore di grandi canzoni di successo come questa. E questa è una canzone che si svolge nelle spiagge californiane, un po' come gli ombrelloni vuoti, come le spiagge vuote di ombrelloni di tante canzoni. Anche in questo caso parla di spiagge vuote, parla di cose
1: malinconi,
0: che non ci sono, mie malinconie.
1: Quello che piace a te, Claudio,
0: quello che
1: l'abbiamo
0: piace
1: capito,
0: a me, amori perduti e via dicendo. Infatti si parla, leggo, di un amore perduto, della giovinezza ormai in fuga
1: pure,
0: ecco qua, quindi siamo nel pieno della tristezza cosmica davvero, spiagge ormai vuote, e c'è tutto nato da, indichi qualcosa?
1: Sì, ha tradotto Daniele da Torino, ecco. La tristezza non ha mai fine, la felicità sì. Vabbè,
0: mi cogli.
1: Questa è la traduzione,
0: stiamo evocando una serie di sentimenti, vedo anche una serie di altri messaggi.

0: Che...
1: Invece questo è positivo, 1973. Ecco. Da allora siamo sempre, da allora sempre insieme, sposati da 43 anni, Marinella e Pierluigi.
0: E questa è una bella notizia, questa è una notizia che ci fa piacere, perché di questi tempi in cui tutti si lasciano, prima o poi si lasciano, loro no. Ebbene, controtendenza, per cui veri rivoluzionari, veri ribelli rispetto al conformismo, anche quello di lasciarsi dell'epoca di questi tempi. Torniamo alla musica, torniamo a questi Boys of Summer, che appunto è il rimpianto di quello che non c'è più, anche di una giovinezza che, ahimè, fugge via.
1: Fugge via.
0: Tonelli, 1984.

0: Un brano bellissimo, a mio avviso, 1984, scritto dal colui che era cantante e batterista degli Eagles, grande band americana, proprio di quelle parti, dalla California, e lui dice che questa canzone è nata proprio, cammina, ti immagini la scena americana, no? Decappottabile lungo le strade che corrono accanto all'oceano in California.
1: Molto America.
0: Molto America.
1: United States.
0: E vede passare accanto a lui una macchina che descrive anche esattamente, cioè una macchina di quelle costose, una Cadillac con roba del genere, che lui immaginava erano i tempi, insomma, in cui c'era una netta distinzione tra coloro che facevano il rock e coloro che non lo facevano e che lui vedeva assegnata a un certo tipo di popolazione. Però poi in realtà sulla carrozzeria c'era un adesivo dei Grateful Dead, The Dead, che testimoniava una storia completamente differente. Da là lui è venuto questa descrizione di questa canzone, che è proprio pienamente, anche il video, malinconico, ma anche giocato sulla malinconia, no?
1: Ora ti faccio una domanda che è di Renato da Torino. In realtà ci chiede se c'è anche una versione italiana di questo brano.
0: Allora, ho anche controllato, io mi ricordavo che no, non esiste versione italiana, in effetti non esiste, è stata però rifatta, ma sempre in inglese, da gli Ataris e da una band rock romana che si chiama Uniplux, ma non c'entra, non era in italiano, era sempre inglese.
1: Invece ti do questo spunto, stiamo parlando, ecco, di malinconia, che è un tema che con la fine dell'estate si intreccia molto, poi in fondo è un sentimento che stiamo scoprendo che ci piace, almeno
0: sì,
1: a Claudio
0: non
1: piace,
0: è,
1: a me
0: non è negativo, non è porta negativo. Sensazioni negative.
1: Guarda che ci dice Vincenzo, sì. La malinconia, attenzione, ecco, è la gioia della tristezza.
0: Aspetta, questo però me lo segno, perché è una di quelle cose.
1: La malinconia,
0: allora,
1: è
0: la gioia della tristezza. E poi perché bisogna rifiutare, specialmente in un periodo come questo, no? Sentimenti che comunque fanno parte del nostro universo emozionale. Ma a parte questo, comunque, nessuno poi si è risposto a questa domanda. Abbiamo fatto tentato una specie di consuntivo, ma non avete, sto rivolgendomi ai nostri ascoltatori, 335-699-2949, risposta a una domanda fondamentale. Ma voi, sta benedetta malinconia da fine estate?
1: Altra domanda per
0: la
1: voi.
0: Sentite o no? Cioè, nel senso, la state vivendo? Paola Nania, no, perché lei era contenta di tornare, anzi c'era la malinconia da vacanze e non vedeva l'ora che finissero queste vacanze. Nel mio caso c'è comunque questa malinconia, perché sai cos'è? La ripartenza della routine, che un po', cioè, ricomincia a fare.
1: Ma come, venivi qui a lavorare con noi?
0: Ma questo è una
1: gioia.
0: Con i
1: nostri meravigliosi, ora li ricorderò.
0: Sì, brava, ricordali tutti perché se lo meritano.
1: In redazione Giorgio Allegretti, Davide Campione, Luca Torrisi, Lucia Pioppi, Francesco Galluzzo, in regia Jacopo Teodoro ci ha seguito alla parte tecnica.
0: Adesso c'è Stefano Catini.
1: Quindi dovevi essere contento.
0: Ma io sono assolutamente contento, però quando sono in macchina
1: la malinconia
0: del traffico che mi riassale di nuovo. Comunque, andiamo a chiudere questa nostra parentesi, ma avremo un piccolo supplemento sulla fine dell'estate, ma da un altro punto di vista.
1: Per la ripartenza, caro
0: perché,
1: Claudio.
0: Leggevo, appunto, documentandomi su queste storie, che proprio settembre può significare, da un certo punto di vista psicologico, come la fine dell'anno precedente e un nuovo inizio.
1: Un altro capodanno,
0: una possibilità di nuovo inizio, quindi, per cui un nuovo capodanno. Non so, ragioniamo, abbiamo dato materia per rimuginare su questi temi, seppure abbiamo tempo e voglia. Questa canzone, stavi dicendo qualcosa?
1: No, stavo leggendo con piacere citazioni che arrivano. Aiosa.
0: Allora, nasce purtroppo da una storia triste, però ha proprio a che fare con settembre. Green Day sono uno dei gruppi, insomma, storici del nuovo rock americano, gli anni 90, gli anni primi anni 2000, dominati da questo suono, veniva chiamato pop punk dei Green Day. Una delle loro canzoni più forti parte da una storia purtroppo triste capitata al cantante e al leader della canzone, si chiama Billy Joe Armstrong. Allora, quando lui aveva 10 anni morì il padre. E morì proprio il primo settembre, quindi oggi, ricorrenza oggi, erano 44 anni fa. E lui andò al funerale, poi tornò a casa, si chiuse in camera e disse alla madre: non mi svegliate fino a che settembre non finisca. Questa è la storia che ha segnato la sua vita ed è la storia di questa canzone. Si chiama Wake Me Up When September Ends. Finisce qua la malinconia, sicuri? Green Day.

0: Ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra in Ucraina, 12 vittime negli ultimi raid di Mosca su Kiev e Odessa, un morto nel contrattacco su infrastrutture petrolifere russe. Zelensky torna a chiedere sistemi di difesa antimissile, dice, mentre gli alleati sono in vacanza, la Russia ci bombarda. Il conflitto continua a sconfinare nei territori NATO e sale la tensione tra Russia e Germania. L'inviata della RAI a Berlino.
4: Fonti interne confermano che la Germania attribuisce a un servizio segreto russo la responsabilità del tentato attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Le indagini avrebbero fornito elementi sufficienti per collegare gli episodi a Mosca. Si aspetta alle 17.30 una dichiarazione congiunta del ministro degli interni insieme a quello degli esteri Vadeful, che doveva partire per l'Irlanda per partecipare all'incontro dei ministri degli esteri dei paesi europei e che invece per questa vicenda è tornato dall'Algeria, dove si trovava direttamente a Berlino. Situazione delicata in cui Merz si muove con prudenza, riporta lo Spiegel, per evitare di coinvolgere la NATO. Possibile un richiamo formale dell'ambasciatore e la chiusura della Casa Russa di Berlino, un istituto di cultura dove potrebbero agire servizi segreti. Intanto ordigni rudimentali di fabbricazione artigianale sono stati ritrovati vicino alla centrale elettrica di Preilak, verso il confine con la Polonia. Almeno uno sarebbe esploso. L'obiettivo probabile è provocare un blackout. Una vicenda opaca, fatti tutti da chiarire, che però fanno aumentare la tensione. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: Alessandro Di Battista tornerà in Italia giovedì dopo il malore che lo ha colpito mentre si trovava a Cuba per un reportage. Ricoverato a L'Avana, le condizioni dell'ex parlamentare 5 Stelle avevano allarmato il mondo politico. L'intenzione sarebbe stata quella di anticipare il volo a domani, ma difficilmente potrà essere organizzato per tempo. Investigatori del lavoro, dopo il ritrovamento di tre fratelli privi di vita all'interno del loro hotel e ristorante ad Apice, in provincia di Benevento, il servizio.
5: Licciardi, ad Apice, un cognome che identifica anche un luogo preciso, la struttura per ricevimenti gestita da tre fratelli, Giancarlo, detto Gianni, 65 anni, Franco, 61, Donato, 56, sono morti in un torrido pomeriggio d'estate nel loro ristorante, a pochi chilometri da Benevento. Uno dei tre fratelli, probabilmente Gianni, con una pistola regolarmente detenuta, ha aperto il fuoco contro i due fratelli, poi ha rivolto l'arma contro se stesso. L'allarme è scattato alle 13. Sul posto il pubblico ministero di Benevento, i carabinieri per eseguire i rilievi scientifici. La pista prevalente al momento porta a dissidi tra i fratelli e soci sulla gestione dell'attività che sarebbe stata messa presto in vendita. Napoli, Andrea Caruso, GR1.
3: Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio degli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche sulla vicenda del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo 48 ore nonostante l'accusa di abusi sessuali su due donne, di cui una tredicenne nel mini market dove lavorava come commesso. Il GIP aveva disposto l'obbligo di firma perché l'uomo è incensurato e si sarebbe mostrato pentito. La Danimarca pone un tetto all'età degli uomini per la procreazione assistita. Dopo i 55 anni non potranno più accedere ai trattamenti per la fertilità negli ospedali pubblici. Sinora il limite esisteva solo per le donne, che possono iniziare il percorso al più tardi a 40 anni, ma dopo i 46 ogni cura è vietata. La misura, spiega l'ente pubblico che si occupa di sanità, è volta a limitare i rischi per la salute dei bambini. E ha riaperto questa mattina l'asilo nido Olivetti di Ivrea in provincia di Torino. L'edificio patrimonio dell'UNESCO era chiuso dal 2017. Negli ultimi anni ha subito lavori di ristrutturazione costati 4,6 milioni di euro. Il sindaco Matteo Chiantore si è detto soddisfatto della forte volontà di non rinunciare alla destinazione originaria della scuola, simbolo della storia olivettiana. Settembre ancora all'insegna dell'alta pressione con temperature estive ma non torride ancora per un po' di giorni. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Finisce agosto e ricomincia settembre più o meno con le stesse condizioni meteorologiche. Avremo ancora l'alta pressione in questi giorni che porterà un ampio soleggiamento e qualche temporale. Temperature che nella giornata di oggi saranno in lieve diminuzione, anche complice una ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni rimarranno stazionarie, mentre nel fine settimana tenderanno lievemente ad aumentare, ma con valori decisamente più bassi rispetto a questi giorni passati.
3: Ci sono anche Jane Fonda e Giselle Pellico tra le vincitrici dei DWF Award, i riconoscimenti promossi da Diane von Fürstenberg a donne che si sono distinte in svariati ambiti, dalla lotta al cambiamento climatico a quella contro la tratta di esseri umani e alla prevenzione della violenza di genere. La cerimonia di premiazione è giovedì a Venezia. Ci fermiamo qui, torna l'Italia in diretta.
7: L'Italia in diretta.

0: Allora, lui è Coez, no? C'è una piccola storia dietro questa canzone. Siete qui su Radio 1 con Paolo Nania e Claudio De Tommasi per l'Italia in diretta, 17:08 minuti e
1: 15 secondi. 15 secondi. 16 secondi.
0: Ci piace. Allora, Zero Calcare fa una nuova serie, Du Speech mi pare si chiama, una cosa del genere, e dice qui ci vuole una canzone di quelle strappacuore, di quelle proprio tornando alla malinconia, o forse anche peggio comunque agli amori finiti male. E chi è il principe delle canzoni strappacuore? E allora ha chiamato Coez che ha detto, vabbè, io sono nel mio, per cui tiro fuori questa canzone.
1: Ci sono.
0: Ecco, ci vuole una laurea. Adesso, ahimè, è un argomento che niente, non se ne esce, non si scappa.
1: Non se ne esce. Quando parliamo di femminicidi non se ne esce, visto che quasi ogni giorno raccontiamo un'aggressione, addirittura la morte di una donna. Per sensibilizzare su questo tema sono stati proprio organizzati oggi, iniziano tra poco, gli Stati Generali sui femminicidi e la violenza di genere. Con noi c'è Katia Acquesta, giornalista e scrittrice, che ringraziamo di essere con noi, coordinatrice degli Stati
2: Buonasera.
1: Generali.
2: Buonasera. E da un cuore strappato, come dice la canzone, ad un cuore addolorato, perché abbiamo voluto fortemente gli Stati Generali contro il femminicidio per dare un segnale forte, alla luce anche di tutte le vittime che abbiamo avuto nel mese di agosto, quindi insomma, e non solo, e noi non possiamo più contare le vittime, non le vogliamo più contare, perché dobbiamo fermare la mano che uccide prima che si alzi. Ecco perché io e il mio gruppo abbiamo fortemente voluto questi Stati Generali e li presenteremo in un modo particolare, perché lo faremo nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, con Sua Eccellenza Antonio Stagliano, che è il rettore poi della Basilica, ma presenteremo i due pilastri fondamentali che sono proprio degli Stati Generali, e sono la cultura della dignità della persona e il garante delle vittime nazionale. Oltre a questo avremo modo di presentare, perché abbiamo fatto uno studio sui 10 comandamenti contro il femminicidio. Ci sarà il questore di Roma, ci saranno vari deputati, senatori della Commissione Femminicidio di Roma, varie associazioni che vengono da tutta Italia, ma non solo, le forze dell'ordine, quindi siamo tutti uniti verso un obiettivo, quello di combattere fortemente i femminicidi, perché non se ne può più.
1: Non se ne può più, su questo siamo d'accordo. I 10 comandamenti, accennava, ci sono molti spunti in quello che lei ha detto, dottoressa, i 10 comandamenti contro il femminicidio, ce ne dica alcuni a cui ispirarsi.
2: Beh, intanto il primo comandamento lo conosciamo tutti, che è quello di non uccidere, no? Certo. Però io vi invito magari anche dopo l'evento a visionare l'evento, e non voglio svelare nulla prima, ovviamente, perché sono tutti in attesa.
1: Voi iniziate tra poco.
2: Conoscere, iniziamo alle 18, quindi però subito dopo ci possiamo risentire, insomma, anche un altro giorno e ne parliamo, però insomma sono fondamentali per poter sconfiggere il male che ci affligge ormai da una vita, perché purtroppo le cose sembrano ogni volta che migliorino, così come quando ho fatto la battaglia per avere la legge sullo stalking, era il 2009, e quel giorno mi ricordo io festeggiai dicendo evviva, finalmente abbiamo una legge sullo stalking, le donne sono tutte salve, invece ci siamo resi conto che non basta la legge sullo stalking, non basta neanche il codice rosso, abbiamo i braccialetti, abbiamo tante cose perché siamo andati avanti, ma soprattutto abbiamo le associazioni come Alleati con Te, che è l'associazione che presiedo e che ho fondato, per cercare di dare ascolto. Noi con Alleati con Te stiamo aprendo anche i centri di ascolto nei posti che, per non dare nell'occhio, ad esempio nelle parrocchie delle periferie d'Italia, stiamo chiudendo un protocollo con la Camera degli Acconciatori Italiani, dove apriremo dei centri di ascolto nei parrucchieri, nei centri estetici.
1: Dottoressa, centri di ascolto significa che in maniera discreta è possibile raccontare situazioni delicate, eventualmente essere indirizzate a una via di fuga?
2: Sì, assolutamente. L'ascolto è la prima cosa. Oggi non si sa più ascoltare, no? Lo vediamo già proprio nei gesti comuni. Quando incontro una persona e gli chiedi come stai e poi non hai la calma di aspettare una risposta, neanche di sapere veramente come sta l'altro. E i centri di ascolto servono a questo, a ascoltare la vittima per capire poi come meglio indirizzarla. Non è detto che la vittima debba per forza denunciare, non è detto che debba per forza fare una procedura piuttosto che un'altra. Cioè, l'ascolto ti rende poi diciamo autonoma e forte nella scelta che vai a fare per evitare di finire uccisa come tante vittime. Quindi è fondamentale.
1: Senta, dottoressa, rispetto invece, insomma, parliamo ovviamente di uomini violenti, problematici, o forse a volte non si colgono subito i segnali, rispetto invece ai più giovani, quindi è un'educazione che parte possa partire prima, lei cosa ne pensa e da quando dovrebbe essere agita un'educazione di questo tipo?
2: Allora, intanto l'educazione arriva in famiglia, i genitori sono il migliore esempio. Quindi però parte no, tutto da lì. Però se un bambino sia, cresce in una famiglia malata, una famiglia dove ci sono amori malati, ovviamente quel ragazzo cresce svantaggiato, è più complicato, è più difficile ovviamente. Però ovviamente la scuola, ecco perché noi andiamo anche nelle scuole a parlare ai ragazzi. A me è capitato di portare i miei libri nelle scuole e ho trovato ragazzi che sono venuti da me e mi hanno detto grazie per quella frase che hai detto, grazie per quell'abbraccio che ci hai dato, perché magari non hanno un indirizzo da seguire, non hanno una guida, non hanno gli strumenti, e quindi i ragazzi sono, cioè la fascia d'età, questa che va dai, in genere veramente quello che penso è che dovremmo cominciare da subito, ma nel momento in cui si cresce in una famiglia dove è disagiata, le scuole sono fondamentali, l'istruzione è fondamentale per poi continuare, ma il ragazzo, il bambino si deve anche sentire ascoltato, coccolato, accolto e non giudicato, perché poi il giudizio, no, è qualcosa che non va bene, non aiuta.
1: Senta, ci sono secondo lei dei segnali che si sottovalutano in genere e che invece dovrebbero essere attenzionati anche dall'ambiente intorno ad alcune coppie che poi purtroppo si rivelano problematiche?
2: Beh, noi conosciamo quelli che chiamiamo i campanelli d'allarme. I campanelli. Io però sento un ritorno della voce per dire, non so se voi mi sentite
1: noi
2: bene.
1: Noi la sentiamo però, bene, però chiediamo gentilmente di controllare l'audio.
2: La ringrazio sto facendo un'intervista veramente.
1: Ci dicono che non dipende da noi, però proviamo a risolvere.
2: Ok, dicevo, i campanelli d'allarme sono fondamentali, ovviamente. Ci accorgiamo subito se un ragazzo ha una problematica o un'altra. Intanto lo vediamo nel rapporto sentimentale, se il ragazzo è troppo geloso, possessivo, se ha la mania del controllo. Sono tutti i campanelli d'allarme fondamentali che ti fanno capire che quel ragazzo magari ha delle insicurezze o delle problematiche, e quindi queste ovviamente non vanno sottovalutate assolutamente.
1: Quindi sottolineiamolo di nuovo, non so se ci sente bene, potrebbe essere un problema di viva voce, dottoressa, eventualmente potrebbe.
2: Non solo in viva voce, però strano, però c'è un riverbero magari nel mio telefono, non lo so.
1: Comunque grazie della sua testimonianza e sottolineiamo ancora che la gelosia ossessiva, l'essere controllata non è segnale di un particolare innamoramento, ma sono cose da attenzionare.
2: E vorrei sottolineare una cosa, che adesso alcune ragazze dicono: lui mi ama perché mi ha chiesto di condividere la posizione, lui mi ama perché mi fa 100 telefonate al giorno, e questo non è amore, purtroppo, perché l'amore invece è fiducia. L'amore è fiducia nell'altro e lasciare anche libero l'altro di fare le proprie cose, di svolgere la propria professione, il proprio lavoro, la propria vita, e sapere che tu ci sei, altrimenti
1: è ossessione.
2: Certo.
1: Allora, intanto grazie Katia Cuesta, giornalista scrittrice dell'associazione di cui è presidente Alleati con te, gli Stati Generali contro i femminicidi e la violenza di genere iniziano tra poco a Roma, quindi avremo modo anche di raccontarli, però intanto grazie di aver anticipato il tema e buon lavoro.
2: Grazie a voi, grazie, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie, arrivederci, grazie.
0: È proprio una riflessione sull'amore invece questa, no? Di Elisa. E non a caso il brano si chiama L'amore è, ed è come dovrebbe essere l'amore, no? A superare Elisa, ma credo, insomma, per tutti coloro che in un amore di quelli sani, belli, luminosi e pieni di speranza e di passione. Si chiama L'amore è ed è Elisa.

0: Adesso si intitola proprio così: l'amore è, ed è una frase che lei dice, l'amore è lasciarsi liberi di scegliere. Ed era Elisa. Questa è la nostra testimonianza di musica. Bellissimo. Adesso andiamo avanti con...
1: Noi abbiamo uno spazio social che proprio ci ritagliamo in questo momento della
0: Quindi tra social, musica ed altro.
1: Ed altro, sì, perché c'è questo Don Bruno Maggioni che ci ha raggiunto al telefono. Don Bruno, grazie di essere qui, buon pomeriggio.
2: Buonasera a tutti, buon pomeriggio.
1: Quanto è gioioso.
2: Sono emozionato, emozionato.
1: E anche noi siamo emozionati di raccontare, non a caso la chiamano il parroco della gioia, abbiamo capito dalla voce.
0: Sì. Però siamo bravi, dalla malinconia alla gioia siamo passati.
2: Esatto, ma sapete ragazzi che proprio poco fa mi ha telefonato la sposa di martedì scorso. Io dall'Alta Valsassina, Lecco, l'ho sposata a Tropea e mi ha chiamato per dirmi che tutti gli amici vi invitati continuano a dirle che bello, donna, è stato bellissimo. E io mi sposto ovunque, là dove c'è l'amore, dove c'è Gesù, che porta questo nome di sposi e li fa sentire contenti.
1: Allora, deve sapere che c'è in redazione anche una nostra collega che è la prenota per il suo futuro matrimonio. Poi
2: va benissimo, io ci sono. Io ci... Guardi, su quello sicuramente diventa un momento grande, dove si scatena proprio una felicità impressionante tra gli sposi, gli invitati e il sacerdote che celebra. Ecco, il mio stile è semplice, naturale, io non mi metto in posa, ma sono così, sono così.
1: Ma poi cosa fa? A un certo punto canta? Cioè,
2: a un certo punto,
1: diciamo?
2: No, faccio un sacco di cose. Accolgo gli sposi in modo originale e poi quando c'è l'omelia naturalmente do sempre dei doni significativi. Lo regalo per esempio alla sposa la pasta che deve cucinare, allo sposo regalo magari lo scolapasta.
1: Facciamoli cucinare insieme questi sposi,
0: sì, ognuno con cucini per l'altro.
2: Esatto, è la condivisione. E poi per la fecondità e fertilità regalo una sfilza di ciucci che sono quelli colorati, quelli zuccherati, perché sono di buon auspicio.
1: Contro la denatalità.
2: Esatto, anzi incentivo proprio. Ecco. E poi naturalmente quando si arriva alla fine e lì mi esplodo, comincio con mamma Maria, mamma mamma, e tutti in piedi che cantano e ballano le canzoni Ricchi e Poveri, che a me vengono naturali.
1: Quindi lei sceglie sempre le canzoni dei Ricchi e Poveri, oppure varia?
2: E perché io sono nato proprio con... Vabbè, se per caso ci fosse qualche bambino, sa che molte coppie arrivano già con un figlio, se è un bambino maschio così, allora canto Io Vagabondo. Ecco, ecco, e quindi nel cortile sei cresciuto, e quindi anche qui c'è atmosfera, e poi mi piace mettere Aretha Franklin, Little Prayer, quella canzone che lei ha fatto negli anni, e insomma faccio un matrimonio proprio molto ricco, molto vario. Ecco, nessuno riesce ad addormentarsi.
1: Non dubitiamo. Senta, secondo lei Don Bruno, questa gioia di vivere che sicuramente trasferisce, fare anche queste cerimonie molto allegre, aiuta ad avvicinare alla fede? È uno strumento?
2: Guardi, è stato fatto un sondaggio qui dove abito io in Valsassina, provincia di Lecco, dove è uscito che è un bene per la Chiesa. E quindi questo è positivo. Cioè, un bene è riuscire a fare una liturgia che sia corretta, che sia giusta, cioè nei canoni, quelli per forza un sacramento, però sicuramente la modalità, ecco, la strategia è questa, di portare i bambini, gli adulti, gli anziani ad essere coinvolti e attenti. Sa che io tutta estate, le messe che ho celebrato, ho sempre avuto tanti bambini intorno all'altare e alla fine c'era la caramella per tutti.
1: Lei usa i social per promuoversi?
2: No, sono gli altri che lo usano. Io ho solo un piccolo telefonino, quello con cui sto comunicando con voi adesso con tanto piacere, ma sono gli altri che magari mettono su TikTok, su Instagram, ecco, per conto loro, le mie performance. E così,
1: involontaria dei social.
2: E così le vedono anche i miei superiori, infatti sono sulla blacklist dei miei superiori.
1: Non l'hanno presa benissimo, mi pare.
2: No, non proprio, però io non ce la faccio, sono così, mi viene fuori spontaneo.
1: Grazie Don Bruno Maggioni per essere stato con noi, parroco, non l'ho detto, dell'Alta Valsassina.
2: Sì, ho 19 chiesette, ecco, Magno, Casargo, che saluto
1: però
2: tutti.
1: Però è disponibile per cerimonie in tutte le parti d'Italia, compresa Tropea, dove è andato.
2: Sì, dove sono stato, e anche all'estero, perché sono famosissimo in Spagna, Barcellona, lì chiamano il casamento e mi mandano i video anche della Spagna, dove anche il telegiornale mi hanno trasmesso.
1: Bene, grazie.
2: Vede che bello.
1: È bello, grazie. La gioia c'è, grazie. Non manca.
0: Non manca.
2: Grazie a voi,
1: buon pomeriggio
2: di questo tempo. Buon proseguimento di tutto. Salve, grazie.
1: A lei.
0: Grazie a Don Bruno. Grazie ancora una volta. Questa è l'Italia in diretta. Siamo arrivati.
1: È la gioia.
0: Il parroco della gioia.
1: E anche noi siamo più gioiosi.
0: Sì, lo vedi, dalla malinconia. Come dicevo,
1: no, tu ce l'hai ancora la malinconia.
0: Non mi abbandona, niente. Proprio c'è niente da fare. Vabbè, Olivia Rodrigo è una delle superstelle di questo momento della musica pop americana, però riesce a far convivere in sé anche altre cose.
2: Mi chiama e mi dicono che mi hanno sentito. A volte succede qualcuno magari,
1: si sente, abbiamo ancora il parroco, ecco, in linea, se per favore possiamo spegnere, grazie,
0: ecco, perfetto, grazie. Olivia Rodrigo, una delle superstelle di questi tempi, che però riesce a mescolare tante cose dentro di sé, perché c'è sì un'attitudine pop molto forte, ma un amore irresistibile verso Cure, verso New Order, verso Depeche Mode, verso Siouxsie and the Banshees, insomma quella parte della musica inglese abbastanza dark. Questo è un singolo di qualche tempo fa, si chiamava Driver's License ed è Olivia Rodrigo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Radio.
2: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà stabile con cielo per lo più sereno. Domani, mercoledì 2 settembre, condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: L'Italia in diretta.

0: dice lei, Emma, una delle due, a cantarla insieme a lui per me è stato un sogno. Ed è Emma appunto insieme a Fabri Fibber per questo loro nuovo singolo. E sottolineano ancora una volta, cantarlo insieme a Fibra per me è un sogno. Una menzione speciale anche al tocco magico che siamo riusciti a dare a questo antidroga.
1: Allora, siamo arrivati al momento del collegamento di borsa. Chiedo se ci sono i colleghi di Milano per avere gli aggiornamenti.
2: Sì, eccoci. È stata una giornata debole per le borse europee, le cui variazioni negative sono peggiorate dalla pubblicazione del dato sull'inflazione ad agosto, pari al 3,3% sia in Italia che in Eurozona, in aumento dal 2,9 di luglio, che rafforza le attese di un rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE. Così in chiusura Milano e Francoforte hanno lasciato sul terreno oltre l'1%, Parigi e Londra hanno limitato i danni sotto il mezzo punto percentuale. A evitare il rosso è stato solo il comparto energetico, il prezzo del petrolio infatti continua a salire, si avvicina ai $93 al barile, più 5% in una settimana, ancora di più sale il gas dell'8% rispetto a 7 giorni fa e supera i €72 al megawattora. Intanto c'è seduta in negativo anche per Wall Street, soprattutto per il Nasdaq dei titoli tecnologici che cede lo 0,8% ed aumenta la pressione sui titoli di Stato con il rendimento del nostro decennale che raggiunge il 4,17%, lo spread con il Bund tedesco sale a 83 punti base. A voi.
1: Grazie a Lugina Venturelli che non ho presentato prima, questi erano gli aggiornamenti di borsa. Claudio, tra poco parliamo di caldo estremo perché non solo ci fa sudare tanto, c'è angoscia, l'ansia climatica, un altro sentimento, ansia climatica.
0: Ansia climatica, che non accenna a finire.
1: No,
0: però.
1: Assolutamente, è ansiogena, devo dire la verità, la situazione, ma impatta anche sull'economia, quindi tra un po' ti porto a raccogliere pomodori di notte, perché
0: pensavo a mezzogiorno.
1: No, di notte, proprio per il caldo.
0: Proprio per evitare problemi anche fisici e respiratori. Allora, qui invece stiamo parlando di stelle, per cui ancora una volta di notte, inevitabilmente, e il Simply Red, gruppo che arriva dalla volontà e dalla voce di Mick Hucknall a dominare le classifiche tra cavallo, tra la fine degli 80 e l'inizio degli 90, con una serie di singoli che davvero hanno raggiunto sempre la vetta delle classifiche europee. Per promuovere questa canzone, Simply Red, quindi Mick Hucknall, hanno deciso di collaborare con una serie di centri astronomici, di osservazione astronomica, e trovare magari una nuova stella tra quelle possibili e dargli il nome Simply Red. Non ci sono riusciti, però va bene, si chiama Stars e loro sono i Simply Red.

0: la sua grande voce, il suo dente come al solito, Mick Hucknall, i suoi Simply Red. Questa si chiamava Stars. Siamo arrivati alle 17:42.
1: 7 secondi, 8 secondi.
0: Paolo... Il grande tema di oggi.
1: I secondi.
0: Paolo,
1: no, anche la malinconia.
0: Che tornerà.
1: Ma anche l'ansia climatica, perché c'è un clima, c'è un caldo.
0: Che non aiuta
1: delle ondate di calore che non aiutano nessuno, non aiutano l'umore, via dicendo, ma non aiutano neanche l'economia e non aiutano neanche l'agricoltura. Con noi c'è Paolo Ruggero, che è vicepresidente della cooperativa Gusta Rosso di San Marzano, che è in provincia di Salerno, che ha qualcosa da raccontarci rispetto al caldo estremo e all'agricoltura. Ben trovato, Paolo.
2: Salve, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
2: Grazie per tutto.
1: Allora, intanto ci spiega quanto il caldo estremo sta impattando, parliamo di pomodoro, quanto sta impattando il pomodoro e quindi la raccolta dei pomodori, come sta cambiando la situazione con il caldo?
2: Allora, la mia famiglia, la famiglia Ruggero, che poi oggi è Gusta Rosso, facciamo pomodoro San Marzano da ben 4 generazioni. Un'estate così lunga e così calda, a memoria d'uomo, non c'è nessuno che può ricordarsela. Quindi quest'anno abbiamo anticipato il raccolto del pomodoro San Marzano di ben 20 giorni.
1: 20
2: il 10 luglio, sì, 10 luglio già stavamo raccogliendo. Gli altri anni il raccolto del San Marzano iniziava il 30 e il 31 luglio. Quest'anno quindi abbiamo iniziato 20 giorni prima. Durante il percorso, durante il raccolto del San Marzano, perché il San Marzano è un seme autoctono che si può coltivare solo qui nel lago Sarnese Nocerino, è un po' come lo champagne, quindi è proprio
1: sono quei pomodori affusolati, capito? Quello è il San Marzano,
0: sì, certo.
1: Un po' affusolati,
2: sì,
1: bello,
2: la roba di lampadina, diciamo. Sì, e quindi durante il raccolto le temperature che tra i filari superavano ben oltre i 40 gradi, c'è stata la necessità, ma è stata una cosa spontanea, autonoma del contadino, di iniziare a spostare l'ora del raccolto verso la sera, a calar del sole, fino a sera inoltrata.
1: Ricordiamo anche, solo come parentesi, Ruggero, anche per esempio nel Lazio ci sono delle indicazioni per cui quando c'è un caldo estremo non si può lavorare anche nei campi nelle ore più calde, tipo, che ne so, dalle 12 alle 16.
2: Sì, ma alle 12 già era molto difficile arrivarci, perché tra i filari di pomodori, che sono altri 2 metri, credetemi, non passa un filo d'aria. Erano temperature veramente estreme, qualche agricoltore è anche svenuto quest'anno. E quindi loro autonomamente hanno scelto di lavorare di notte.
1: Di notte significa dalle 11 in poi, praticamente?
2: Al calar del sole, fino a mezzanotte, poi andavano a casa, riposavano qualche ora, riscendevano alle 2:30 del mattino e si sono attrezzati con delle torce. Le torce, quelle che utilizzano i pescatori quando vanno a pescare di sera, che si mettono sulla fronte. Cioè, per noi è stata una sperimentazione quest'anno per via di questo cambiamento climatico. Effettivamente è stata l'unica salvezza per il pomodoro San Marzano, perché poi abbiamo notato che il pomodoro, raccogliendolo anche sotto queste temperature, perché il San Marzano è, ve l'ho detto prima, è un autoctono, quindi non ha protezioni in laboratorio, non vengono utilizzate sostanze chimiche, è come un bambino appena nato, e quindi si stressava anche durante il raccolto. Quindi raccogliendolo di sera il pomodoro è proprio come se era più rilassato e più tranquillo, e quindi veniva anche meglio poi trasformato nella lavorazione il giorno dopo.
1: Senta Ruggero, prima di salutarci, questa può essere una strada, cioè un cambiamento strutturale secondo lei nella gestione soprattutto dell'estate, del raccolto nell'estate?
2: Sì, io penso che questo sarà il futuro dell'agricoltura qui da noi. Tantissime biodiversità che noi eravamo abituati a vedere durante i 12 mesi, purtroppo tendono a scomparire per via di questo caldo che purtroppo è prolungato.
1: Sì.
2: Prima da noi la sera si rinfrescava, adesso una sola temperatura, 40 gradi di giorno e 32 gradi di sera, quindi tante biodiversità che avevano bisogno delle 4 stagioni purtroppo sono destinate a scomparire.
1: Grazie Paolo Ruggero, la cooperativa è Gusta Rosso di San Marzano.

0: sono
1: Starno. Siamo a Starno e coltiviamo pomodoro San Marzano, sì, vicino San Marzano.
0: Grazie, grazie per essere stato con noi, Ruggero, averci dato questo spaccato.
2: Abbastanza drammatico la frase con cui ha chiuso. Ci sono delle coltivazioni che, visto che non c'è più l'alternarsi delle stagioni, sono destinate a sparire. Insomma, questo tanto per avere un'idea.
0: La malinconia la puoi adesso la posso trasferire
2: nel reparto gastronomico. Allora, Whitney Houston, un omaggio a Whitney Houston e a George Michael. Allora, in realtà questa canzone devono farla Whitney Houston e Michael Jackson. Ma Michael Jackson disse di no.
0: Un altro intuitivo proprio.
2: In realtà lei poi l'ha fatta anche da sola qualche anno prima, ma poi voleva riprenderla e incontrò per caso in un nightclub ballando a New York George Michael, e insieme decisero di rifarla insieme. La canzone If I Told You That, 1989 e poi 2000, Whitney Houston.

0: due grandi voci, no? Whitney Houston e George Michael insieme nel 2000 per questo If I Told You That, ed è il brano che ci porta al prossimo ospite.
1: Sì, continuiamo a parlare di agricoltura, di cambiamento climatico, dell'impatto quantomeno che il caldo estremo sta avendo sull'agricoltura, e che diventa ancora più pesante quando l'agricoltura si collega al caporalato. Con noi c'è Laura Ardip della Fly CGL dell'Agro Pontino, che ringraziamo, ben trovata.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Abbiamo parlato prima della difficoltà proprio del raccolto collegato al caldo estremo, abbiamo raccontato di come c'è una cooperativa a Sarno che ha deciso di raccogliere i pomodori, in questo caso di notte. Spostandoci nell'Agro Pontino, dove c'è sicuramente, come Fly CGL, seguite molto da vicino queste questioni, un tema grave di caporalato, quindi di condizioni dei campi ancora più complicate rispetto a una cooperativa. Qual è la situazione e quanto impatta e sta impattando il caldo?
2: Beh, il caldo diciamo che impatta purtroppo in maniera diciamo incisiva in qualsiasi condizione di lavoro, in agricoltura ovviamente ancora di più, tant'è che abbiamo avuto diciamo diverse morti, diversi infortuni sul lavoro, perché quelli sono dei veri e propri diciamo infortuni per lavoratori che non solo nell'Agro Pontino ma anche nel resto d'Italia sono morti appunto durante la raccolta dei meloni o dei cocomeri. E purtroppo diciamo il cambiamento climatico è qualcosa che, anche se insomma molti dicono che non esiste, è invece qualcosa che bisognerebbe chiedere proprio ai lavoratori delle nostre campagne, quanto esiste e come sta cambiando invece proprio la vita del lavoro anche delle persone che poi per vivere devono lavorare.
1: C'è la possibilità, nel Lazio per esempio ci sono delle regole per cui nei giorni di caldo estremo non si dovrebbe lavorare in alcune fasce orarie, quelle più esposte, e questo tipo di prescrizione viene rispettata o si aggira?
2: Allora, diciamo che viene rispettata, ma in realtà con una sorta di escamotage, quindi passiamo dall'azienda diciamo dove assolutamente non viene preso in considerazione nessun tipo di bollettino climatico e si continua a lavorare. A noi è capitato con le nostre brigate del lavoro di andare in giro con le nostre unità mobili e trovare lavoratori diciamo che lavoravano appunto in un orario fuori diciamo dalla diciamo all'interno appunto di quella fascia, ma in alcuni in altri casi invece si aggira facendo cosa? Facendo diciamo attaccare i lavoratori molto presto la mattina, quindi alle 5, 4 e mezza, 5 sono già nei campi, diciamo addirittura alle 4 anche. Finiscono alle 12 e in realtà loro le loro ore contrattuali le avrebbero fatte. Poi invece vengono richiamati al lavoro diciamo intorno alle 16 e vengono fatti lavorare per ulteriori diciamo altre ore. E questo crea diciamo un'infinità di ore lavorate che ovviamente non sono riscontrate in nessuna busta paga, che non si vede da nessuna parte, e con anche da un punto di vista diciamo della salute un aggravio, perché non si lavora più quelle diciamo quelle 10 ore, ma addirittura si riesce a lavorare anche più ore.
1: L'Agro Pontino è purtroppo diciamo tristemente noto perché parliamo ormai di cosa più di due anni fa, un anno fa, un migrante, Satnam Singh, è morto, ha avuto un incidente, è stato abbandonato, insomma una storia molto brutta collegata anche al caporalato proprio da in queste zone. Adesso la situazione, anche se dal suo racconto Laura non sembra migliorata, ci sono però dei segnali di maggiore attenzione, poi ci parla anche delle brigate del lavoro, che un'iniziativa proprio sindacale per monitorare il quadro anche a livello di caporalato.
2: Sì, allora la situazione, diciamo, da un punto di vista dello sfruttamento, continua purtroppo a mietere vittime, perché questo sono, che sono, diciamo, spesso legate a quello che è il sistema del decreto flussi, quindi continuano ad esserci ovviamente sul territorio braccia disposte a lavorare in maniera disperata, perché sono dei disperati che devono sopravvivere, arrivati in Italia però regolarmente, e che offrono una forza lavoro. Diciamo, che permette purtroppo a persona, insomma, aziende senza scrupoli di poter lucrare appunto sul loro bisogno. È cambiato però il coraggio dei lavoratori, è cambiato questo, e abbiamo decine, decine, centinaia di denunce che presentiamo ogni giorno, sia per quanto riguarda appunto condizioni di sfruttamento che di caporalato, che quelle rispetto, diciamo, proprio al sistema dell'illegalità diffusa riguardo appunto al rapporto di lavoro. E quindi ci sono tantissime denunce, è aumentato il coraggio e la consapevolezza dei lavoratori di vivere una condizione di sfruttamento. E le brigate del lavoro hanno costituito questo anche la possibilità, diciamo, di raggiungere lavoratori che spesso non conoscevano ovviamente il sindacato.
1: Laura Ardip ci spiega con la Fly CGIL come funzionano queste brigate, prima di salutarci, perché è interessante. Cioè, voi seguite i lavoratori, andate sui campi, cioè, che tipo di attività svolgete per aiutare concretamente?
2: Noi ci muoviamo con le nostre unità mobili, abbiamo degli uffici mobili con i quali raggiungiamo i lavoratori nelle prime ore del mattino, quindi intorno alle 3, 3 e mezza facciamo attività di sindacato di strada, incontrando appunto i lavoratori che vanno verso i campi, e poi quando ritornano la sera proviamo appunto a cambiare zona, ad intercettare appunto altri lavoratori durante il loro rientro verso casa. Lo facciamo distribuendo materiale informativo, giacchetti catarinfrangenti e
1: Ed è
2: bottigliene
1: un modo
2: d'acqua.
1: per, diciamo, raggiungere le persone magari meno consapevoli, anche per avvisarle sui loro diritti. Questo è il vostro obiettivo. Grazie
2: Certo.
1: Laura Ardip, Fly CGIL dell'Agro Pontino, per essere stata con noi per questa testimonianza. E buon lavoro. Claudio, siamo
0: Siamo
1: vicini
0: arrivati
1: al
0: al
1: giornale
0: GR1,
1: radio.
0: sì,
1: Sì.
0: infatti sono le 18:58 passate da una serie di 50
1: Vari secondi.
0: vari secondi. Paolo Nania e Claudio De Tommasi che torneranno subito dopo il GR1 con un ospite e ne parleremo ovviamente a breve. L'Italia
1: Ha a
0: in
1: che
0: diretta.
1: fare con Sanremo,
0: Ma
1: sappilo.
0: guarda tu, allora, quindi sappilo, è una specie.
1: Sappilo,
0: Attento a te,
1: sapevatelo.
0: attenti a voi.
1: A dopo.
0: 17:18 arriva il GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Paura a Taormina per l'incendio che ha minacciato abitazione e una casa di riposo. L'inviata Antonella Gurrieri.
3: L'inferno accanto il paradiso dei turisti provenienti da tutto il mondo, fiamme nelle colline di Taormina e Castelmola, nei costoni che ospitano le case più panoramiche. Il fuoco ha lambito ville e palazzine, propagandosi rapidamente, aiutato dal vento che ha creato anche problemi ai mezzi aerei impegnati nello spegnimento dei roghi. 3 Canadair, 2 elicotteri, centinaia di lanci, milioni di metri cubi di acqua prelevati dal mare che bagna la baia di Taormina, sfiorata dalle fiamme anche una casa di riposo per anziani. L'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco e della protezione civile, l'encomiabile lavoro dei dipendenti ha evitato di far sfollare gli ospiti. Il disastro è visibile davanti il belvedere di Castelmola, che condivide con Taormina la contrada Ziretto, la più devastata dalle fiamme. Il paese da 4 giorni combatte gli incendi che si sono propagati ad ogni latitudine del territorio lungo 17 chilometri. Linea allo studio.
2: La Germania attribuisce a un servizio segreto russo la responsabilità del tentato attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Lo confermano i ministri tedeschi dell'interno e degli esteri in conferenza stampa. Quest'ultimo ha annunciato la chiusura del consolato tedesco in Russia, la risoluzione del contratto della casa russa e l'inasprimento sui controlli delle persone. Solidarietà a Berlino dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, che parla di atti gravi e sempre più intensi da parte di Mosca, e sui social lancia anche un monito. Gli attacchi ibridi, scrive von der Leyen, non rimarranno senza una risposta chiara. E anche il segretario generale della NATO Rutte sente Merz: i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno, prove inequivocabili, difenderemo gli alleati da qualsiasi minaccia. La guerra in Ucraina, 12 morti e decine di ferite negli attacchi russi della notte. Zelensky denuncia l'insufficienza delle difese aeree. L'Unione Europea rilancia il sostegno a Kiev. Kaya Kallas chiede ai paesi che dispongono di missili intercettori in scadenza di consegnarli all'Ucraina e annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Bruxelles ribadisce inoltre che non è il momento di normalizzare la presenza della Russia al G20. E torniamo alla cronaca. Il Ministero della Giustizia invierà degli ispettori al Tribunale di Torino per effettuare verifiche sul caso del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo 48 ore nonostante fosse accusato di avere commesso abusi sessuali nei confronti di 2 donne, una delle quali di 13 anni, nel mini market dove lavorava come commesso. Rilevo che la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, ha dichiarato il ministro Nordio, ma devo tenere conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato. È ricoverato in prognosi riservata a Bologna il 28enne aggredito con un machete nei giorni scorsi.
4: È andato a cercare quella donna di cui si era infatuato, non corrisposto, a casa sua, ma ha trovato soltanto il figlio di lei, su cui ha scatenato tutta la sua violenza. I carabinieri hanno fermato per tentato omicidio un muratore 57enne incensurato, residente a Medicina, in provincia di Bologna. Vittima un 28enne che domenica pomeriggio ha aperto la porta al suo aggressore che non conosceva. La mamma, in quel momento assente, non gli aveva infatti mai raccontato delle attenzioni, telefonate al limite della molestia, che da qualche mese le riservava quel 57enne di origine tunisina. L'uomo si è scagliato sul giovane con il machete da quasi mezzo metro che aveva con sé. Ferite gravissime quelle riportate, un polmone perforato, un braccio quasi amputato. Ha fatto in tempo a chiedere aiuto a una vicina di casa, poi è svenuto in un lago di sangue. I carabinieri hanno trovato il presunto aggressore al lavoro ieri mattina e dopo un interrogatorio in cui non ha dichiarato nulla, lo hanno portato in carcere. Una telecamera di sorveglianza lo riprenderebbe disfarsi dell'arma poi ritrovata dai carabinieri. Anche la vittima, sentita in ospedale, lo avrebbe riconosciuto.
5: Per il GR1, David Marceddu.
2: Norvegia, primo importante atto istituzionale per il nuovo re Håkan VIII, salito al trono venerdì dopo la morte del padre Harald V. Il sovrano ha prestato giuramento davanti al Parlamento di Oslo.
6: Norges Storting, jeg lover og sverger.
2: Okan ha promesso di governare nel rispetto della Costituzione e delle leggi del regno. Alla cerimonia non ha partecipato la moglie, era la regina Mette Marit, ancora convalescente dopo il trapianto di polmone. Per il nuovo sovrano comincia così formalmente in regno. E Francesco Totti torna nel mondo dello sport professionistico, questa volta nel basket. L'ex numero 10 è divenuto consulente della Maxima Roma, nuovo club della capitale nella Serie A di pallacanestro. Totti curerà anche lo sviluppo della base di tifosi. In parallelo, la Maxima ha scelto come testimonial Ciro Immobile, ex centravanti della Lazio. Ed era l'ultima notizia, ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 19.
0: L'Italia in diretta.

0: Allora sono i Coldplay. Con i Coldplay abbiamo aperto questa nostra penultima parte, 18.08 e 35 secondi, l'ho detto io. Paola Nania e Claudio De Tommasi per l'Italia in diretta. Voi sapete cos'è una Wendy House?
1: No.
0: Allora, in inglese la Wendy House descrive quella casa in miniatura che tante case con il giardino magari hanno, dove giocano i bambini, no? Mm. Bene, allora Chris Martin l'aveva costruita, che è un po' un parolone, l'aveva comprata per la figlia, ma la figlia non gli piaceva e allora lo ci ha fatto il suo studio, e nel suo studio fatto da una Wendy House ha composta questo Charlie Brown Sonic Coldplay, appunto.
1: Nello
0: allora proprio
1: studio,
0: di musica stiamo parlando,
1: ma non
0: ora.
1: Di musica così, cioè,
0: mica musica a caso,
1: cioè, parliamo di Sanremo con il nostro ospite che salutiamo, Luca Ravera. Ciao Luca, ben trovato.
2: Un saluto a tutti e agli ascoltatori.
1: Che Luca è il figlio del famosissimo Gianni Ravera, che possiamo presentare in molti modi: cantante, ma soprattutto impresario, che è un termine che si usa meno adesso.
0: Forse non si usa più.
1: Non si usa più.
2: Sì. Però, ai tempi si usava organizzatore.
1: Organizzatore del Festival di Sanremo per mille edizioni. Quante edizioni, Luca?
2: Credo in famiglia abbiamo fatte 22, 23 più, lui ne ha fatte un 2 o 3 come cantante.
1: Perché è un cantante che parte dal Sud America, tuo padre?
2: No, parte dall'Italia. Lui aveva iniziato con Player, la Rai, cantava con l'orchestra Angelini ai tempi di Nilla Pizzi. Poi dopo la guerra sono emigrati un po' in Sud America, Argentina e Brasile, poi sono tornati negli anni 50.
1: E a un certo punto nella storia di Gianni Ravera c'era la musica, poi a un certo punto si è sentito non più adatto a cantare. Cos'è successo?
2: Lui raccontava che sempre qui negli studi via Asiago si trovava lì per andare in trasmissione e sentì parlare male di Rabagliati, che era il suo idolo, e pensava: se parlano male dicendo che Rabagliati è vecchio e finito, pensa che cosa dicono di me, che sono
1: più
2: molto
1: grande,
2: meno bravo di lui.
1: E quindi ha scelto
0: un'altra strada parallela,
2: sì.
0: Diciamo
2: parallela.
1: Che è iniziata quando, per il festival?
2: No, lui prima ha fatto l'impresario, e c'aveva come suoi, era l'agente di un giovane Centano e di Johnny Dorelli. Poi dopo, quando io nasco nel 61, ho iniziato a fare questo lavoro, così era organizzatore, infatti nasco io, dopo ho iniziato con Sanremo nel 62.
0: Quindi Sanremo nel sangue, nella tua famiglia, Ravera.
2: Praticamente sì, una specie di incubo.
0: Cioè, si parlava soltanto di Sanremo per tutto l'anno, non solo nel momento in cui c'era poi.
2: Sì, no, era ovviamente una presenza costante.
1: Parliamo di Sanremo soprattutto negli anni 80,
2: sì.
1: Forse sono stati gli anni più interessanti, in cui Gianni Ravera, la casa di produzione insomma della tua famiglia, ha portato grandissimi artisti,
2: sì.
1: In Italia. Noi abbiamo spulciato ovviamente nelle teche della Rai, perché insomma grande, grande tesoro, e abbiamo trovato per esempio la partecipazione dei Queen, che tra l'altro anche Claudio era da quelle parti.
0: Ero di quelle parti anche io negli anni 80, infatti. In altre vesti è diversamente pettinato. Così.
1: Ma perché? Meglio, peggio? Chissà.
0: Beh, anni 80.
1: Anni 80.
0: Ciuffoni e cose del genere.
1: Anche adesso è un po' il ciuffone.
0: Un po' inconsapevole, ma ce l'ho.
1: Sentiamo i Queen, Freddy.
3: Ladies and gentlemen, the first time in Italy for you
4: e for the people.
3: For all people in the world. In Radio Gaga, che
4: vabbè, Radio Gaga
3: stanno bruciando
4: allora, facciamo presto,
3: da qui
4: i Queen, vedete,
0: hai capito, Queen, la voce era ovviamente di Pippo Baudo, in questo caso con Beppe Grillo. E tu c'eri in quel Sanremo?
2: Sì.
0: Eri là?
2: Ero lì.
0: Era
2: là
0: con i Queen, che erano già una band leggendaria, no?
2: Sì.
1: Com'era indubbiamente, Freddy? Vai,
2: racconta. Ovviamente il carisma
0: Superstar.
2: Di Freddie Mercury era palpabile, proprio appena saliva sul palco si trasformava, diventava una belva da palcoscenico.
1: Qui ha fatto lo scherzetto di svelare, perché all'epoca c'era il playback dietro le quinte. Questa cosa ha destabilizzato, ti ricordi qualcosa?
2: No, perché il playback era normale, calcola che non c'era un'orchestra, pertanto Sanremo dovevi promuovere un prodotto industriale che era il disco, pertanto doveva andare in onda in quel in quel modo, non c'era l'autotune o cosa del genere.
0: Però i Queen, dai gruppi inglesi, non erano abituati a
2: no,
0: queste
2: assolutamente.
0: Cose. Non lo concepivano neanche.
2: Gli stranieri non lo concepivano.
0: Sì, infatti da qui nacquero insomma una serie anche...
2: Ma artisti come Dionne Warwick o la Whitney Houston partesero di cantare
0: dal vivo
2: perché non sapevano fare il playback.
0: No, certo, anche perché lì è un'altra arte, devi
2: un'altra
0: fare il lip sync, devi fare tutta una serie di cose. Io mi ricordo, non so se era ancora la gestione era vera, forse no, un altro gruppo che prese un po' in giro bonariamente il playback furono i Blair qualche anno dopo, che si presentarono con il chitarrista in versione cartonato.
1: cattivi.
0: Per dare un senso di distacco, no? Perché gli inglesi davvero non lo concepivano.
2: No, assolutamente.
0: Specialmente i gruppi rock, no? Non c'era proprio nessuna. Io mi ricordo un po' di cose di quei tempi, la conferenza stampa.
1: Beh, raccontaci un po' di Claudio Re Tommaso. Con moderazione, perché Freddie Mercury.
0: Le scale dell'Ariston, certo.
1: Freddie Mercury era. L'ha intervistato.
0: Incontenibile.
1: e ci fermiamo qua.
0: E ci fermiamo qua.
1: Forse sì. Anche Luca può dire qualcosa.
2: Distrusso l'intera stanza di un albergo.
0: Questa è nella tradizione della rockstar, però.
1: Non vuoi non distruggere una camera d'albergo? E come...
0: Che poi tanto non pagavano loro.
2: No,
0: per
2: no.
0: Cui,
1: infatti, che raccontaci un po', Luca, quello che puoi di questa stanza d'albergo distrutta.
2: E niente, una mattina, la domenica mattina, arriva la telefonata dal direttore dell'albergo, dice potreste passare, e si va lì.
1: Freddy era un po' agitato.
2: E aveva litigato e praticamente non c'era più un pezzo intero di un mobile e niente.
1: Qualcuno
2: ha dovuto pagare. No, questa certo. Volta non era nostro.
0: Non era nostro. Avevate assicurazioni, cose.
2: Oh, lì ovvio, certo. No, cioè, queste persone così.
0: Beh, allora, vedi, è un'esperienza diretta, anche perché di questi tempi, perché è diversa la concezione di essere una rockstar, lo stardom e via dicendo, ma anche perché ormai e da qualche anno questo succede, prima era una consuetudine, ce n'era uno anche forse di più a serata di grandi artisti internazionali,
2: sì.
0: O sbaglio?
2: Sì, era diverso perché c'erano le case discografiche, pertanto loro andavano anche in promozione grandi artisti, perché con un solo passaggio televisivo ti vedeva tutta l'Italia, pertanto risolvevano il problema. Altri artisti invece c'è stata una trattativa lunga per portarli, perché non avevano bisogno certo della promozione.
1: Senti Luca, poi lo chiedo anche a Claudio, hai un artista o un episodio che ti è rimasto diciamo nel cuore, nella tua esperienza di Sanremo, attraverso la tua famiglia, il lavoro che hai fatto?
2: Beh, tanto, perché anche poi dopo c'era anche molti artisti, soprattutto italiani, c'era anche un rapporto umano, tutto quanto. Però allora, vabbè, e ti racconto un piccolo episodio che non lo sanno?
1: Vai.
2: Paul McCartney. Portiamo a casa l'88, portiamo Paul McCartney, un anno di trattative, calcola che ha voluto vedere a Londra il plastico della scenografia. Sono venute con l'aereo personale, 32 persone, eccetera.
0: Per fare un brano.
2: No, il brano in promozione, ma presentava Miguel Bosé, la Carlucci, mi pare, che si sono emozionati di fronte a tutto questo divo, e pertanto non hanno lanciato un messaggio, non hanno lanciato il segnale e così via. E Paul McCartney ha pensato che il tempo era finito perché eravamo già lunghi, è uscito. Ma perché lui era venuto con gli strumenti degli anni 60, avrebbe cantato dal vivo Michelle e Let It Be.
0: Quando
2: l'abbiamo visto uscire dal palco, un altro podio, puoi immaginare cosa è successo dietro.
1: Immaginiamo. Questo ti è rimasto nel cuore,
2: questo
1: un po' il trauma, però.
2: Dice, questo è il
1: ricordo.
2: La cosa che... Ti dispiacere di non aver potuto portare questo.
0: Sì, perché di questi tempi noi non siamo più abituati ormai, ma di quei tempi passavano davvero tutti per Sanremo.
2: Tutti.
0: Cioè, nel corso del tempo sono passati, hai citato Paul McCartney, ma ci sono stati davvero tutti, chiunque, qualsiasi persona, abbiamo detto i Queen, ma nel corso del tempo
1: adesso l'aspetto internazionale è un po' più contenuto.
0: Un po' più contenuto perché sono diversi tempi, la discografia è diversa, i costi sono diversi.
2: Sono costi non sostenibili.
0: Infatti sono assolutamente insostenibili per qualsiasi, specialmente poi di questi tempi, portare un artista che chiede le cifre che chiede, non sono affrontabili.
1: Vi faccio sentire un altro contributo che racconta anche un Sanremo ovviamente di sfarzo, di gioco, però che aveva anche un ruolo sociale. Questo è l'intervento dal palco degli operai dell'Italsider, li sentiamo.
4: All'inizio di questa prima serata, amici telespettatori, vi ho parlato di una manifestazione di metalmeccanici della Finsider che stanno manifestando fuori da questo teatro per la difesa del loro posto di lavoro, e io sono andato a trovarli. Ovviamente sono agitati perché la condizione di chi non ha lavoro è una condizione ovviamente non serena e non tranquilla. Abbiamo qui degli esponenti del consiglio di fabbrica degli Italsider che io invito in palcoscenico. Eccoli. Sono venuti apposta da Genova e intendevano, come io ho detto prima, approfittare, e non è male, di una manifestazione importante come questa, seguita da milioni di telespettatori, per manifestare il loro disagio, il loro dolore, la loro situazione per quanto riguarda il posto di lavoro. A lei la parola.
5: Grazie. Noi ringraziamo i lavoratori dell'Italsider di Genova, ringraziano i telespettatori, ringraziano tutti i signori che sono in sala per l'opportunità che ci è stata data. Noi sappiamo di creare un po' di disturbo, però crediamo che tutti quanti ci capiate. Siamo in una situazione drammatica.
1: Queste sono le parole della,
5: c'è in gioco il nostro posto di lavoro. Noi abbiamo fatto questa manifestazione, certamente
1: possiamo
5: col senso
1: abbassare
5: della civiltà,
1: gentilmente sono le parole
5: del
1: dell'operaio
5: delle nostre iniziative. Siamo
1: intervenuto dalla
5: che tutti quanti
1: palco
5: capirete
1: di Sanremo
5: il perché siamo arrivati fino qua, il perché vi abbiamo disturbato. Vi chiediamo ancora scusa e crediamo.
1: Eccoci. Sentivamo, non riuscivamo sì. a sentire bene. Eri presente lì?
2: Ero
1: Luca?
2: Presente, sì, sì.
1: Come
2: è stato un momento importante, cioè fa capire anche il valore sociale di una trasmissione come Sanremo. Mm. Io ricordo l'attenzione anche in Rai di far salire una delegazione sindacale sul palco, cioè era anche un discorso politico. In quel caso, poi bisogna dire che questa delegazione si comportò in una maniera incredibilmente corretta, esposero il loro...
1: Avevate paura di intemperanza?
2: Avevamo paura di intemperanza, anche perché Baudo fece un piccolo errore che gelò un po' il sangue. Lasciò il microfono in mano ai sindacalisti. Che te da giornalista dovresti sapere,
1: certo,
2: che
1: il microfono cosa è mio,
2: capito cosa significa? E esposero il loro problema. Dice, la cosa assurda, la cosa più assurda che c'è, che è un ricordo, è c'è uno spezzone di dietro le quinte di questa trattativa fra dirigenti Rai, Baudo, noi e i sindacalisti, che si parla di questa cosa drammatica, con dietro a loro passa il gruppo italiano con le palme e i costumi di scena, così, pertanto c'era questo contrasto fra il frivolo e il drammatico che era significativo di quel momento.
1: Però era una platea ovviamente importante. Guardando dalla tua esperienza, quindi pieni anni 80, un Sanremo sicuramente diverso, all'epoca appunto era appaltato, diciamo, all'esterno, adesso è gestito direttamente dalla Rai, dopo tanti anni come osservi il Sanremo di adesso? Non so, ci sono delle cose che ti piacciono di più, di meno?
2: È una grande macchina, no? Hanno realizzato questa, adesso è una produzione immensa, se te pensi. Io dico solo una cosa: mio padre l'ultimo l'ha fatto nell'86, il contratto con la Rai era di 380 milioni di lire. Cioè era veramente artigianale. Non era una grande trasmissione come oggi, che giustamente la RAI la sfrutta per un mese su tutte le reti radiofoniche e televisive, giustamente è il pilastro della programmazione.
1: Tu che dici, cos'era il Sanremo degli anni 80, visto che eri lì?
0: Ero lì, ma Sanremo, come dice la canzone, sempre Sanremo, comunque no, c'è il suo fascino. Secondo me uno dei segreti è proprio che era adatto, perfetto a quei tempi, continua ad essere abbastanza adatto, con tutto quello che si può dire contro o non contro.
1: Noi lo amiamo,
0: a Sanremo,
1: sì,
0: noi lo amiamo e lo aspettiamo, ogni anno.
1: Grazie, prego Luca, vai.
2: L'ultima cosa, quando l'ho ripresa nel 79, se vai a vedere, non andò in onda. Andò in onda una sintesi di mezz'ora dopo il telegiornale di mezza serata, e non fu manco conduceva Buongiorno, e non fu neanche che trasmesso la proclamazione del vincitore, perché lo tagliavano,
1: proprio un'altra,
0: erano altri tempi,
2: e quel sabato eravamo per strada a cercare di far entrare le persone in tenda.
1: Grazie Luca. Okay. Luca Ravero, il figlio di Gianni, ci ha raccontato questo spaccato del Sanremo, insomma degli anni 80, 70-80. Claudio,
0: allora stiamo per dare la linea alla GR regionali, ci arriviamo con un singolo del 2016, uno dei grandi della musica italiana, si chiama Calcutta, brano appunto del 2016, è Oroscopo, e subito dopo i GR regionali torniamo qui per l'ultima parte dell'Italia in diretta.
1: E grazie a Luca Ravera.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, aggiornamenti su traffico e viabilità in A4, code a tratti tra Sesto San Giovanni e la barriera di Milano verso Brescia. Ci spostiamo poi in A1, dove segnaliamo un incidente allo svincolo di Reggio Emilia. In entrata riguarda entrambe le direzioni, sempre in A1 traffico rallentato tra Roncobilaccio e Rioveggio verso Bologna. Andiamo poi in A10, anche qui traffico intenso e code tra Genova Aeroporto e allacciamento A7. Siamo in direzione del capoluogo Ligure, poi sulla 11 ci sono code per traffico tra barriera Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Andiamo sulla Roma-Napoli, qui code per 6 km, un veicolo in panne. Siamo tra Ferentino e Colleferro verso la capitale. Altro aggiornamento invece ci porta in A30, dove si segnala un incendio tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
3: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
4: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
3: Scontata.
5: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
3: Super scontata.
6: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Quando sei uscita?
11: Ieri.
10: Che pensi di fare?
11: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
10: Le cose sono cambiate, Teresa.
11: Tu non ci devi venire qua.
10: Io sono te. Provaci a volermi bene.
12: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
15: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Sofferenza che attraversa silenziosamente le case della nostra città senza che nessuno riesca a scorgerla, scrive il cardinale Reina sulle tragedie familiari consumate a Roma nel silenzio delle mura domestiche. Barca incagliata sugli scogli, in salvo 5 persone nel tratto di costa tra Tarquinia e Civitavecchia, decisivo l'intervento della Guardia Costiera con un drone marino che ha consentito di raggiungere i naufraghi. Ultime trattative di calciomercato, il gong di chiusura alle 20, colpo della Lazio, Gudmundsson è arrivato a Formello per le visite, poi la firma, la Roma rifiuta l'offerta del Chelsea per Manu Koné, per i giallorossi salta l'affare Leveling. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo, in studio per questa edizione del giornale Radio del Lazio. La donna uccisa a botte dal figliolo alessandrino, l'omicidio suicidio a Pietralata in meno di 24 ore, due drammi familiari nella capitale. È intervenuto il cardinale Baldo Reina, vicario generale del Papa per la diocesi di Roma.
2: Bisogna guardare alla sofferenza che attraversa silenziosamente le case della nostra città senza che nessuno riesca a scorgerla. Sono queste le parole scelte dal cardinale Baldo Reina riferendosi alle tragedie che si sono consumate nel silenzio delle mura domestiche in due quartieri popolari della periferia di Roma Est. Da soli non ce la facciamo più, avevano scritto Luca e Valentina nel loro biglietto di addio prima di togliersi la vita nel loro appartamento a Pietralata, in quello che per gli inquirenti ti sembra un duplice omicidio-suicidio di cui è rimasta vittima anche la piccola Bianca di 5 anni, la figlia disabile. Venite, l'ho picchiata, forse è morta, aveva detto chiamando il 112 il ragazzo di 16 anni con disturbi psichici che abitava con la madre all'Alessandrino, una donna di 50 anni che lavorava e gestiva da sola a casa un carico assistenziale ed emotivo pesante. Massimo Cozza, direttore del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2.
3: Che nascono da un continuo logoramento negli anni sia dal punto di vista fisico ed emotivo e soprattutto ad un'assenza di prospettive.
2: Nessuno deve sentirsi così solo da non vedere più la speranza, ha concluso il vicario generale del Papa per la diocesi di Roma, Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: A Sant'Agostino, sul litorale di Civitavecchia, 5 persone sono state salvate dalla Guardia Costiera dopo che la loro imbarcazione si era incagliata sugli scogli. Decisivo l'utilizzo degli U-Safe, un innovativo dispositivo radiocomandato di soccorso che ha consentito di raggiungere i naufraghi nonostante i bassi fondali e le condizioni del mare in peggioramento. Tutti i passeggeri sono stati recuperati in buona salute e in corso di accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Quasi 9 kg di tabacco tra sigarette e prodotti da masticare nascosti nei bagagli, due cittadini algerini appena sbarcati a Civitavecchia sono stati intercettati dalla Guardia di Finanza e da funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel tentativo di introdurre illecitamente sul territorio nazionale i prodotti provenienti dal Nord Africa. Il tabacco è stato sequestrato, nei confronti dei due uomini elevate sanzioni complessive per oltre 43.000 euro. La merce sequestrata sarà successivamente destinata alla distruzione. Oltre 387.000 euro sottratti con una sofisticata frode informatica ai danni di una holding romana, i carabinieri hanno denunciato due persone al termine di un'indagine che ha permesso di ricostruire il meccanismo della truffa. Attraverso email e fatture contraffatte, i pagamenti dell'azienda sarebbero stati dirottati su conti correnti falsi. Grazie all'intervento dei carabinieri e degli istituti di credito sono stati sequestrati circa 100.000 euro e proseguono gli accertamenti per recuperare l'intera somma sottratta. Calcio, ultime trattative, il mercato infatti chiude tra meno di 2 ore alle 20 e la Roma per l'intera giornata ha respinto l'assalto del Chelsea nei confronti del centrocampista Manu Koné. Per averlo i Blues avevano offerto 60 milioni di euro, ma il no di Gasperini è stato decisivo. Giallorossi in cerca di un esterno offensivo, salta l'affare Leveling che rimane allo Stoccarda, piace Luis Enrique dello Zenit. Colpo della Lazio, è arrivato a Formello Albert Gudmundsson per l'islandese ex Fiorentina, visite mediche e firma del contratto che lo legherà ai biancocelesti. Il Frosinone ha provato a prendere l'esterno offensivo del Rapid Vienna, Peter Nosadal, ma la trattativa difficilmente andrà in porto. 18, 34 minuti e 36 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Tommaso Margiotta, da Pasquale Notargiacomo che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1.
4: un mondo da sentire.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: L'Italia in diretta. Alle 18:36 ci sediamo perché non siamo io non sono seduta.
10: Neanche io, sono in piedi, no. È la prima volta.
9: 18:36, 28 secondi, ritorniamo con l'Italia in diretta. Paola Anania, Claudio De Tommasi, mezz'ora insieme.
10: Ma fino alle,
9: no, meno, che potrebbe essere un sollievo per qualcuno,
10: per
9: ma invece
10: qualcuno,
9: no,
10: invece
9: per
10: no.
9: Noi no.
10: Per noi continuiamo a darvi fastidio più quanto
9: più possibile. Noi abbiamo parlato della fine dell'estate, anche in chiave, soprattutto in chiave musicale, malinconica.
10: La fine di qualcosa,
9: fine,
10: no?
9: Di qualcosa.
10: Un rimpianto di qualcos'altro.
9: Però
10: non si sa
9: oggi
10: mai.
9: È anche il primo settembre.
10: E come no?
9: Quindi è un inizio o no? Dipende. Ci scriveva
10: dipende
9: un ascoltatore che in sardo settembre si dice qualcosa come
10: Capodanno.
9: Adesso non ho acceso il PC, ma ricontrollerò, lo prometto. Ma di nuovi inizi o di possibili nuovi inizi vogliamo parlare con la nostra ospite Ameya Canovi, psicologa. Ben trovata, dottoressa.
11: Buonasera, Radio 1, buonasera.
9: Buonasera a lei, dottoressa. Ci piaceva questa doppia chiave della fine dell'estate, che spesso viene abbinata a un mood malinconico, almeno così per i nostri, dai nostri ascoltatori veniva fuori. Invece questo primo settembre, che qualcuno vive come un nuovo inizio. Lei, guardandola da psicologa, come sente settembre e cosa si può dire di questo primo settembre?
11: Beh, innanzitutto è un rito di passaggio, settembre è una promessa e anche una possibilità, ma da un punto di vista psicologico noi dobbiamo osservare quanto necessitiamo di riti e di ritualità. La nostra vita è scandita da questi mutamenti perché abbiamo bisogno degli opposti. E in teoria questo September Blues, che alcuni definiscono così, così richiama, no, un cambiamento climatico che, ahimè, quest'anno pare non esserci. Quindi
10: non ne troviamo traccia ancora.
11: Esatto. Sì, è più psicologico che climatico. Tuttavia settembre così definiva un cambiamento e un inizio per alcuni. Dobbiamo anche però ricordare che non tutti sono andati in vacanza.
9: Certo. Senta, questo rito di passaggio è proprio quindi intrinseco alla natura umana e ci aiuta a ripartire con slancio, cioè ha un valore effettivamente produttivo. Qual è il valore di cercare questi capodanni, no, che si replicano, dottoressa?
11: Il valore è comunque di mettere un segno, di creare una soglia, perché se ci pensiamo, oggi è uguale a ieri, se, a meno che uno non sia partito oggi o abbia ricominciato proprio a lavorare oggi, però queste chiusure, soprattutto che riguardano l'Italia, dei negozi, delle attività, delle aziende, non è così in tutta Europa. Stamattina un paziente mi diceva: io dirigo una grande azienda che si interfaccia con altri paesi nel mondo e noi siamo in difficoltà perché qui è tutto chiuso e la continuano. Quindi noi però dobbiamo osservare che abbiamo bisogno di questa alternanza, di qualcosa che resta sempre uguale, che in psicologia viene definita omeostasi, quindi una struttura che si ripete, e una morfogenesi, cioè un cambiamento della forma. Noi danziamo tra queste due realtà, quindi qualcosa che resta uguale e qualcosa che cambia.
9: Senta, dottoressa, però è anche un momento di pausa, no? Cioè il ricominciare, diciamo, è anticipato dalla pausa, se così la possiamo vivere, anche se non è così in tutta Europa. Questo ha un valore, cioè il fermarsi al di là delle vacanze che appunto non tutti facciamo e non tutti fanno, però il percepire agosto come una pausa può far bene o no?
11: Non a tutti fa bene, perché a qualcuno omette anche la inattività, può creare angoscia, perché grazie. Comunque il non vedere, cioè noi non dobbiamo pensare che stiamo vivendo tutti la stessa vita. C'è chi magari è profondamente solo e agosto amplifica, così come le feste natalizie, che molti identificano come un'esplosione di gioia, famiglia, convivialità, per alcuni è davvero un supplizio. È la stessa cosa agosto, cioè sentire che anche attraverso i social vengono amplificate delle dimensioni vacanziere, si postano momenti allegri, di convivialità, e chi è solo può, attraverso il paragonarsi a queste vite, percepire la propria solitudine ancora in maniera ancora più dolorosa. Io invito sempre a non paragonarci, ognuno guardi sul proprio foglio e ne ricavi il meglio che può.
10: Cioè, però comunque, professoressa, la ineluttabilità del calendario, cioè, nel senso, il tempo che passa, speriamo il caldo che prima o poi vada via, per cui dei segnali precisi di cambiamento.
11: Sì, un tempo settembre veniva anche identificato con l'inizio della scuola, la riapertura di alcune attività, e quindi questo davvero

0: calendario è una convenzione, se ci pensiamo.
1: Certo.
0: E quindi io invito a transitare in modo piacevole per quanto ci sia concesso, senza così sentirci né troppo affranti, perché potrebbe esserci anche una pressione del primo settembre, come devo iscrivermi in palestra, no? I buoni propositi, che anche questo da un lato è stimolante e fa parte dell'essere umano, fino a quando non diventa una pressione.
1: Una trappola, la trappola dei nuovi inizi.
0: Esatto, un obbligo. E quindi se ti fa piacere, fai. Se no, aspetta il momento giusto per te, che potrebbe essere anche il 23 ottobre.
1: Perché no? Ci piace. Grazie dottoressa Amaia Canovi, psicologa, per averci illustrato da un punto di vista psicologico anche il valore degli inizi o la trappola dei nuovi inizi, chissà. Grazie dottoressa, buon pomeriggio.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti.
1: A lei.
2: Grazie ancora. Dunque, a proposito di settembre, un brano che ha fatto storia. Per la prima volta si usava in un gruppo italiano il Moog, uno strumento poi diventato essenziale, un gruppo che è entrato nella storia.
1: Come si chiama
2: nel
1: questo
2: cuore,
1: strumento, Claudio?
2: Il Moog. Una tastiera che segna questo brano qua, guarda caso si intitola Impressioni di settembre, e la PFM.

0: Allora, questo era il 1971, credo, era la premiata Forneria Marconi. Si parlava di settembre, si parlava in questo caso di un nuovo inizio, non so, perché per tanti, oltre alla malinconia dell'estate, settembre può portare anche un nuovo inizio.
1: Guarda
0: come
1: che
0: si
1: bella.
0: Diceva.
1: Che bella citazione ho trovato navigando sui social. È una vita, è una vita che provo a capire settembre, ma non fa per me. Basta.
0: Può essere. Basta. Settembre può essere un mistero per tanti, forse per tutti. Staremo a vedere che cosa sarà per noi tra qualche giorno, magari se ne avremo traccia.
1: Diciamo, sei più da inizi o da trappola di nuovi inizi? Cioè, ti piace avere questo primo settembre da cui riniziare, oppure una trappola?
0: Non è una trappola, però mi dà un po' d'ansia il nuovo inizio a tutti i costi, devo dire.
1: Sì, esatto.
0: Per cui, insomma, non lo so, vediamo un po', vediamo che cosa ne sarà, perché ancora non ne sono sicuro, non ho ancora analizzato e elaborato il concetto di settembre, forse un po' come l'autore messaggio dicevamo, però insomma ci sono tutta... Del resto Capodanno in sardo, no, non è un caso,
1: sì.
0: Affrontare nuovi progetti lavorativi o personali, una dolce malinconia, la nostalgia dell'estate che finisce, c'è tutto un incontrarsi di diverse emozioni.
1: Guarda,
0: diversi percorsi. Dai.
1: Ti interrompo solo perché ho trovato il messaggio del nostro ascoltatore Maurizio da Cagliari, appunto settembre è Capodanno, spero di aver pronunciato bene, quindi... proprio un nuovo inizio.
0: Nuovo inizio, vedi, quindi niente. E però ci sono tutta una serie di consigli per affrontare settembre, quindi il ritorno anche al lavoro, a una routine diversa da quella delle vacanze.
1: Respirate.
0: Respirare innanzitutto, che mi sembra essenziale, altrimenti non si va da nessuna parte. L'ingrediente segreto è la gradualità, sto leggendo. Ecco una strategia pratica che, ad esempio, prevede riprendere il controllo del tempo, quindi una sveglia anticipata, non improvvisamente tornare all'orario consueto, ma una sveglia anticipata progressiva. Quindi ogni giorno, avvicinandosi al momento del rientro...
1: Quindi non è che il 31 agosto vi svegliate alle 12 e poi pretendete il primo settembre di
0: svegliarvi alle 6.
1: Alle 6.
0: Allora, anticipare di 15 minuti ogni due giorni, eviterei quindi lo shock da rientro
1: esatto.
0: Per quel che riguarda il sonno. La routine del sonno, che bisogna ristabilire comunque orari regolari per andare a dormire, perché spesse volte d'estate no, ci si lascia un po' andare, si rompono un po' quelle che sono i confini della presenza
1: della routine,
0: e della routine. Micropause pianificate, quindi 5 minuti di stacco per ogni ora di lavoro. Tu lo fai, Paola?
1: No,
0: qui non lo possiamo fare.
1: No, qui non lo possiamo fare.
0: Perché dobbiamo esserci pronti. Però serve
1: anche questo è un lavoro, cioè anche ritornare nella
0: è
1: un lavoro.
0: E quindi non si finisce mai di faticare.
1: Non lo so, che fatica.
0: Allora, comunque sono le 18:51, ci stiamo avvicinando al momento in cui arriverà alle 19 il GR, quello lungo, quello importante, quello che riassume.
1: Purtroppo dobbiamo lasciarvi.
0: Ma guarda, sarete tristissimi, penso, però. E ci lasceremo con un brano che abbiamo citato all'inizio, perché se fosse state presenti da queste parti, e speriamo che lo siate stati, abbiamo parlato di settembre, di rientro da un po' di tempo, soprattutto all'inizio, attorno alle 16:30, di malinconia, di amori finiti, con tutta una serie di canzoni che hanno celebrato da un punto di vista poetico, un po' come i poeti romantici, no? romantici che hanno celebrato questa storia qua, e anche noi continueremo a farlo, almeno con una canzone. C'è una tua canzone che identifica l'estate, Paola?
1: Adesso ci penso, te lo dico dopo.
0: Me lo dici dopo, finita la trasmissione.
1: Però sai, quei tormentoni estivi mi piacciono sempre tutti, mi divertono molto, quelli proprio anche sul trash. Possiamo
0: anche sul trash.
1: Però non li nominerò a questo punto per non offendere nessuno.
0: Arriva qualche altro messaggio? Ne vogliamo
1: allora,
0: dare conto?
1: Settembre è il contrario di una citazione, quindi la tempesta dopo la calma. Così. È il contrario
0: così,
1: di una citazione.
0: Secondo Roberto.
1: Riflettiamo. Roberto da Treviso ci salutano, poi Luciano aveva apprezzato molto Impressioni di settembre, il brano che abbiamo
0: sentito. Sì, che è un brano davvero fantastico. Davvero fantastico, che è rimasto nella storia. Anche per questo, se vogliamo essere completi da un punto di vista di informazione musicale, se andavano poi a rifare a quello che era il Lucky Man fatto dai... da Emerson, Lake & Palmer, poco prima della PFM, ai quali loro espressamente si sono rifatti anche nell'uso del Moog, di questo strumento che elabora la parte finale da un tocco particolare, con un suono particolare. Di quei tempi il Moog non era molto usato, anzi non era usato da nessuno, anche perché costava delle cifre impossibili.
1: E adesso
0: pensate,
1: si usa?
0: Molto di più, ovviamente 40-50 anni dopo è cambiato un po' anche il Moog, ma... in Italia non c'era, cioè costava tantissimo, quindi la PFM se lo fece prestare perché non avevano abbastanza soldi per potersi comprare un Moog, fatto appunto da Robert Moog, il nome dell'ingegnere che lo costruì prima a casa e poi lo commercializzò fino a diventare un grandissimo successo. Però insomma, l'impressione di settembre sta a celebrare un po' invece quello che dicevamo, la ripartenza, perché la frase finale, tra l'altro il testo scritto da Mogol, non dimentichiamolo,
1: mica così.
0: Dice e alla fine e giorno come sempre sarà, perché è tutta una riflessione su quanto poi succede appena prima dell'alba, e poi l'alba arriva e giorno come sempre sarà, per cui il nuovo inizio, si riparte, non si finisce mai. Siamo arrivati più o meno alla fine di questa nostra lunga cavalcata, abbiamo dato conto di quella che è la nostra redazione, sempre presente, sempre puntuale.
1: Però devo leggere questo messaggio.
0: Dai,
1: perché
0: leggi.
1: È un po' nel mio cuore.
0: Va bene.
1: Patrizia Cavalli, vita meravigliosa, a me è maggio che mi rovina e anche settembre, queste due sentinelle dell'estate, promessa e nostalgia. Dai.
0: Beh, mi pare che abbia fatto proprio abbia racchiuso in poche parole quello che abbiamo cercato di esprimere, una valanga infinita di parole e di suoni. Grazie Patrizia per la precisione e la concisione. Siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento. Lo celebriamo questo settembre con una canzone che in realtà è uscita a maggio, per cui torniamo a Patrizia, cioè, torna tutto, e che celebra la fine dell'estate. Ed è una canzone che per esempio si ballava. Ma che invece è un testo tristissimo.
1: È un testo ne avevamo parlato
0: infinitamente
1: prima.
0: Triste, di una
1: sì,
0: tristezza.
1: Sì, un po' malinconico.
0: È tragico, non è malinconico. Cioè, l'estate
1: però
0: sta finendo,
1: non...
0: e questo sto diventando grande, questo non mi va.
1: Non gli va, poi è stata abbandonata dalla fidanzata.
0: E lei già ha trovato chi la consola, e lui dice a me chi mi si piglia.
1: Fattene una ragione.
0: Succede in questa vita, non risparmia nessuno. Le pene d'amore. Ci risentiamo domani alle 16, Paolo Nania e Claudio De Tommasi,
1: Jacopo Teodoro, Stefano Catini, Giovanni Leporale alla parte tecnica, Giorgia Allegretti, Davide Campione, Luca Torrisi, Lucia Pioppi in redazione, Francesco Galluzzo alla regia.
0: 1985 erano i Righeira e si chiamava L'estate sta finendo, e noi la finiamo qua.
1: Domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Berlino contro Mosca, Russia responsabile del drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia, von der Leyen, risponderemo agli attacchi ibridi, la premier Meloni, piena solidarietà alla Germania, nessuno ci dividerà. La politica, prosegue il dibattito tra i partiti sulla legge elettorale, al Senato pioggia di emendamenti. L'economia, l'energia record, infiamma l'inflazione, bene, crescita del PIL e occupazione. La Sicilia brucia, paura a Taormina, fiamme vicine alle abitazioni, il sindaco, incendi dolosi, fare piena luce. Giallo a Benevento, uccide i fratelli e poi si toglie la vita all'interno di un hotel ristorante, non si escludono dissidi per la gestione del locale. Morto il re, vive il re, Haakon VIII di Norvegia ha giurato davanti al Parlamento, sarò fedele alla Costituzione, succede al padre scomparso appena venerdì scorso. Sempre più ricco l'omaggio di Fiorella Mannoia a Fabrizio De André e Ivano Fossati, la cantante raddoppia 3 date e aggiunge 4 nuove tappe al suo tour. Calciomercato, alle 20 si chiude senza colpi, last minute la sessione estiva, tennis a US Open, in campo Cobolli, basket, Totti e Immobile, testimonial della massima Roma. Buonasera da Sonia Oranges. La Germania accusa esplicitamente la Russia di essere responsabile del drone carico di esplosivo rinvenuto il 4 agosto all'aeroporto di Lipsia. Von der Leyen assicura che l'Europa risponderà agli attacchi ibridi, mentre la NATO avverte Mosca e i tentativi di intimidazione falliranno. L'inviata Rai.
4: Si aspettavano le dichiarazioni ufficiali, hanno parlato in una conferenza stampa congiunta il ministro degli interni tedesco Dobrindt e il ministro degli esteri Wadephul. Per primo Dobrindt ha affermato ufficialmente che la Russia è coinvolta e responsabile dell'attacco con il drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Non siamo in guerra, ha detto, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo e degli attacchi per destabilizzare l'Europa. Questo conferma, ha detto il ministro, una situazione di tensione e di rischio per la Germania. Poi il ministro degli esteri Wadephul, tornato dall'Algeria direttamente a Berlino per seguire la situazione, ha aggiunto: le decisioni prese dal governo. Sarà richiamato l'ambasciatore russo, verrà ordinata la chiusura del consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa a Berlino, un istituto di cultura dove si pensa possano agire servizi segreti russi. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: Mosca replica le ultime decisioni tedesche. La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, avverte: la Russia risponderà a tutte le misure antirusse adottate da Berlino. E poco fa, via social, la premier Giorgia Meloni ha offerto piena solidarietà alla Germania per la vicenda dei droni. In diretta da Palazzo Chigi, Carla Macrillino.
5: Sì, buon pomeriggio. L'Italia è solidale con la Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia, l'ho scritto proprio pochi istanti fa, come dicevate da studio, la Presidente del Consiglio sui social, sottolineando che la sicurezza degli alleati è la sicurezza di tutti i paesi e che i tentativi di intimidire o di creare comunque una spaccatura non avranno successo. Le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unica, ha sottolineato la Premier. In momenti come questi bisogna rimanere saldi, ha aggiunto, e continuare a lavorare insieme per la sicurezza dei cittadini. Poi, sempre in ambito di sicurezza, ma interna questa volta, in un altro post sempre sui social di pochi minuti fa, la Premier si chiede, praticamente si riferisce al problema della sicurezza, riferendosi al caso della ragazza di 13 anni che è uscita di casa per fare merenda e un uomo è stato arrestato, poi ha passato 2 notti fuori e poi è uscito. La motivazione del giudice è incensurato, si è mostrato collaborativo, ha detto di essere dispiaciuto, parliamo giustamente molto di sicurezza, ha detto la Premier, si chiede ovviamente conto al governo, però qui la domanda va fatta fino in fondo, le leggi le abbiamo. Ed è tutto da Palazzo Chigi, linea allo studio.
3: Il Consiglio europeo in Irlanda, presente anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, in gran parte dedicato all'Ucraina, proprio in un momento in cui si accentuano la pressione e gli attacchi russi. L'inviata.
6: Russia is also hitting Europe with a wave of increasingly kinetic.
7: La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici. Vuole spaventarci, ma non ci riuscirà. Così Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, al termine della prima giornata del meeting informale di ministri della difesa qui a Wicklow, un'ora a sud di Dublino. L'Unione Europea aumenterà il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca, sanzioni ancora più forti. Nel mirino anche la flotta fantasma russa, più controlli sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino. E poi su Hormuz, situazione fragile. La diplomazia è al lavoro per far riaprire lo stretto senza pedaggi. Sulla Cisgiordania, Callas chiede azioni forti nei confronti di Israele, mentre sul Libano annuncia progressi per una futura missione europea di addestramento delle forze locali. In Irlanda è arrivato poco fa Antonio Tajani per la ministeriale esteri di domani. Serve un'Europa forte e protagonista su Ucraina e Medio Oriente, ha detto il ministro. Sul tavolo anche il dossier Ceuta. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
3: E sull'ipotesi di un attacco russo all'Europa sentiamo proprio il parere dall'Irlanda del ministro degli esteri Antonio Tajani.
8: La Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa. Comunque bisogna sempre vigilare, non sottovalutare i rischi, ma sappiamo bene che la Russia valuta la forza dell'Occidente. Non credo che convenga a Mosca attaccare l'Occidente, perché ne uscirebbe sconfitta.
3: La nuova fiammata nel conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il comando centrale americano ha fatto sapere poco fa che le forze italiane e americane hanno cominciato a colpire obiettivi delle guardie rivoluzionarie in Iran, attacchi che seguono, si spiega, i recenti tentativi di aggressione contro il traffico di navi mercantili nello stretto di Hormuz e contro il personale militare statunitense nella regione. Ora la pagina politica. Prosegue il dibattito interno alla Lega. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale della Lega Nord.
9: I promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali. Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, mai sciolto e di fatto congelato. Struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Fra i fautori del progetto c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica appunto di riferimento dei dissidenti, alternativa a quella attuale. La reazione da via Bellerio non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Alessandra Allegra, GR1.
3: La legge elettorale. Oggi il termine per gli emendamenti al testo in Commissione e in Senato. Sono state presentate 697 proposte. Il provvedimento è calendarizzato in aula il 9 settembre, con il voto finale già fissato martedì 15.
10: Verso il traguardo del record del governo più longevo della storia repubblicana, stabilità e rappresentanza, valori da preservare anche con la legge elettorale, ribadiscono in maggioranza. Così Stefano Maullu, Fratelli d'Italia.
11: Oltre 1.300.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, e soprattutto un record di risultati concreti per gli italiani.
10: Dal centrodestra arrivano 3 emendamenti unitari che riguardano le preferenze. Restano le perplessità sul ballottaggio, in particolare della Lega, anche se Forza Italia non presenta un emendamento autonomo. 8 le proposte unitarie delle opposizioni che sulla legge elettorale attaccano. La maggioranza vuole un testo su misura e sui temi economici Giuseppe Conte chiede di impegnare il Parlamento per nuovi interventi che servono agli italiani. Elly Schlein punge: Meloni, Salvini e Tajani si riuniscono per paura di perdere. E Anna Ascani.
12: Gli italiani pagano le bollette più care d'Europa, la benzina è alle stelle. Sono questi i record di cui dovrebbe occuparsi la Presidente del Consiglio.
10: Intanto fa discutere l'annuncio del giornalista e scrittore Mario Calabresi, che fa sapere di voler correre come sindaco di Milano nel 2027. Federica Ionta, GR1.
3: L'Istat conferma le stime di crescita del PIL italiano mentre cala la disoccupazione. La ministra del Lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo. L'istituto registra anche un balzo dell'inflazione legato al caro energia.
13: Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo del nostro paese è cresciuto dell'1% sull'anno scorso e dello 0,2% sul trimestre precedente. I dati Istat confermano dunque le stime preliminari, la variazione acquisita per il 2026 è dello 0,8%. L'Istituto di Statistica rileva segnali positivi anche per il mercato del lavoro, con il calo della disoccupazione che a luglio si è attestata al 5,8%. Per i giovani però è salita al 18,9%. Sempre a luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità su giugno e di 307.000 unità su luglio dell'anno scorso. Ad agosto però è salita anche l'inflazione al 3,3% annuo, il dato più alto da quasi 3 anni, e dello 0,5% su base mensile. A trascinarla verso l'alto, l'andamento dei prezzi dei beni energetici che risentono delle tensioni internazionali. L'inflazione acquisita per quest'anno, cioè quella che si potrebbe avere ipotizzando che l'indice rimanga allo stesso livello dell'ultimo dato mensile, è pari al 2,9%. Stabile invece all'1% il carrello della spesa con i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: A causa di una richiesta di vetture ibride più alta del previsto, si ferma ancora la produzione alle carrozzerie di Mirafiori. Non si lavorerà il 2, il 3 e il 4 settembre, lo ha fatto sapere Stellantis ai delegati di fabbrica. L'azienda ha spiegato che lo stabilimento della Texid di Carmagnola, che produce una parte dei motori, è tarato su un livello di produzione non sufficiente a far fronte alla richiesta. Rai Radio 1 alle 19:11, la cronaca. Il grande caldo resiste e si moltiplicano gli incendi. Taormina ha vissuto ore di paura per le fiamme arrivate molto vicine a una zona abitata. L'origine è dolosa, dice il sindaco Cateno De Luca, che parla di soccorsi tempestivi. In diretta l'inviata Antonella Gurrieri.
14: Sì, adesso al calare della sera quello che resta del devastante incendio che ha avvolto Taormina e Castelnuovo, l'odore acre del fumo è una densa cappa di cenere. Il fuoco, come dicevi tu, ha lambito ville e palazzine propagandosi rapidamente, aiutato dal vento che ha creato anche problemi ai mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento. 3 Canadair e 2 elicotteri, centinaia di lanci e milioni di metri cubi di acqua prelevati dal mare che bagna la baia di Taormina. È stata sfiorata dalle fiamme anche una casa di riposo per anziani. L'arrivo tempestivo poi dei vigili del fuoco, della protezione civile e l'encomiabile lavoro dei dipendenti ha evitato di fare sfollare gli ospiti. Il disastro adesso è visibile davanti il belvedere di Castelmola, dove ci troviamo, che condivide con Taormina la contrada Diretto, che è la più devastata dalle fiamme. Il paese da 4 giorni combatte gli incendi che si sono propagati ad ogni latitudine del territorio, lungo 17 chilometri. E per il sindaco di Taormina c'è la mano dei piromani dietro i roghi. Linea a te.
3: In provincia di Benevento un uomo ha ucciso i 2 fratelli e poi si è tolto la vita. Alla base del tragico gesto una lite poi degenerata.
15: Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione e alla vendita del grande hotel, ristorante di famiglia, dietro il duplice omicidio e suicidio di Gianni, Franco e Donato Licciardi, di 61, 65 e 56 anni, i 3 fratelli trovati morti con ferite d'arma da fuoco nella loro proprietà sulle colline di Apice, nel Beneventano. Dalle prime ricostruzioni sembra che a sparare sia stato il fratello più anziano, al culmine di una lite. Le indagini, coordinate dalla procura, sono affidate ai carabinieri di Benevento, che stanno ascoltando in queste ore un testimone della tragedia, un dipendente della struttura che oggi era chiusa. La reazione del sindaco di Apice, Angelo Pepe.
16: 3 bravissimi ragazzi, veramente, quello che è successo, perché tutti e 3 amici, non so come mai è successa una cosa del genere.
15: Simona Decina, GR1.
3: Oggi la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Il Papa sta celebrando la messa nel giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. In studio c'è Ilaria Menta.
17: l'altare immerso nel verde all'ora del tramonto per ricordare che tutta la creazione è un dono, un'immagine suggestiva in un luogo scelto non a caso, il Borgo Laudato Si, il laboratorio pratico di ecologia integrale voluto da Papa Francesco, dove adesso Papa Leone sta celebrando la messa, come dicevi, nell'undicesima giornata mondiale per la cura del creato istituita nel 2015 proprio da Bergoglio. Questa segna, ha ricordato il pontefice durante l'omelia, all'inizio del tempo del creato, 5 settimane di dedicate alla preghiera e all'impegno nella cura della casa comune, osservato dai cristiani di diverse confessioni. Per quest'anno il tema scelto è l'acqua viva, l'acqua come fonte di vita. Nell'omelia Papa Leone ha invitato tutti alla contemplazione del creato e allora ascoltiamo proprio questo passaggio dell'omelia.
18: Diamoci qualche minuto di pausa dalla frenesia delle attività quotidiane per gustare la grande armonia di cui siamo parte. Mettiamo in modalità silenziosa tutti i rumori delle opere umane per ascoltare la voce melodiosa della creazione in cui Dio, autore di ogni cosa, ci parla.
3: È morto a 83 anni Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, provincia di Biella, creata nel 1965. È stato un punto di riferimento spirituale per generazioni, religioso, saggista e biblista. Nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità pur rimanendone all'interno, ma nel 2020 ne era stato allontanato per volontà del Vaticano. I funerali saranno celebrati giovedì alle 16:30 nel suo paese natale, Castelboglione. Ascoltiamo il ricordo di Daniele Menozzi, professore di storia del cristianesimo che lo ha conosciuto negli anni 70.
19: Enzo Bianchi ha rappresentato in quegli anni un punto di riferimento importante, perché ha mostrato come si potesse vivere pienamente all'interno della modernità e allo stesso tempo si potesse vivere pienamente secondo il modello evangelico, cioè secondo una vita cristiana rinnovata alla luce del Vaticano II.
3: In Norvegia, primo importante atto istituzionale per il nuovo re, Håkon VIII.
20: Ha giurato davanti al Parlamento di Oslo re Håkon VIII come nuovo re di Norvegia.
21: Norges Storting.
20: Prometto di governare il regno in conformità con la sua Costituzione, con le sue leggi, con l'aiuto di Dio Onnipotente. Le parole solenni del nuovo re che a 53 anni succede al padre Harald V, scomparso venerdì scorso ad 89 anni. Regina ed io desideriamo confermare la disponibilità a svolgere il nostro dovere per il paese e per il popolo, aggiunto re Håkon, assente al giuramento la consorte Mette Marit, in convalescenza dopo un intervento chirurgico, un trapianto di polmone. A fianco di re Håkon la figlia Ingrid Alexandra. È il primo passo istituzionale del re, che arriva proprio dopo che un sondaggio nel paese ha messo in evidenza che i norvegesi continuano a sostenere la loro monarchia anche dopo le pressioni cui è stata sottoposta la corona, come le condizioni di salute della regina sotto stretta sorveglianza medica dopo operazione e alcuni mesi fa la condanna in primo grado per stupro a Marius Borg Hoiby, figlio di primo letto della stessa regina, scarcerato e ai domiciliari per assisterla. Claudia Stamerra, GR1.
3: A Venezia domani si apre l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica. In attesa dell'arrivo di George Clooney, il Lido oggi ha accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupas, l'inviata.
22: Adesso capisco.
23: Che vuoi capire? Sono un attore.
24: Serata in onore di Tinto Brass. È la preapertura della Mostra del Cinema di Venezia con il restauro di Col cuore in gola, che 60 anni fa veniva presentato qui a Venezia. Il 93enne regista è dovuto restare a Roma, ma gli verrà conferito il premio Bianchi dei giornalisti cinematografici ed è presente Eva Aulin, la protagonista di quel film, tra memoria e futuro. Il Lido accoglie infatti oggi anche i due conduttori che domani sera avranno il compito di aprire questa 83esima Mostra del Cinema, Greta Scarano e il giovanissimo Nicolas Maupas.
25: La sorpresa sicuramente è stata enorme, la felicità ancora più grande, insomma spero di essere all'altezza di questa fiducia.
26: Vorrei vedere qualcosa di inedito di questa mostra, qualcosa alla quale ho accesso solo io grazie a questo ruolo che mi hanno dato, che mi rende molto felice e onorata.
24: Giustamente emozionati per una serata che condurranno davanti a George Clooney, Leone d'Oro alla carriera, e c'è già Tacchi si è assicurato dietro le transenne un posto in prima fila. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
3: La musica e il tour di Fiorella Mannoia dedicato a Fabrizio Di André e Ivano Fossati prosegue con il raddoppio di 3 date. A Bologna nuovo appuntamento il 22 ottobre, a Torino il 29 ottobre e a Firenze il 18 novembre.
0: Sono state giornate senza senza.
3: La tournée si arricchisce anche di 4 nuove tappe, il 24 novembre a Genova, il 26 novembre a Ravenna, il 2 dicembre a Bari e il 3 dicembre a Lecce. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Federico Foroni. Ora la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
21: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
21: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
23: Iperceramica.
27: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
28: Subaru.
29: GR1 Sport.
30: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal calcio e dal mercato che chiude tra pochissimo alle 20. Stop in Italia per una lunga sessione iniziata 2 mesi fa. Per le ultime notizie ci aggiorna in studio Diego Carmignani.
31: Sì, poco più di una mezz'ora per i colpi finali, senza grosse sorprese a dire la verità. I nomi più importanti sono quelli degli attaccanti sbarcati oggi nelle loro rispettive ma già certe destinazioni. Il tedesco Voltemade alla Juventus e Moise Kean al Como, fatta anche per un altro ormai ex viola, Gudmundsson, ha firmato con la Lazio, e in uscita per la Fiorentina c'è anche Mandragora che torna al Torino. Il club gigliato compensa con un altro nome in entrata, l'esterno offensivo Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona, oltre all'ufficialità di Beto. Anche la Roma al centro di operazioni, ma sventate in questo caso, ci sarebbe il no di Gasperini dietro alla mancata cessione di Manu Koné al Chelsea. Niente di fatto anche per i nomi in entrata di Gittens e Leveling. Milan attivo in uscita Fofana al Lione, Jimenez da oggi ufficiale al Porto. L'Atalanta ha formalizzato l'arrivo di Rowe e la partenza di Anor, destinazione Premier. Tornano in A Bangula in prestito al Bologna e Nzola molto molto vicino al Cagliari. A te.
30: E grazie a Diego Carmignani. Intanto si gioca in Coppa Italia, siamo ai 16esimi di finale. Questa sera il match tra Torino e Monza, in campo Parma e Cremonese, con i Lombardi avanti 2-0 sul campo degli Emiliani. Ora il tennis, si chiude oggi il primo turno degli US Open. Sentiamo come sta andando in diretta con il nostro Emilio Mancuso.
32: Si gioca a New York in grande difficoltà, Flavio Cobolli sotto 2-7-0 all'esordio agli US Open contro il coriaceo argentino Francisco Comesagna, testa di serie numero 5 e numero 6 del mondo, il romano, falloso, molto falloso nei primi 2 parziali ma in vantaggio 5-2 nel terzo. Ha avuto poco fa 3 set point sul servizio dell'argentino che si è aggiudicato i primi 2 set 6-3, 6-2. Cobolli senza Sinner, il più alto in classifica degli azzurri a Flushing Meadows. La giornata dell'esordio anche di Lorenzo Musetti affronterà il britannico Ferri, semifinalista a Wimbledon. Nella notte italiana sul centrale invece Lorenzo Sonego, chiamato all'impresa contro la testa di serie numero uno in assenza di Jannik Sinner, ovvero il tedesco Sascha Zverev. Linea allo studio.
30: Passiamo al basket. La Maxima Roma, una delle novità del panorama cestistico italiano, si promuove con due testimonial d'eccezione dal mondo del calcio.
6: Io sono Maxima Roma.
7: Io sono Maxima Roma.
8: L'annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato sui social, nel quale compaiono Francesco Totti e Ciro Immobile, gli storici ex capitani di Roma e Lazio, che sposano il progetto della Maxima Roma, una delle due nuove squadre di basket della capitale, l'altra è la BC Roma. Totti e Immobile, che dal manto erboso dello Stadio Olimpico si calano in un altro tempio dello sport capitolino, il Palaeur, sede delle partite della Maxima nel campionato di Serie A e in Eurocup. Chiaramente non per giocare, ma per trasmettere la passione verso i tifosi che sceglieranno di sostenere il club del presidente Paul Matiasic. Totti sarà l'advisor della proprietà. Avevo voglia di nuovi stimoli e sentivo il bisogno di mettermi in gioco, accettando una nuova sfida, le prime parole dell'ex numero 10 della Roma, che si leggono nel comunicato diramato dalla Maxima. Come Totti, anche Immobile, che pochi giorni fa ha salutato il calcio giocato, avrà un ruolo fondamentale da trascinatore verso i tifosi che sceglieranno di tifare Maxima e che ora dovranno solo attendere il 27 settembre per l'esordio in campionato al Palaeur dei Biancoro contro Napoli, per riabbracciare sotto altre vesti due leggende che hanno infiammato i cuori dei tifosi di Roma e Lazio. Massimo Barchesi, GR1.
30: E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata su Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
13: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
14: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
15: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
14: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
33: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
34: Ottimo!
33: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
34: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
33: Capisci perché ti ho sposato.
34: Doppi sconti, solo a 70.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 19:28 aggiornamenti su traffico e viabilità. In A21 per il recupero di un mezzo in panne, tratto chiuso tra Pontevico e Cremona verso Torino, e per questo si sono formate delle code tra Manerbio e Pontevico. Andiamo poi in A4, un incidente, code tra Sirmione e Somma Campagna. Ci spostiamo nel tratto Milano-Brescia, anche qui un incidente da segnalare tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. Incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno verso Livorno, un veicolo in fiamme da segnalare in A14, siamo all'altezza dello svincolo Foggia per chi proviene da Bari. Andiamo poi sul tratto urbano della A24, ci sono code, la viabilità esterna non riceve tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: President did what he always would.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping. Buonasera, sono le 19:31 minuti, questa lo avete sentito è Zapping, io sono Lucrezia Scardini, tanti anche oggi gli argomenti di cui ci occuperemo nel corso di questa puntata, a cominciare dai toni sempre più accesi dello scontro Italia-Russia dopo che la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito ridicola la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov consulente della difesa italiana. Critico il giudizio del ministro Crosetto, che sottolinea come le scelte siano di esclusivo arbitrio del nostro paese, non di Mosca, Kiev o Washington. Fedorov, dal canto suo, ha sottolineato come il suo incarico sarà contribuire allo sviluppo della parte italiana delle tecnologie della guerra moderna. E dal fronte russo, la posizione di Putin riguardo la guerra in Ucraina, nonostante manifeste dichiarazioni di intenti, non sembra muovere passi in avanti per una soluzione condivisa della fine del conflitto. Tanto che anche partner storici di Mosca come il presidente cinese Xi Jinping, ma anche il premier indiano Modi, hanno chiesto espressamente al presidente russo la fine della guerra. Altro terreno infuocato, la guerra in Iran, voluta dal presidente Trump e da Israele, che a distanza ormai di oltre 6 mesi non si ha ben chiara la motivazione che ha mosso il capo della Casa Bianca ad attaccare il paese per evitare una presunta minaccia nucleare. Risultato: inflazione corposa, benzina alle stelle, braccio di ferro sullo stretto di Hormuz, da dove transitavano e transitano pochissime e sempre con più difficoltà le petroliere provenienti dal Golfo. E se ne parla di tutto questo ad Asheville, in North Carolina, dove è in corso il G20 Finanze, che mai come ora assume, oltre che un valore finanziario appunto per la definizione, soprattutto politico. Ne parleremo con il nostro inviato. Oggi inoltre 1 settembre mi daremo conto di un lutto nella comunità di Bose in provincia di Biella in Piemonte, scomparso infatti Don Enzo Bianchi, classe 1943, fondatore della comunità con sede a Magnano. Don Bianchi ha rappresentato una figura controversa per la Chiesa, è stato un monaco cristiano, priore della comunità fino al gennaio 2017, poi fu allontanato dalla sua stessa comunità su indicazione del Vaticano. E poi è tornata a far parlare di sé la famiglia Nel Bosco, vi daremo gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda, il nuovo capitolo parla del via libera del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, il percorso per il ricongiungimento del nucleo familiare, a condizione che venga fatto gradualmente, secondo un iter a tappe e monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori, ma ci sono dei ma e ne sentiremo. Infine al cinema, domani al via il Festival di Venezia, giunto alla 83esima edizione, ci sarà il solito nugolo di star, sarà un'edizione più sottotono considerato il clima mondiale, quali saranno i film in concorso, cosa prevede quest'anno la cerimonia d'apertura, ma cominciamo zapping con i titoli del del TG3.
12: Inflazione record ad agosto, sale al più 3,3%, balzo più alto da 3 anni. Pesa l'aumento dei beni energetici. I consumatori, 1000 euro annui di spesa in più per le famiglie. Caos Lega, nasce il Comitato del Nord che chiede il congresso e sfida Salvini. Il partito cercano poltrone. Centrosinistra, Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano. Berlino chiude consolato e centro culturale russo per il drone di Lipsia. Zelensky, noi sotto le bombe e l'Europa in vacanza. Mosca attacca l'Italia, consulenza ridicola, Fedorov. Famiglia Del Bosco, via libera dei giudici, a un graduale ritorno a casa dei bambini. Incontri diurni, poi weekend insieme dal mese prossimo. Legale, passi avanti ma non sufficienti. Tragedia nel Beneventano, un uomo spara e uccide due fratelli, poi si suicida. I corpi ritrovati nell'hotel ristorante di famiglia, noto per i ricevimenti. Investigatori al lavoro sul movente. Addio a Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, saggista e biblista, maestro di ecumenismo per intere generazioni. Vito Mancuso al TG3, aveva i piedi per terra ma ci ha indicato il cielo.
11: E questi erano i titoli del TG3, adesso prima di cominciare consentitemi di ringraziare la squadra che ha contribuito alla realizzazione di questa puntata, cominciamo con la redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti e Nicolo Randazzo, la parte tecnica Giovanni Leporale e la regia di Francesco Galluzzo. Vi ricordo, se volete inviare sms e whatsapp, il numero è 335-699-2949 oppure una mail a zapping@rai.it. Naturalmente questa puntata, così come le altre, è disponibile su raiplaysound.it. E allora cominciamo con la nostra inviata chigista del giornale Radio Rai, Carla Macrellino, per parlare di questo scontro, questa diatriba che si è aperta dopo le dichiarazioni della portavoce del Ministero degli Esteri russa, Zakharova. Grazie Carla. Allora, Zakharova, insomma, un po' ci ha preso, ci tiene un po' nel mirino evidentemente, perché non perde occasione per stigmatizzare, diciamo, i comportamenti che riguardano l'Italia. Ha fatto anche delle citazioni, sì, diciamo, poetiche, forse un po' a sproposito, però raccontaci un po' quello che è successo e soprattutto la reazione del ministro Crosetto.
13: Eh sì, in realtà diciamo che la Zakharova ha ingerenze non da oggi, perché possiamo andare indietro nel tempo addirittura dall'attacco russo in Ucraina, quindi fin dal 2022 in diversi step lei è intervenuta anche sulla politica italiana e anche contro il Presidente della Repubblica, quindi Sergio Mattarella. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto però questa volta ha deciso di replicare le dichiarazioni della portavoce appunto del Ministero degli Esteri russo, la Zakharova, tra l'altro ovviamente lo ha fatto sino a spingersi, l'abbiamo detto, agli attacchi al Presidente della Repubblica, con ingerenze che hanno creato anche qualche problema, diciamo così, diplomatico con Mosca, perché c'è stato anche un richiamo a novembre da parte della Farnesina dell'ambasciatore russo a Roma. Allora, Zakharova ha definito ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente per l'innovazione del dicastero, sì, italiano, coinvolgendo, come dicevi prima tu, anche la figura di un noto poeta e scrittore italiano, perché ha detto che se Gianni Rodari fosse fosse vivo scriverebbe una favola satirica su questo. Poi ha coinvolto anche l'Occidente, ha aggiunto che è un'illustrazione perfetta di come si utilizzi l'Ucraina e di come si convertano anche quelle che sono sconfitte militari in contratti internazionali. Il ministro Guido Crosetto, però, che in passato non ha ritenuto di dover replicare le dichiarazioni della signora,
11: effetti,
13: così la chiamava anche
11: effetti,
13: per non nominarla.
11: Certo.
13: Sì, stavolta invece lo ha fatto anche velocemente, dicendo che le scelte per l'Italia si fanno pensando al bene del proprio paese e non pensando a Kiev, Washington, Mosca, che secondo Crosetto ci vorrebbe più deboli e indifesi. Poi ha aggiunto anche una frase forte che vi leggo. Crosetto ha detto: capisco che preferirebbero siano scelte fatte da qualcuno che senta prima Mosca, ma per adesso non è ancora così.
11: Non è
13: Il
11: così.
13: Senso è ovviamente chiaro. Esatto, non è così. Il ministro ovviamente ha sottolineato la competenza, anche l'esperienza sul campo di Fedorov, perché offrirà, lo ricordiamo, la sua consulenza gratuita come advisor per l'innovazione, questo è il suo ruolo. Nel dettaglio si tratta di competenze su droni sostanzialmente, sistemi di difesa aerea, anche innovazione digitale applicata, che sono poi quegli ambiti in cui lui agiva anche per il governo ucraino prima delle dimissioni, qualcuno dice indotte, dal governo Zelensky. Un ambito che è molto importante e delicato, come puoi immaginare, perché quello della difesa contro i droni, perché lo vediamo anche oggi,
11: sì,
13: no? Con quello che
11: la guerra
13: succede
11: viene
13: in queste
11: combattuta
13: ore.
11: Con questi droni, insomma.
13: Con questi droni e con quello che succede anche in queste ore con i jet NATO che si sono alzati in volo dopo l'ingresso di droni nello spazio aereo dell'Estonia, che, lo ricordiamo, è uno Stato membro dell'Unione Europea.
11: Certo.
13: Quindi diciamo che è un ambito molto delicato e molto importante. Dimmi, chiedimi altre
11: cose.
13: Sì,
11: Carla, ti voglio chiedere proprio questo. Senza entrare nel merito della decisione del Ministero della Difesa, quindi di Crosetto, di assumere, tra virgolette, come consulente l'ex ministro degli esteri ucraino Fedorov, secondo te la Zakharova e la Russia, perché comunque lei è la portavoce degli esteri, ma in sostanza è la portavoce di Mosca, è un attacco personale al personaggio in questione, a Fedorov in particolare, o è un attacco diretto alla nostra nazione? Un po' hai risposto prima, hai detto delle cose prima che ci hanno dato un po' il quadro della situazione, ma diciamo che il fatto che sia ucraino potrebbe, diciamo, compromettere ulteriormente la loro posizione nei nostri confronti o criticarci ulteriormente?
13: Assolutamente sì, c'è un po' tutto quello che tu hai accennato, nel senso c'è un attacco all'Italia, perché non è la prima volta, lo ribadiamo, su diverse posizioni che l'Ucraina ha avuto anche nei confronti dell'Italia e l'Italia nei confronti dell'Ucraina. Ovviamente il sostegno dell'Italia da Palazzo Chigi, dalla Presidente del Consiglio, all'Ucraina per una pace, si dice sempre, no? Giusta e duratura,
11: certo.
13: Perché è una pace importante che coinvolge anche i paesi europei, perché la sicurezza in Ucraina vuol dire sicurezza europea, e questo l'ha sottolineato più volte anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quindi diciamo questo atteggiamento contro l'Italia è sostanzialmente per il sostegno che l'Italia dà all'Ucraina, questo è leggibile, è la mia opinione, ma è chiaramente confortata anche da quelli che sono stati diversi attacchi nel tempo, attacchi anche spiacevoli, nel senso che sono stati anche fatti dopo, anche fatti di ricorderai il crollo delle torri ai Fori Imperiali, no?
11: Sì.
13: Uno dei luoghi simboli dell'Italia, un centro storico proprio a Roma. La Zakharova anche in quella circostanza è intervenuta in modo, io definisco sgradevole, ma un mio pensiero.
11: No, beh, diciamo perché, che non si tiene la signora nei
13: no,
11: nostri confronti.
13: No, infatti la signora, perché ti ricordi che disse: finché il governo italiano continuerà a spendere inutilmente i soldi dei suoi contribuenti,
11: certo,
13: per l'Ucraina, l'Italia crollerà tutta, dall'economia alle torri, e c'era, e lì si parlava di feriti, e poi purtroppo c'è stato un bilancio grave con un morto. Quindi anche in quell'occasione tutta la politica si è mossa contro queste affermazioni, chiaramente condannando queste affermazioni. Tra l'altro noi, l'Italia sta preparando un ulteriore pacchetto di aiuti, lo ha confermato anche poco
11: sì.
13: fa il ministro degli esteri italiani, no? Un ulteriore pacchetto di aiuti che dovrebbe essere il tredicesimo
11: certo.
13: per l'Ucraina. Quindi la posizione dell'Italia è molto chiara, la posizione della Russia lo è altrettanto, la posizione dell'Ucraina ovviamente
11: E quindi aspettiamo le prossime dichiarazioni della Zakharova, insomma.
13: Sì, se poi volevi sapere se ci sono, diciamo,

0: Giorgia Meloni,
1: questo è
0: proprio
1: un fatto
0: perché
1: acclarato, certo.
0: eh sì, hanno un cammino politico comune di tanti anni, un'amicizia che li lega da lungo tempo, quindi è una fiducia piena, completa. Ovviamente anche il partito Fratelli d'Italia sostiene Crosetto, c'è infatti una dichiarazione, questa sì, di Giovanni Donzelli di oggi pomeriggio, di poco fa, in cui sostanzialmente sottolineava che ogni volta che Crosetto fa una scelta normalmente ha sempre ragione e ne sono tutti felici e soddisfatti,
1: E
0: così
1: questo a
0: ha detto
1: prescindere poi dalle
0: Donzelli.
1: posizioni politiche, questo rappresenta il rispetto, diciamo, e la tutela del libero arbitrio di ogni nazione, insomma, adesso a prescindere da tutti i discorsi politici che si possono fare di posizioni opposte, sostanzialmente la difesa
0: Esatto.
1: di libero arbitrio. Ogni nazione ha, come posso dire, il diritto-dovere di scegliere per proprio conto. Senti Carla,
0: Esatto.
1: noi ti ringraziamo moltissimo, Carla Macrellino, per essere stata con noi e per averci tracciato questo quadro così complesso che adesso continueremo a discutere con altri inviati. Grazie ancora per essere stata con noi.
0: Grazie, grazie a voi per l'invito, a presto.
1: Ciao Carla Macrellino, adesso noi passiamo invece proprio in Russia con la corrispondente Rai di Mosca, Liana Mistretta, per parlare proprio di quello che sta succedendo. C'è in corso in Kirghizistan il vertice SCO, che c'è Putin, c'è presidente Putin che vede il presidente cinese Xi Jinping, ma anche il premier indiano Modi. Che cosa è successo? Abbiamo accennato al fatto che entrambi questi personaggi importanti hanno chiesto espressamente la fine del conflitto con l'Ucraina.
2: Buonasera, è stato un incontro molto importante che si avvia alla chiusura, oggi è il secondo e ultimo giorno di questo vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, lo SCO, che si è tenuto a Bishkek in Kirghizistan. Importante perché oltre alle ex repubbliche sovietiche e alla Russia ci sono anche India, Iran, Cina e Pakistan, la Turchia come partner, e ovviamente nel vertice si è parlato della cooperazione tra questi paesi, soprattutto dal punto di vista economico, ma è inevitabile che sullo sfondo, essendoci la Russia e l'Iran, si parlasse anche dei due grandi conflitti in corso.
1: Certo.
2: Bisogna dire che sull'Ucraina non c'è stata grandissima attenzione, perché è vero che Putin nell'assemblea ha detto bisogna smetterla di usare i conflitti come metodo internazionale, che sembra strano detto proprio da Putin, ma così ha detto questa mattina. Ieri invece nell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, l'Ucraina, ha detto il Cremlino, è stata affrontata come tema soltanto marginalmente, mentre si è parlato più di cooperazione economica, che è un tema che ovviamente sta a cuore a tutti, l'economia che va sempre di pari passo con l'impegno e il sostegno ai conflitti, perché anche questo bisogna ricordarlo. Con Modi invece l'Ucraina è stata centrale, perché il premier indiano ha usato dei toni molto duri, ha fatto un appello molto forte alla pace, dicendo che l'India è disponibile a favorire qualsiasi iniziativa negoziale e che ogni giorno in più di guerra è un passo indietro per l'umanità. Putin ha detto che la Russia sta lavorando per la fine del conflitto, però ecco, al di là delle parole, poi sul campo, anche la scorsa notte,
1: certo,
2: abbiamo visto degli attacchi molto forti. Oggi invece l'incontro con il presidente iraniano e il Pezeshkian e il presidente turco Erdogan, dove si è parlato più che altro di rapporti bilaterali, e con Pezeshkian ovviamente del conflitto in Iran e non del tema Ucraina. Però rimane un vertice molto importante, perché si tratta di paesi che si contrappongono in qualche modo al mondo occidentale, alle organizzazioni occidentali, facendo vedere quello che è il loro peso, un tentativo da parte della
1: certo.
2: Russia di mostrare che non è isolata, anche se ovviamente è un periodo molto molto delicato.
1: Liana, ti chiedo, ma è anche un tentativo secondo te, secondo le tue sensazioni e la vita che stai vivendo lì come corrispondente proprio a Mosca, è il tentativo di sminuire, diciamo, quello che è il conflitto stesso contro l'Ucraina?
2: No, il conflitto, devo dire che visto da qui non si ha la sensazione che si voglia sminuire, perché il conflitto quest'estate è entrato anche nel territorio russo, nel senso che sono sempre più frequenti gli attacchi ucraini anche in territorio russo contro le raffinerie, e questo priva i russi del carburante, sembra un paradosso, la Russia è uno dei maggiori produttori di petrolio, eppure ogni giorno ci sono file ai distributori e manca la benzina, vengono colpiti i centri della grande distribuzione delle catene dell'e-commerce come Wildberries, Ozone, ovviamente niente di paragonabile a quello che succede in Ucraina, però anche qui ci sono degli attacchi con delle vittime, questo fa sentire ai russi che il conflitto c'è ed è presente e cresce il malcontento. Putin stesso in tutte le occasioni parla del conflitto. Tra l'altro a fine mese ci saranno le elezioni parlamentari per il rinnovo della Duma, la Camera bassa del Parlamento e del Parlamento russo. elezioni senza

0: stessa sorpresa perché l'opposizione è stata praticamente esclusa dalla corsa elettorale. Però come ne parla Putin? Putin ne parla sempre in chiave positiva, nel senso che dice la Russia va avanti, vinceremo, e anche in chiave vittimistica, perché quando si parla di negoziati, per il fatto che i negoziati sono comunque in fase di stallo da mesi, la responsabilità viene sempre ribaltata sull'Ucraina o sui paesi occidentali, europei in particolare.
1: Altro che rodari. Grazie Eliana Mistretta per essere stata con noi. Buona serata, anzi per te forse già più tardi della serata.
0: A presto, grazie
1: mille per essere stata con noi. Adesso passiamo dall'altro capo del mondo, dove è un po' più giorno, e con Marco Valerio Loprete, che in questo momento si trova ad Asheville, in North Carolina, per seguire il G20 delle finanze. Buonasera, benvenuto.
2: Buonasera, grazie.
1: E allora, questo G20 delle finanze, mai come in questo momento, oltre alle finanze, sta assumendo, diciamo così, una caratura politica, perché ci sono una serie di cose in ballo. Ce ne racconti qualcuna che sta, diciamo così, caratterizzando questi incontri?
2: Sì, alcune sono legate alle cose che stavate discutendo in questi minuti con Eliana Mistretta, cioè innanzitutto il conflitto in Ucraina, l'invasione russa, perché la mattinata qui oggi in Carolina del Nord si è aperta con una piccola conferenza stampa di Dombrovskis, il commissario europeo all'economia, che a nome di tutti gli europei è tornato a manifestare il disappunto per la presenza qui in Carolina del Nord di un ministro russo, Siluanov. È la prima volta dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina che un ministro partecipa in persona a un vertice G20, esatto. E ieri c'è stato un po' di trambusto, i leader europei hanno criticato questa presenza, inclusa l'Italia, qui rappresentata dal ministro dell'economia Giorgetti, oltre che dal governatore della Banca Italia Panetta, e alla fine Siluanov si è sfilato dalla famosa foto di famiglia che c'è in ogni vertice, no? La foto in cui tutti sono rappresentati. E la posizione americana espressa da Trump è che gli Stati Uniti dialogano con tutti, ma secondo indiscrezioni di stampa anche il segretario al tesoro americano avrebbe detto a Siluanov che non ci saranno accordi, non ci sarà sollievo economico fino a che il conflitto non si fermerà. Questa è la linea che ricostruiscono.
1: Anche perché Trump continua a dire che se l'Iran risponde raid ci saranno nuove offensive, quindi non ha nessuna intenzione di smettere, perlomeno secondo le dichiarazioni che fa, che continua a fare.
2: Sì, Trump ha appena detto anche questo sul fronte iraniano, che pure coinvolge la Russia, perché l'altro tema sono state le sanzioni all'Iran discusse qui, perché Bessent aveva detto, il segretario del tesoro americano, questa sarà l'occasione per dire a tutte le principali economie rappresentate che devono aiutare gli Stati Uniti nello stringere appunto ulteriormente le sanzioni finanziarie alla Repubblica Islamica. Ebbene, Bessent ha ringraziato gli europei per il sostegno, però qui sono rappresentate anche, oltre alla Russia, la Cina, cioè il primo partner economico dell'Iran, e abbiamo chiesto noi giornalisti più volte a Bessent quali reazioni ci fossero state dalla Cina sulle sanzioni, e Bessent appunto non solo non ha ringraziato Russia e Cina, ha detto però con la Cina sono più i punti di accordo sul dossier iraniano che non quelli di disaccordo, ma insomma si è capito.
1: Quindi non è uscito un documento ufficiale di sanzioni contro l'Iran?
2: Non c'è ancora, questo sarà uno dei punti che in queste ore si sta discutendo, non c'è ancora un documento finale, e uno dei punti d'attrito è anche proprio quello delle sanzioni all'Iran.
1: Certo. Finiranno i lavori quando?
2: I lavori dovrebbero finire nel pomeriggio americano, quindi sarà circa mezzanotte in Italia. Rimangono tanti temi aperti, uno è quello dell'Iran, l'altro è quello degli squilibri commerciali, anche qui tema apparentemente tecnico ma diventa molto politico nel momento in cui Washington e molti altri paesi occidentali fondamentalmente mettono nel mirino la Cina con la sua capacità produttiva in eccesso, come viene definita, che poi si riversa sui nostri mercati spiazzando la concorrenza, e la Cina che però da parte sua qui ad Asheville in Carolina del Nord non vuole che si metta nero su bianco che Pechino ricorre a politiche non di mercato, come vengono definite in modo diplomatico, ma non abbastanza diplomatico per Pechino.
1: Senti Marco Valerio, una curiosità quasi personale che forse anche qualche ascoltatore potrebbe avere: non si parla più di dazi, nonostante abbiano comunque condizionato fortemente l'economia?
2: Sì, non se ne parla perché purtroppo li si dà anche per acquisiti, devo dire, in questi consessi, per
1: Cioè ci siamo
2: esempio. È
1: rassegnati ormai a
2: difficile,
1: questo.
2: sì, devo dire che anche nelle interlocuzioni tra i ministri e tra i banchieri centrali non si vede una marcia indietro prossima futura degli Stati Uniti. Bessent forse è rimasto effettivamente in queste ore l'unico a parlarne, ma rivendicando quello che gli Stati Uniti hanno fatto, perché secondo la linea di Washington i dazi sono un modo per rendere la competizione più giusta, tanto la concorrenza internazionale, tanto che oggi Bessent ha detto: noi il nostro con la Cina lo abbiamo fatto imponendo dei dazi, ora ci aspettiamo che siano gli altri paesi a prendere le loro decisioni. Ma ecco,
1: Insomma,
2: non
1: lo
2: c'è
1: scacchiere
2: nell'aria un
1: continua a muoversi, chiaro. Marco
2: sì.
1: Valerio Loprete, grazie davvero per essere
2: Grazie a
1: stato con
2: voi,
1: noi.
2: grazie a te,
1: Grazie, buon
2: grazie agli
1: lavoro.
2: ascoltatori.
1: Buon lavoro. Quindi ricordo Marco Valerio Loprete, corrispondente Rai dagli Stati Uniti. In questo momento è ad Asheville per seguire i lavori in North Carolina del G20 Finanze. Un quadro piuttosto non allarmante, ma insomma comunque non rassicurante. Ecco, adesso torniamo a parlare dello stretto di Hormuz, che continua ad essere il nodo del contendere tra l'Iran e gli Stati Uniti. Ne parliamo con la corrispondente Rai della Turchia, da Istanbul. Parliamo con Anna Mazzone. Benvenuta.
3: Grazie, buonasera a voi.
1: Ci sono novità o tutto resta fermo in attesa di nuove dichiarazioni?
3: Tutto al momento resta fermo, ci sono state la dichiarazione più recente dei Pasdaran proprio di pochi minuti fa, che minacciano gli Stati Uniti e dicono che si pentiranno di nuovi, dei nuovi attacchi, e poi promettono una punizione severa dopo questa ennesima aggressione, così la definiscono. È chiaro, come hai detto tu, che lo Stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce, anche oggi ha continuato a dire, che lo stretto è chiuso e che è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione, e altre due petroliere sono state colpite mentre transitavano nelle acque di Hormuz, proprio al largo delle coste dell'Oman. Ma nonostante tutto questo, i contatti diplomatici stanno proseguendo, anche se sotto traccia. Il presidente Pezeshkian, dal Kirghizistan, dove ha incontrato anche il presidente Putin e lo ha ringraziato per il sostegno della Russia all'Iran, ha detto che l'Iran vuole far finire la guerra, ma è pronta a reagire nel caso di nuove aggressioni. L'idea è che si stiano comunque intensificando i contatti, soprattutto in questi momenti che sono molto caldi, per così dire,
1: Certo.
3: grazie ai paesi, anche ai paesi mediatori, primo fra tutti il Qatar, e sostanzialmente è evidente che a Teheran si stiano scontrando due anime diverse. Ci sono i falchi e le colombe, ci sono coloro che vogliono continuare una guerra a oltranza, i Pasdaran sostanzialmente, il nocciolo duro dei Pasdaran, e poi ci sono le colombe che sono invece per trattare, anche perché una delle ultime dichiarazioni del potentissimo presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf riguardava anche la questione delle sanzioni economiche, ossia questo pomeriggio Ghalibaf in un video ha condannato gli Stati Uniti per la conduzione di una guerra ibrida
1: Ghalibaf
3: fatta
1: ha
3: di
1: una
3: bombe.
1: posizione piuttosto intransigente nei confronti di, diciamo, un possibile accordo.
3: Apparentemente intransigente, e diciamo l'anello di congiunzione tra le colombe e i falchi, quindi è possibile che Ghalibaf si accodi in un certo modo anche a quelle che sono le posizioni di Pezeshkian. Ghalibaf è sempre il capo negoziatore, è considerato il capo
1: Certo.
3: negoziatore con gli Stati Uniti, quindi non è del tutto oltranzista, però comunica, parla, dialoga con i Pasdaran, a cui è molto vicino, è stato un Pasdaran, e per questo l'ho definito appunto un anello di congiunzione. Ma Ghalibaf ha detto una cosa interessante, perché ha detto appunto, ha condannato gli Stati Uniti dicendo: volete creare il caos e il disordine sociale. Questo significa che la crisi economica si sta aggravando a Teheran. Sappiamo che le pompe di benzina sono a secco, perché l'importazione di benzina non sta più avvenendo, perché lo stretto di Hormuz è bloccato, e gli ayatollah temono l'insorgere di nuove manifestazioni antigovernative, come quelle di gennaio, dove, ricordiamolo, le persone, le masse in tutto il paese, in tutta la Repubblica Islamica, scesero in piazza, spinte dalla crisi economica che si era aggravata. Ecco, adesso quella crisi è ancora più grave.
1: Cioè che il vero motore poi delle varie manifestazioni di protesta poi alla fine restano i disagi economici, la difficoltà del sopravvivere delle popolazioni. Quindi. E che dirti, Anna Mazzone, ti ringrazio come sempre per essere stata puntuale nella tua relazione, grazie ancora per essere stata con noi, buon lavoro, buonanotte anzi per te.
3: Grazie,
1: ciao.
3: Buon lavoro a voi. Ciao.
1: Grazie mille, corrispondente Rai dalla Turchia, quindi da Istanbul. Adesso passiamo al nostro professor Gregory Aleggi, professore di storia politica degli Stati Uniti all'Università Luis Guido Carli di Roma. Buonasera, ben trovato.
4: Buonasera a voi.
1: A lei chiedo spesso, e lo faccio anche stasera, una sorta di consuntivo, perché la situazione è veramente ingarbugliata. Sono tanti i paesi, diciamo così, partecipi o compartecipi di questo scenario, e oggettivamente si fa fatica a seguire il chi, come, dove, perché. Per esempio, il Qatar adesso chiede a Washington e Teheran di tornare al tavolo dei negoziati. Qual è l'interesse del Qatar, professore? Quello di esportare petrolio o quello di avere più pace per se stessi?
4: L'interesse per tutti i paesi della zona, sia sotto il profilo economico, sia sotto quello politico, è di avere una cessazione delle ostilità. Però le economie dipendono tuttora dall'esportazione di petrolio e gas, e quindi quella è la priorità per tutti. In più c'è il discorso che un po' accennava molto bene Anna Mazzone, ma che vale un po' dappertutto, ovvero che l'impatto economico, sicuramente più forte sì, sull'Iran, ma comunque anche negli altri paesi della guerra, quando arrivano le bombe, quando si interrompe l'attività, crea pressione su governi che, diciamo, comunque non sono democratici nel senso nostro occidentale del termine, che quindi hanno sempre un problema di consenso. Le cose devono andare bene affinché diciamo le popolazioni tollerino questi regimi che non sono democratici, no? Quindi la prima cosa è interrompere la guerra, arrivano i soldi, la gente è tranquilla, le cose procedono. Questo è l'interesse di tutti.
1: Ecco, senta, professore Aleggi, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, parla praticamente degli Stati Uniti come di un paese ormai intrappolato in un enorme errore commesso, cioè quello di attaccare l'Iran. Lei concorda con questa, diciamo, dichiarazione?
4: Guardi, per quanto
1: dispiaccia... Cioè praticamente non sanno come uscirne, ecco, sostanzialmente questa è la dichiarazione fatta dal portavoce.
4: Ripeto, la dichiarazione è valida a prescindere dal fatto che sia stata fatta dal portavoce di un regime non particolarmente simpatico. No? Però uno degli elementi fondamentali in qualsiasi scenario strategico, non necessariamente militare, è di avere un'idea del risultato, il cosiddetto end state, e anche off-ramp, le vie d'uscita, qualora qualcosa non andasse. È abbastanza chiaro che l'attacco di fine febbraio è stato fatto senza questo tipo di analisi. È stato basato sull'idea che alcune bombe ben piazzate avrebbero portato a una sollevazione popolare e a una rapida caduta del regime. Quando questo non è accaduto, sì, è stato chiaro a tutti che non c'era un'alternativa. Quindi la dichiarazione del portavoce fotografa, credo, una realtà o comunque un sentire condiviso da quasi tutti gli analisti, a prescindere dalla simpatia o meno.
1: Assolutamente, professore. Infatti le volevo chiedere, alla fine, negli Stati Uniti non è che sono proprio felicissimi, perché dopo mesi dall'inizio dell'attacco ci si chiede ancora il perché tutto questo sia avvenuto, anche perché inevitabilmente l'inflazione è aumentata, la benzina è salita alle stelle anche da loro. In una popolazione abituata a pagare quasi nulla al gallone, la benzina fa la differenza. Non sono proprio contentissimi.
4: No, non sono contentissimi perché, come diceva correttamente, è un paese molto grande, con poco trasporto pubblico e quindi basato sull'uso dell'automobile e, diciamocelo, automobili poco efficienti che consumano molto, e quindi paradossalmente gli elettori rurali dei piccoli centri, quelli che più spesso votano Trump, sono quelli che risentono di più del caro benzina. E questo è un qualcosa che Trump e i suoi avvertono come critico in vista di midterm.
1: Esatto, solo, questo le volevo chiedere. Qui siamo vicini, novembre si avvicina e comincia ad avere timore che i suoi consensi calino rovinosamente.
4: Beh, la popolarità nei sondaggi è molto bassa, con tutti i dubbi più che leciti sui sondaggi, metodologie, campioni, eccetera, sì, eccetera, sono sempre un problema, però è un dato di fatto che il risultato è molto basso. La seconda cosa è che mancano visibilmente risultati di qualsiasi tipo, risultati positivi. L'ultima, diciamo, buona notizia o comunque cosa riuscita è stata l'operazione Maduro, che presenta molti dubbi sotto il profilo del diritto internazionale, però insomma è stato un mordi e fuggi che è riuscito, sì, e ha dato un certo. Per il resto c'è, cioè,
1: forse sulla scia di quello che è successo in Venezuela, lui intendo il presidente degli Stati Uniti contava di risolvere altre situazioni secondo il suo parere risolvibili nello stesso modo.
4: Assolutamente, però il Venezuela e l'Iran sono due paesi completamente diversi, sì, e quindi non, ecco, tra l'altro Venezuela è stato fatto un'azione, diciamo, di comando su un colpo di mano e non un bombardamento, quindi comunque una tipologia diversa di intervento. Però, ripeto, da allora basti pensare a una cosa che tocca molti americani, che è la guerra commerciale col Canada. Il Canada è il secondo partner commerciale degli Stati Uniti. Gli stati del nord importano energia, a proposito ne parlavamo prima, sì, per il Golfo, dipendono dall'idroelettrico e anche da idrocarburi canadesi, e questo alza i prezzi. Per esempio c'è il problema del debito pubblico, che ha superato i 40 trilioni di dollari, e questo fa salire i tassi di interesse, che vuol dire che fa salire i mutui per l'americano che vuole comprare casa. E
1: beh, mediamente sono dal 6 all'8%.
4: Sì, ma diciamo c'è tutto un dibattito sull'affordability, sul fatto di poter comprare casa, ed era anche quello uno dei punti della campagna elettorale di Trump, cioè di rendere possibile al cittadino medio comprare casa. Con i tassi in salita questo non avviene.
1: È un po' complicato, certo.
4: Esatto, la Fed, che è stata oggetto di braccio di ferro per tutto l'anno scorso su rimozioni, nomine, eccetera, adesso lascia intendere che forse alzerà i tassi anziché abbassarli, no? Le case americane, aggiungiamo, sono fatte di legno, questo legno viene dal Canada e con i nuovi dazi costa di più. Quindi Trump ha bisogno di tirare fuori qualche successo visibile.
1: Sì, qualche asso nella manica forse che valga veramente qualcosa, perché per la via, diciamo, che ha intrapreso ormai da tempo, e il fatto che continui, non è un mio parere, viene definito dalla stampa continuamente internazionale, continui a creare comunque un divario tra le classi sociali, questo probabilmente non gioca a suo favore.
4: Questo è uno dei grandi temi da tempo, la sofferenza della classe media americana. Trump l'aveva affrontato in chiave, come dire, industriale, dicendo riporteremo la manifattura, l'industria negli Stati Uniti, daremo posti di lavoro solidi, ma in realtà tutte queste altre azioni del governo
1: non si sono viste.
4: Hanno allontanato parecchio l'obiettivo. Però diciamola tutta, perché altrimenti sembriamo più tifosi che analisti.
1: Sì.
4: Dall'altra parte c'è che queste difficoltà sociali, uh-huh, hanno spinto il Partito Democratico più a sinistra, verso, diciamo, quello che loro chiamano socialdemocrazia. Quindi non è detto che quel tipo di proposta incontri successo su base nazionale. È diciamo la posizione dei mandani, per semplificare molto, funziona nelle grandi città, ma non è detto che funzioni altrove.
1: Certo.
4: E quindi le elezioni rimangono aperte, non basta l'impopolarità di Trump per consegnare la vittoria al primo che passa. Il primo che passa deve comunque dare una proposta politica convincente, non si può fare affidamento solo sull'impopolarità.
1: Quindi diciamo le elezioni di midterm non determineranno nessun cambiamento, anche se dovesse, come posso dire, definire un crollo totale del consenso nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, sostanzialmente non potrebbe cambiare comunque nulla.
4: No, no, può cambiare tanto, ma non è automatico che cambi. Questo dico, cioè,
1: certo.
4: In un certo senso Trump forse avrà difficoltà a vincerle, però i democratici hanno facilità a perderla se non riescono a mandare dei messaggi rassicuranti.
1: Chiaro.
4: Certi messaggi, ripeto, che in Europa, in Italia sarebbero forse anche abbastanza, come dire, moderati, negli Stati Uniti appaiono quasi rivoluzionari.
1: Certo.
4: E il risultato potrebbe essere, ecco, però ricordiamoci che la maggioranza al Congresso di Trump era molto modesta, lui nel 24 vinse con margini modesti,
1: sì.
4: La Camera bassa, i sondaggi è da parecchio che la danno di fatto perduta, e gli ultimi 6 mesi si sono riaperte anche alcune delle gare al Senato. E quindi varrà la pena di guardarli i risultati, ecco, non sono scontati, potrebbero essere, e ovviamente se basta perdere la maggioranza in una Camera,
1: certo,
4: perché il governo perda spinta.
1: Saremo acuti osservatori, professore, grazie per essere stato con noi.
4: Non diamo per scontato nulla.
1: No,
4: perché,
1: no, certo, ha ragione.
4: Ecco, non lo diamo per scontato.
1: Ha ragione, possiamo solo analizzare, come giustamente lei ha sottolineato, non possiamo trarre conclusioni perché siamo degli osservatori, come posso dire, distaccati, e vedremo strada facendo che cosa accadrà e che cosa ci porterà tutto questo. Intanto la ringrazio per essere stato con noi, professor Aleggi, e le auguro una buona serata.
4: Grazie, buona prosecuzione.
1: Allora, adesso è il momento del meteo, ci sentiamo un po' che cosa ci aspetta dal punto di vista climatico, poi torniamo per continuare questa puntata di Zapping.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
5: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Radio. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà stabile con cielo per lo più sereno. Domani, mercoledì 2 settembre, condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale Appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: Zapping.
1: Ed eccoci tornati in studio per Zapping, sono le 20:11, cambiamo argomento, ma prima mandiamo i titoli del TG1.
9: Germania accusa, Russia è dietro drone esplosivo a Lipsia e guerra ibrida, NATO non ci intimidiscono, ira di Mosca, nuovi raid su Kiev e polemica con l'Italia su Fedorov. Torino, violenta 13enne, libero dopo 2 giorni, per il GIP è dispiaciuto, Meloni, avanti su sicurezza ma con sentenze così è difficile, Nordio invia ispettori. Maggioranza Istat certifica boom occupazione, merito governo, opposizioni pensano a legge elettorale e dimenticano le emergenze economiche del paese. Caso Levito, le indagini sui suoi presunti tentativi di influenzare le inchieste di Report, spunta un'intervista di Ranucci su corruzione e Carbon Credit. Nepal, oltre 1000 morti, corsa per salvare operai nei tunnel delle centrali, viaggio del TG1 nell'emergenza sanitaria di una cittadina devastata. Ancora incendi in Sicilia, brucia Taormina, case evacuate, grandinate e bufere al nord, eventi estremi e afa, è l'estate più calda di sempre. Roma, dopo 3 anni di chiusura e restauro, pronta ad essere riaperta al pubblico la piramide Cestia, la visita del TG1 in anteprima. Si chiude il calciomercato con il resta alla Roma, cessione bloccata da Gasperini. Alla Juve arriva dal Newcastle il centravanti tedesco Voltemade, all'Inter più Esposito rinnova fino al 2031. Gli esperti, il nostro calcio è in difficoltà ma spende quasi quanto la Premier.
1: Ed ecco fin qua i titoli del TG1, abbiamo sentito, c'è molta cronaca, molta brutta cronaca, veramente degli episodi orripilanti, ma noi cambiamo argomento, cerchiamo di parlare, di tornare a parlare di un caso che ha fatto molto discutere nei mesi scorsi e che ultimamente sta riprendendo quota. Parliamo della famiglia Nel Bosco, la famiglia anglo-australiana ai quali padre e madre hanno stati tolti i figli. Le ultime notizie darebbero il via libera del Tribunale dei Minorelli dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della famiglia, del nucleo familiare, ma ci sarebbe un iter a tappe monitorato sempre dai servizi sociali che dovrebbero certificare il reinserimento dei minori. Ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con Alice Cercone, inviata della TGR Abruzzo. Buonasera Alice.
10: Buonasera, proprio così i bambini potranno tornare a casa dai genitori, ma solo per poche ore. Felici dunque di poter riabbracciare i figli tra le mura domestiche, ma delusi perché la speranza era che si arrivasse a un definitivo ricongiungimento familiare. Questo è un po' lo stato d'animo di Nathan e Catherine, la coppia anglo-australiana a cui è stata sospesa la potestà genitoriale nel novembre del 2025. Si partirà subito con i primi incontri durante il giorno con i 3 figli, 8 anni la sorella maggiore, 6 invece i 2 gemelli, che si terranno sia nella casa nei Boschi di Palmoli che nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune, dove poi tra un mese i bambini potranno trascorrere anche la notte durante il weekend con i genitori, in questo caso senza la presenza degli assistenti sociali. Un passo avanti, questo è un po' il commento ufficiale che arriva dalla famiglia, ma un provvedimento contro cui è stato già annunciato ricorso.
1: Ecco, loro comunque non sono mai convinti di quello che viene proposto. Adesso, a prescindere, può essere sbagliato, può essere giusto, indubbiamente ognuno ha la sua idea in merito rispetto ai provvedimenti presi o decisi dal Tribunale dei Minori, come i servizi sociali, eccetera. Però loro comunque osteggiano costantemente quelle che sono le proposte fatte. Continuano su questo andazzo, voglio dire. Per esempio, è stato chiesto loro, forse imposto, il rientro a scuola, meglio l'iscrizione a scuola per i bambini, a scuola pubblica, e loro oppongono resistenza.
10: È proprio uno degli aspetti previsti all'interno della nuova ordinanza, l'obbligo di essere iscritti a una scuola pubblica, ed è anche uno degli aspetti contestati dalla difesa, sia nel merito, verrebbe meno il diritto dei genitori di scegliere il percorso didattico, certo, per i propri figli, ma anche organizzativi, perché i ragazzi dovranno dividersi tra la casa famiglia di Vasto, la casa dei genitori di Palmoli. Non si sa quale sarà la residenza né quale sarà la scuola a cui verranno iscritti al momento.
1: Avevano anche ipotizzato di andare via dall'Italia tempo addietro, ricordi? Poi che cosa è successo di questo progetto? Parliamo di Catherine Birmingham, che è la mamma australiana, e Nathan Trevelyan, che è inglese, il papà. Poi hanno deciso di rimanere?
10: Sì, l'intenzione all'inizio era stata manifestata, ma negli ultimi mesi l'atteggiamento dei genitori si è un po' modificato. All'inizio ostile, ricordiamo che la mamma nelle prime settimane era stata all'interno della casa famiglia di Vasto con i figli, sì. Poi proprio per problemi era stata allontanata. Ora ci sono state delle aperture, certo che questa ordinanza continua ad essere contestata, sì.
1: Beh, certo, il caso probabilmente prospetterà nuovi episodi, nuovi contorni, e non finirà qui, insomma, perché il percorso sarà ancora molto lungo. Ma dal punto di vista, diciamo, della difesa, tra virgolette, quindi dell'opposizione che è stata già annunciata da parte della famiglia e di conseguenza dal legale, cioè dove mirano, dove vogliono arrivare, a che cosa? Secondo il tuo sapere, secondo quello che hai in tuo possesso come conoscenza.
10: Il loro obiettivo è sicuramente quello di accelerare i tempi. Al momento l'unica data certa è quella del 31 ottobre, quando scadranno i termini per presentare le memorie, quindi a partire da quel momento il Tribunale potrà pronunciarsi, ma non ci sono certezze sui tempi. Viene contestata proprio questa incertezza dalla difesa, per un caso in cui non vengono contestati abusi, e nello stesso tempo si parla di un percorso avviato dai genitori di cui non si tiene conto, ma anche dei rischi per la salute legati a questo allontanamento. Parliamo di bambini che da quasi un anno vivono in una struttura protetta.
1: Certo. Beh, insomma, Alice, mi sa che torneremo a parlare di questa vicenda, che continuerà a far discutere, temo, per moltissimo altro tempo, perché oggettivamente è difficile anche assumere una posizione a favore o contrario sia ai provvedimenti che alle decisioni dei genitori. Grazie Alice Cercone per essere stata con noi, e grazie per seguire a nome della RAI anche questa vicenda così complessa. Quindi ti auguro una buona serata.
10: Grazie e buon proseguimento di ascolto.
1: Allora, grazie Alice. Adesso parliamo con la dottoressa Anna Vagli, perché andiamo a scandagliare un po' quelli che possono essere gli aspetti dal punto di vista dell'analisi comportamentale. Buonasera, benvenuta dottoressa Vagli.
11: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Senta, un anno vissuto così da parte di ragazzini, di bambini, ma anche dei genitori, cioè alla fine che cosa ne può derivare da tutto questo andirivieni nella struttura protetta, poi tornano a casa, poi vengono visti per mezza giornata, poi la madre li può vedere la sera ma non li può vedere la mattina? Cioè, che cosa resterà dal punto di vista psicologico di queste persone, di questi soggetti, sia piccoli che grandi?
11: Sicuramente già si trova in una situazione di confusione emotiva da un bel po' di mesi, e questo non aiuta. Il ricongiungimento graduale, o come è stato definito, a tappe, è sicuramente, no, una forma di prudenza psicologica, però non bisogna dimenticare una cosa, che soprattutto per i bambini tornare a credere che mamma e papà non ci saranno solo per poche ore o pochi giorni.
1: Non sento più la dottoressa Vagli, abbiamo perso il collegamento telefonico.
11: Sentite?
1: Lo ripristineremo a breve, sono molto fiduciosa che le linee possano continuare. Ci siamo, dottoressa? C'è?
11: Io vi sento.
1: Perfetto. Era andata via, è troppo vicina, mi dicono dalla regia, troppo vicina al microfono del telefono, quindi se si allontana leggermente possiamo riprendere a parlare. Quindi diceva che l'inserimento a tappe,
11: Perché sicuramente è una forma di prudenza psicologica, perché già si trovano tutti in una situazione di confusione emotiva.
1: Sì.
11: Però non bisogna dimenticare che questi bambini devono tornare a pensare, a credere che i genitori non è che se ne andranno un'altra volta, perché per un adulto possono essere tappe, no? Quindi un reinserimento graduale, ma per un bambino possono essere percepiti come di continui addii, perché ovviamente quello che hanno imparato in questi mesi è che ci può essere una instabilità affettiva, che quelle che possono essere le figure di riferimento da un giorno all'altro possono sparire. Questo provoca purtroppo imprevedibilità e si ripercuote negativamente anche sulle modalità in cui loro cercheranno di costruire i propri modelli comportamentali, perché l'attaccamento nei primi anni di vita e quando si è bambini
1: certo, è fondamentale.
11: Sì, perché si rifletterà, è uno schema comportamentale che loro interiorizzeranno e si porteranno avanti nel corso della vita, e quindi è per questo che sì al ricongiungimento graduale, ma la direzione deve essere chiara, perché un bambino può sì tollerare un momento di transizione, che però adesso comincia ad essere veramente
1: è un po'
11: lunghetto, lungo,
1: sì.
11: Però diciamo che più difficilmente tollera senza ripercussioni quella che è un'incertezza senza fine. E quello che sicuramente purtroppo hanno già sperimentato è la paura dell'abbandono reiterato, perché anche i primi tempi c'è stato uno stato di continuo cambio di decisioni, stavano con la madre il giorno di Natale, il padre l'aveva potuto vedere solamente per il pranzo. Purtroppo poi in queste situazioni si sviluppa anche un senso di colpa, perché i bambini così piccoli non vedono il provvedimento del tribunale, lo concepiscono come...
1: Vagliela spiegare che degli adulti decidono la loro esistenza, cioè per quanto possa essere giusto, per carità non discuto, non metto in discussione, non opino nulla, però effettivamente spiegare dei bambini piccoli che degli adulti hanno deciso che non devono stare con i genitori, insomma non è facilissimo farglielo.
11: Assolutamente.
1: Questo per quanto riguarda i ragazzi, dottoressa Travagli, le chiedo, ma per i genitori che sono decisamente più grandi, più adulti anche di una certa età, insomma la madre ha 45 anni, il padre ne ha 51, nella loro testa, nella loro psicologia, nei confronti dei figli, cambia qualcosa?
11: Diciamo che un sentimento che purtroppo possono sviluppare anche loro è quello di innanzitutto una forte ansia, no? Quindi si sono sicuramente posti le loro domande, la paura di sbagliare, di essere costantemente sotto i riflettori, di compiere anche loro stessi dei gesti che possono compromettere nuovamente la possibilità di stare con i figli, seppur loro stessi si sono fin da subito opposti alla maggior parte delle decisioni che hanno preso, no? Perché comunque mal, l'avete detto anche voi prima, mal hanno accettato diversi.
1: Sì, ma sono stati molto collaborativi, diciamo, probabilmente anche la non collaborazione ha contribuito a prendere decisioni da parte, diciamo, delle istituzioni, decisioni forse un po' troppo forti rispetto al caso stesso. Che ne pensa di questo, dottoressa Vagni?
11: Sì, sono d'accordo, penso che ci sia stato, diciamo, anche un eccessivo accanimento nei confronti di questa situazione. Sicuramente anche loro avranno ripercussioni di matrice psicologica, anche in riferimento al fatto che il timore vale anche per loro che una nuova separazione poi diventi fondamentalmente il centro della nuova vita familiare, perché comunque nei prossimi mesi non saranno i soli, no? A provare di nuovo a esercitare quella che è la responsabilità genitoriale, che poi tra l'altro ora è sospesa, ma vedranno costantemente la figura di un assistente sociale. Quindi questo inevitabilmente, pur le loro posizioni anche in merito rispetto ai vari provvedimenti che sono stati assunti, può effettivamente portarli anche a rimettere in discussione, a sviluppare delle fragilità rispetto al modo in cui è al rischio che hanno esposto i loro figli, quindi anche un senso di colpa, perché se da una parte il senso di colpa lo hanno sviluppato i bambini che non capiscono il provvedimento e dicono, certo, a quell'età sono stato un bambino cattivo e quindi
1: è colpa mia, certo. Certo.
11: Allo stesso modo, in misura diversa e con intensità differente, si ripercuote inevitabilmente anche nei genitori, che possono arrivare a mettere veramente in discussione i propri modelli genitoriali, e questo con la paura costante di sbagliare di fronte poi a una terza persona che in questo momento sarà un assistente sociale.
1: Le posso fare una domanda che un po' deroga leggerissimamente dal caso proprio specifico, ma un po' più in generale? Le chiedo, dottoressa Vagli, perché concentrarsi su questo caso così tanto, anche mediaticamente, per carità, magari non attiene a lei la risposta, diciamo che è particolarissimo perché hanno avuto un tipo di vita rurale, bucolico, animali circondati, insomma, dalla natura, determinate condizioni anche non igieniche o perlomeno secondo i nostri standard, diciamo, di vita, e mentre ci sono altre situazioni che adesso, senza giudicare, senza voler mettere il dito nella piaga, magari meriterebbero attenzione e non vengono considerate, questo in qualche modo non può far sì che venga meno, diciamo, la credibilità delle decisioni prese?
11: Sì, diciamo che è stato un caso, un unicum, i fari, i riflettori accesi su tutta questa situazione, quando effettivamente poi siamo costantemente a mettere in discussione quelli che sono i modelli comportamentali, discutiamo di proibire l'utilizzo dei social e poi andiamo a mettere diciamo sotto torchio una famiglia che ha deciso di vivere all'opposto rispetto alle ordinarie modalità che oggi sperimentiamo. Mi sono chiesto anch'io spesso questo fatto. Una delle risposte potrebbe essere anche il fatto che si trattasse di una famiglia straniera e che in quel momento storico probabilmente un concentrato di nozioni, informazioni che gravitavano la vita nel bosco, stranieri, gli animali, l'intossicazione da funghi abbia suscitato quella curiosa
1: morbosità.
11: Sì, perché
1: poi tutto è nato da questa intossicazione da funghi, cioè tutto deriva da questa intossicazione da funghi, dal fatto che loro non volevano far ricoverare i figli, da lì si è scatenato l'inferno e è venuto fuori questa cosa che si è amplificata fino a diventare un caso del quale ancora discutiamo. È passato più di un anno ormai.
11: Esatto, ed è un po', diciamo, una cosa che si ripercuote anche nei casi di cronaca nera. Non tutti hanno la stessa, tra virgolette, fortuna mediatica. c'è chi catalizza di più l'attenzione, chi lo catalizza meno, anche quando magari ci sono delle storie importanti che meriterebbero attenzione. E però ci si concentra magari su di un dettaglio che in quel momento, preciso momento storico, catalizza più degli altri l'attenzione, e poi è un continuo divenire rispetto a quella prospettiva.
1: Bah, temo, dottoressa Vagli, che torneremo a parlare, se non con lei comunque di questo caso parleremo, perché chiaramente c'è una data che è prossima, cioè quella del 30 ottobre, nella quale si preannuncia un ricorso. Adesso vedremo cosa succede, speriamo che almeno l'inverno lo passeranno al caldo, ecco, forse l'unica cosa possibile che possiamo auspicare in questo momento. Grazie dottoressa Vagli per essere stata con noi.
11: Grazie a voi per l'invito. Grazie.
1: Buona serata. Allora, cari ascoltatori, una antichietta di pubblicità e torniamo subitissimo.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Zapping. Le 20, 28 minuti, siamo tornati a Zapping negli studi di Saxa Rubra, siamo qui, diamo il benvenuto a Stefano Catini che in questo momento ci aiuta alla messa in onda e facciamo una cosa che non facciamo quasi mai, mandiamo dei titoli, in questo caso è Rai News 24.
17: Berlino, la Russia ha la responsabilità dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto. Tajani, a Mosca non conviene andare oltre. Von der Leyen, risponderemo alla Russia. La NATO, i tentativi di intimidirci falliranno. Mosca, ci saranno risposte agli atti antirussi. Inflazione nell'Eurozona ai massimi negli ultimi 3 anni, trainata dal settore energetico. Sale anche in Italia, al più 3,3% sull'anno. Uccide i fratelli e poi si suicida nel Beneventano. Uno avrebbe sparato contro gli altri due e poi si sarebbe suicidato. Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, dice il sindaco della città che denuncia, sembra un rogo di origine dolosa. Berrettini denuncia le minacce di morte degli scommettitori. A Parigi ha detto, hanno minacciato mio fratello e la mia famiglia se non avessi perso.
1: E questi erano i titoli di Rai News 24. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di una scomparsa. Oggi è morto Enzo Bianchi, un monaco fondatore della comunità di Bose, un profilo, un personaggio importante che ha definito anche anni, diciamo, di una comunità che non è solo di Bose in provincia di Biella, ma c'è anche, non so, ad Assisi, così come in un altro luogo. Insomma, alcune comunità fondate appunto da Enzo Bianchi. Di questo personaggio, del profilo di questo personaggio importante e anche controverso per la Chiesa Cattolica, ci parla Antonio Scopettuolo, in collegamento con noi, che è caporedattore della redazione Vaticano del giornale Radio Rai. Buonasera Antonio.
18: Buonasera, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, insomma, chi era Enzo Bianchi?
18: Era una personalità molto complessa, molto importante, ed è stato un personaggio molto importante per il rinnovo della Chiesa post-conciliare in Italia e non solo. Lui, per ragioni anagrafiche, chiaramente non partecipa al concilio, al Vaticano II, però ha questa grande intuizione che proprio con la fine del Vaticano II, cioè la chiusura del concilio nel 1965, Lui fonda questa prima comunità nelle campagne di Biella, Bose. E qual era l'esperienza di Enzo Bianchi? Era quella che in qualche modo metteva in pratica tutti gli insegnamenti del Vaticano II, che in quegli anni si andavano sedimentando anche all'interno della Chiesa italiana. Il ritorno alla Sacra Scrittura, nascono le scuole di meditazione, il dialogo della Chiesa con il mondo contemporaneo, la valorizzazione dei laici, sulla quale tanto il Concilio Vaticano II aveva insistito, e poi il fiore all'occhiello è l'ecumenismo, cioè l'idea che per essere seguaci di Gesù Cristo, per essere dei buoni cristiani, occorre ritrovare ciò che unisce piuttosto ciò che divide all'interno, anche all'interno delle altre confessioni. Qual è l'intuizione di Bianchi con la prima comunità, quella di Bose? Cioè quella di mettere insieme cattolici, lui era cattolico, di mettere insieme fratelli del mondo protestante, quindi anche dei luterani, e di altre confessioni cristiane, cioè la ricerca del dialogo al di là dei recinti
1: della confessione religiosa,
18: delle confessioni religiose, e questa è stata, come dire, l'intuizione principale. E poi il retroterra di Enzo Bianchi è un retroterra importante, perché si nutriva del cattolicesimo sociale piemontese, si nutriva delle forze popolari, di quello che emergeva in quegli anni. Cioè Bianchi da giovane era stato anche un militante giovanissimo, insomma, del movimento giovanile della Democrazia Cristiana, e di tutto quello che si andava poi costruendo e si andava sedimentando in quegli anni. Ha incontrato personaggi molto importanti del cattolicesimo sociale e anche piemontese, come il cardinale Michele Pellegrino, che è stato uno dei padri conciliari molto molto importanti. Quindi
1: è stato anche un saggista, uno scrittore, un giornalista,
18: esattamente autore prolifico di testi molto importanti, soprattutto sulla Sacra Scrittura, sulla meditazione, collaboratore della Stampa, collaboratore di altri quotidiani, di Avvenire, e collaboratore quindi anche della pubblicistica, quindi un uomo che sapeva parlare anche al grande pubblico. Poi tu giustamente ricordavi, quando hai parlato, insomma, come dire, dei problemi che Bianchi ha avuto soprattutto
1: figura controversa
18: fase.
1: Abbiamo definito
18: sì. Esatto, nell'ultima fase della sua vita, forse, come dire, ha avuto il destino che molti fondatori importanti poi hanno all'interno della Chiesa. Cioè accade questo, accade che negli ultimi anni della sua vita la sua comunità, la Santa Sede, invia un visitatore apostolico, perché ci sono
1: degli anni 2019-2020,
18: esattamente,
1: prima del 2020.
18: Parliamo di sei anni fa, insomma, parliamo degli ultimi anni. La Santa Sede invia un visitatore apostolico perché ci sono dei dissidi, come dire, tra il fondatore e non più come dire capo della comunità, quindi Bianchi, e i successori. Poi quello che è successo, come dire, non è stato mai reso pubblico fino alla fine. Si parla di dissidi, di problemi, no? Di quello che la Chiesa chiama problemi di comunione, di autorità. Probabilmente si era parlato anche di alcune scelte economiche che non erano state condivise all'interno della comunità. Però
1: il risultato è stato quale? Che è stato estromesso in qualche modo.
18: Esattamente. Quindi, come dire, gli è stato intimato di allontanarsi. Lui in un primo momento non lo ha fatto, per rimanere comunque fedele a quello che aveva fatto tutta la vita. Quindi, in qualche modo, è stato anche vittima della sua stessa di alcune incomprensioni che in quegli anni si sono avute all'interno della comunità e all'interno anche della Chiesa, insomma, questo è chiaro.
1: Ti volevo chiedere, Antonio, può essere che un fondatore di una comunità, quindi che ha un convincimento personale, che riesce a profondere, a diffondere agli altri, quindi un'accoglienza legata anche ad altre professioni religiose, quindi riesce ad accorpare una serie di pensieri, sentimenti diversi, ad un certo punto possa perdere in qualche modo il baricentro della questione e a quel punto venire contestato e quindi essere stato, diciamo, il fondamento dei dissidi, dei dissapori che hanno portato poi alla sua estromissione, visto che il Vaticano ha mandato appunto una visita apostolica?
18: Sì, di solito si fa così quando ci sono dei problemi all'interno degli ordini monastici o delle famiglie religiose. La prassi vuole questa, cioè io mando un visitatore apostolico che è un ispettore.
1: Cioè qualcuno ha segnalato, indaga, voglio dire, non è che sono arrivati così, giusto?
18: Certamente, nasce chiaramente all'interno di, come dire, di incomprensioni all'interno della propria comunità. Poi c'è, come dire, c'è, a me piace proporre anche un'altra lettura, cioè forse, come dire, ha seguito il destino di molti fondatori o comunque di molti uomini che come dire, hanno visto lungo e che in qualche modo sono stati anche profetici in alcune scelte, e cioè probabilmente per migliorare, per far sì che la propria creatura possa sopravvivere, probabilmente gli è stato chiesto di fare un passo indietro. E questo io lo ritengo, come dire, non solo nella vicenda Bianchi, ma in tante vicende che, di cui la Chiesa è disseminata, probabilmente questo forse è l'ultimo atto d'amore che un fondatore o comunque un monaco può fare nei confronti della sua stessa creatura, di quella che di ciò che lui stesso ha contribuito a
1: creare. Deve essere costato moltissimo comunque, considerato l'impegno che ci ha messo.
18: Sì, molto, molto, molto. Poi nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, stiamo parlando appunto degli anni 2020, c'è stato anche, come dire, un riavvicinamento con Papa Francesco, che lo ha ricevuto. Papa Francesco, che ha sempre avuto una grande stima nei confronti di Bianchi e che quindi conosceva anche le sue opere. Quindi insomma alla fine c'è stata questa riconciliazione. Diciamo che la vita cristiana e spesso la vita anche all'interno della Chiesa non è mai rose e fiori, insomma è fatta anche
1: come
18: la storia umana è costellata anche di cose che possono costare, però io penso che questo, come dire, sia stato un lascito importante, l'estremo, come dire, sacrificio, rinunciare e rinnegare, fare un passo indietro per far sì che ciò che lui aveva creato possa sopravvivere, possa andare avanti. Allora gli è stato chiesto questo passo indietro.
1: Assolutamente importante come profilo, e ti ringrazio Antonio Scopetuolo per averci raccontato la figura di Enzo Biagi, di Enzo Bianchi, scusami, ho detto Biagi, ma chiaramente era un qua, come direbbe Topolino. Ma possiamo chiamarlo Don Bianchi?
18: No, in realtà no, lui non è mai stato sacerdote, non è stato mai ordinato sacerdote. Lui aveva fondato la comunità di Bose prendendo spunto dalle regole del monachesimo di Basilio. Quindi la vita religiosa, una vita fatta di contemplazione, una vita fatta anche di grandi incontri, anche grandi viaggi, grandi conferenze, una vita di preghiera, di contemplazione, di approfondimento quotidiano della Sacra Scrittura. A questo mi riferivo quando parlavo della nascita delle scuole, ma non è stato mai sacerdote, quindi non ha mai vissuto la dimensione sacramentale del sacerdozio. Ha svolto la sua missione al servizio della parola e al servizio del popolo cristiano, appunto come colui che ha accompagnato ma che non ha mai amministrato i sacramenti. Quindi fratello Enzo, lui amava farsi chiamare fratello laico, quindi fratello Enzo.
1: Beh, veramente interessante questo personaggio. Grazie Antonio per avercelo raccontato.
18: Grazie a voi.
1: Grazie per essere stato con noi, Antonio Scopetuolo, che ricordo essere caporedattore della redazione Vaticano del giornale Radio Rai. Ancora buona serata. Noi adesso, ecco qua, facciamo un bel titolo TG2 e abbiamo completato l'informazione che ci serve in Rai.
19: Russia-Ucraina, raid incrociati, droni sconfinano sull'Estonia, jet NATO in volo, Germania chiude consolato russo a Bonn e un istituto di cultura russo per l'attacco ibrido sull'Ipsia del 4 agosto. Kremlino, risponderemo. Von der Leyen, Rutte a MERS, tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Meloni, solidarietà per attacco ibrido russo, rimanere saldi e risposta unita. Tajani, minacce non fermeranno impegno europeo per libertà e democrazia. Stati Uniti, abbiamo iniziato a colpire obiettivi iraniani Hormuz, attaccate due petroliere nello stretto, Teheran, non lasceremo senza risposta alcun atto di aggressione. Legge elettorale ed economia nel dibattito politico, maggioranza, con il nostro governo cresce l'occupazione, opposizioni pensano a riforma voto per rimanere al potere e non ai problemi degli italiani. A Tormina fiamme vicino alle case, residenti in fuga, roghi anche a Palermo, nel Beneventano e in Sardegna. Caldo ancora su tutta Italia, temporali e grandine al nord. Papa Leone invita per le prossime 5 settimane un tempo di preghiera e impegno per la tutela dell'ambiente. Nei giardini pontifici di Castel Gandolfo ha presieduto la messa per la custodia del creato. Tra poche ore al via l'edizione numero 83 della Mostra del Cinema di Venezia. A condurre le serate di apertura e chiusura gli attori Greta Scarano e Nicolas Maupas. Domani il Leone d'Oro alla carriera George Clooney, che è già arrivato con la moglie Amal.
1: E questi erano i titoli del TG2, l'ultimo non a caso ci fa gioco perché parliamo proprio del Festival Internazionale, la Mostra del Cinema Internazionale di Venezia, che domani prenderà il via per diversi giorni. Ne parliamo con Mattia Carzaniga, critico cinematografico, inviato su Red Carpet a Venezia, collaboratore con Rolling Stone, in questo momento inviato Rai. Buonasera, benvenuto.
20: Buonasera a voi, grazie del vostro invito.
1: Insomma, questo è un festival numero 83 caratterizzato, diciamo, da una serie di presenze che non dimenticano le star. Abbiamo sentito George Clooney, domani verrà premiato alla carriera, insomma, per lui che Venezia la conosce, la ama tanto, tanto da esserci sposato con Amal, è un riconoscimento importante. Ma ci sono anche delle caratterizzazioni di tipo politico, considerato lo scenario internazionale. Che ci racconti di questo?
20: Penso che Venezia sia, come dici tu, questo mix tra il glamour, la preparazione alla cosiddetta award season, quindi la stagione dei premi, che ha il suo trampolino con Venezia e poi tutti i festival dell'autunno, fino a, appunto, gli Oscar, che sono l'ultimo premio che sta un po' a coronare la stagione, ma anche l'attenzione a un cinema che non sta e non vuole essere addomesticato. E penso che negli anni l'abbiamo visto, l'anno scorso eravamo qui a presentare La voce di Indra Jab, che era un film ovviamente politico e anche con una forte potenza emotiva. Allo stesso modo si attendono quest'anno dei titoli che faranno discutere al di là del solo merito cinematografico.

0: sì. Una casa anche a Venezia, evidentemente, perché se continua
1: forse
0: così.
1: Sì. Forse sì.
0: Mattia, ti volevo chiedere, la scelta di cominciare con un film di Tinto Brass, restaurato, allora, chiaramente. Sì. Adesso il titolo mi sfugge, l'ho segnato da qualche parte, ma non sono molto brava. Col cuore in gola. Perché Tinto Brass va, diciamo, ad avviare questa kermesse internazionale di cinematografia?
1: Allora, questa è tecnicamente quella che è definita la preapertura, ed è stasera, ed è sempre un titolo un po' da riscoprire, è un autore da riscoprire, questo è il primo Tinto Brass, che è quello davvero un po' dimenticato, è un autore veneto, anzi veneziano, è un autore anche poi per certi versi frainteso. Penso che l'idea sia proprio riportare un po' a casa un regista, ricordandone un po' le prime, gli esordi, i primi film.
0: Perché lui è anche montatore di questo film, non solo ne ha curato la regia.
1: È una scelta anche un po' territoriale, in senso, però lo dico molto positivo, è molto legata alla città di Venezia e al pubblico di Venezia, perché la preapertura è dedicata un po' alla città e al pubblico. Domani invece l'apertura è un altro film che potrebbe fare discutere, Ink di Danny Boyle, che è il regista di Trainspotting e tanti altri film, che racconta l'arrivo di un nuovo direttore voluto da Murdoch al Sun, fine anni 60, Londra, e in realtà c'è un discorso che si lega molto all'oggi, all'informazione, alla stampa, a chi detiene il potere, a chi detiene i mezzi per raccontare, per manovrare il potere. E quindi
0: c'è, cioè, l'acquisizione di mezzi di informazione per determinare la forza del potere, cioè per poter
1: anche
0: decidere.
1: Quello, sì. E alla cultura poi dei tabloid, che in qualche modo inquinano la stampa tradizionale e ci portano poi fino ai giorni nostri a un cosiddetto, come si dice, infotainment, che a volte
0: adesso va tanto questo infotainment.
1: Confonde un po' i confini tra la
0: cinematografia e
1: l'intrattenimento.
0: Mattia Carzaniga, tu ne avrai fatti tanti di festival internazionali del cinema, cioè anzi mostra internazionale del cinema a Venezia. Che cosa è cambiato in questi ultimi 10 anni? Io mi riferisco a un periodo temporale piuttosto ridotto, giusto per evidenziare quanto possa cambiare velocemente il tutto.
1: Allora, Venezia, io forse è il mio 20° anno, sono abbastanza presto, negli ultimi 10, quindi diciamo dalla mia
0: Allora, facciamo 20, facciamo da quando hai cominciato ad occupartene.
1: Allora, intanto sono ovviamente nel bene e nel male, si è digitalizzato il mondo dell'informazione, del cinema anche, perché prima l'informazione e poi il cinema, ovviamente, le piattaforme sono arrivate dopo, e Venezia è uno dei festival che non hanno osteggiato l'arrivo di nuovi mezzi dove poter vedere e anche dove, da parte delle case di produzione, produrre film. Quindi questo è un cambiamento sostanziale nella fruizione dello spettatore, ma anche nella scelta di un festival di aprirsi a questo cambiamento, ovviamente epocale, perché l'abbiamo.
0: Perché inizialmente le piattaforme non erano ben viste come produttrici di pellicole che poi avrebbero, insomma, delle quali poi avrebbero
1: non
0: fruito.
1: Non voglio fare nomi di piattaforme,
0: no, non vogliamo fare nomi.
1: Le conosciamo. Sì. Un importante Leone d'Oro di un bellissimo film di Alfonso Cuarón, che è Roma, era una produzione di una piattaforma molto nota, che in altri festival forse non avrebbe trovato casa, e lì c'è sempre un po' il dibattito sul: è giusto dare spazio a voci di grandi autori con grandi film, anche se prodotti da piattaforme, oppure no? Venezia è stata abbastanza ferma sul dire: noi vogliamo premiare i film e il cinema, e quindi se il cinema di un grande autore viene prodotto in modo non diverso, ma semplicemente che cambia, perché cambiano i mezzi di fruizione, di produzione, e noi ci siamo.
0: Però Carzaniga, questo può dipendere anche dal fatto, ti chiedo, da neofita, può dipendere dal fatto che le piattaforme, una volta prodotto e presentato al Festival Internazionale del Cinema, poi in qualche modo nelle sale esce questo prodotto, in qualche modo non diventa
1: sempre
0: un competitor, no?
1: O sì? In alcuni casi sì, in altri no, dipende lì dalle logiche, anche rispetto poi a sempre la strategia sui premi, l'uscire in sala o meno, dipende da vari fattori. Però ecco, questo è un cambiamento abbastanza sostanziale che si è visto e osservato in questi ultimi anni.

0: anni. Il grande cambiamento di Venezia è stato, e se vogliamo dare il ricito Quaron come anno, l'anno di Gravity, che era l'apertura, uno dei primi anni del secondo mandato di Barbera, che dura fino a oggi, perché aveva avuto un primissimo...
1: Un film tosto però, Gravity, cioè non era
0: un
1: proprio...
0: Un film tosto però, un film che ha riposizionato Venezia sullo scacchiere internazionale, certo, del grande glamour, delle grandi star, ma anche dei grandi autori. E quindi da lì poi tutti, la triade messicana, Cuarón, Iñárritu e Guillermo del Toro, che ha vinto anche un Leone d'Oro con The Shape of Water, e... insomma, la costruzione di un universo che tenesse insieme il glamour, il cinema d'autore e sempre, come dicevi tu giustamente all'inizio, però questa ricerca del, non del dibattito del caso, però di quello che muove politicamente il discorso anche cinematografico.
1: Perché
0: anche
1: Venezia artistico. È sempre stata, diciamo, non politicizzata, ma chiaramente non ha potuto evitare di parlare di temi di caratura politica internazionale che fanno il nostro vissuto. Anche in questo caso, per esempio, leggevo tempo fa della polemica avviata da Susan Sarandon, perché ha preso una posizione particolare a favore della Palestina e pare che non venga più chiamata da Hollywood perché ha espresso il suo disappunto per quello che succede. Allora, tutto questo Venezia lo mette da parte o lo tratta in qualche modo, assumendo una posizione assolutamente distaccata?
0: Lo tratta, quest'anno i due film che faranno in questo senso un po', non dico discutere perché non mi piace come,
1: no, certo, hai ragione,
0: come verbo, però che terranno un po' l'attenzione accesa sul tema anche di attualità, sui temi di attualità. Sono Dau, che viene dalla Russia e che è stato già un po' accompagnato da polemiche sul fatto che un film russo possa essere in concorso, ma c'è, come dire, libertà di espressione. Tra l'altro è un regista che ha espresso le sue posizioni anche critiche sulla politica del governo russo, quindi uno è questo Dau e l'altro è Naza, che è girato dai registi di No Other Land, che è il documentario che vinse l'Oscar girato in Palestina e che ritorna, prodotto da Jonathan Glazer, grandissimo regista inglese, torna a rappresentare, dare voce alle voci che stanno vivendo il dramma di Gaza e non solo, in vari luoghi del Medio Oriente. Quindi questi sono i film un po' più caldi, che terranno, certo, accesa, certo, l'attenzione dei media.
1: Quanti lungometraggi?
0: Susan Sarandon, scusami,
1: prego,
0: ti interrompo,
1: figurati,
0: perché è una delle star attese in un film italiano, in un film di Andrea Pallauro, che sì, è di Ico Chamber, ultima sceneggiatura di Bertolucci, Bernardo Bertolucci, scritta insieme a Ludovica Rampoldi, Dalia Bernardini, e tre star protagoniste, Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, che invece avrà grande accoglienza anche forse per non per le singole posizioni, ma per il suo essere
1: una donna coraggiosa,
0: un'attrice
1: comunque,
0: che non vuole stare etichette, zitta, ecco.
1: Sì, non ama le particolari etichette, quindi dice, esatto, la sua, possa piacere o no, ma insomma la,
0: esatto,
1: dice. Quanti lungometraggi verranno proiettati in questa kermesse internazionale di cinema?
0: 20 sono in concorso e credo più di 200 in tutte le varie sezioni. È sempre un'offerta molto ampia. È anche bello vedere ad ogni edizione di festival come si muove l'interesse dei colleghi, degli spettatori, perché ovvio che non si può vedere tutto, ma bisogna scegliere una propria agenda e quindi magari dare un po' di spazio al concorso. C'è chi guarda tutti i film del concorso, anche quelli che magari escono in sala poco dopo, ma per vederli a Venezia,
1: in anteprima, certo, certo.
0: Chi cerca invece le voci magari più marginali, che poi rischi di invece perderti, che trovi solo ai festival. Chi magari per un giorno intero, perché dura 7 ore e mezza, vedrà, per ricitare Bertolucci, il documentario che si intitola Joie de vivre, che gli ha dedicato Luca Guadagnino.
1: Gioia di vivere, tradotto, giusto?
0: Sì, un documentario su Bernardo Bertolucci che dura 7 ore e mezza, quindi ecco,
1: una giornata di lavoro praticamente.
0: Il biglietto per Joie de Vivre, credo che quel giorno vedrà solo quello, perché mi sa. È una cavalcata importante.
1: Senti, per fare un po' di gossip, tornando un pochino al fighissimo Clooney, no, che porta la meravigliosa Mal, sua compagna, sposa, madre dei suoi due bellissimi figli, che cosa prevede la celebrazione per la consegna del premio alla carriera?
0: Ogni leone d'oro alla carriera è accompagnato da una laudatio, come è definita proprio da protocollo e da lessico della Biennale, e domani a recitare, a celebrare George Clooney con questa laudatio sarà Laura Dern, altra meravigliosa attrice che era con lui lo scorso anno sul red carpet, li abbiamo accolti per J. Kelly, e sarà lei a consegnare il leone con questo.
1: Ma non
0: suo
1: sarà la madrina della manifestazione?
0: Non sarà la madrina, c'è sempre una figura, un collega, un attore, un regista vicino al premiato a intonare questa laudatio e quindi a così aprire la consegna del
1: leone. Chissà, magari Brad Pitt, visto che sono così amici, che ne sappiamo.
0: No, è Laura Dern, come dicevo, è questa meravigliosa attrice che lo accompagnerà domani. George Clooney è famoso essendo stato a Venezia moltissime volte, l'ho visto anch'io con i miei occhi 2 volte, una volta era con Brad Pitt, e loro sono veramente molto generosi e tutto il red carpet, e quindi parlo della transenna dove sono assiepati, folle, reali di fan, firmano autografi e fanno foto, Clooney in particolare è noto per questo, è molto generoso e si veramente non
1: si
0: perde nessuno,
1: sì, insomma, non si tira indietro
0: di accontentare tutti.
1: Chi glielo doveva dire a sto ragazzo partito da IAR facendo il medico il pronto soccorso dove sarebbe arrivato? Per bacco. Vabbè, comunque onore al merito, oltre alla bellezza ha mostrato anche grandi capacità attoriali, e per questo vedremo cosa accadrà. Grazie a Mattia Carzaniga per averci tracciato questo percorso veramente interessante di quanto accadrà a Venezia a partire da domani, che è l'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema. Noi abbiamo concluso questa puntata di Zapping, permettetemi di ringraziare e salutare le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questa trasmissione, a cominciare dalla redazione Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolo Randazzo, alla parte tecnica Stefano Catini, alla regia Francesco Galluzzo. Vi ricordo che questa puntata, così come le altre, potete riascoltarle su raiplaysound.it. Da Lucrezia Scardini grazie per l'ascolto, vi auguro una buona serata, ma attenzione, tra un po' Ascolta si fa sera, poi il GR1 delle 21 e seguirà Zona Cesarini. Buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: No! Sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
9: Giacobbe amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli e gli fece una veste lunga con le maniche. Cari ascoltatrici e ascoltatori, una settimana fa è morta Dolly Parton, cantautrice di musica country che probabilmente avrete conosciuto e ascoltato. Dolly Parton mi ha sempre intrigato perché da un lato veste spesso in modo letterale, dalle parrucche cotonate agli stivali da cowboys, cioè da cowgirls, veste un cliché ben definito, quello dell'America di provincia, rurale, talvolta un po' gretta, ma di quel cliché era in grado di valorizzare gli elementi universali e introdurre temi nuovi come la condizione femminile. Nelle canzoni di Parton ogni tanto fa capolino la Bibbia, perché la Bibbia fa parte del mondo che rappresenta. È il caso di Coat of Many Colors, il cappotto dai molti colori, una canzone autobiografica che racconta di lei bambina e della sua famiglia, così povera che la mamma, avendo una valigia piena di pezze, gliele cuce assieme per farle un cappotto dai molti colori. E racconta alla bimba la storia di Giuseppe, il figlio minore del patriarca biblico Giacobbe, che il padre amava più di tutti gli altri, a cui aveva regalato una veste meravigliosa dai molti colori. Ecco, il tuo cappotto di stracci è come la veste regale di Giuseppe, le diceva, e lei lo portava orgogliosa nonostante gli sfottò dei compagni di scuola, sapendo che nello spirito è povero solo chi decide di esserlo. La Bibbia è un libro di fede, ma anche di racconti e di immagini capaci di parlare alla creatività di chi scrive, di chi canta, di chi racconta la vita.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio fa discutere il caso del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo 48 ore dal tribunale di Torino nonostante l'accusa di abusi sessuali. Il Ministero della Giustizia invia gli ispettori.
3: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo due notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo, mostrando le telecamere di sicurezza del minimarket. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la tredicenne sarebbe entrata nel minimarket verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo. Dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. Sul caso, il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda.
4: Torino, Stefano Ciardi, GR1.
2: E proprio sulla vicenda di Torino interviene Giorgia Meloni. Chi lo spiega alla famiglia della tredicenne abusata? Scrive sui social la premier, che aggiunge: noi andiamo avanti, norme, uomini, mezzi, risorse fino in fondo, ma così è davvero difficile. E la presidente del Consiglio esprime solidarietà alla Germania dopo l'attacco all'Ipsia, invita gli alleati all'unità, le azioni ibride contro uno qualsiasi di noi, afferma Meloni, sono una questione che riguarda tutti noi e saranno affrontate con una risposta unita. La Germania nel frattempo accusa ufficialmente la Russia proprio per il drone bomba rinvenuto ad agosto all'aeroporto di Lipsia e annuncia una serie di misure, tra cui la chiusura del consolato russo a Bonn. Piena solidarietà a Berlino da Unione Europea e NATO, anche von der Leyen promette una risposta agli attacchi ibridi. Rutte avverte che i tentativi di intimidazione falliranno. Immediata la replica di Mosca, risponderemo alle decisioni antirusse della Germania. La guerra tra Stati Uniti ed Iran, nuovi raid americani nel sud del paese vicino allo stretto di Hormuz e sull'aeroporto di Jiroft. Immediata la risposta di Teheran, l'esercito annuncia un'operazione con missili e droni contro basi e interessi americani nella regione. Trump minaccia una reazione ancora più dura se si arriverà a un terzo scontro, avverte, l'Iran sarà annientato come paese. La cronaca, la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli in Abruzzo, dal giudice via libera al ricongiungimento, ma sarà un processo graduale.
5: I tre figli di Nathan Trevaglione e Catherine Birmingham non rientreranno subito a casa con i loro genitori a Palmoli e resteranno per il momento nella struttura protetta di Vasto. Frequenteranno la scuola dell'obbligo e per loro è previsto un reinserimento a tappa in famiglia. È quanto ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila. Il provvedimento però non soddisfa in pieno il legale della famiglia, l'avvocato Simone Pillon.
6: La eccessiva gradualità e l'incertezza sul ricongiungimento finale non sono giustificabili con la situazione familiare, che non è affatto a rischi o abusi e ha ampiamente risolto le criticità abitative e relazionali inizialmente contestate.
5: I giudici hanno preso tempo per valutare l'inserimento dei bambini, che comunque fin da oggi avranno due incontri diurni con i genitori alla presenza degli assistenti sociali. Entro un mese potranno iniziare pernottamenti a casa nel fine settimana. La situazione verrà poi rivalutata a fine ottobre. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Duplice omicidio e suicidio ad Apice nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di tre fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso gli altri due, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione dell'attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno ascoltati dipendenti e familiari. Ancora incidenti sul lavoro a Bivona, in provincia di Agrigento. È morto un 53enne titolare di un'impresa edile che è rimasto schiacciato da un muro di un'abitazione privata che è improvvisamente crollato durante alcuni lavori. In gravissime condizioni anche il figlio dell'uomo, un 24enne, che era con lui quando è ceduta parte della struttura. Saranno celebrati giovedì alle 16.30 nel suo paese natale Castelbuglione i funerali di Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, provincia di Biella, creata nel 1965. È morto a 83 anni. È stato un punto di riferimento spirituale per generazioni, religioso, saggista e biblista. Nel 2017 Bianchi aveva lasciato la guida della comunità, pur rimanendone all'interno, ma nel 2020 ne era stato allontanato per volontà del Vaticano. E oggi, per la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, Papa Leone XIV ha celebrato la messa per la custodia della creazione nel giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si, nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Dalla contemplazione nasce la coscienza della nostra responsabilità e dei nostri errori, poi il messaggio di speranza. Ascoltiamo il Pontefice.
0: Non è ancora troppo tardi. Il tempo del creato ci chiama a una profonda conversione. Ciò che è stato usato per la distruzione può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati e la salvaguardia del creato.
2: Ci fermiamo qui, la linea ora va a Zona Cesarini. Buon ascolto.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
11: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
12: Ciao Alex.
11: Kimi, ma sono io su questo poster?
12: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
11: Per vederci le partite insieme.
12: Magari, però non ho ancora il wifi.
11: Andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
12: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
11: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 € al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: Zona Cesarini.
15: 21:08, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda, grazie come di consueto alla regia di Ombretta Conti, con Antonio Toni Tisi in redazione. Stasera Stefano Catini che cura la parte tecnica, la chiusura del calciomercato con gli ultimi colpi in dirittura di arrivo. Chi ha operato meglio secondo voi in questa sessione estiva? I vostri messaggi WhatsApp o SMS al 335-699-2949, le vostre valutazioni sul calciomercato estivo 335-699-2949, via WhatsApp o SMS, puntata dedicata all'approfondimento con una piacevole alternanza tra presente e passato. Sarà con noi Gabriele Targhetta, il ginnasta neocampione europeo al cavallo con maniglie, titolo conquistato il primo per un italiano nella specialità a Zagabria ormai quasi 2 settimane fa. Giacinto Faschetti ci lasciava a inizio settembre di 20 anni fa. Ripercorreremo solo parte della sua carriera lunghissima, ricca di successi, insieme al figlio Gianfelice, drammaturgo, attore, regista di successo. Il basket con i protagonisti della sfida di ieri tra Italia e Serbia, persa dagli azzurri, comunque ancora in corsa per le qualificazioni mondiali. 27 marzo 1983, data scolpita nella memoria dei tifosi del Torino perché coincisa con la vittoria nel derby contro la Juventus, rimontando da 0-2 in pochi minuti nella ripresa. Una data divenuta il titolo di un libro scritto da Francesco Signor, che ce lo illustrerà. Emanuele Granelli infine farà il punto sui giochi del Mediterraneo. Tutto questo senza trascurare gli aggiornamenti relativi alla Coppa Italia, con la Cremonese che ha vinto sul campo del Parma per 2-0 e sarà proprio la formazione grigio-rossa a sfidare quindi il Como nel prossimo turno. Si sta invece giocando da 10 minuti la gara tra Torino e Monza, entrambe formazioni di Serie A, 0-0 il punteggio.

0: 21 e 13 minuti insieme a Dito nella Piaga, businessman Zona Cesarini. Ha il piacere di avere per qualche minuto con noi in collegamento il neocampione europeo di ginnastica, specialità cavallo con maniglia, Gabriele Targhetta. Buonasera Gabriele, complimenti.
1: Ciao a tutti, grazie mille, veramente è veramente un onore essere qua.
0: E beh sì, questa poi è una serata importante, primo settembre, grandi ascolti, si parla di calciomercato che si è chiuso, insomma, però volevamo aprire con un grande campione come te e il presente e il futuro della ginnastica italiana. Volevo chiederti, anzitutto mi consentirai il tu, data la differenza di età.
1: Certo,
0: ecco,
1: certo.
0: A distanza di qualche giorno, no? È cambiato qualcosa intorno a te, non dico in te, ma intorno a te, dopo la conquista del titolo continentale, mi riferisco al tuo ambiente, ma anche fuori, che bilancio si può fare?
1: Allora, intanto io sono tornato in palestra in questi ultimi giorni e veramente sento una carica che non ho mai avuto prima, sono veramente tanto tanto motivato e sento un po' che, non lo so, sto ricevendo tanti tanti complimenti, tanta gente che sta notando questa cosa, quindi sono veramente felice e credo che sarà molto motivato per il futuro.
0: E beh, e questo è molto importante. Tra l'altro, il movimento di uscita dall'Attrezzo, no, ha già ricevuto ufficialmente il tuo nome, o meglio il tuo cognome, si chiama Targhetta. Come è nato il tutto?
1: Esatto, allora è nato un po' per caso 2 anni fa d'estate, è venuta l'idea al mio allenatore, perché in questo sport si possono comunque ancora inventare degli elementi che dopo devono essere ufficializzati dalla federazione internazionale e dopo devono essere eseguiti in una gara internazionale, eseguiti con successo. È nato un po' per caso 2 anni fa d'estate e poi mi è venuta subito questa uscita e abbiamo deciso di presentarla a una Coppa del Mondo. E io avevo molti dubbi su questa uscita, ero sicuro che non me la dessero, invece me l'hanno data e porta il mio nome sul codice internazionale dei punteggi, quindi chiunque al mondo può eseguire il mio elemento.
0: E beh, e insomma, però, come dire, il marchio DOC è quello di Gabriele. Come si gestisce l'imprevisto? Perché io ho seguito proprio in diretta, perché è stata trasmessa sui canali televisivi della RAI, il tuo esercizio e la tua impresa, la gestione dell'imprevisto. Perché ti dico questo? C'è stato a Zagabria un blackout nel palazzetto prima della finale. Giusto. Ecco, come ti sei avvicinato, tra l'altro dopo una stupenda qualificazione, a cercare, no, di manifestare all'interno di quelli che erano i secondi dedicati al tuo esercizio il meglio di te stesso, con anche questi intoppi che sicuramente, esatto, sia a te sia ai ragazzi armeni sia a tutti gli altri che hanno preso parte alla competizione, sicuramente tanto bene non hanno fatto.
1: Sì, esatto, allora cavallo con maniglia è un attrezzo che ti richiede tanta tanta tranquillità, tanta tanta sicurezza di te stesso e freddezza anche, quindi fortunatamente ho questa dote e questa pausa che c'è stata di mezz'ora a causa della tempesta all'inizio mi ha un po' fastidito, però c'era il mio allenatore lì che mi stava supportando, lui è rimasto molto tranquillo e questa cosa mi ha aiutato tantissimo. Io sono rimasto concentrato, sapevo che comunque non devo buttare via niente, anzi ho approfittato di questa pausa per concentrarmi ancora di più e riuscire comunque dopo a esprimermi al meglio e dopo quello che è successo.
0: Beh, il prossimo passo ormai, non dico incombe, ancora c'è un po' di tempo, però saranno i mondiali di Rotterdam tra poco,
1: esatto.
0: Ecco, arrivarci da favorito, Gabriele Targhetta, ti stimola, ti inorgoglisce o tutto sommato si viaggia nel campo della normalità per un freddo come te? Ti abbiamo imparato a conoscere proprio con questa caratteristica, perlomeno esteriore, perché poi dentro,
1: esatto,
0: immagino che ci sia un tumulto, come giusto che sia.
1: Sì. Allora, in palestra sicuramente sarò molto carichissimo di poter arrivare là tra i favoriti. Però invece quando partirò per Rotterdam dovrò cercare di essere come sono partito per questi europei, completamente tranquillo, freddo e di fare pensare solamente a fare il mio e dopo si vedrà. Però certamente in palestra sono carichissimo e voglio arrivare là al meglio.
0: Allora, guarda, c'è una domanda per te, ci hanno scritto al 335-699-2949. Filippo, giovane ginnasta, ti chiede la giornata tipo in palestra di Gabriele Targhetta come si svolge? aperta e chiusa parentesi, per me, dice Filippo, il cavallo con vaniglia è troppo difficile. Un caro saluto. Cosa diciamo allora, a questo virgulto che cerca appunto nella ginnastica la sua massima espressione?
1: Allora sì, sicuramente quando arrivo in palestra cerco di fare mezz'ora, un'ora di riscaldamento, soprattutto per le articolazioni dei polsi e gomiti, tanta prevenzione, perché cavallo con vaniglia è molto traumatico per i polsi e gomiti, quindi ci vuole tanto tanto prevenzione. Poi dopo c'è il lavoro tecnico al cavallo che dura un'ora, dall'una alle due ore, e poi dopo c'è la fase di preparazione fisica, di allungamento, di stretching, e io ogni tanto faccio altri attrezzi come parallele. Poi sì, cavallo con maniglia è l'attrezzo più difficile che c'è in questo sport. Io fin da bambino è sempre stato l'attrezzo in cui ho sempre amato e non ho mai fatto fatica a farlo. Mi venivano sempre tutte le cose bene e quindi dai, mi ritengo molto molto molto fortunato.
0: In tempo reale al 335-699-2949 una nuova domanda per te, Maria Angela. Ti chiede come ti sei avvicinato al cavallo con maniglie e come mai la scelta poi è andata verso questo attrezzo così difficile, appunto, ma anche credo così gratificante per chi lo sa fare ai tuoi livelli.
1: Esatto. Allora, io mi sono avvicinato innanzitutto alla ginnastica quando avevo 4 anni tramite mia mamma che insegnava questa disciplina però alla femminile, e fin da subito io comunque all'inizio li fai tutti e 6 gli attrezzi, però c'era un'inclinazione sempre verso il cavallo con maniglie che mi veniva sempre sempre facile. Addirittura quando avevo 9 anni ho fatto 250 mulinelli in una salita, quindi già mi veniva bene. E poi crescendo, soprattutto il cavallo con maniglie ti richiede un fisico diverso dagli altri attrezzi, ti richiede un fisico più leggero e più slanciato. Magari invece altri attrezzi come anelli, volteggio, ti richiede un fisico più compatto e più potente, che dà molta più energia. E quindi come sia questa dote, sia il fisico così, mi ha portato a specializzarmi quasi solo unicamente sul cavallo con maniglia.
0: Che rapporto c'è con i tuoi avversari? Ora penso ai ragazzi armeni, no? Che sono arrivati con te sul podio. Parlate di esercizi, vi confrontate, oppure ecco, nei momenti, non tanto quelli che precedono ovviamente la gara, ma quelli lontano dalla stessa o successivi alla gara, quindi appena si è conclusa, vi confrontate, c'è un rapporto costruttivo, vi isolate, vi vedete come avversari. Cosa succede dopo, quando le luci si spengono, quando scendete dal podio, cambiano i programmi e ovviamente un campione europeo, no, come te, come Gabriele Targhetta, si confronta con quella che per te è la routine, ma per altri anche curiosità, no, di sapere come vi regolate tra voi.
1: Ma allora, tra di noi c'è un bellissimo rapporto, perché comunque sappiamo che tutti condividiamo la stessa passione e gli stessi obiettivi, quindi c'è una cosa davvero enorme che ci accomuna e lo riconosciamo tra di noi. Comunque facendo varie coppe del mondo, facendo europei, mondiali, comunque tra i più forti al cavallo ci parliamo spesso, abbiamo un bel rapporto, e dato questa cosa che ci unisce non è da tutti.
0: Intanto aggiorniamo anche la Coppa Italia di calcio, 22esimo minuto e sempre 0-0 tra Torino e Monza. Ricordo che in precedenza la Cremonese ha passato il turno, erano i 16esimi di finale, vincendo per 2-0 sul campo del Parma, e adesso affronterà il Como. Si può dire che oltre al cavallo cavallo con maniglie c'è un altro attrezzo che Gabriele Targhetta ama particolarmente, oppure gli altri li metti sullo stesso piano?
1: Allora, io gli altri attrezzi ho sempre fatto un po' fatica, un po' per il mio fisico, un po' perché magari alcuni attrezzi come sbarra mi hanno sempre fatto un po' paura, però ultimamente sto cercando di fare un po' di parallele pari, e dai, qualcosina sto riuscendo a fare così, tanto per raggiungere qualcosa in allenamento, e comunque dai, per riuscire a fare una copertura per la squadra sarebbe ottimo.
0: Grandi nomi stasera zona Cesarini, uno di questi lo abbiamo in collegamento con noi, è Gabriele Targhetta. Intanto arriva Gabriele da New York una bellissima notizia, perché dopo una vera e propria maratona di 5-7 Flavio Cobolli ha battuto Comesana e quindi ha passato il turno in 5-7. È stato molto difficile perché aveva perso le prime due partite, si trovava sotto per 2-7-0. Gabriele, segui altri sport, magari li pratichi nel poco, credo ormai, tempo libero per te?
1: No, allora praticare altri sport no, solamente ginnastica artistica. Seguo altri sport raramente, purtroppo è una cosa che mi dispiace molto perché non riesco ad apprezzarli, ma proprio perché mi manca vederli tanto, quindi cercherò di migliorare in questo aspetto, ma sto migliorando già ultimamente.
0: Ecco, ti ricordi il primo autografo firmato? La prima foto fatta magari...
1: Allora, sì, potrebbe essere alla mia prima Coppa del Mondo, alla mia prima gara internazionale che ho fatto nel 2024, che lì ho fatto medaglia e anche ho presentato l'elemento a mio nome, quindi quella là è successo incredibile e sì, là ho fatto un bel po' di autografi e foto, è stato un momento unico, bellissimo.
0: E quando poi si vince un titolo europeo come questo, in una specialità, in un attrezzo che in Italia storicamente non aveva mai prodotto, diciamo, un campione, e tu sei stato il primo, lo ricordiamo e ci fa piacere, il primo italiano a vincere un titolo proprio al cavallo con maniglie. Ecco, che cosa stai provando sapendo che sei già nella storia comunque italiana di questo sport e quali sono gli obiettivi, magari i sogni per il prossimo futuro, Gabriele?
1: Allora, intanto cioè, riuscire a ottenere questa medaglia, soprattutto essere il primo nella storia, spero veramente tanto di motivare altri ragazzini a crescere in questo sport, a dare sempre di più. E poi i prossimi obiettivi chiaramente ci sono i mondiali a Rotterdam e certamente l'appuntamento più grosso è tra 2 anni e teniamo le dita incrociate. Io continuo sempre, sempre a dare il massimo in allenamento e a divertirmi, che è quello che sto facendo tutti i giorni, quindi.
0: Bene Gabriele, allora noi ci permettiamo di essere tuoi tifosi e come dire
1: Grazie.
0: anche di sostenerti da lontano. Viva la ginnastica e Rai Radio 1 spesso si occupa di questo sport proprio perché piace parlare di quelli che sono gli sport di base anche lontano dai grandi avvenimenti. Ma un grande avvenimento, Gabriele Targhetta, circa 10 giorni fa, lo ha conquistato, è il nuovo campione europeo del cavallo con maniglie. È stato con noi Gabriele Targhetta, grazie e buona serata.
1: Grazie mille.
0: E allora, intanto noi aggiorniamo nuovamente Torino-Monza, è sempre 0-0 al minuto numero 26 e ricordiamo che Flavio Cobolli si è appena qualificato per il secondo turno degli Open degli Stati Uniti, battendo come sana in 5-7, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Davvero bravo Flavio Cobolli, soprattutto in una rimonta che era difficile dopo quell'avvio che aveva visto come sana portarsi a casa i primi due parziali. Ebbene, poi parleremo anche di calciomercato, grazie a chi ci sta scrivendo al 335-699-2949. Un paio già di nostri radioascoltatori si chiedono qual è il vero valore della Fiorentina che ha iniziato male dopo una campagna di trasferimenti giudicata da questi nostri due amici Fabio e Lorenzo, mi sembra una campagna acquisti di prim'ordine per ciò che riguarda il mercato estivo. Adesso appunto linea all'Onda Verde, ma ci arriviamo in musica e poi sarà nuovamente Zona Cesarini.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati, 21.30, aggiornamenti su traffico e viabilità sulla tangenziale est di Milano, ancora traffico intenso tra lo svincolo della Padana Inferiore e lo svincolo Gobba a Treviglio, siamo in direzione di Lecco, poi andiamo in A26. Prudenza, è nato il ripristino di un incidente tra Casale e Monferrato Sud e allacciamento A21 Torino-Brescia in direzione Genova Voltri. Ci spostiamo in A14 Ancona Pescara, anche qui un incidente da segnalare tra Atri Pineto e Pescara Nord, città Sant'Angelo verso Pescara, coinvolte due auto. E poi sulla Firenze Roma anche qui un incidente, un veicolo in panne tra Ponzano Romano e Magliano Sabina verso Firenze. Ci spostiamo, andiamo in Sicilia, A19 rallentamenti, un veicolo in panne 5 km dopo Enna in direzione di Palermo. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
2: 21 e 31 minuti ancora insieme questa seconda mezz'ora di Zona Cesarini. Iniziamo dagli aggiornamenti calcistici, sempre 0-0 tra Torino e Monza. Siete in tanti che ci state scrivendo al 335-699-2949 per commentare l'andamento del calciomercato che si è appena concluso. Ci scrive Fabrizio, genoano e di Genova. Buonasera a Giovanni e a tutti voi, grazie altrettanto. Credo che Inter e Roma, dice Fabrizio, meritino il titolo di regine del mercato. I loro presidenti hanno lavorato in sintonia con i rispettivi allenatori. La Fiorentina mi sembra navighi a vista senza una vera programmazione. Il presidente Lotito penso che abbia accontentato Gattuso. Sono molto preoccupato per il Genoa, temo che si sia indebolito. Cosa ne pensate voi? Grazie di cuore, Fabrizio, appunto da Genova. E il Genoa ha, per quanto mi riguarda, lo 0, conta, Fabrizio, la mia opinione, però sono diversi i nomi che qui in Italia non conosciamo. Probabilmente è proprio uno degli ultimi acquisti a destare più che altro curiosità, perché è arrivato in rossoblù Robinho Junior, cioè il figlio di quel Robinho che è stato calciatore del Milan, anche del Milan a suo tempo, e insomma chi lo ha visto giocare ne parla un gran bene, perché comunque è un giocatore che è molto veloce e, come dire, spera con questo suo passaggio in Europa di poter lasciare un'impronta nel calcio del vecchio continente. Chiaramente la sua storia è un ragazzo di 19 anni, comunque già parla da sé, perché ha già cambiato nome, per esempio, ha adottato il nomignolo del padre da ragazzino. Poi però ha chiesto di farsi chiamare Juninho per un po' di tempo. Le vicende giudiziarie del padre hanno avuto ripercussioni importanti su di lui, che appunto con la scelta di distinguersi appunto con il cambio del nome. Tra l'altro ha avuto anche, come dire, un incontro abbastanza teso con Neymar. C'è stato un alterco di cui si è parlato molto nei giornali, e questo in Brasile ha creato un vero e proprio caso. Insomma, ve la faccio breve: Robinho Junior è stato schiaffeggiato da Neymar, addirittura insultato, addirittura schiaffeggiato, perché lo avrebbe dribblato infastidendolo, quindi provocandolo, e è nata una vera e propria diffida, addirittura legale. Insomma, per il momento Robinho Junior ha fatto più parlare di sé per tutto ciò che non riguarda propriamente il gioco, la tattica e soprattutto la tecnica. Comunque, la sua carriera è iniziata giovanissima, a 14 anni, con l'ingresso nel settore giovanile del Santos, Santos che gli ha anche permesso di debuttare in prima squadra con un contratto da professionista. A Genoa, non è il solo neorossoblù, avrà l'opportunità di dimostrare quanto vale. Intanto sul punteggio di Torino 0, Monza 0 è stato assegnato un calcio di rigore alla formazione ospite, il tutto non appena si concluderà il check in progress alla voce VAR.

0: Rochelle, What to do to me, tutto questo alle 21:38. Mi permetto di dire benvenuto a un amico di Rai Radio 1, è con noi Gianfelice Facchetti. Ciao Gianfelice.
1: Ciao, buonasera. Buonasera, grazie.
0: Il punto di partenza ovviamente è un anniversario triste, perché sono 20 anni ormai che il tuo papà, il grande Giacinto, ci ha lasciato, ma con Gianfelice, che io ti chiamo anche collega, perché in quanto tu sei anche giornalista, ma drammaturgo, attore, insomma sceneggiatore, c'è di tutto, e ti faccio i complimenti davvero per una bella carriera che io ritengo sia solo all'inizio. Detto questo, Gianfelice, ecco, parliamo per cominciare proprio del tuo grande papà Giacinto, punto di riferimento dell'Inter e della Nazionale. Coi nerazzurri, vincitore anche della Coppa Campioni del 1964 al Prater di Vienna contro il Real Madrid, un 3-1 che ci piace rivivere insieme a un altro grande, Niccolò Carosio.
2: Sono le 19:35, ora dell'Europa centrale, sta per avere inizio la finale della nona edizione della Coppa dei Campioni.
3: Facchetti ferma Manzio, discende Milani, il pronto passaggio a Mazzola, corso Guarneri a Facchetti. Mazzolino,
2: rete, ha segnato Mazzola. 43esimo minuto di gara, Internazionale 1, Real Madrid 0. Ha segnato Mazzola.
0: E insomma, Gianfelice, allora Mazzolino lo chiamava, perché ovviamente figlio del grande Valentino Mazzola, e quindi anche questo è giusto sottolineare, una delle perle, no, di Niccolò Carosio, grande personalità, sì. E più bravo ovviamente da radiocronista rispetto che telecronista, non lo dico io naturalmente, non ero ovviamente, non lo sono nemmeno adesso in grado di poter esprimere un giudizio, ma chi lo ha conosciuto su ambo i fronti, diciamo, ha sottolineato più volte che la vera differenza l'ha fatta al microfono della radio. Al di là di questo, ecco Gianfelice, per quanto ne sai dei racconti di tuo papà, per quello che ti ha detto, per quello che hai letto, che hai intuito, che hai sentito da chi lo conosceva, il suo ruolo di terzino fluidificante, grande novità per allora, no? Il terzino che attaccava, con questo termine fluidificante si voleva dire non più relegato alla fase difensiva, si deve solo a un'intuizione di Elenio Herrera, oppure c'è dell'altro? Nel caso, che cosa?
1: Ma allora, innanzitutto c'è sicuramente, per come leggo io poi la storia del gioco del pallone, ognuno, no, dei più grandi interpreti, magari dentro un certo ruolo, raccoglie il testimone da qualcuno che lo ha preceduto e magari riesce a nobilitare o a spingere ancora più in là qualcosa di cui si è già visto. E se penso appunto al ruolo che ha avuto mio padre in campo, non posso non pensare a un gigante come Virgilio Maroso, che per lui era comunque un mito, perché da bambino del 42 uno come Maroso era sicuramente il punto di riferimento. Poi oltre all'intuizione di Elenio Herrera, che in qualche modo lo ha forgiato e l'ha proprio costruito come atleta da tutti i punti di vista, e che in qualche modo ha cercato proprio di dargli questo abito su misura di terzino, che però si spingeva in attacco ed è riuscito a realizzare veramente parecchie reti, c'era qualcosa di molto infantile e qualcosa di innato anche in quella che era proprio il modo di avvicinarsi al calcio a mio padre, tant'è che racconti proprio di infanzia, di amici, dicevano che quando facevano le squadre nelle partite all'oratorio in mezzo alla strada, chi sceglieva Facchetti sceglieva un giocatore che valeva per due, perché aveva proprio questo tipo di attitudine di difendere e allo stesso tempo di attaccare. Era già all'epoca grande anche da ragazzo, quindi aveva anche delle leve lunghe che gli consentivano di percorrere più metri in meno tempo rispetto agli avversari. E quindi c'era qualcosa che già apparteneva al suo modo di essere, proprio la sua struttura fisica, che poi appunto è diventato ruolo e poi è diventato insomma anche qualcosa di più, qualcosa di iconico, no? Di un numero 3 che per tanti insomma ha rappresentato un modello, una fonte di ispirazione.
0: E con noi Gianfelice Facchetti, il figlio del grande Giacinto, in nazionale, campione d'Europa nel 68, vice campione mondiale Messico 70. E lo ascoltiamo, Giacinto, in una intervista concessa a Nando Martellini prima, è rarissimo questo reperto,

0: può sperare molto, in quanto abbiamo visto che la Germania in queste partite ha subito parecchi gol. E penso che l'Italia, se riesce a fare due gol, è difficile poi che si faccia rimontare come ha fatto l'Inghilterra e il Perù.
1: Noi andiamo sempre alla ricerca di motivi che favoriscano le nostre partite. Ce n'è un altro, dicono, che le altre squadre sono più stanche di noi, che abbiamo fatto un girone forse involontariamente ma al risparmio. Questa stanchezza della Germania o del Brasile o dell'Uruguay pensa che sia un fattore determinante per le nostre prossime partite?
0: Ma bisogna vedere se sono davvero stanchi i tedeschi. Comunque non è vero che il nostro girone sia stato quello più scarso, diciamo. E questo è dimostrato dal fatto che sia l'Italia sia l'Uruguay, che sono le due squadre che hanno passato il turno, sono tutte e due in semifinale.
1: Bene, Facchetti, Bertini, Burnic e gli altri, arrivederci all'intervista prima della finalissima.
2: Speriamo.
3: C'è un messaggio giunto per te, Gianfelice, al 335-699-2949. Ernesto ha sentito raccontare, ci ha scritto dalla provincia di Brescia, che tuo papà era qualcosa di più che un appassionato di atletica, una vera e propria promessa, soprattutto sui 100 metri. Insomma, un gran velocista, è così.
4: Verissimo, verissimo, tant'è che aveva conservato dopo la carriera due paia di scarpe, una da calcio, che era l'ultima indossata, insomma, nell'ultima stagione 77-78, e le scarpette di atletica, perché negli anni appunto della giovinezza faceva atletica a tempo pieno, aveva un professore che gli stava dietro, erano due grandi amori. Poi è passato il treno del calcio per una famiglia numerosa, perché erano due fratelli e tre sorelle e con un padre ferroviere, quindi diciamo che il treno del calcio era la possibilità di raccogliere un po' di fortuna che potesse trasformare proprio anche la vita quotidiana di tutta la famiglia, quindi da lì la scelta di puntare sul pallone, senza però appunto dimenticare quell'altro grande amore che è stato poi la corsa.
3: È bello avere Gianfelice Facchetti, ed è bello che da tutte le parti d'Italia arrivino le domande più disparate. Senti, questa che fascino che ha. Gianfelice, sai qualcosa, scrive Sergio, dalla Sardegna, non specifica però il luogo, del rapporto che c'era tra Facchetti e appunto il grande Gigi Riva? Te ne ha parlato mai?
4: Sì, era un... io ho avuto la fortuna di avere qualche così scambio telefonico con Rombo di Tuono, così come era diventato per Gianni Brera e poi insomma nel cuore di tutti gli appassionati, non soltanto tifosi del Cagliari, dopo la morte di papà. E in qualche modo mi aveva testimoniato, sia personalmente, l'aveva fatto anche in pubblico, proprio un legame saldo, che poi era un legame che secondo me nasceva anche proprio da radici comuni lombarde, di persone di poche parole, molto riservate, che però in qualche modo non potevano mai mettere in discussione certi principi. Avevano avuto entrambi un'infanzia delicata, perché mio padre aveva perso anche lui la mamma da giovane, e forse appunto le persone che si portano dentro delle ferite poi si riconoscono più facilmente dentro uno spogliatoio, dentro un gruppo. Poi insomma, in quel calcio poco urlato, due come Riva e come Facchetti non potevano che essere in qualche modo legati.
3: Ti ha mai detto tuo papà quale giocatore considerava più forte? Tra l'altro c'è una bellissima fotografia prima di un amichevole contro il Brasile in cui c'è una serena, determinata e storica, mi permetto di dire, stretta di mano con il grande Pelé.
4: È proprio lui, penso di tutti gli avversari di una vita, proprio Pelé. L'ho pensato più volte, perché si sono incontrati la prima volta nel 63 a San Siro, e un amichevole che l'Italia vinse, e con trappatore in marcatura su Pelé. Poi ci fu insomma Messico 70, un'altra partita a Roma, e Pelé stesso per la FIFA stilò una lista dei 100 giocatori più forti del secolo scorso, inserendo Facchetti. Insomma, papà c'era ancora e di questa cosa andava molto orgoglioso. Ho avuto anche la fortuna di conoscerlo quando nell'87, se non ricordo male, in Brasile organizzarono la Coppa Pelé dedicata a lui, e giocavano squadre over 35 di ex calciatori di tutte le nazionali, c'era l'Italia, c'era il Brasile, si ritrovarono in campo e,

0: era appunto un legame di amicizia che era nato appunto da una rivalità sportiva, ma soprattutto dalla considerazione di avere davanti uno dei giocatori più forti di sempre. Poi dire se sia stato lui, cioè, insomma, per fortuna ne abbiamo avuti nella storia del calcio diversi che hanno tenuto accesa la luce del talento, della fantasia e della forza tecnica in campo. Ecco, sicuramente per papà Pelé stava sopra tutti.
1: Gradino più alto del podio. Ecco, io ricordo i primi ricordi, no? Relativi a Facchetti in campo, per ciò che mi riguarda, sono quelli del Mondiale del 74, no? Orbene, Facchetti giocava non più nel ruolo di fluidificante, ma nel ruolo di libero, no? Subito dopo, lui continuò per qualche anno appunto a giocare nell'Inter, in nazionale fu chiamato Gaetano Scirea. E ricordo bene che quasi tutti, ma mi sembra di ricordare anche le parole proprio di tuo padre, dire che miglior erede non ci poteva essere. È stato con noi troppo poco. Gaetano Scirea, da calciatore, e sicuramente, voglio dire, tutti lo ricordano. Da un punto di vista invece, personale, anche lì, che ricordi ha Gianfelice Facchetti di Scirea e del, ovviamente del pensiero che su di lui aveva il grande Giacinto?
0: E beh, come raccontavate, c'è stata proprio questa staffetta che praticamente ha portato poi ai mondiali di Argentina 78, perché le qualificazioni a quel campionato del mondo videro proprio alternarsi a seconda dei momenti Scirea e Facchetti. Quindi questo tipo di passaggio di testimone fu naturale. Poi papà rinunciò alla convocazione per un infortunio nell'ultima stagione. Io, quando mancò Scirea, giocavo nei ragazzi dell'Atalanta, avevo 15 anni, se non ricordo male, era il 1989, non
1: Sì,
0: vorrei sbagliare.
1: settembre, sì, settembre, sì, questi giorni qui, fra l'altro, anche in quel caso.
0: E andammo a portare lo stendardo appunto dell'Atalanta alle esequie a Torino, e fu abbastanza forte proprio da ragazzo, proprio rendersi conto come le persone si congedavano da un mito, da un autentico mito, e la considerazione appunto di una figura mite in campo, ma con una personalità gigantesca che nasceva da uno stile, da un modo di interpretare un ruolo che non aveva bisogno di scorrettezze, non aveva bisogno di farfalli, non aveva bisogno di giocare duramente per prevalere sugli avversari, sia appunto nella fase difensiva, ma poi diventando anche appunto un giocatore con l'intelligenza di impostare, quindi di essere a servizio della squadra anche nella costruzione della fase offensiva. Un giocatore e una persona che purtroppo appunto non è stata fortunatissima dopo la fine della carriera, sicuramente.
1: Eh sì, e allora Gianfelice, prima di salutarci, intanto aggiorniamo la situazione per ciò che riguarda la Coppa Italia. Ci eravamo lasciati su un calcio di rigore assegnato dalla Monza, ma poi revocato dal VAR. Monza che però ha trovato nel finale di tempo il gol del vantaggio sul campo del Torino, gol realizzato da Dani Mota. Ecco, parliamo infine di te prima di salutarci. Quali sono i tuoi progetti? Su cosa stai lavorando? E praticamente, che novità ci saranno, no? Nel corso di quello che ormai è quasi autunno e inverno, la stagione invernale di Gianfelice Facchetti, che programmi ci sono?
0: Noi continueremo ad andare in giro per l'Italia con questo spettacolo che da 2 anni ci accompagna, dedicato al Grande Torino. È un lavoro al quale siamo molto affezionati e che in qualche modo appunto riconcilia proprio con un'idea elevata di sport, insomma, nell'accezione più nobile che ci possa essere. Insomma, ormai sono 2 anni che questa storia ce la portiamo sulle spalle, siamo contenti di farlo e continueremo. Nella seconda parte di stagione porterò in scena invece uno spettacolo che non parlerà di sport e racconta di Paolo Borsellino e il piccolo Giuseppe Di Matteo. È una favola un po' amara di queste due figure Per parlare di giustizia, due figure che si incontrano in paradiso, è un libro, è un testo tratto dal libro di Dario Levantino che si chiama Il giudice e il bambino, ma in tardo autunno, in ottobre, uscirò con un nuovo libro, ma magari ci sarà modo poi di parlarne, perché siamo lì, torniamo sulle maglie, sul valore delle maglie, delle divise nel gioco del calcio, e un po' sulla memoria, quindi magari ci risentiremo se vi va.
1: Come no, è già insomma prenota nella tua agenda personale, ma anche solo nella tua mente, questo appuntamento con Rai Radio 1. È stato con noi ed è stato veramente molto piacevole averlo e ascoltarlo, Gianfelice Facchetti, a 20 anni dalla scomparsa di suo papà Giacinto. Grazie davvero, in bocca al lupo.
0: Grazie a voi, sempre gentili.

21:57 insieme a Jimmy Cliff con Reggae Night. Ricordo, per ciò che concerne la disputa del primo tempo che si è da poco concluso, valido per i sedicesimi di Coppa Italia, il Monza in vantaggio per 1-0 sul campo del Torino. Intanto il gol è arrivato nel finale grazie a Dani Mota nel finale di tempo. La rete permette al Monza di chiudere in vantaggio. Diciamo pure che sullo 0-0 era stato assegnato un calcio di rigore ai Brianzoli, poi revocato. 21:58, tra poco linea all'informazione, GR1, e quindi ovviamente sarà nuovamente Zona Cesarini.

0: ore 22.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, la guerra Stati Uniti-Iran. Le forze di Teheran hanno avviato poco fa un'operazione definita decisiva contro basi e interessi americani nella regione. È la risposta ai nuovi raid americani lanciati poche ore prima. Secondo la TV iraniana, uno dei raid avrebbe colpito una festa di matrimonio a Sirik, nel sud del paese, con almeno 4 vittime e 35 feriti. Trump minaccia l'escalation. Se ci sarà un terzo scontro, la Repubblica Islamica sarà annientata come paese. Un accordo con loro non vale la carta su cui è scritto, aggiunge il presidente americano, che ha detto di aver preventivamente avvertito gli alleati nella regione del Golfo. E al vertice di Bishkek, sempre oggi, il Pezeshkian aveva incontrato Putin e Xi, ribadendo la disponibilità a riprendere la via diplomatica con Washington. In Europa invece Berlino accusa Mosca per il drone carico di esplosivo rinvenuto all'aeroporto di Lipsia poco meno di un mese fa. In studio per gli aggiornamenti c'è Claudia Stamerra.
4: Si hanno puntato apertamente il dito contro la Russia in una conferenza stampa congiunta. I ministri tedeschi degli esteri Wade Fuhl e degli interni Dobrindt. Secondo Berlino è stata Mosca la responsabile del fallito attentato con droni ed esplosivo ai cargo dell'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. Non riteniamo di essere in guerra contro la Russia, ma siamo ogni giorno nel mirino della loro guerra ibrida, così il ministro dell'interno Dobrindt. Sono attacchi per destabilizzare l'Europa, ha aggiunto. Il ministro degli esteri Wade Fuhl ha annunciato alcune contromisure. Sarà chiuso a fine settembre il consolato generale russo a Bonn, sarà chiusa anche la casa russa a Berlino, un'istituzione culturale che si ritiene sia coinvolta in operazioni di intelligence di Mosca. Prevista anche l'intensificazione dei controlli sui cittadini russi che si trovano in Germania. Intanto la presidente della Commissione europea ha sentito al telefono il cancelliere tedesco Merz. L'Europa risponderà agli attacchi ibridi, ha assicurato Ursula von der Leyen, mentre la NATO ha avvisato Mosca: i tentativi di intimidazione falliranno.
3: Per gli attacchi ibridi russi a Lipsia, piena solidarietà dell'Italia alla Germania. Giorgia Meloni affida ai social un messaggio in cui rilancia sull'importanza dell'unità dell'Occidente. La sicurezza dei nostri alleati è la nostra e Mosca non riuscirà a creare spaccature. Sono le parole della Presidente del Consiglio, che interviene anche sul caso del cittadino bengalese di 40 anni scarcerato dopo 48 ore dal Tribunale di Torino, nonostante l'accusa di abusi sessuali ai danni di una tredicenne. Chi lo spiega alla famiglia? Scrive Giorgia Meloni, noi andiamo avanti, norme, uomini, mezzi, risorse, fino in fondo, ma così è davvero difficile. Il Ministero della Giustizia invierà gli ispettori a Torino. Ancora cronaca, duplice omicidio e suicidio ad Apice nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di 3 fratelli avrebbe ucciso gli altri 2 con una pistola per poi togliersi la vita.
5: Tutte le auto di passaggio davanti all'ingresso del ristorante Licciardi di Apice rallentano, fin quasi ad arrestarsi. Una manifestazione di incredulità al di là dei finestrini per chi vive in questo paese della provincia di Benevento. I ricordi di feste, lieti eventi, in quelle sale offuscati dal raccapricciante pensiero di cosa è avvenuto in un torrido pomeriggio di fine estate. Omicidio-suicidio. Gianni Licciardi, 65 anni, avrebbe, con una pistola legalmente detenuta, ucciso i suoi fratelli Franco e Donato, 61 e 56 anni, prima di puntare l'arma contro se stesso per togliersi la vita. Non c'era nessuno nel ristorante tranne un dipendente che è riuscito a scappare e a mettersi in salvo. La sua testimonianza potrebbe essere utilissima per ricostruire i momenti che hanno preceduto l'esplosione di numerosi colpi d'arma da fuoco, quasi un intero caricatore della pistola calibro 9. Carabinieri e procura hanno indirizzato le indagini e il movente verso contrasti tra fratelli e soci in affari, dissapori legati all'attività del ristorante che avevano deciso di mettere in vendita. Apice, Andrea Caruso, GR1.
3: Il grande caldo resiste con gli incendi che si moltiplicano al centro-sud, decine di roghi in Sicilia. A partire da metà giornata Taormina ha vissuto ore di paura per le fiamme arrivate molto vicino alle abitazioni. La situazione è tornata sotto controllo, ha poi detto nel tardo pomeriggio il sindaco Cateno De Luca, parlando di origine dolosa e lodando la tempestività dei soccorsi. Sbar Glasses, vietato filmare senza avvisare. In Australia arrivano le prime regole per gli occhiali con tecnologia integrata.
0: Ancora un argine al Far West digitale dalla terra di Oz. Dopo il pionieristico divieto dei social agli under 16, arrivano anche le prime linee guida per gli smart glasses. Sul banco degli imputati, i numerosi casi in cui questi occhiali sono stati utilizzati per registrare di nascosto ignari passanti, in particolare donne, finiti poi sui social media. Le autorità hanno ora deciso che i dispositivi dovranno garantire la sfocatura automatica dei volti, integrare LED di registrazione ben visibili e impedire i live streaming. Giovanni Battista Gallus, avvocato esperto di nuove tecnologie.
2: L'Unione Europea hanno individuato rischi in maniera sostanzialmente analoga, quindi il problema dell'essere filmati all'insaputa, la generale paura di essere sorvegliati, la necessità di non utilizzarli in determinati contesti.
0: Insomma, un'autentica delusione per chi immaginava gli smart glasses come la versione aggiornata degli occhiali a raggi X pubblicizzati sui fumetti degli anni 70.
2: Purtroppo è vero che questi sistemi combinati ai deepfake possono provocare un effetto molto invasivo e praticamente analogo, ma assolutamente vietato.
0: Mauro Zanda, GR1.
3: È tutto, prossimo giornale radio alle 23.
6: Zona Cesarini.
7: 22:06, Giovanni Scaramuzzino in voce, Ombretta Conti in regia, Antonio Toni Tisi in redazione, Giovanni Leporale adesso alla parte tecnica con gli aggiornamenti anche relativi al tennis, perché in campo ricordo che Cobolli si è qualificato un primo turno durissimo in 5-7, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4, ha battuto l'argentino Comesana. E in campo adesso Mattia Bellucci, che è opposto all'ungherese Piros. Bellucci ha vinto il primo set 6-4, conduce nel secondo parziale per 4-2. Si sono qualificati tra gli altri Fritz, lo statunitense, 3-7-0 al connazionale Blanche Dar, e proseguono la marcia anche Popirin, che ha superato in 4 partite il bulgaro Dimitrov, mentre Tiafo ha avuto la meglio in un altro derby statunitense con il connazionale Dan, 3-7-2 anche qui, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3, 6-4 a favore di Tiafo. Per il calcio, Cremonese qualificata, ha superato i sedicesimi vincendo per 2-0 al Tardini contro il Parma. Nel prossimo turno affronterà nel derby il Como. Monza al secondo della ripresa in vantaggio per 1-0 sul campo del Torino, nell'altra gara valida naturalmente per i sedicesimi di finale.

0: La musica dei Subsonica ci ha portato fino alle 21:11, si è chiuso il calciomercato, grazie a chi ci sta scrivendo appunto per manifestare la propria delusione oppure il proprio consenso in ordine sparso, iniziando in ordine alfabetico appunto dall'Atalanta, gli acquisti principali Gaetano, Christensen, Elmas, Kessié e poi Rau dal Bologna, arrivato proprio nell'ultima giornata del mercato. Per il Bologna Dobic, poi Amondarain, quindi El Azzouzi e poi Tert, un ritorno difensore dell'Eintracht di Francoforte e per l'attacco è arrivato nelle ultime ore del mercato Mbangula, attaccante appunto dal Werder Brema, il Cagliari con Romano, la vera e propria scommessa dallo Spezia, già andato in rete nel corso della prima giornata, Daniel Maldini e poi Sugawara, Massolin, centrocampista di scuola Inter ma del Modena. Per il Como l'acquisto più pregiato è naturalmente quello dell'attaccante della Fiorentina Ken, ma naturalmente c'è un attenzione particolare per ciò che riguarda il mercato europeo dei giovani talenti, anche quest'anno approdati numerosi in riva all'Ario, a scapito degli zero punti con 7 reti subite, 0 fatte, la Fiorentina ha comunque, e i nostri radioascoltatori sono d'accordo, operato un mercato davvero interessante con João Mario, Atta, Jimenez, Vieri, Dragusin, Mastantuono, Valdepeñas, Ngie, Pellegrino, Beto e Pedro Gonçalves, questi ultimi due arrivati proprio nell'ultimo giorno di mercato. Curiosità desta il Frosinone, diversi giovani di belle speranze, dal Genoa è arrivato Masini e giocatore particolare che ci sentiamo di segnalare, una vera e propria scommessa, è Boczek, attaccante preso dai polacchi del Danzica. Del Genoa abbiamo parlato in precedenza, l'Inter campione d'Italia con Stankovic, centrocampista del Bruges, è arrivato in porta Provedel, secondo Di Martinez, e poi il trio inglese Stones, Spence e Jones per la Juventus, Ekator, Selic, Douglas Lewis, Nico Gonzalez, Kolomouani, Alaibegovic, Lukumi, Vicario e poi anche il secondo portiere Grabara e poi Sar, centrocampista dalla Tottenham, e quindi dal Newcastle il tedesco Voltemad. Le altre le esamineremo ovviamente nel corso di questa ultima ora di Zona Cesarini. Per ciò che riguarda invece la pallacanestro, un salto all'indietro ieri a Pesaro, Italia battuta 64-64 a 76 7-6 dalla Serbia. Massimo Barchesi, il nostro inviato, ha ascoltato Luca Banchi prima sulla partita e proprio su questo aspetto ascoltiamo il commissario tecnico azzurro.
1: Luca, allora stavolta il cuore non è bastato, però adesso è inutile fare processi perché sono arrivate due sconfitte consecutive, i ragazzi ce l'hanno veramente messa tutta, adesso si tornerà a parlare dei soliti problemi, ma questa nazionale c'è comunque perché ha lottato su tutti i palloni, terzo quarto incredibile a livello difensivo, poi però è mancata la benzina.
2: Sì, io penso anche l'approccio partita sia stato importantissimo, come era successo anche a Tuzla. Quel 20-19 per la Serbia alla fine del primo quarto non rendeva giustizia alla partita che abbiamo fatto, indipendentemente dal tiro rocambolesco che gli ha dato quei tre punti per sorpassarci. Abbiamo fatto un grandissimo sforzo, non ci siamo piegati nemmeno quando all'intervallo abbiamo accumulato quello scarto, siamo tornati in campo con ancora più determinazione, siamo tornati a dettare il ritmo e l'intensità della partita. A tratti ho visto la Serbia intimidita dal nostro atteggiamento, era quello che mi auguravo di vedere. Non sempre a Tuzla c'era stato questo tipo di intensità e di combattività, non è ovviamente lo stesso contesto ambientale, qui giocavamo in casa, cornice di pubblico straordinaria, Pesaro ha risposto alla grande, poi un calore proprio in tutto il periodo in cui siamo stati qua pazzesco, che ha contagiato la squadra, ci tenevano a fare una partita di grandissimo spessore. Mancata sicuramente la lucidità, poi ovviamente tutte le altre analisi le lascio a voi, voi siete quelli bravi con i numeri, con le cose, io mi concentro sull'atteggiamento che questa squadra ha avuto fin dalla preparazione a queste due gare, consapevole che nella miglior versione vista qui di Bosnia e Serbia sono due avversarie complesse, ma credo che non abbiamo nulla da temere, questo è un gruppo solido, sano, stiamo attingendo risorse da tanti giocatori giocatori, ad ogni raduno cerchiamo di trovare qualcosa che ci possa dare anche la consapevolezza che a novembre sarà di nuovo un'Italia competitiva.
0: Uno dei giocatori più attesi ieri, Simone Fontecchio.
3: È una partita il 31 di agosto, quindi ci sta essere anche un po' alla fine, ci sta avere i crampi come nel mio caso, però è un peccato, dai, ci hanno ammazzato come al solito tutta la partita su rimbalzi d'attacco. Purtroppo quando hai giocatori di quella taglia e tutta la buona volontà che ci mettiamo, con tutta l'aggressività e la determinazione che oggi ci abbiamo messo, veramente tanta, è difficile. Poi quando rincorri tutta la partita ancora di più. Ci abbiamo provato come al solito, penso l'atteggiamento sia stato migliore rispetto a quello della Bosnia, però loro sono signore squadra, quindi questo è.
4: Senti, con la Turchia chiaramente non ci sarai, perché sarà iniziata la stagione NBA, è un'assenza importante sarà, però la classifica diciamo ancora sorride all'Italia, no?
3: No, no, il percorso è lungo, ci sono ancora 4 partite, tutta la nostra portata, che si giocheranno purtroppo durante l'inverno, quindi io non ci sarò, alcuni di noi non ci saranno, però abbiamo tutti grandissima fiducia in questo gruppo e pensiamo di poter qualificarci.

0: Alle 22:20 insieme a Jungle Sunshine si parlava di basket, della sconfitta dell'Italia battuta dalla Serbia, 12 punti a vantaggio dei balcanici ieri a Pesaro. Il nostro Massimo Barchesi ha intervistato Luca Banchi anche sull'andamento che potrà essere del girone e ovviamente in vista di una possibile qualificazione mondiale. Lo ascoltiamo.
1: Giocheremo la prossima partita contro la Turchia, che insomma già virtualmente è qualificata. La classifica, appunto, nulla è compromesso.
2: No, onestamente è un po' presto parlarne. È ovvio che avremmo voluto centrare un successo in Bosnia, che sembrava più alla nostra portata rispetto alla gara di stasera, per avere, continuare ad avere una posizione tale da poter controllare gli diretti, diciamo, inseguitori. Però ecco, questo è probabilmente e presumibilmente una qualificazione da guadagnarsi all'ultima giornata, quindi siamo coscienti di questo, lavoriamo per essere pronti a competere nelle prossime quattro partite. Mettersi a guardare la classifica non ha senso, mi concentro sui nostri ragazzi, quello che ci hanno fatto vedere in queste settimane di lavoro, quello che hanno fatto vedere in queste gare e la consapevolezza che potremo e saremo ancora competitivi.
1: È esagerato sostenere che Nico Mannion è diventato il leader di questa nazionale?
2: Ma io penso che ogni gara abbiamo dimostrato di avere giocatori capaci di prendersi carico della squadra, a testimonianza del fatto, spesso si parla che manchi un po' di personalità cestistica ai nostri ragazzi. Qui ci sono alcuni esempi che testimoniano il contrario. Lui credo sia uno di questi esempi, al di là di quella, la sua formazione cestistica, la sua cultura del lavoro, è un giocatore che tiene alla maglia azzurra e che nel club ha già dimostrato di avere le caratteristiche per diventare un giocatore molto incisivo, ma accanto a lui ne stanno crescendo altri, come visto anche in queste gare e nelle gare precedenti. Io penso che ci possano essere caratteristiche qui per trovare altri giocatori in grado di essere trascinatori nei momenti, perché quando sono arrivati soprattutto successi nelle finestre precedenti siamo stati capaci di attingere anche da altri giocatori e non esclusivamente da lui, che in queste ultime due partite ovviamente ha fatto delle gare al di sopra del magari anche delle attese, perché insomma non ci dimentichiamo, siamo a inizio stagione, quindi era difficile competere con questo tipo di fisicità e soprattutto ora che gli avversari lo conoscono, per lui e altri giocatori di riferimento gli avversari decidono di avere un trattamento un po' particolare, però lui ne è venuto fuori.
0: Così Luca Banchi, commissario tecnico azzurro su Mannion. Massimo Barchesi ha sentito anche Giampaolo Pippo Ricci.
3: Non credo siano più forti, hanno dimostrato di esserlo, noi potevamo fare sicuramente meglio sull'arco dei 40 minuti, troppi falli all'inizio ci hanno un po' condizionato, ci siamo disuniti quando loro hanno fatto due canestri, quindi dobbiamo imparare da questa partita, migliorare, stare uniti, perché insomma siamo sciolti solo gli ultimi 5 minuti, però ecco, abbiamo lavorato tanto quest'estate, c'è ancora tanto da migliorare, siamo positivi perché insomma mancano 4 partite, la classifica è da migliorare, però siamo lì, quindi continuiamo a migliorare, continuiamo a lavorare. Certo, oggi davanti a un pubblico incredibile volevamo vincere, però loro sono stati più bravi sicuramente.
4: La prossima con la Turchia, che probabilmente avrà già passato il turno.
3: Sì, non guardiamo in realtà gli altri, guardiamo a noi stessi, noi vogliamo arrivare alla finestra di novembre con due partite da vincere, viviamo una partita alla volta.

0: 22:26 minuti primi con i Gorillaz, brano registrato nel 2000 che fa riferimento appunto al cambio del anno, del secolo, ma anche del millennio. E parliamo di una bella iniziativa letteraria che ha coinvolto Francesco Signor, che salutiamo. Buonasera Francesco e grazie per aver accettato naturalmente il nostro invito.
1: Buonasera, grazie a voi per l'ospitalità.
0: E insomma, il brano dei Gorillaz anche qui con un numero, il libro di Francesco 27/03/1983. Una data che a molti potrebbe essere così banale, ma che invece nella storia granata, a proposito, dopo l'ora di gioco, sempre sotto per 1-0 in Coppa Italia il Torino contro
1: sì,
0: il Monza.
1: Tanto
0: per restare in
1: tanto
0: tema,
1: per non smentirsi,
0: tanto per
1: ecco,
0: restare
1: diciamo
0: in tema,
1: così.
0: Diciamo di quello che sta accadendo però in questi ultimi anni, e ne parleremo, Francesco. Ma partiamo proprio dalle basi. È un bel libro, lo voglio dire, e veramente non soltanto, ecco, secondo me, poi posso sbagliare per carità, non soltanto dedicato al Torino e ai tifosi del Toro, che hanno comunque particolarità uniche e che chiaramente in questo libro sono ben delineate. Io partirei proprio dallo sfondo, che tanto sfondo non è, per il modo con cui hai strutturato questo libro, Francesco. Che Torino città era quella che affrontava l'inizio degli anni Ottanta?
1: Era una città che era in piena trasformazione. Torino poi è sempre stata una città laboratorio, quindi in quegli anni, soprattutto nel 1983, si affacciavano i primi scandali, i primi fenomeni, diciamo, di corruzione dichiarati, denunciati e perseguiti. Quindi è stato un po' un anticipo di Tangentopoli 10 anni prima. E poi c'era stata la grave strage dello Statuto, che aveva segnato comunque la città.
0: Statuto Cinema, ricordiamo per i non torinesi.
1: Statuto, sì, sì.
0: Prego, prego. Bravo, scusami, esatto. Francesco.
1: No, ma ci mancherebbe. E quindi la città viveva una febbriazione che era legata anche un po' al cambiamento di un'epoca, no? Cioè, si era affacciato il periodo del. Come dire, dello yuppismo e quindi anche di un certo affarismo rampante, e la città degli operai stava cambiando pelle, le periferie stavano cambiando pelle, però è una città che è ancora un po' ancorata a una serie di riferimenti che, almeno io che ho vissuto, diciamo, nella periferia torinese, o ancora dentro, non so, ad esempio i cortili, no? Oggi i cortili sono completamente scomparsi. In quegli anni il cortile significava ancora giocare a pallone tutti i pomeriggi, dalle 4 del pomeriggio fino alle 8 di sera. Le macchine sì, qualcuno le parcheggiava, ma quello era lo spazio per i bambini, dove si giocava, i ragazzi giocavano e si stava tutti insieme. E i cortili oggi sono scomparsi, non, sì, poi uno dice vabbè, la tecnologia, tutta una, cambia, ma in realtà sono scomparsi i bambini, non ci sono più bambini, e quindi i cortili oggi vengono usati per tutt'altro, e quindi si parla anche di questo. Si parla poi ovviamente di personaggi un po' strambi che popolano il bar di quartiere, che le bocciofile, no? E quindi sono tutti personaggi che vivono intorno a questa partita, che è il famoso derby del 27 marzo 1983, perché
0: qui,
1: ce lo ricordiamo.
0: E qui arriviamo, perché ce lo ricordiamo? Sentiamo
1: perché
0: un pochino da tutto il calcio, minuto per minuto, la voce di chi c'era e chi l'ha raccontata. Enrico Ameri.
2: Tutto il calcio minuto per minuto.
3: Gentili ascoltatori, buongiorno. Eccovi i campi collegati nell'ordine: Torino per Torino Juventus, Firenze per Fiorentina Roma, Ascoli per Ascoli Napoli, Catanzaro per Catanzaro Pisa, Udine per Udinese Cesena e Catania per Catania Udinese. Ai microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Emanuele Giacoia, Alfredo Provenzali ed Ezio Luzzi. Cenni di cronaca, linea ancora Enrico Meri.
4: Attacca ancora il Torino, Galbiati scende sul settore di destra, Bonesso che è al limite dell'area, che ha preso il posto, ricordiamo, di Borghi, cross sotto porta, Dossena, tiro, rete, ha segnato Dossena per il Torino, ha accorciato le distanze Dossena con un colpo di testa, intervenendo preciso sul pallone e mettendolo sulla sinistra di Zoff. Attenzione, ancora una volta è andata a segno il Torino, pareggio, ha segnato Bonesso e ancora una volta un colpo di testa questa volta sul cross dalla sinistra, ha permesso al giocatore che ricordiamo nel secondo tempo ha sostituito Borghi di segnare il gol del pareggio. Torino 2, Juventus 2. Attenzione, Torino in vantaggio. Terza rete del Torino, Torrisi al volo, ha agganciato un pallone che ne è prevenuto dal settore di destra, era scaraventato in rete sulla sinistra di Zoff. Crollo della Juventus, si può dire dal 25esimo. In pratica siamo ora al 29esimo e in 4 minuti la Juventus ha subito 3 reti. Risultato Torino 3, Juventus 2.
0: La sintesi migliore affidata a Enrico Ameri in pochi minuti, la Juventus che schierava 6 campioni del mondo, Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Rossi, più Platini e Boniek, non due qualunque. Insomma, 2-0 per i bianconeri, tutto capovolto, il Torino riesce a conquistare in questo modo significativo, è rimasto ovviamente nella storia granata come uno dei grandi capisaldi. Troppo isolato, ma ne parleremo tra poco. Ritorniamo a quel 27 marzo del 1983, insieme a Francesco Signora, autore proprio di un libro che porta come titolo quella data, edito da The Wall. Si può parlare, mi sembra che l'unico superstite, però qui mi correggi se sbaglio, vado a memoria più o meno, di quella del Torino campione d'Italia era Zaccarelli, mi pare gli altri non c'erano più, vero? Ecco, non vorrei dire una bestialità, ma c'è Francesco pronto a correggermi. No. Quindi c'era il solo Zaccarelli tra i campioni d'Italia del 76. Si può parlare, secondo te, Francesco, di atto finale quel giorno sublime da un punto di vista della tifoseria granata, dell'espressione più autentica di quello che fu definito tremendismo granata? Poi è vero, c'è stato il secondo posto nell'85, c'è stata l'avventura europea, la Coppa Italia e Mondonico che porta il Toro in finale con l'Ajax, che però quel giorno lì è stato un apice e forse non ce ne siamo accorti, perlomeno chi non viveva a Torino. Voi?
1: Ma in realtà ti dirò, quella squadra non era fenomenale, noi eravamo già in declino, era una squadra che si barcamenava a metà classifica, sicuramente meglio quella di quella di oggi, ecco. Però comunque non era una squadra stellare, non era paragonabile al Torino dello scudetto, ma non era paragonabile alla Juventus che, come hai detto tu, era una corazzata. Ricordiamoci che lì c'era il blocco juventino che ha vinto il mondiale dell'82, quindi era una squadra formidabile. Quel risultato fu tanto straordinario proprio perché inaspettato, nessuno pensava che quella partita l'avremmo potuta vincere, perché la Juve comunque lottava ancora per lo scudetto. E quindi, tra l'altro, tu parlavi di Ameri, ma io vorrei ricordare anche Ciotti, che era collegato da Firenze e faceva il ping pong con Ameri, perché lui provava a raccontare e poi interveniva Ameri, interrompeva la sua telecronaca. E a un certo punto raccontò che al terzo gol, quando passammo in vantaggio, i tifosi romanisti a Firenze esultarono come se avesse segnato la Roma, e esultarono anche i fiorentini, perché come noi sappiamo che i fiorentini hanno un certo antagonismo con la Juventus, quindi si creò questo fenomeno, come dire, sorprendente, con questa vittoria clamorosa, un risultato folle, poi in 3 minuti e 40 secondi, una roba che veramente non... c'è gente che ha avuto dei malori allo stadio, gente che si è spogliata, io credo che ci siano stati anche dei rapporti sessuali probabilmente in curva.
0: Addirittura, cioè, insomma, c'è di tutto, di più.
1: Ma è stata una cosa... Considera che in quella partita c'erano 70.000 spettatori allo stadio comunale di Torino.
0: Ecco, e Torino, ti interrompo, Francesco, perché ovviamente no, le nuove generazioni, ora noi ce lo ricordiamo, no, quel derby, anche chi ovviamente non era coinvolto, non essendo ovviamente torinese o torinista o juventino nella circostanza, ma ecco, è venuto fuori negli ultimi anni, che cominciano a essere tanti per il popolo granata, il derby forse più squilibrato al mondo, più sproporzionato, io non so, trovami tu il termine esatto perché rischio anche qui di sbagliare, In Europa e forse nel mondo, perché insomma sì, vai a vedere un po' anche Bayern Monaco, Monaco 1860, ma qualche successo il Monaco prima di retrocedere, Monaco 1860 prima di retrocedere, col Bayern era riuscito ad arpionarlo. Poi ovviamente i percorsi si sono divisi e quindi è chiaro che si sono affrontati poco, ma anche l'Espagnol col Barcellona qualche derby ogni tanto lo porta a casa. Lì che, cioè, come spieghi che da 30 anni il Torino in 30 anni ne abbia vinto uno solo, quello del 2015? Cioè, è solo casualità?
1: No, diciamo che vuol dire è una politica sportiva sulla nostra squadra che ovviamente è un po' da rivedere. Ecco, poi non a caso diciamo tutta la contestazione che c'è oggi nasce perché dopo 21 anni non ce la si fa più, no? Io in questi giorni che faccio queste presentazioni incontro parecchia gente, ma anche tifosi di altre squadre, perché poi torno a ripetere, questo libro è un libro poi alla fine sì sul calcio, ma si parla di tante cose. La partita è veramente un'occasione per far incontrare delle persone che raccontano delle storie. Però quello che mi fa più impressione, ho fatto una presentazione qualche sera fa e c'era un bambino, aveva avuto 8-9 anni, sai, faccio la domanda da anziano, no? Dice, ma tu di che squadra sei? Lui mi ha detto, sono del Toro, cioè io mi sono commosso, cioè questo è un eroe. I bambini di oggi sono degli eroi a tifare Toro, anzi io suggerirei a Urbano Cairo dovrebbe istituire la giornata del giovane tifoso Granata, perché chi tifa, soprattutto nei ragazzini, nei bambini che non hanno mai visto il Torino vincere nulla e che continuano a tifare Toro, sono degli eroi, non si possono definire diversamente. E quindi questa differenza con la Juve sta lì, cioè purtroppo. Anzi, molti juventini mi hanno preso in giro perché mi hanno detto sei dovuto tornare indietro di 40 anni per trovare un risultato da raccontare. In effetti non hanno tutti i torti.
0: Beh, però per come è venuto fuori ovviamente resta lì nell'albo dei ricordi. Ecco, io girando ovviamente, noi capitando anche a Torino, in casa ma anche fuori, perché voglio dire anche fuori la tifoseria granata è particolare, c'è ancora, voglio dire, il piacere di farlo in pullman dal centro Italia, i vari club che si spostano per ovviamente omaggiare della loro presenza la loro squadra. Dicono, ma noi lo scudetto sappiamo di non poterlo vincere, ma neanche di qualificarci, no? Per le coppe, quelle che contano di più, a cominciare dalla Champions. Però io credo di aver trovato anche una giusta richiesta, cioè ma perché noi, riferendosi ovviamente ai colori granata, al Toro, perché non riusciamo a percorrere un processo virtuoso che è stato negli ultimi anni del Bologna, che è stato della stessa Fiorentina, ora al di là di quello che è successo nell'ultimo anno? Cioè, comunque, squadre che dall'anonimato sono emerse e che sono approdate in Conference League, la Fiorentina, due finali, una finale di Coppa Italia, il Bologna di Thiago Motta e poi anche di Italiano ovviamente in Champions. Ecco, perché al Toro tutto questo non è accaduto, non succede e nessuno si illude per il momento che possa accadere?
1: Ecco, questa è una bella domanda, mi viene da rispondere in un unico modo: siamo una squadra sfigata, cioè voglio dire, noi, la nostra storia è la dimostrazione che siamo una squadra dannata, tant'è che quella vittoria dell'83, che è appunto stata folle, incredibile, in 3 minuti e 40, si è vissuta con un'enorme gioia, ma sapendo che sarebbe successo sicuramente qualcosa di brutto dopo, perché a noi succede sempre così, cioè noi abbiamo i campioni e muoiono. Abbiamo avuto la squadra probabilmente più forte al mondo in quel momento e si è schiantata su Perga. Meroni è stato investito in Corsure Umberto. Il nostro più grande capitano dopo Valentino Mazzola, che è Giorgio Ferrini, è morto di 3 aneurismi che l'hanno ammazzato prima che il Toro vedesse lo scudetto, quando lui aveva praticamente dato il sangue e la vita probabilmente per quello scudetto. diventando poi vice di Radice proprio alla vigilia della vittoria di quello scudetto. Quindi noi siamo contraddistinti da questa sfida, e quindi ci capitano anche dei presidenti che purtroppo questo tipo di sentimento non lo provano e quindi non si sforzano probabilmente neanche abbastanza per inseguire, non dico lo scudetto o la partecipazione alle coppe europee, ma almeno un campionato dignitoso che sia rispondente un po' all'onore della maglia che i giocatori indossano tutte le settimane. Ecco.
0: Indro Montanelli scrisse del grande Torino che non c'era più: non sono morti, il grande Torino gioca solo in trasferta. Non vogliamo, prima di salutarci, lasciarci con questo ricordo così triste di quei grandi eroi del pallone e non solo. Però c'è anche un particolare che ci piace farvi ascoltare relativo a quell'elenco di nomi e non solo.
5: Baci Galupo.

0: Eh sì, salutiamoli così, vero Francesco Signor? Come se fossero ancora protagonisti anche con questo, no, ritmo moderno. Francesco Signor, autore di 27-03-1983, il Torino che capovolge il derby da 0-2 a 3-2, ma c'è la storia di una città, c'è la storia delle sue contraddizioni, anche dei suoi meriti e dei suoi protagonisti, più o meno anonimi, che sono tutti ovviamente stretti attorno al colore granata. Aggiorniamo la situazione a 10 dal termine, sempre Torino 0, Monza 1 per ciò che riguarda la Coppa Italia. È stato con noi Francesco Signor. Grazie Francesco.
1: Grazie a te Giovanni.

0: 22 e 46 minuti ormai ci siamo arrivati insieme alla musica di Sting & Shaggy, Gotta Get Back My Baby. Anche oggi ai giochi del Mediterraneo, pioggia di medaglie per gli azzurri, alcune davvero pregiate. Ci racconta tutto, come sempre, Emanuele Granelli.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: Ormai non fa più notizia l'ennesima giornata in doppia cifra di medaglie per la corsa sempre più solitaria dell'Italia ai giochi di Taranto. Altre 22 con l'atletica a farla da padrona, il karate a brillare al via del suo programma e le prime soddisfazioni anche dal canottaggio, con 3 podi sudati e di valore, il primo nel singolo pesi leggeri conquistato da Luca Borgonovo alle spalle di una concorrenza di altissimo livello.
3: Gara molto complicata contro il neocampione del mondo greco, mi sono ritrovato secondo dall'inizio fino alla fine, gli ultimi 150 metri il turco in acqua bassa mi ha superato e mi sono ritrovato con medaglia di bronzo. Io remando sul lago di acqua dolce non mi sono trovato subito fin dall'inizio con l'acqua salata del mare, un po' più pesante dei laghi dolci, però sono riuscito a fare una bella gara.
2: Il risultato di maggior prestigio lo firmano Elena Sali e Nicolò Gandola nel doppio misto pesi leggeri, un argento inaspettato e per di più in rimonta.
4: Siamo partiti di abbastanza bene, forse si poteva fare un po' meglio, però sappiamo che il nostro forte è il secondo mille e soprattutto la chiusura, direi. Infatti è andata molto bene.
5: La gara è stata molto difficile, è stata molto pesante perché c'era il vento contro. Non siamo riusciti a fare quello che volevamo perché la Tunisia ci ha sorpreso, al mille c'è stata davanti, abbiamo dovuto reagire l'ultimo 500 e gli ultimi 200 siamo riusciti a superarla, quindi bene.
2: Bronzo invece per Leonardo Tedoldi e Irene Grattiglia nel doppio misto senior.
6: Gara particolare, non c'è uno storico che si può dire come vanno gli avversari. Siamo partiti aggressivi, rischiando anche di saltare per aria, quindi abbiamo fatto una gara un po' all-in.
7: È stata una bellissima esperienza e tutto nuovo un po' qua per me, perché si respira proprio l'atmosfera olimpica. Confrontarsi con atleti più grandi di me, con più esperienza di me, è stata una cosa bella e spero che mi porterò avanti per la mia crescita da atleta.
2: Anche oggi è di sostanza l'apporto al medagliere del sollevamento pesi con ben 3 medaglie, 2 bronzi entrambi al collo di Cristiano Giuseppe Ficco sia nello strappo che nello slancio, ma spicca la medaglia d'oro, la prima di giornata per i colori azzurri, di Giulia Miserendino nello strappo categoria 69 kg, decisiva la seconda prova in cui ha sollevato 102 kg.
8: Allora, il pubblico ha giocato un ruolo importantissimo perché ho sentito tutto il tifo, tutto il calore. Questa è stata una tappa importante per capire in che condizione stiamo e cosa possiamo migliorare in vista delle prossime gare. Nello slancio c'è stato un po' di difficoltà perché è un po' il mio punto debole e soprattutto perché devo dire che ho avuto una sfida bella tosta, erano molto competitive tutte, però comunque quel 120 devo dire che era buono e sicuramente in futuro punterò a fare di più, devo fare di più.
2: Alla collezione di medaglie si aggiunge anche il bronzo di Sofia Tonelli nella ginnastica artistica. Nella finale del All Around in scena alla Pala Campitelli di Grottaglie, la 18enne di Empoli si è ben disimpegnata davanti a mostri sacri come la franco-algerina Nemur, campionessa olimpica di Parigi 2024.
9: Sono molto contenta.

0: contenta del risultato, soprattutto perché non è stata una gara molto semplice e pulita, infatti sono inciampata in due errori, però al corpo libero sono riuscita a rimettermi in gara e questo è stato un grandissimo risultato, soprattutto perché davanti a me ci sono delle ginnaste con grandi esperienze. Spero domani con le finali di conquistare ciò che non sono riuscita a fare oggi a parallele a trave.
1: Non poteva essere più prolifica la prima giornata del programma di karate con sei medaglie nella specialità Kumite. Sul tatami del Pala Vuitila di Martina Franca, Veronica Brunori, Erminia Perfetto e Silvia Semeraro si mettono al collo l'argento, mentre altri tre bronzi sono opera di Luca Maresca, Daniele De Vivo e un'emozionatissima Alessandra Mangiacapra.
2: È stata un'emozione bellissima essere qui sul tatami e calcare questo tatami di peso internazionale. Ringrazio la nazionale italiana per la fiducia riposta in me, il mio gruppo sportivo Fiamme Oro e tutte le persone che mi hanno sostenuta e che mi sostengono sempre.
1: Ma è ancora l'atletica a far impennare il numero di medaglie. Nick Ponzio non tradisce le aspettative nel getto del peso, tramortendo la concorrenza con addirittura 1 metro di vantaggio sul secondo. Lo stesso vale per Erika Saraceni nel salto triplo, medaglia d'oro, rispettando il pronostico della vigilia e battendo un mito del lungo come la serba Ivana Spanovic.
3: All'ultimo salto, proprio dopo che la Ivana Spanovic, che è una grandissima campionessa, ha fatto il nullo, fino alla fine non ho mai pensato che avrei preso l'oro finché non l'ho visto effettivamente. È stata una gara abbastanza difficile per me perché quest'anno ho avuto una stagione molto complicata, però il vento un po' ballerino, sicuramente avrei dovuto prendere un po' più di ritmicità sin dall'inizio, non è andata così, però l'importante è avere questa bandiera e la medaglia d'oro. Sono molto contenta, a Taranto ho sentito proprio tutto il calore della nostra nazione, diciamo che l'ho dovuto fare per me dopo, tra virgolette, l'insuccesso che ho avuto agli europei e un po' anche per tutti i nostri tifosi italiani.
1: Il bottino aumenta con la doppia medaglia argento-bronzo nei 400 femminili con Alessandra Bonora e Alice Mangione. Nel maschile invece bronzo per Lorenzo Benati a poco più di 20 giorni di distanza dal successo europeo di Birmingham nella 4x400. Dulcis in fundo il nome più atteso dell'intera rassegna tarantina. Gianmarco Tamberi, dopo il trionfo agli europei e l'affermazione polacca in Diamond League, Jimbo completa la sua estate magica con l'unica medaglia mancante nel palmarès, quella ai giochi del Mediterraneo. L'oro nel salto in alto è suo con la misura di 2,25.
4: Può sembrare che io sia venuto qui solo per portarmi a casa questo titolo, invece in realtà non è assolutamente così. Io sono venuto per tutti coloro che mi hanno scritto in queste settimane, che sono una marea di persone, e anzi, sono sincero, nel calendario non andava neanche molto, molto bene questa gara, perché tra 3 giorni sarò a Bruxelles per la finale della Diamond League e quindi mi stava un po' stretta dal momento in cui mi hanno convocato per la finale, però avevo dato ormai la mia parola, volevo esserci. Anzi, onestamente mi dispiace di aver vinto l'ultimo titolo, tra virgolette, che mi mancava in questo modo. Sono contento di averlo fatto a Taranto, in Italia, però io penso che la mia carriera da questo punto di vista si era completato quel cerchio con il mondiale di Budapest, la grande vittoria, perché mentirei se dicessi che questa cosa mi ha spinto a saltare alto oggi. A me oggi mi ha spinto a saltare alto le persone, che è diverso.
1: Un salto da 2,15 vale invece il bronzo per Cristian Falocchi e domani sarà anche il turno dell'altro atleta di punta, il portabandiera azzurro Filippo Tortu. Il campione olimpico di Tokyo della 4x100 si è qualificato alla finale dei 200 con il settimo tempo, al ritorno in pista dopo l'infortunio. Le sensazioni non sono ottimali in vista di domani.
5: No, non sto bene, poi nell'atletica il cronometro parla per noi atleti, quindi però dai, domani è un altro giorno, c'è una bella atmosfera, quindi prima di darmi per vinto aspetto la fine della gara.
1: A completare il quadro, l'oro nella pallamano femminile e i due argenti nel basket 3 contro 3, con due sconfitte in finale contro la Spagna, sia al maschile che al femminile. Le medaglie totali sono 187 e a meno 2 dalla fine dei giochi, il traguardo delle 200 medaglie è ormai a un passo.
6: E alle 22:54 ringraziamo Emanuele Granelli, come al solito autore di un esauriente day per day, no? Un giorno per giorno che ci porta ormai quasi in vista del traguardo finale dei giochi del Mediterraneo di Taranto. Finale che si avvicina anche per la sfida di Coppa Italia tra Torino e Monza, con i Brianzoli dell'ex Juric in vantaggio per 1-0 sul campo del Torino. Torino che prova ad attaccare, Torino che va alla ricerca del pareggio e potrebbe essere stato assegnato un calcio di rigore ai Granata tra le proteste dei Brianzoli, la formazione del Torino, quindi che ha l'opportunità di portare ai prolungamenti, quindi ai calci di rigore, questa sfida, sempre che il VAR in pratica confermi quella che è stata l'impressione in diretta da parte del direttore di gara. Ebbene, noi ci eravamo lasciati con un tabellone del mercato a metà, siamo andati rigorosamente in ordine al alfabetico. Siamo arrivati alla Lazio, Lazio che ricordo ha preso oggi Gudmundsson dalla Fiorentina. Per ciò che riguarda il Lecce, anche in questo caso diverse scommesse, un giocatore che a Torino, proprio in Granata, non ha trovato molto spazio, Ilić, o perlomeno non è riuscito a consacrarsi come sembrava dovesse essere. Adesso milita nel Lecce, nel Milan sappiamo tutto, quasi, dopo Gonzalo Ramos è arrivato Diawara, Camarda ovviamente proprio dal Lecce, Diego Moreira e Hutchinson, ultimo acquisto in ordine di tempo, attaccante dal Nottingham Forest. Proprio il Monza impegnato a Torino, l'ultimo acquisto in ordine di tempo dei biancorossi è Goglicizze, difensore dall'Udinese. Intanto il direttore di gara a Torino è stato richiamato dal VAR per ciò che riguarda il Napoli che ha acquistato il difensore Badiashile dalla Chelsea, confermando in blocco la rosa dello scorso anno per il Parma, eliminato oggi in Coppa Italia. Diego Carlos è arrivato, il difensore dal Fenerbahce, in precedenza l'acquisto di Fabian dalla Fiorentina. Questi gli ultimi colpi da seguire. Romero, che ha esordito in Serie A contro la Juventus, attaccante argentino prelevato dal Tigre, la conferma in blocco della Roma. Per ciò che riguarda ovviamente gli acquisti, segnaliamo quello di Castro dal Bologna e anche De Ron, che è arrivato in extremis dall'Atalanta. Bowie del Verona, la grande scommessa del Sassuolo, del Torino abbiamo detto, oggi Mandragora dalla Fiorentina, l'Udinese con Vojvoda dal Como, Palma dalla Sampdoria, Mrozek dall'Ec Poznan e infine il Venezia. Un nome su tutti, segnaliamo quello di Ramani, attaccante dallo Sparta Praga. Adesso andiamo in musica, all'appuntamento con i saluti prima di lanciare il GR1.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 22:58:49 insieme alla musica di Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar. Si sta ancora giocando Torino-Monza, rigore revocato, Monza che conduce per 1-0. Ha vinto invece agli US Open il primo turno Bellucci 3-7-0 il mancino italiano 6-4, 6-2, 6-0, inflitto a Piroš, ricordo in precedenza Cobolli che in 5-7 ha battuto l'argentino Comesana. È ancora impegnato il Torino contro il Monza, l'ultimo attacco per cercare il pareggio e quindi il prolungamento ai calci di rigore. Finisce qui, il Monza accede agli ottavi di finale. Intanto noi ringraziamo Bretta Conti in regia, Tony Tisi in redazione e ovviamente tutta la squadra tecnica che con Giovanni Leporale. Grazie.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. La guerra Stati Uniti-Iran. Teheran ha avviato un'operazione definita decisiva contro basi e interessi americani nella regione in risposta ai nuovi raid USA. Secondo la TV iraniana, un attacco avrebbe colpito una festa di matrimonio a Sirik, provocando 4 morti e 35 feriti. Trump minaccia una risposta ancora più dura a un nuovo scontro, dice, l'Iran sarà annientato come paese. Mentre Pezeshkian incontra Putin e Xi a Bishkek, il Financial Times rivela che Mosca sarebbe segretamente aiutando Teheran a sviluppare missili da crociera supersonici avanzati. E Putin replica a Berlino, che accusa Mosca di essere responsabile del drone carico di esplosivo rinvenuto ad agosto all'aeroporto di Lipsia. Non ci sono prove, sostiene il presidente russo. La Germania ci incolpa per ragioni di politica interna e potrebbe averle falsificate. Come risposta a quello che definisce un attacco ibrido russo, Berlino chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo nella capitale. Solidarietà da Unione Europea e NATO. Von der Leyen promette una risposta. Rutte avverte che i tentativi di intimidazione falliranno. E la piena solidarietà dell'Italia alla Germania per gli attacchi ibridi russi a Lipsia arriva da Giorgia Meloni, che affida ai social un messaggio in cui rilancia sull'importanza dell'unità dell'Occidente. La sicurezza dei nostri alleati è la nostra e Mosca non riuscirà a creare spaccature. Sono le parole della Presidente del Consiglio. Nel Regno Unito l'ex primo ministro Starmer annuncia le sue dimissioni da parlamentare. Intanto primo discorso alla Camera dei Comuni del nuovo premier Burnham, l'inviata a Londra.
4: Whatever the threats we face.
5: La difesa della Gran Bretagna inizia in Ucraina. Difenderemo Kiev al costo di qualsiasi minaccia nei nostri confronti. Esordisce da qui Andy Burnham nel suo discorso alla Camera dei Comuni, dove torna dopo 10 anni ed entra per la prima volta da premier. Finita la tregua estiva, alla riapertura del Parlamento, l'ex sindaco di Manchester promette il cambiamento di cui il paese ha bisogno e ribadisce le sue priorità: decentralizzare il potere, rafforzare il controllo pubblico sui servizi e soprattutto dare respiro ai britannici in affanno per il costo della vita. Le aspettative sono alte, le finanze però fragili e il partito conservatore, i populisti di ultradestra di Reform UK sono pronti a incalzare il governo laburista sulle risorse necessarie per le riforme promesse. L'arrivo di Burnham a luglio ha aiutato il Labour a superare, seppur di poco, il partito di Nigel Farage, ma mantenere il vantaggio non sarà facile. Pesa anche l'eredità dei 2 anni di Keir Starmer, che ha appena annunciato a sorpresa le sue dimissioni da deputato. Proprio le elezioni suppletive nel suo seggio a nord di Londra saranno un altro banco di prova per il Labour. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
3: La cronaca, duplice omicidio e suicidio ad Apice nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di 3 fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso gli altri 2, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno ascoltati i dipendenti e familiari. Ancora incidenti sul lavoro a Bivona. Nell'Agrigentino è morto il titolare 53enne di un'impresa edile, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori in un'abitazione. Gravissimo il figlio di 24 anni che era con lui. E a Piacenza, dopo la morte del corriere Pasquale Andriotta, sciopero e protesta dei colleghi.
6: Controlli sulle condizioni di sicurezza e sull'organizzazione del lavoro nel magazzino BRT di Caorso. È la richiesta portata alla prefettura di Piacenza dai sindacati Filt CGL, Will USB e Sicobas dopo la tragedia che ha colpito Pasquale Andriotta. Il corriere 42enne è morto durante una consegna proprio nel giorno di uno sciopero per gli eccessivi carichi di lavoro. I colleghi lo hanno ricordato riuniti in presidio davanti al palazzo prefettizio.
7: Pasquale lavorava in condizioni assurde.
0: Per mantenere il posto di lavoro faceva 3-4 giri al giorno di consegne.
6: Tante le criticità denunciate dai lavoratori. Più di 130 consegne al giorno da effettuare dopo aver caricato il furgone. Carenze d'organico, spazi di lavoro congestionati dai pacchi, anche davanti alle vie di fuga. Una situazione aggravata dal caldo. Dalla prefettura è arrivato l'impegno a farsi carico delle segnalazioni. Intanto procedono gli accertamenti sul decesso del corriere. La salma è stata messa a disposizione della procura. Per Pasquale restano i fiori che i colleghi hanno deposto al monumento per i caduti sul lavoro.
1: Da Bologna, Maria Chiara Perri, GR1.
3: Francia, è in vigore la tassa contro la moda usa e getta. Il corrispondente da Parigi.
2: In vigore da oggi in Francia una tassa sulla moda ultraveloce, in inglese definita ultra fast fashion, che potremmo tradurre anche come tassa sull'abbigliamento usa e getta. Una penalità che andrà dai 50 centesimi ai 12 euro per capo d'abbigliamento, orientata a colpire, anche se non viene detto esplicitamente nella legge, soprattutto i grandi gruppi cinesi come Shein e Temu. L'obiettivo è difendere dalla concorrenza sleale un'industria tessile europea che si vorrebbe più sostenibile, con vestiti che possano essere riparati piuttosto che gettati, durando così di più nel tempo. Il sovrapprezzo non cita esplicitamente Pechino, ma basta guardare le cifre diffuse dal Ministero della Transizione Ecologica, guidato da Mathieu Lefebvre, per capire come il provvedimento approvato in Francia ad ampia maggioranza punti a colpire i colossi del dragone in materia di moda ultraveloce ed effimera. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Era l'ultima giornata, era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Nel corso della notte i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi. Sul resto del paese il tempo si manterrà stabile con cielo per lo più sereno. Domani, mercoledì 2 settembre, condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Berlino contro Mosca, russi, droni di Lipsia, Putin ci accusano per ragioni di politica interna. Giorgia Meloni e Unione Europea, risponderemo uniti agli attacchi ibridi. USA e Iran, nuovi raid americani vicino Hormuz, colpita anche una festa di matrimonio. 4 vittime. Trump, la Repubblica Islamica sarà annientata. Teheran, daremo una lezione indimenticabile agli Stati Uniti. Il quarantenne di origini bengalesi scarcerato a Torino dopo abusi su una tredicenne, il Ministero della Giustizia invia gli ispettori. Ex atleta paralimpica bloccata 12 ore all'aeroporto di Caselle. Ryanair le contesta le batterie al litio della carrozzina, ma era tutto in regola. Venezia 83, notte della vigilia, aspettando George Clooney per un'edizione di film che racconteranno il mondo. Musica, ultimo concerto a Londra per Ariana Grande. Dopo Eternal Sunshine Tour, la pop star si prende una pausa dai riflettori. Sport calcio, chiuso il mercato estivo tra colpi last minute e occasioni sfumate. Coppa Italia, imprese esterne di Cremonese e Monza, eliminati Parma e Torino. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alle tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente i russi per l'attacco contro un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che dopo aver parlato con il cancelliere Merz annuncia risposte. L'inviata a Berlino.
3: La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco, Dobrindt, si aspettava la dichiarazione ufficiale sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni ed è arrivata in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri, Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione, di rischio per il paese. Si ricorda che un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto, un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL, il terzo drone ritrovato il 14 agosto carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Badeful quando è lui a prendere la parola. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Alle accuse tedesche ha replicato poco fa il presidente russo Putin in un punto stampa dal Kirghizistan, in cui ha parlato anche del conflitto ucraino, la corrispondente da Mosca.
4: Per 2 interi giorni durante il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi affrontati ma non centrali. Alla fine dei tanti incontri bilaterali, Putin torna invece a parlarne in una conferenza stampa nel cuore della notte. I colloqui di pace sono in fase di stallo, non abbiamo nulla in contrario a un processo negoziale, dice, se qualcuno saprà riavviarlo con trattative concrete. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono sempre benvenuti, di loro ci fidiamo, aggiunge Putin, che vanta successi al fronte soprattutto nel Donbass. Ribadisce che sono in corso pesanti attacchi contro gli impianti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe, il 10% delle quali deve ancora essere rimesso in funzione dopo i danni subiti. Attacchi che causano perdite pesanti tra i soldati russi al fronte. Putin, rispondendo ai giornalisti, definisce queste perdite una tragedia ed esclude una nuova mobilitazione. Etichetta come terrorismo la minaccia di Zelensky sui cieli russi. Risponderemo, dice. E infine, sullo scontro con la Germania, afferma che non ci sono prove contro la Russia. Berlino conclude e ci accusa per ragioni di politica interna. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: I rapporti tra Bruxelles e Mosca sono stati al centro anche delle riunioni dei ministri europei in Irlanda. I lavori proseguiranno in giornata. L'inviata.
0: Sul drone esplosivo, l'attacco ibrido a Lipsia, la Germania che accusa formalmente la Russia, interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani, che si trova in questo momento in Irlanda per una ministeriale esteri a Wicklow. Parla dell'unità dell'Europa, che è la migliore risposta alla Russia, e c'è la solidarietà alla Germania che non mancherà e che verrà ribadita anche da qui.
5: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma non credo che nella Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
0: A Wicklow, nella contea a sud di Dublino, si è svolta la ministeriale difesa. La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici, vuole spaventarci ma non ci riuscirà, ha detto Kaja Kallas, capo della diplomazia dell'Unione Europea. L'Unione aumenterà così il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca ancora più forti. Nel mirino c'è anche la flotta fantasma russa, più controlli sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino. Da Wicklow, Vanilu Lucrezio, GR1.
2: E via social è arrivato anche l'intervento della premier Giorgia Meloni sulla vicenda degli attacchi ibridi di Mosca alla Germania.
6: Giorgia Meloni esprime la piena solidarietà dell'Italia nei confronti della Germania, vittima di un attacco ibrido russo a Lipsia, e lo fa scrivendo sui social che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. In un altro post la Presidente del Consiglio invece ricostruisce un caso di cronaca di Torino, dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia, aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo con uomini, mezzi e risorse, ma così è davvero difficile. La premier conclude esprimendo profonda solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia. Carla Macrelli, GR1.
2: Stati Uniti e Iran ripartono gli attacchi incrociati. Secondo una TV iraniana, le bombe americane avrebbero colpito anche una festa di nozze a Sirik, nel sud del paese. 4 le vittime, almeno una trentina i feriti. Da New York l'inviata.
7: A confermarlo è lo stesso comando centrale. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato con raid aerei obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Prima di partire abbiamo avvisato gli alleati, chiarisce poi Trump in un'intervista a Fox News. Spiega, nel mirino c'era il sistema radar di Teheran, i Pasdaran piazzavano nuove mine navali, sono stati puniti. E torna a minacciare, non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco. La porta aerei Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Tensione che torna alle stelle a oltre 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, con ripercussioni anche sul fronte interno americano e una lunga lista di nomi importanti che negli ultimi mesi hanno lasciato l'incarico al Pentagono. Ultimo, poche ore fa, il segretario dell'esercito, Dan Driscoll. Frizioni insanabili, filtra da fonti di stampa con il capo della difesa, Hegseth. La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: In risposta agli ultimi attacchi americani, l'Iran ha avviato in serata un'operazione definita decisiva contro i presidi nemici nella regione del Golfo. Daremo loro una lezione indimenticabile, hanno detto i Pasdaran. Primo obiettivo, una base aerea in Giordania che ospita soldati USA. Ne abbiamo uccisi diversi, sostengono le guardie rivoluzionarie, ma funzionari statunitensi smentiscono, sostenendo che non ci siano invece state vittime. Un altro attacco con droni è stato lanciato contro una base americana in Bahrain, ma anche qui non ci sono conferme da parte americana. E preoccupazione per quanto sta avvenendo allo stretto di Hormuz, nello stretto di Hormuz, con le conseguenze sui mercati dell'energia, in particolare sul mercato del petrolio, è stata espressa anche nel comunicato del G20 finale, G20 di Asheville in North Carolina. Il comunicato però è a firma, è stato diramato fermato dalla presidenza americana, dalla presidenza di turno, perché non si è raggiunto l'accordo per una nota che rappresentasse tutti i 20 paesi presenti. C'è stata infatti una sola opposizione, quella della Cina. Istat, stime di crescita del PIL confermate, ma balza l'inflazione, in calo la disoccupazione. La ministra del lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo.
8: Segnali positivi per il mercato del lavoro italiano. A luglio gli occupati crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. Calano gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Lavoratori sempre più anziani, gli over 50, sono il doppio degli under 35. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo, però, torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici, causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona al più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: L'economia al centro del dibattito politico assieme alla legge elettorale, per cui sono stati presentati quasi 700 emendamenti. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre, pochi giorni prima il governo festeggerà il record di longevità.
9: Gli ultimi dati positivi dell'Istat sull'occupazione sono il risultato anche di un governo stabile. È Stefano Maullu, Fratelli d'Italia, a rivendicare il record di longevità dell'esecutivo.
10: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
9: Garantire stabilità è dunque l'obiettivo della legge elettorale, assicurano dal centrodestra. Sulle preferenze c'è l'intesa, non ancora sulla parità di genere. E il ballottaggio tenta il partito della Premier e Forza Italia, ma non la Lega, che si oppone. Se ne discuterà in aula fra una settimana. Sulla legge elettorale, il Campo Largo più Italia Viva presentano 8 emendamenti unitari. Le opposizioni attaccano sull'economia. Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza, afferma Giuseppe Conte. Faremo muro, promette la segretaria Dem Elly Schlein, Francesco Boccia.
11: Giorgio Meloni fa i vertici notturni solo per occuparsi della conservazione del potere e di come restare a Palazzo Chigi.
9: È sempre più vicina la candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano, dove si voterà nel 2027. Federica Ionta, GR1.
2: Aumentano anche ad agosto le vendite di auto in Italia. Emergere mette in evidenza l'ampia e soprattutto la forte crescita dei marchi cinesi, che dall'inizio dell'anno hanno registrato un balzo del 92,1%. Stellantis cresce il doppio del mercato, anche grazie al contributo del brand appunto cinese Leapmotor, ma a causa di una richiesta di vetture ibride più alta del previsto si ferma ancora la produzione alle carrozzerie di Mirafiori. Non si lavorerà il 2, il 3 e il 4 settembre. Rai Radio 1 a mezzanotte 13 minuti, la cronaca. Lo avete sentito prima, a Torino un 42enne di origini bengalesi è stato scarcerato dopo aver abusato di una 13enne. Il motivo è che l'uomo ha dichiarato di essersi pentito del gesto.
12: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una 13enne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. 2 notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne e poi, durante l'udienza di convalida, avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
13: Io ho sbagliato.
12: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche, nonostante, ha detto il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Omicidio o suicidio nel Beneventano, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli e poi si è tolto la vita. Alla base del gesto, una lite poi degenerata per la gestione delle loro proprietà.
13: Tre fratelli, Franco, Gianni e Donato Licciardi, sono stati trovati senza vita, uccisi a colpi di arma da fuoco, all'interno dell'hotel-ristorante sulle colline di Apice, nel Beneventano, gestito dalla loro stessa famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il più grande dei tre, Gianni, 65 anni, al culmine di una lite per la gestione delle loro strutture, ha impugnato la pistola posseduta legalmente e ha sparato agli altri due all'esterno del locale nel parcheggio. Poi l'uomo è rientrato nel ristorante e si è sparato. Il cordoglio nelle parole del sindaco di Apice, Angelo Pepe.
14: È una tragedia della nostra comunità, inaspettata, indescrivibile, inenarrabile. Dire altro in questo momento diventa superfluo, perché le parole non possono assolutamente descrivere il dolore profondo che stiamo vivendo.
13: Gli investigatori stanno visionando ora le immagini della videosorveglianza e stanno ascoltando dipendenti e familiari per comprendere le dinamiche tra i tre. Simona Decina, GR1.
2: Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco, il tribunale dei minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei tre figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasto, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere i fine settimana nella casa di Palmoli. Nuova valutazione a fine ottobre, il legale della famiglia annuncia ricorso. Paura a Taormina per un vasto incendio che ha minacciato le abitazioni, una casa di cura, evacuate per precauzione alcune zone, chiuse diverse strade e bloccato anche l'accesso alla città dall'autostrada. In azione vigili del fuoco, canadere ed elicotteri, nel pomeriggio la situazione è tornata sotto controllo. Il sindaco Cateno De Luca ha ringraziato i soccorritori per la tempestività, ipotizzando l'origine dolosa del rogo. Torino, ex atleta paralimpica bloccata per 12 ore in aeroporto e perde il volo perché, secondo la compagnia aerea, la sua sedia a rotelle non era in regola.
15: Ex atleta paralimpica e medaglia di bronzo a Barcellona 92, Patrizia Sacca era arrivata in aeroporto per prendere un volo Ryanair da Torino a Crotone, ma incredibilmente è rimasta a terra per un problema legato alla batteria a litio del ruotino elettrico della sua carrozzina. La compagnia ha contestato la conformità della batteria, Sacca invece sostiene di aver presentato la documentazione necessaria e di aver comunque già viaggiato con quella stessa attrezzatura. La questione è ora al vaglio dell'aeroporto, ma restano aperti gli interrogativi. Vincenzo Falabella, presidente FISH, Federazione Italiana Superamento Handicap.
16: Non possiamo continuare ad assistere a episodi nei quali una carrozzina, un asilo o una batteria diventano il pretesto per bloccare o mortificare o limitare il viaggio di una persona con disabilità. Le regole IATA prevedono che la batteria deve avere una capienza di 300 watt. Quanto pare Patrizia poteva essere imbarcata regolarmente.
15: Per fortuna casi isolati, eppure
16: si contano su una dita di una mano, ma credo che in questo caso l'ENAC debba intervenire, perché dietro quella carrozzina, che non è un bagaglio speciale, lo voglio ribadire, c'è la libertà di movimento di una persona.
15: Mauro Zanda, GR1.
2: In Cina sta andando in onda la prima serie TV interamente realizzata dall'intelligenza artificiale.
17: Niente attori, non c'è il regista, nessun sceneggiatore, dei tecnici, neanche l'ombra. Ma la serie c'è e non le manca nulla. Ha provveduto a tutto l'intelligenza artificiale, generando i contenuti, storia, trama, battute e la loro rappresentazione. 30 puntate da 40 minuti l'una in prima serata su una TV nazionale. Titolo Il viaggio in Occidente, un mix di azione, avventura, mitologia. In rappresentanza dell'elemento umano resta il pubblico, diviso tra chi è entusiasta della serie creata dall'IA e chi si chiede se possa suscitare emozioni al pari di quelle create dagli umani, perché ad esempio manca l'interpretazione. Ci sono solo i personaggi, non gli attori calati nel ruolo. L'intelligenza artificiale procede per eliminazione, anche nel budget. Il taglio dei costi di produzione si aggira sul 90%. È di qualche giorno fa l'allarme di Bill Gates sull'intelligenza artificiale che toglierà posti di lavoro.
9: In Cina lo sta facendo sotto gli occhi di milioni di spettatori. Donatella Gori, GR1.
2: Venezia, tutto pronto per l'apertura dell'83esima edizione della Mostra del Cinema. In attesa dell'arrivo di George Clooney, Lido ha accolto i due conduttori della serata inaugurale, Greta Scarano e Nicolas Maupas. L'inviata.
18: Sedie da campeggio comodissime, sacchi a pelo. Abbiamo anche i materassini gonfiabili per dormirci.
19: Perché l'ultima notte della vigilia di Venezia 83 c'è anche chi non vuole perdere il posto in prima fila davanti al tappeto rosso, dove alle 19 arriverà George Clooney, il leone d'oro alla carriera. Per lui l'audazio pronunciata dall'amica premio Oscar Laura Dern. Un'edizione con film che affrontano la complessità del mondo, aveva promesso il direttore Alberto Barbera, e si parte con il nuovo bel film di Danny Boyle, Ink. Il regista di Trainspotting e The Millionaire stavolta racconta la nascita della stampa scandalistica con il Sun di Murdoch. Tutto in una serata condotta da un'inedita coppia, Greta Scarano e Nicolas Maupas.
20: Sarà una sala piena di cineasti, quindi io mi sento anche un pochino l'ultimo arrivato, giustamente. Amo fare questo mestiere, voglio dimostrare che sto imparando dal cinema.
21: Vorremmo, io parlo per me, penso di parlare anche a noi di Nicolas, divertirci, ma anche essere profondi senza voler fare la morale. Amore,
19: e per la parte musicale arriverà Tutti i Fenomeni. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Musica a Londra, Ariana Grande ha concluso il suo Eternal Sunshine Tour con l'ultimo concerto prima dell'annunciata lunga pausa della cantante, che resterà lontana dalle scene musicali per dedicarsi al cinema e ad altri progetti personali. L'inviata.
22: Primo tour in 7 anni di Ariana Grande, Londra, unica occasione per vederla nel vecchio continente, uno show che i fan aspettavano tantissimo.
23: Da dove venite?
24: Dalla Sardegna.
25: Non c'è budget per Ariana.
24: È come se fosse un po' la mia compagna di vita, ecco.
22: Fan da tutta Europa, vestiti nel look della pop star, mini abiti, tacchi infiniti e poi gli iconici guanti rossi di tulle del penultimo disco, Eternal Sunshine. Tutto per uno show che contiene i tanti mondi della star americana, musica, cinema, immaginari sognanti. Ma il tour è stato anche un ultimo saluto. Grande si prende una pausa dai riflettori, decisione annunciata un mese fa dopo 8 album e 100 milioni di dischi venduti, 3 Grammy, una candidatura all'Oscar per Wicked e soprattutto dopo i recenti commenti sulla sua eccessiva magrezza. E così, spente le luci, calerà il silenzio sulla sua vita pubblica, ma Grande se ne va accompagnata dall'affetto dei fan. Ariana si merita una pausa, ci dice una ragazza tedesca, ha fatto così tanto, vogliamo solo che sia felice. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: Ancora musica, uscirà il 23 ottobre Amateur, il 10° album di inediti di Cesare Cremonini. Spegni le luci della città. Basta stadi, basta lustrini, aveva annunciato il cantautore bolognese alla fine del tour, e così il nuovo album segna l'inizio di un nuovo capitolo della sua carriera. La ricerca di una dimensione più intima sia nelle sonorità sia nella dimensione live. Intanto in autunno con Amateur il ritorno nei palazzetti. Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Gianluca Liberati e Federico Foroni. Ora c'è la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
1: GR1 Sport.
26: Bentrovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Il calcio con la chiusura del mercato in primo piano, eccole le principali operazioni dell'ultima giornata della sessione estiva.
27: La Juve regala Spalletti 2 ultimi rinforzi, entrambi dalla Premier, completa l'attacco con il tedesco Voltemade in arrivo dal Newcastle e in mezzo al campo aggiunge Pape Matar Sarr dal Tottenham. Soddisfatte così le richieste del tecnico, che saluta senza rimpianti Jonathan David in prestito all'Atletico Madrid. Sirene inglesi invece respinte dalla Roma per Manu Koné, no secco all'offerta del Chelsea, ma i giallorossi alla fine non chiudono per l'Eveling dello Stoccarda, salta quindi l'arrivo dell'esterno offensivo tanto invocato da Gasperini. Per il Milan il dopo Leao è il nome di Omari Hutchinson, dal Nottingham Forest, mentre sfuma all'ultimo la cessione di Fofana al Lione, anche se il mercato turco è ancora aperto. Fiorentina la più attiva nelle ultime ore, ufficiali Beto e Gnonto, si valuta lo svincolato Brozovic, ma il colpo last minute è il portoghese Pedro Gonçalves dallo Sporting, definite anche le due grandi operazioni da 40 milioni, Moise Kean al Como e Jonathan Rowe all'Atalanta. La Lazio chiude il mercato salutando Dia e dando il benvenuto a Gudmundsson. Doppio innesto anche per il Toro, il lusitano Braganza e il ritorno in granata di Mandragora. Emanuele Granelli, GR1.
26: È stata anche una giornata di calcio giocato con due gare dei sedicesimi di Coppa Italia, successi esterni del Monza che elimina il Torino superandolo 1-0 grazie a Dani Mota e della Cremonese 2-0 a Parma, successo che però non salva la panchina di Marco Giampaolo, che è stato esonerato subito dopo la gara. Notizia negativa in casa Napoli, lieve aritmia benigna per McTominay, lo scozzese dovrà essere operato e rientrerà soltanto dopo la sosta in ottobre. Tennis US Open, dopo la pioggia, italiani in gara, Musetti in campo ora, avanti 2-7 contro l'inglese Ferri, 1-0 invece per Passaro contro l'olandese De Jong, Bellucci supera in 3-7 l'ungherese Piros, fuori la Cocciaretto, avanza con rimonta Flavio Cobolli.
0: Con il dritto al volo chiude la pratica come Sagna, in ginocchio esulta Flavio Cobolli, ma che paura, sotto di 2-7 contro l'argentino numero 119 del mondo e per la prima volta nella sua carriera il romano rimonta 2-7 di svantaggio e lo fa in una partita quasi compromessa con il grande cuore giallorosso e con il turbo dritto che alla fine fa la differenza. Da dimenticare i primi due parziali, falloso e impreciso Cobolli rischia di andare sotto di un break anche nel terzo, ma poi come spesso capita ribalta la partita. Vince il terzo e il quarto parziale. All'inizio del quinto va sotto 0-2, ma qui finalmente viene fuori la grandezza di Cobolli, il Cobolli del 2026. Vince 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo 4 ore e 13 minuti. Inizio con i brividi, ma vincente per Super Cobolli, Emilio Mancuso, GR1.
26: E infine continua la raccolta di ori dell'Italia ai Giochi del Mediterraneo. In serata sono arrivati quelli di Tamberi nel salto in alto, di Saraceni nel triplo, di Ponzio nel peso e quello della nazionale femminile di pallamano. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati 26 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla 12, Genova Rosignano, si segnala un incidente all'altezza dello svincolo di Genova Est, siamo in entrata e sono coinvolte tre auto. In A13 Bologna Padova Prudenza, personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Ferrara Nord e lo svincolo di Ferrara Sud verso Bologna. Poi andiamo in A1 Firenze-Roma, anche qui il ripristino di un incidente tra allacciamento di diramazione Roma Nord e lo svincolo di Ponzano Romano, siamo verso Firenze, coinvolte 5 auto e un mezzo pesante. Sulla statale 16 Adriatica, incidente 2 km prima di variante di Rimini verso Otranto e statale delle Terme Salentine. Poi sulla statale 3 bis Tiberina, la E45, si segnala una carreggiata chiusa per lavori tra Ospedalone e San Francesco e l'incrocio della statale di Valfabbrica in entrambe le direzioni. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: ore 1.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Crispo. Attacchi in corso nei paesi del Golfo, droni sul Kuwait. Risponderemo con fermezza dopo il raid statunitense su una festa di nozze a Sirik. Fa sapere l'Iran che dice di aver colpito basi americane in Bahrain e in Giordania, mentre le autorità di Amman sostengono di aver intercettato almeno 10 missili balistici. Al momento gli attacchi di Teheran non hanno causato vittime americane, riferisce la Reuters citando due funzionari di Washington. Mosca vuole porre fine alla guerra con l'Ucraina ed è pronta a riprendere i colloqui di pace, lo ha dichiarato Putin poco fa. Intanto allarme in Europa per la cosiddetta guerra ibrida russa. Berlino accusa il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. La presidente della commissione von der Leyen sente il cancelliere Merz e annuncia risposte da parte di Bruxelles. Anche il segretario generale della NATO Rutte chiama a Berlino: prove inequivocabili, i tentativi di Mosca di intimidirci falliranno. Putin replica: ci accusano per ragioni di politica interna. Il G20 delle finanze negli Stati Uniti salta il comunicato congiunto per l'opposizione della Cina. I ministri di tutti i paesi, a eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera, sicura e prevedibile nello stretto di Hormuz. In Italia, bufera sul rilascio di un uomo reo confesso di aver aggredito sessualmente una tredicenne. Polemiche sulla decisione del giudice di Torino che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori nel capoluogo piemontese. Insorge la premier Meloni. Chi lo spiega alla famiglia della ragazzina che quell'uomo è di nuovo in giro? Salvini chiede la castrazione chimica. Interrogazioni al governo da PD a Italia Viva. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia in attesa dell'arrivo di George Clooney che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupass, ad aprire la kermesse il film Ink di Danny Boyle. Calcio, Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma. Nonostante la vittoria, esonerato l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Volley, gli europei femminili stasera alle 19. Le azzurre imbattute in questo torneo affronteranno la Svezia, già sconfitta ai gironi per un posto in semifinale. Giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a fare incetta di medaglie, sono 187 in totale finora, di cui 5 ori nell'ultima giornata nella pallamano femminile, nel salto in alto con Jimbo Tamberi, nel sollevamento pesi, nel getto del peso e nel salto triplo. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 2.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, le tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente i russi per l'attacco contro un cargo all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che annuncia risponderemo uniti agli attacchi ibridi. Berlino intanto chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo nella capitale. La replica di Putin: ci accusano per ragioni di politica interna, e dal Kirghizistan il Presidente russo annuncia che Mosca vuole porre fine al conflitto in Ucraina ed è pronta ai colloqui. La corrispondente da Mosca.
3: Per due interi giorni, durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi affrontati, ma non centrali. Alla fine dei tanti incontri bilaterali, Putin torna invece a parlarne in una conferenza stampa nel cuore della notte. I colloqui di pace sono in fase di stallo, non abbiamo nulla in contrario a un processo negoziale, dice, se qualcuno saprà riavviarlo con trattative concrete. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono sempre benvenuti, di loro ci fidiamo, aggiunge Putin, che vanta successi al fronte, soprattutto nel Donbass. Ribadisce che sono in corso pesanti attacchi con